0: bisogna accettarlo, anche perché sono cose da imparare a capire, cioè, imparare a vederle.
1: Certo.
0: Cioè, non è colpa del marmo, è colpa mia. Quindi sono cose che bisogna imparare a capire, a vedere in base al pezzo. Alcune volte si vedono esternamente, ma alcune volte sono molto interni e non si possono vedere.
1: Questo vale un po' anche per le persone, mi viene da dire. Magari hai cambiato modo di osservare facendo scultura. Cioè, ognuno ha i suoi schianti interiori in cui alla fine,
0: certo,
1: se tocchi il punto sbagliato, ma si va in pezzi.
0: Sì, ma c'è da dire anche che la mia è proprio una visione, è quasi... La mia è una visione continua, io non smetto mai di pensare alle forme, a quello che
1: cambiano,
0: che cambiano, no? È proprio anche quasi un'ossessione, mi viene da dire, perché io anche quando sono in giro guardo le cose, vengono sempre in mente idee per fare le sculture, idee abbozzate, è un continuo pensare alle forme.
1: Ma anche un sentire, cioè tu con quali sensi senti il marmo?
0: Beh, io dico che lo sento a 360 gradi, perché è una materia che senti fisicamente con tutti i sensi, con gli occhi prima di tutto, cioè, devi veramente bisogna studiarla con gli occhi per capire appunto i difetti, dove andare a sbozzare, dove andare a modellare, con le mani per forza, perché è un continuo toccare, andare a vedere, a sentire le superfici, se vanno bene, se... E con le orecchie
1: canta.
0: Certo, il marmo canta mentre lo lavori, e soprattutto con lo scalpello si possono sentire le varie ogni spessore ha un suo suono,
1: un
0: suono diverso, e anche ogni tipologia di marmo ha un suono diverso, quindi è proprio un sentire, e poi è un'azione anche meditativa per me.
1: Mi trasferisci qualcosa,
0: sì,
1: che tu senti in quello,
0: esatto,
1: che è materia solo in apparenza inanimata.
0: Perché è anche uno sforzo fisico.
1: E immagino che sia abbastanza.
0: Non indifferente, ma nello stesso momento è proprio anche scarica un po' l'energia accumulata durante i periodi, magari anche un po' di stress, che abbiamo un po' tutti, insomma, non è che. Comunque è proprio un sentire a 360 gradi per me.
1: Ecco, questo sentire ci porta un po' anche alla tua mostra in programma per il prossimo autunno a Crema, giusto?
0: Sì, inaugurerò alla Galleria Arte Teatro a San Domenico a Crema, una mia personale, dove appunto porterò dei lavori in marmo, che sarà il lavoro di un anno, anche di più.
1: E dell'ultimo anno, quindi sono quelli più recenti.
0: Sì, un anno e mezzo, gli ultimi due anni comunque. Mm-hmm. E alcune sculture dovranno essere proprio toccate, cioè proprio per sentirle.
1: Quindi a differenza di quello che si dice sempre nei musei, toccate le sculture,
0: non tutte, perché alcune saranno un po' più fragili naturalmente, però alcune si dovranno proprio toccare, perché mi piacerebbe che le persone sentissero proprio la materia, con le mani, con i polpastrelli, perché... Tante persone mi hanno detto, ma il marmo è un materiale freddo.
1: Ma non è così.
0: Sì, ma andiamo oltre al tatto, cioè proprio sentire anche le superfici, quello che una scultura ti può anche dare, solo anche toccarla, le varie texture. E quindi ci saranno delle sculture da toccare e anche pezzi di arredi, naturalmente, per far sentire e vedere.
1: Sì, come non dico in natura, però come quando arriva nello studio dell'artista,
0: esatto,
1: ecco, che deve poi tirarne fuori un'opera di questo,
0: esatto,
1: tipo. E, a te cosa ha insegnato il marmo?
0: Pazienza.
1: Tanta. Immagino.
0: Tanta pazienza. E pazienza, resilienza, perché è un materiale tosto. E quindi se non lo ascolti, appunto, se non si ascolta bene la materia, ma questo vale per tantissimi altri materiali, tantissime altre cose.
1: Ma anche situazioni, c'è cioè anche...
0: Bisogna... la calma, la pazienza, bisogna imparare a conoscere i propri limiti e anche i limiti della materia, perché che poi sono i nostri limiti, non sono i limiti, in questo caso, della materia. Però pazienza e... È un atto anche meditativo per me, lavorare.
1: Che va un po' in controtendenza rispetto alla velocità e tutto è subito, quella rapidità operativa anche.
0: Esatto.
1: Con quella riflessione molto rapida e veloce in cui devo avere il risultato adesso, di conseguenza tutto quello che faccio sarà finalizzato a quello, quindi mi brucio magari anche una parte di lavorazione e anche il tuo mestiere forse è cambiato in quella direzione con nuove tecnologie, con modi diversi di approcciarsi alla scultura che vanno in una direzione opposta rispetto alla...
0: Ci vuole tempo per fare le sculture, per fare qualsiasi cosa che si ama, che, a cui si tiene, bisogna, ci sono delle tempistiche, il tempo. Oggi non siamo più disposti ad aspettare, quello è il problema. Il problema fondamentale è quello proprio, secondo me. E qua invece bisogna aspettare e è la materia che dà il ritmo a te per fare...
1: Nel contrario in questo caso.
0: Sì.
1: E anche accettare il fallimento, la crepa in quello
0: certo,
1: che si fa.
0: Perché magari... Però è la materia che dà il ritmo, non sei tu.
1: E cosa vorresti trasmettere? È una bimba, possiamo dirlo.
0: Sì, certo.
1: Cosa vorresti trasmetterle?
0: Ma semplicemente non mi aspetto che prenda le... come io ho preso un po' le orme di mio padre, assolutamente no. Però secondo me soprattutto per i bimbi, i bambini... è un modo per è una valvola di sfogo l'arte. L'arte è rilassante, l'arte è veramente, quando ho detto che è meditativa non sto scherzando, è proprio ti concentra talmente tanto a 360 gradi fisicamente e mentalmente che ti estrani completamente e quindi anche i bambini quando anche mia figlia quando si mette lì a manipolare un po' la creta si rilassano, la vedi proprio, è una questione proprio mentale, fisica che va...
1: Sì, è un processo che ti porta lì nel qui e
0: però
1: ora.
0: Però io spero che
1: facciamo fatica ad afferrare.
0: Esatto, insegnarle non lo so, non saprei proprio, che poi ognuno nella vita prende la strada che...
1: Però magari rimarrà con lei quella...
0: Ma io lo spero, anche perché in studio, oltre alle mie, ci sono anche quelle di mio padre, quindi fin da piccola lei le tocca, anche adesso le tocca, lei tocca tutto, quindi la materia, materiali diversi, le forme, chissà.
1: Di questo è, diciamo, anche un modo per, anche per chi verrà alla mostra, chi si accosta all'arte, da non professionista, magari da appassionato, magari da persona che passa di lì e si sofferma a osservare delle sculture, il punto è sempre la relazione, il provare a sentire con le mani o con gli occhi quello che si incontra e capire cosa ci trasmette, ma anche che cosa ci accomuna a quello che abbiamo di fronte. Quindi magari ci si specchia con quello che stiamo osservando, come immagino questi volti, mi immagino un visitatore che si sofferma e osserva la scultura e quasi sembra una persona allo specchio.
0: Anche perché quando una persona guarda le sculture in generale, ognuno ha una visione completamente diversa e personale. Tante persone in una mia scultura ci possono vedere o avere sensazioni positive, ma alcune anche negative. E poi...
1: Spesso è uno specchio quello magari, qualcosa che sì, ti porti e risenti in qualche modo.
0: Ma sì, anche perché è un sentire completamente... Ogni persona sente in maniera diversa, è quello il bello. È anche curioso sapere dalle persone cosa gli trasmette, cosa secondo te anche... Chiedo anche che cosa ti sembra, a me piace sapere dalle persone queste...
1: Ti hanno mai stravolto la visione su qualcosa?
0: Sì, certo. Magari tu pensi di aver fatto o aver dato un certo tipo di sensazioni e invece alcune persone ti dicono, guarda che secondo me è totalmente contrario. Ma è anche bello, è una cosa a cui... A me piace molto perché non è bello vederci tutti la stessa cosa. Non sarebbe normale, secondo me.
1: Sì, quello spazio interpretativo che appunto nonostante ci sia una forma e la materia, poi c'è il sentire che,
0: esatto, che è
1: rimane
0: diverso.
1: Ciò che ci guida.
0: Anche perché ognuno di noi ha nella vita ha avuto esperienze, ha esperienze diverse qui che ti portano a vedere cose diverse dall'altra persona.
1: E questo è l'invito che lasciamo ai nostri spettatori, ascoltatori, che magari sono appassionati di arte, magari grazie a questa chiacchierata vorranno scoprirla.
0: Speriamo.
1: La curiosità appunto di accostarsi e provare a sentire con tutti i sensi che abbiamo.
0: Lo spero.
1: Grazie Milana per essere stata con noi, è stato veramente un piacere. E voi trovate queste e altre interviste di Riflessi Incontra su riflessimag.it, su Spotify con la versione podcast di queste chiacchierate, su Instagram con gli scatti fatti in studio e qualche informazione in più. E non dimenticate di seguirci su Instagram sempre. Ciao!
2: RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

L'utile e il dilettevole. Cose da fare e cose da sapere. Amici animali di Concetta Farina, in studio Betty Cattaneo. Dormono l'uno addosso all'altro, stretti nel metro quadrato scarso di una vetrina, oppure miagolano disperati dentro una scatola di cartone abbandonata sul ciglio di una strada. Che siano cagnolini con tanto di pedigree in vendita nei negozi di animali o comunissimi gattini figli di randagi ci inteneriscono. E spesso ci ritroviamo a casa, senza quasi accorgercene, con quel gomitolino di pelo che non sembra, ma ha esigenze ben precise e inderogabili. Meglio pensarci prima e soprattutto meglio farsi un serio esame di coscienza. Sarei davvero un buon padrone? Ecco, i consigli di Concetta Farina vi aiuteranno a decidere se iniziare la convivenza con un animale e a scegliere se per voi è meglio un cane o un gatto.

Fedele, affettuoso, quasi in adorazione del suo padrone, il cane si adatta alle abitudini dei suoi proprietari, a patto che questi rispettino le sue esigenze. Le uscite quotidiane, almeno 3, il gioco, un po' di moto al parco e tanto affetto e compagnia. Un impegno vero e proprio che però regala soddisfazioni e amore incondizionato. Il gatto è più autonomo e indipendente, una ciotola di acqua fresca e una di cibo, la cassettina igienica e la libertà di starsene raggomitolato sul divano e di fare un giretto. Ecco tutte le esigenze del gatto, che riesce tranquillamente a fare a meno del padrone. Lo si può lasciare anche a casa, da solo, per 2-3 giorni, senza problemi. Molti preferiscono un animale maschio perché non ha gli inconvenienti tipici della femmina durante l'estro sessuale. Però non bisogna dimenticare che anche il maschio non è del tutto insensibile ai richiami amorosi. Può capitare benissimo che il micio di casa sia molto agitato, non si lascia accarezzare, non mangi la sua pappa preferita e innaffi qualche angolo con spruzzi di urina. E tutto perché sente la vicinanza di una gatta in calore. Oppure ai giardinetti il vostro cane è sempre ubbidiente e tranquillo, tiri al guinzaglio e non risponda più al solito fischio, perché vuole raggiungere una compagna di cui ha fiutato l'odore. Il maschio è spesso più bello, possente e resistente della femmina, ma anche più irascibile, indipendente dal padrone e attacca brighe. Più docile, calma e ubbidiente la femmina è ideale per le persone anziane, ma anche per una famiglia con bambini. Ogni 6 mesi va in calore, mentre nella gatta il calore è più irregolare, più frequente ed è caratterizzato da strazianti miagolii, ma non da perdite di liquido. Le fughe d'amore sono quasi sempre coronate dal successo e bisogna quindi prepararsi ad accogliere in casa una cucciolata.

Parliamo ancora di cani, meglio di taglia piccola o grande? Non ci si pensa quasi mai, ci si innamora di un cucciolo cicciottello, senza tener conto che poi diventerà un bel mastino napoletano sui 60 kg di peso. Le razze a taglia grande hanno esigenze fisiologiche complesse che non vanno trascurate. Hanno bisogno di molto spazio, come fareste a vivere in un bilocale più angolo cottura insieme a un bobtail o a un alano. Finireste per inciampare l'uno nell'altro. Devono muoversi molto, correre, passeggiare, giocare. Se non possono farlo, ne risente la loro struttura muscolare e ossea, il loro aspetto fisico, nonché il loro equilibrio psichico. E poi mantenerli costa. Un cane grosso ha bisogno di un'alimentazione adatta alla sua mole. Un San Bernardo o un Terranova, con la loro razione quotidiana di circa un chilo di carne più 400 grammi di riso, incidono sul bilancio familiare. Il cane di taglia media o piccola, invece, ben si adatta a vivere in spazi ristretti,

Chi sceglie un cucciolo deve ricordare che avrà la responsabilità della sua crescita. Se avrà un buon carattere, se sarà sano e vivace, tutto dipende dalle cure e dalle attenzioni che il padrone gli ha dedicato fin dai primi giorni. Lasciato troppo solo, il cucciolo è destinato a diventare un animale infelice, apatico e scontroso. Il cucciolone di 7-8 mesi oppure l'adulto non riservano grosse sorprese. Hanno già completato il loro sviluppo cerebrale. Il loro scheletro è quasi o del tutto ossificato. Hanno un bagaglio di esperienze e il loro temperamento è già formato. Ma niente paura, a meno che non siano molto vecchi e abitudinari, si adatteranno alla nuova sistemazione, a patto che i nuovi padroni li trattino con affetto.

Il quarto ha un padrone, non sa dove andare, comunque ci va. Va dietro ai fratelli e si fida. Ogni

0: Se ci fosse la luna, se ci fosse la luna si potrebbe cantare, ah, ah, si potrebbe cantare.
1: Robusti, longevi, resistenti alle fatiche, gli animali senza razza si ambientano in casa, in giardino, in campagna e ricambiano il loro padrone con fedeltà e dedizione. Qual è il padrone ideale per un meticcio? Tutti. Diverso è il discorso per gli animali di razza. Sottoposti ad accurate selezioni genetiche, certe caratteristiche morfologiche, di attitudine e di comportamento risultano enfatizzate. Quando scegliamo un cane o un gatto, quindi, non limitiamoci a considerare solamente l'aspetto estetico. Potremmo avere delle brutte sorprese in futuro. Cani, gatti e bambini. Ormai è un dato di fatto, gli animali da compagnia svolgono una funzione educativa e formativa importantissima nella crescita dei bambini. Il rapporto che si stabilisce fra un bambino anche piccolissimo e il suo cane o il suo gatto è unico, fatto di giochi, di carezze.

Se di affetto, di vera e propria comunicazione. Anche i piccoli impegni quotidiani legati alla cura dell'animale di casa, spazzolarlo, dargli da mangiare, portarlo ai giardini, se affidati al bambino diventano un'occasione preziosa per responsabilizzarlo e farlo sentire grande. Nel caso di bambini molto piccoli, 2-3 anni, è l'adulto che deve intervenire, spiegando loro che il cane o il gatto non sono giocattoli, ma esseri viventi da rispettare e trattar bene, senza martirizzarli. Lo stretto contatto fra bambino e animale, tuttavia, non è del tutto privo di rischi. Le zoonosi, le malattie che l'animale può trasmettere all'uomo, sono sempre in agguato se non si adotta un'adeguata profilassi che il veterinario potrà consigliare non appena il cucciolo entra nella nostra casa.

0: Vediamo ora qual è il padrone ideale per alcune delle più importanti razze di cane e anche di gatto. Se siete sportivi, se andate volentieri in bicicletta, sì a un dalmata che si divertirà un mondo a inseguire le due ruote del padrone. Se vi piacciono la campagna o la montagna, sì a un collie o a un altro cane da pastore che, robusto di fisico e di temperamento, vi accompagnerà senza problemi. Se siete pigri, preferite il gatto al cane, è più indipendente e autonomo e non ha bisogno di essere accompagnato fuori. Evitate cani e gatti a pelo lungo e setoso, come i maltesi, yorkshire, gatti persiani e angora, che nel periodo di muta richiedono di essere spazzolati più di una volta al giorno. Se abitate da soli e siete anche molto impegnati, no al cucciolo bisognoso di cure e no anche a cani che non vivono senza la compagnia continua del padrone, come boxer, cocker, pastore tedesco. Meglio un gatto come l'europeo, l'americano, il siamese. Se non siete più tanto giovani, evitate cani di taglia grande, che per manifestarvi il loro affetto non esiterebbero a travolgervi con tutto il loro peso, oppure cani giocherelloni come boxer e fox terrier. Preferite un pechinese, un barboncino, un carlino. Siete fanatiche della pulizia? Vi daranno terribilmente noia i peli sparsi dappertutto. Scegliete quindi cani a pelo ruvido come il bassotto, oppure gatti a pelo corto. Mettete la linea, la grazia, l'equilibrio delle forme e soprattutto siete le padrone ideali di un elegante levriero afghano, oppure di uno statuario alano arlecchino, o di un sinuoso color point, o di un siamese. Siete impatiti del nuoto? Vi piace il lago e volete un cane da riporto? Le Pagnol Breton fa per voi come anche un Gordon o un Golden o un Labrador Retriever. Concludiamo ascoltando due brani tratti dalle colonne sonore originali di due capolavori disneyani, La carica dei 101 e Gli Aristogatti.
1: Per i primi 6 mesi circa abitammo in una casetta vicino al parco. Un posticino modesto ma adatto a due giovani coppie ancora agli inizi. Peggy, tesoro, ti senti bene?
2: Ma certo, caro. Dopotutto, non sono mica io la prima ad aspettare dei cuccioli.
1: Ah, questa è Nilla, cuoca e massaia ideale. Una persona gentile e comprensiva. Vi dirò, a volte sembra quasi un cane.
3: Rudy, caro, è l'ora del tè. È l'ora del tè.

0: Che belle parole!
1: Prima il motivo, mia cara, e poi le parole.
0: Pongo, lei, quella donna infernale.
1: È proprio Crudelia, la tua affezionata compagna di scuola, Crudelia Demon. Ho trovato

0: ti sentirà.
1: Crudelia, demon.
2: Ora lasciamo Matisse alla sua pittura. E tu, cara, vai al pianoforte. Su, coraggio. Andate tutti e due.
3: Sì, mamma. Sì, mamma.
2: È ora che vi esercitiate con le scale e con gli arpeggi.
3: Io sono pronta, maestro.

0: Avete ascoltato? L'utile e il dilettevole.
1: Cose da fare e cose da sapere.
0: Amici animali. Testo di Concetta Farina. In studio Betti Cattaneo.

0: In Blu, Social Club, con Carlo Magistretti.
1: Dario Fo sarà celebrato nel centenario della nascita dal manifesto ufficiale dell'edizione di quest'anno di Umbria Jazz, un'opera pittorica del premio Nobel, che aveva anche la passione per la pittura, come forse ricorderete. È intitolata La danza degli Zanni ed è stata realizzata nel 2013 e concessa dalla Fondazione Fo Rame per utilizzarla nel manifesto di Umbria Jazz di quest'anno. La danza degli Zanni, chi sono gli Zanni? Zanni è una maschera, una figura della media dell'arte che poi ha dato vita a personaggi molto più celebri di lui. È una maschera che addirittura ci riporta alla commedia dell'antica Roma latina, insomma. I figli tra virgolette putativi di Zanni sono più famosi, sono Arlecchino e Pulcinella, tanto per dare un minimo di contesto di che cosa stiamo parlando. Va bene, io sono Carlo Magistretti, benvenuti a In Blu Social Club, il nostro spazio dedicato alla cultura, agli spettacoli, tante le notizie anche oggi. Tra poco cominciamo con i dati parziali ma già interessanti di come è andato il turismo in Italia nel weekend pasquale, con anche il lunedì dell'Angelo, quindi i musei e i luoghi d'arte più visitati secondo i dati ufficiali del Ministero. Prima cominciamo con la musica. Zucchero, Senza una donna.

Zucchero con Senza una donna. Allora, parliamo di come è andato il weekend pasquale dal punto di vista del turismo nel nostro paese, che come sappiamo ha un afflusso turistico abbastanza importante rispetto a molti altri paesi del mondo. Dunque, sono stati circa 750.000 gli ingressi registrati nei musei, parchi archeologici e luoghi di cultura statali nel fine settimana di Pasqua e Pasquetta. Nei giorni di aperture si sono contati 57.000 visitatori in più rispetto all'anno scorso, con un incremento del 9%, quindi un dato positivo. A questi numeri vanno aggiunti anche i dati che riguardano gli Uffizi e Giardino dei Boboli, circa 31.000, quasi 32.000 visitatori, e il Vive, il Vittoriano e Palazzo Venezia a Roma. E qui siamo intorno ai 24.000 visitatori. Comunque i dati provvisori sono questi. Al primo posto, il luogo più visitato, come sempre, è il Colosseo, il Parco Archeologico del Colosseo. 82.000 visitatori. Il Foro Romano e Palatino, qui siamo intorno ai 68.000 visitatori. Poi andiamo a Pompei, con 53.000 quasi visitatori. Poi torniamo a Roma, il Pantheon, Basilica di Santa Maria Martires, quasi 50.000 visitatori. Gli Uffizi a Firenze, dicevamo, siamo intorno ai 34.000. Reggio di Caserta, 27.000 più o meno i visitatori. Galleria dell'Accademia di Firenze, 24.000. E Musei Reali di Torino, quasi 22.000. Poi Castel Sant'Angelo, 18.000, diciamo così. Castel Sant'Elmo e Museo del Novecento a Napoli, circa quasi 14.000. Questi sono la top 10, diciamo, dei luoghi d'arte e cultura statale più visitati durante il weekend di Pasqua e Pasquetta di quest'anno.

Ora parliamo di lettura e i più piccoli. C'è un progetto che va avanti da qualche anno, dedicato ai bambini che frequentano l'asilo, la scuola materna, per avvicinarli al mondo della lettura ancor prima che imparino a leggere e a scrivere. Una lettura quindi da piccolissimi. Questa è la quarta edizione di Io leggo perché, Lab Nidi, progetto dell'Associazione Italiana Editori, attivo in Lombardia in 350 asili nido e anche nel Piemonte orientale. Allora, i risultati di 4 anni di lavoro dedicati alla promozione della lettura nei servizi educativi per bambini da 0 a 3 anni sarà presentato il 14 aprile, la prossima settimana, alla Bologna Children's Book Fair, la fiera del libro per ragazzi di Bologna, in un incontro intitolato Leggere al nido, indagine e confronto sulle pratiche di lettura 0-3. Di questo incontro e dei dati che verranno presentati riparleremo poi la prossima settimana. Mi sembrava interessante anticipare già l'argomento. Oggi invece a Firenze si è svolta una giornata all'Accademia della Crusca di celebrazione, anche diciamo così. La Crusca oggi, tra passato e presente, il titolo dell'evento che si è svolto oggi. L'Accademia della Crusca è la più antica accademia al mondo in campo linguistico e questa occasione è stata l'occasione per raccontarsi, ma anche per lanciare un progetto che lo chiamano adozione della Crusca. In qualche modo si può contribuire anche con cifre piccole a partire dai 100 euro per restaurare un documento storico conservato nell'archivio, un volume antico della biblioteca, una delle pale, cioè gli stemmi personali degli accademici tra il 1500 e 1600 che avevano fondato e dato vita all'Accademia, poi gli interventi di conservazione e valorizzazione della villa dove l'Accademia della Crusca ha luogo e poi altre ricerche scientifiche, perché anche questo... anche questi sono progetti che vanno valorizzati e finanziati in qualche modo. Ricerche in campo scientifico, linguistico, lessicografico, anche con giovani ricercatori e borsisti che hanno grandi energie e voglia di studiare e di scoprire cose e di approfondire, ma ovviamente c'è bisogno anche finanziare questi progetti e retribuire i ricercatori. I finanziatori che vorranno adottare, diciamo così, tra virgolette, un po' l'Accademia della Crusca, ovviamente beneficeranno dell'Art Bonus, il credito di imposta, e anche quello della Toscana. La Regione Toscana ha una aggiunta, diciamo così, all'Art Bonus nazionale, e vedranno quindi anche i loro nomi segnati in una targa a fianco di ogni restauro che hanno finanziato, no? Che hanno aiutato a sopravvivere. Quindi sappiate che se volete aiutare l'Accademia della Crusca, le donazioni dai 100 euro in su sono possibili, e potete anche scegliere che cosa esattamente aiutare e promuovere. Andate sul sito dell'Accademia della Crusca per avere maggiori informazioni.

lanciare un messaggio di salvaguardia del nostro pianeta. Devo dire che in questo caso il progetto è abbastanza sorprendente per quanto mi riguarda, perché l'autore di questo libro è niente poco di meno che Sua Maestà Carlo III d'Inghilterra. In occasione della giornata della Terra, che è il 22 aprile, ad Assisi, in provincia di Perugia, ci sarà un evento speciale nato dalla collaborazione tra Aboca e Sacro Convento di San Francesco. Si presenta l'edizione italiana del libro di Sua Maestà Carlo III, Harmony, un nuovo modo di guardare al nostro mondo, con la partecipazione dei coautori del libro, Ian Skelly e Tony Juniper. Ci sarà poi un dibattito dove ci saranno anche altri ospiti come Mark Palahi, che è direttore generale di Circular Bioeconomy Alliance, una piattaforma internazionale istituita dallo stesso Carlo III per accelerare la transizione verso una bioeconomia circolare che metta al primo posto la natura, inclusiva e in grado di prosperare in armonia con la natura stessa. Poi ci sarà il direttore del Centro Laudato Si di Assisi, Antonio Caschetto, Fra Marco Moroni, il custode del Sacro Convento di San Francesco, e Massimo Mercati, presidente di Aboca. L'incontro è all'interno del Festival Cammini di San Francesco, promosso dalla Fondazione Progetto Val Tiberina. Nella giornata del 22 aprile, giornata della Terra, ci saranno ad Assisi anche altri appuntamenti. Si comincia, per chi ha le gambe buone e anche i polmoni buoni, una bella camminata in salita da Assisi fino da Porta dei Cappuccini fino all'eremo delle carceri. Si parte alle 8:30 del mattino. Me lo ricordo, l'ho fatto anch'io una volta, è abbastanza faticoso. Oggi non so se riuscirei a reggere il passo, ma io ve lo dico perché magari avete la passione anche della camminata, quindi c'è anche questa opportunità. La sera invece ad Assisi sarà proiettato il film documentario Finding Harmony, A King's Vision, alla presenza del regista Nicholas Brown, che è un documentario tratto proprio dal libro di cui poi si parla nell'appuntamento che vi citavo. Tutte le informazioni sul Festival dei Cammini di Francesco è il sito festivaldeicamminidifrancesco.it, lì c'è tutto, insomma, quello che vi ho raccontato e molto altro che non ho avuto tempo di raccontarvi, così potete approfondire ulteriormente.

È da qualche giorno che non ci occupiamo di polemiche e di Venezia, quindi riprendiamo subito, diciamo, questa abitudine di questo periodo. Non finiscono le polemiche alla Biennale, che ha ricevuto anche la lettera di 50 accademici dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti per, tra virgolette, mettere in atto ogni azione per impedire la presenza della Russia alla prossima.

esposizione della Biennale d'Arte in solidarietà culturale verso gli artisti russi incarcerati e nel rispetto di quegli ucraini vittime della guerra. Questo si legge più o meno nel comunicato di questi 50 accademici veneziani. Nei giorni scorsi una settantina di artisti e curatori aveva chiesto l'esclusione di alcuni paesi autori di conflitti, dunque la Russia sì, ma anche Israele e Stati Uniti. E una richiesta per fermare la Russia era arrivata da 22 ministri europei della cultura e degli esteri, ve l'avevo raccontato qualche settimana fa. Intanto ieri è stato presentato per la prima volta il padiglione della Sierra Leone e in occasione della presentazione del padiglione il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro ha detto di appoggiare la decisione di Buttafuoco, che è presidente della fondazione, quella di aprire appunto il padiglione russo. Tutti sanno che sono filo ucraino, dice Brugnaro, ma chi fa parte delle istituzioni e crede nella libertà deve essere coerente. Da parte nostra saremo attenti a che non si faccia nessuna propaganda pro-Russia. Questo è quello che dice Brugnaro, che è presidente e uno dei membri del consiglio della fondazione, in quanto sindaco di Venezia. La situazione, ve l'ho già raccontata, è molto complessa. La prima complessità sta nel fatto che il padiglione della Russia è di proprietà ufficialmente proprio dello Stato russo, dunque nessuno può impedire loro di andare, aprire la porta e andare dentro e fare quello che vogliono, come fosse esattamente un immobile qualsiasi. Certo che la questione è molto intricata, perché questa presenza quest'anno crea molti molti malumori. Vi terrò aggiornati su eventuali sviluppi.

0: Adesso andiamo negli Stati Uniti passando dalla Francia, perché c'è una mostra, ci sono due mostre in realtà, che riguardano un grande artista francese che poi negli Stati Uniti ha trovato anche la sua stabilità e grande fortuna. Siamo nel Novecento e parliamo di Marcel Duchamp. Per la prima volta in 50 anni New York e Filadelfia puntano i riflettori su di lui. Il MoMA di New York dal 12 aprile e poi dal prossimo ottobre il Philadelphia Museum of Art presenteranno una grande retrospettiva dell'artista francese, che ha imposto al pubblico di interrogarsi ad esempio sul perché un urinatoio può essere considerato un'opera d'arte chiamandola fontana. Le mostre curate congiuntamente dai due musei mettono assieme mezzo secolo di studi, equivoci, revisioni su una figura di artista che ha fatto della contraddizione e anche soprattutto dell'ironia il suo metodo di lavoro. Queste mostre sono le prime in Nord America dal 1973 su un artista che non appartiene a nessuna scuola, pur attraversandole tutte. Non si può dire che sia soltanto cubista, soltanto surrealista, soltanto esponente di pop art. Marcel Duchamp ha fatto un po' tutte queste cose e anche molte altre. Attraverso 300 opere il MoMA di New York seguirà tutto l'arco della carriera di Duchamp fino alla morte nel 1968. Voi direte: ma perché New York e Filadelfia? Due motivi. Primo, il MoMA fu il primo museo negli Stati Uniti ad acquistare un'opera di Duchamp, e mentre Filadelfia è la città che Duchamp scelse per abitare e vivere e anche morire per tutto il resto della sua vita. Insomma, è vissuto fino alla morte a Filadelfia. Dunque queste due città dedicheranno a Duchamp due mostre, e secondo me sono molto interessanti, perché Marcel Duchamp è proprio un artista che va riscoperto e approfondito.
1: In blu, Social Club. Social Club.
0: Questa sera su TV 2000 in prima serata c'è Di Bella sul 28 a metà settimana, approfondimenti, interviste, ospiti in studio e in collegamento con Antonio Di Bella, grande giornalista, per fare un po' il punto sulla situazione nazionale, ma direi soprattutto internazionale, che è sempre più complessa e ogni giorno presenta nuovi colpi di scena, e per alcuni non sono mai più, ormai più nemmeno dei colpi di scena in certi casi, ma insomma questo è il mondo che stiamo attraversando e che Di Bella approfondisce nel suo Di Bella sul 28 stasera su TV 2000 in prima serata, dove TV 2000 canale 28 appunto del digitale terrestre, oppure 157 di Sky. Io sono Carlo Magistretti, grazie per aver seguito In Blu Social Club. Noi torniamo per occuparci di cultura e spettacoli domani, sempre qui, stessa ora, stessa radio. Mi raccomando, non cambiate canale, sempre con In Blu 2000. Buona serata.
1: In Blu Social Club con Carlo Magistretti. In Blu, la radio con tante radio dentro.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

0: qualche nota. Non è proprio giusta, giusta, ma però io sono certa che così nessuno sa cantare. Sono come un uccellino, senti il trillo, senti il trillo. Stanno a sentire queste note così basse che so fare. Poi vado su, vado su, vado su.
1: Galleria di personaggi.
2: Mina
1: di Silvio Bertoldi, prima parte.
0: Se vogliamo ricordare come me, nessuno sa cantare. Sono come un uccellino, senti il trillo, senti il trillo. E vi ricordate quelle note così basse che so fare.

Le notti della Versilia, le luci sul mare, il profumo dei mirti e dei pini marittimi, l'aria dolce che scende dalle Alpi Apuane e l'orgia di suoni e ritmi, l'ebbrezza d'una voce viscerale, senza malinconie. Canta Mina, eccitante Pierrot Luner, e la bussola diventa l'ombelico del mondo. Centinaia di macchine che si accatastano sulla litoranea, folle di signori cinquantenni con le camicie strette dalle pence su stomaci incontenibili, di giovanotti vestiti come il marchese Piacentini in gabardin di seta nera e cravatta, di ragazzi in camiciola vaiana impegnati a tentare di entrare evitando di pagare le 5.000 lire dell'ingresso. Tutti accorsi per ascoltarla, per vederla, per toccarla, per farsi travolgere dall'entusiasmo per lei, ultima diva di un'epoca morente e irripetibile. Perché correvano i mitici anni 60 e Mina ne era l'interprete e l'emblema. Mina, scatenata e grondante sudore sotto i riflettori che inquadravano le sue contorsioni sul palcoscenico, era la faccia italiana del boom, una felice follia durata lo spazio d'un mattino e destinata a non tornare mai più.

0: sabato notte.
1: Di quella stagione trascorsa restano i ricordi. E resta lei, Mina, moderna sfinge murata nel suo stesso passato. Un'esistenza misteriosa e risentita. Ogni anno la sua comunicazione con il mondo è il disco che fa uscire alla vigilia di Natale e che puntualmente mostra l'abisso tra lei e gli altri cantanti nazionali ed esteri.
2: Ovunque tu sei, ovunque tu vai.
1: Lasciata l'ingrata patria, vive in Svizzera. Sul suo segreto incombe un lacerante interrogativo, il suo rifiuto di comparire in pubblico, di cantare in uno spettacolo e non in una sala di incisione, è dovuto a un femminile orrore per il suo aspetto o invece è stata la decisione di ritirarsi con le sue inevitabili frustrazioni a ridurla così? I giornali annunciano che a 46 anni è diventata nonna e di colpo constatiamo che Mina, indissolubile come cantante dai rimpianti e dai sogni della giovinezza, rimane sempre uno straordinario personaggio della cronaca. Non si può cantare come canta Mina se non si è una creatura tragica e lei, così solare e padana, così spontanea e istintiva, nella realtà è circondata dal senso della tragedia.

I momenti chiave della sua vita sono atti di un dramma. Le ferite sono profonde. La morte in un incidente stradale del fratello più giovane e molto amato, avviato da lei stessa sulle strade della canzone. Il fallimento dell'azienda del padre e la necessità di soccorrerlo nel momento in cui dovrebbe pensare a se stessa. Il marito ammazzato in America da un pirata della strada. La condanna per aver scelto di avere un figlio da un uomo sposato. Le delusioni sentimentali di un'esistenza dissipata fino all'insensatezza.

di contro la donna famosa, invidiata, desiderata, la diva. Qual è il riscontro positivo di un pedaggio tanto doloroso? Forse gli anni di Cremona, il lasciarsi andare alla routine dei giorni senza tempo, che solo chi è nato e vissuto in provincia può capire. Il caffè sulla piazza del Torrazzo, l'iscrizione alla canottieri Baldesio, lo struscio serale per farsi vedere dai ragazzi del liceo, le scuole frequentate svogliatamente prima dalle suore della Beata Vergine e poi all'istituto tecnico Beltrami, senza nemmeno arrivare al diploma di ragioneria, il pranzo di Natale dai nonni con la mostarda e il torrone. L'estrazione sociale è questa. La prospettiva è entrare un giorno nell'azienda chimica paterna in quanto figlia del padrone o sposare il giovane calciatore Daniele Parolini, idolo locale dei grigiorossi che spasima per lei. Può bastare?

Può bastare? Basterebbe se non sopravvenisse imprevista e inattesa la svolta della vita, ossia la notte a Forte dei Marmi in cui, scatenata e inebriata di musica, chiede a Marino Barreto Jr. di poter cantare una canzone accompagnata dalla sua orchestra. Sale sul palco e subito nella sala si distende la magia della sua voce unica.

Tutti si rendono conto che in quel momento è nata una stella, colei di cui anni dopo Louis Armstrong dirà è la cantante bianca più grande del mondo.

Portata avanti soprattutto dalla dolce ala della giovinezza, Mina diventa dapprima Baby Gate alla testa del complesso del Happy Boys. Si esibisce a El Marocco di Milano, torna a chiamarsi Mina, sfonda in televisione, travolge ogni altra interprete del passato e del presente della canzone italiana. È giovane, bellissima, ardente e sfrontata, all'Italia ai suoi piedi. Chissà se ne è consapevole. Una

Si ha l'impressione che la canzone in sé, più del successo, realizzi la sua gioia di vivere. Viene il tempo degli amori nell'estate mediterranea con Walter Chiari, del sole sulle spiagge, dei piaceri del cibo, del vino o del gioco, delle notti di festa, degli uomini pronti a lasciare per lei mogli famose. Infine viene il tempo della passione. Le immagini la mostrano abbandonata tra le braccia di Corrado Pani, su un motoscafo a Sirmione, sul lago di Garda, e lei avrà l'orgogliosa impudenza di affrontare i fulmini del perbenismo nazionale ed anzi di rivendicare a quel soggiorno d'amore il concepimento della creatura che illegittimamente già porta in grembo.

tutto ciò viene pagato caro. Da un lato c'è il trionfo del cielo in una stanza, forse il punto più alto a cui sia mai giunta un'interpretazione musicale, quel canto fatto di abbandono, gioia, turbamento e illusione. Dall'altro, la desolazione di un rapporto sentimentale presto bruciato, la contrastata felicità della nascita del figlio, la crisi della carriera per il bando della Rai alla pubblica peccatrice. Ed ecco, all'improvviso, la bizzarria di un matrimonio fulminemente deciso dopo appena 2 settimane di conoscenza con il promesso sposo, un giovane giornalista timido, Virgilio Crocco, che la affascina per la totale estraneità dal turbolento mondo in cui a lei è toccato tuffarsi. Nozze casuali e balzane concluse, come era facile immaginare, la nascita di una bambina, Benedetta, e un anno dopo già la separazione. Il povero, gentile Crocco morirà nel 1973 negli Stati Uniti.

0: crederemo.
1: Come giudicare una donna così complessa e così elementare, così artificiosa e così schietta? La prima constatazione è che Mina è piaciuta a tutti e che tutti l'hanno desiderata. La sua eccezionale bravura di cantante, il suo spirito stralunato, il suo fisico ora ammaliante, ora deforme, i gesti delle sue mani che sembrano ispirati ai quadri della pittura veneta del Cinquecento, ne hanno fatto un idolo degli intellettuali. Soldati dichiarò in televisione di nutrire per lei una vera passione. Fellini, in tempi non sospetti, disse di desiderare sopra ogni cosa di averla in un suo film, con quella faccia di pupazzona. Strehler pensò a lei prima che a Milva, quando cercava la voce per Brecht.
0: È il fondo del pozzo, la nave che parte, un viso col broncio, è stare in disparte.
1: Lei non ha ascoltato nessuna di queste sirene. Come si sa, rifiutò anche l'invito di Sinatra per una tournée con lui negli Stati Uniti, il massimo della consacrazione per una cantante. Né ha mai accettato di esibirsi all'estero, nonostante le principesche offerte pervenute da Parigi, da Monaco, da Londra, da Vienna, da Madrid. Cosa dire d'una donna simile? Si sono tentate molte spiegazioni alla sua condotta: timidezza, indifferenza al successo, timore di sbagliare, incapacità di staccarsi dalle proprie radici, superstizione, perfino la paura di volare. Forse la causa di tante occasioni perdute va ricercata nelle origini di Mina, ragazza nata a Busto Arsizio e cresciuta a Cremona, rimasta sempre profondamente legata alla mentalità della provincia. Il trionfo di cui è stata protagonista l'ha colta di sorpresa. Prima lo ha goduto fino all'ebbrezza, poi se n'è spaventata e ha cercato la salvezza nella fuga. Non altrimenti si spiegherebbe la sua volontà di isolamento, il suo rintanarsi a Lugano, nella settica Svizzera, come in una rassicurante fortezza.

0: Le è rimasto unico ancoraggio al mondo lasciato alle spalle il canto, quella magica musicalità che trasferisce nei dischi fulmineamente registrati in sale d'incisione alle basiliche di Corso Italia a Milano, quella bravura suprema che mantiene vivo il suo mito, quel passato di canzoni come L'uomo per me, Non credere, Insieme, Se stasera sono qui, Io e te da soli, Amor mio, Grande, grande, grande, pietre miliari di una storia non soltanto sua, ma di una generazione identificata in lei.
1: Marzo è quel che è, la speranza di vita che porti con te.
0: Ma vogliamo sentire alcune di queste ed altre canzoni di Mina?

0: vorrei parlare. Cosa sei? Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il

0: Ecco il mio destino, parlarti. Parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventarti.

0: nota non è proprio giusta, giusta, ma però io sono certa che così nessuno sa cantare. Sono come un uccellino, senti il brillo, senti il brillo, stanno a sentire.
1: Avete ascoltato
2: Galleria di personaggi
1: Mina
2: di Silvio Bertoldi, prima parte.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Caro Gesù, insieme ai bambini. Le parole del Vangelo e della Bibbia e le fiabe più belle. Un programma di Monica Mondo a cura di Antonella Becciu. Caro Gesù.
1: Solo quando una persona è onesta, infatti, diciamo che è di parola, perché la mantiene come segno di costanza e fedeltà, senza voltafaccia. Allo stesso modo, una persona è coerente quando fa quello che dice. La sua parola è il buon pegno che dà a chi la ascolta. E il valore della parola data dimostra quanto vale la persona che la dice. In particolare, il cristiano è sempre uomo della parola, quella che ascolta da Dio, anzitutto, corrispondendo nella preghiera al suo appello paterno. Quando siamo stati battezzati, è stato tracciato sulle nostre orecchie il segno della croce, dicendo «Efatà», cioè «apriti». In quel gesto, che ricorda la guarigione operata da Gesù, viene benedetto il senso attraverso il quale riceviamo le prime parole di affetto e gli indispensabili elementi culturali che sostengono la nostra vita, in famiglia e in società.
2: Avete sentito le parole del Papa? Una persona onesta è una persona che mantiene la parola data. E se riusciamo a mantenerla, dice il Papa, diventiamo uomini e donne di parola. Quindi significa che le parole sono importanti, perché le parole sono potenti, ci possono far sentire amati, ma possono anche ferirci. E allora oggi, insieme ai nostri amici, vogliamo fare un viaggio dentro le parole per scoprire perché sono così importanti e come possono cambiare la nostra vita. E lo faremo con i nostri compagni di viaggio. Ben trovati, ragazzi. Ragazzi, oggi abbiamo con noi Melissa, Martina, Matteo, Valerio e Anastasia. Ben trovati! Allora, si parla di parole, di promesse da mantenere. Io non so se vi è mai capitato di fare una promessa e non riuscire a mantenerla. Vi è mai successo?
3: Sì.
2: Raccontami un po'.
3: Tipo quando facevo tipo delle promesse che facevo i compiti, però poi non le mantenevo.
2: E come ti sei sentito quando non sei riuscito a mantenerla?
3: Che la dovevo rifare.
2: Che lo dovevi rifare, dovevi ricominciare da capo. Sentite, ma è facile o difficile ascoltare le parole buone? Vi faccio un esempio, no? Se una persona vi fa un complimento e poi vi dice un vostro difetto, voi vi ricordate più il complimento o il difetto?
3: Difetto.
2: Il difetto, perché?
3: Perché ti ha detto una cosa brutta.
2: Perché ha detto una cosa brutta e quindi ci rimani male. Perché noi, non si sa bene perché, però tendiamo a ricordare più le cose brutte. E non lo so, ci vorrebbe un miracolo. Che dite? Che ci fa ascoltare le parole belle, quelle che ci fanno bene, che ci fanno crescere. Guardate, nel Vangelo Gesù fa un miracolo di questo tipo. C'è un uomo che è sordo. Dalla nascita, è sordo e muto, non può parlare, quindi non può comunicare con gli altri. Allora lo portano da Gesù e gli chiedono aiuto. Gesù lo prende da parte e sapete che cosa fa? Gli tocca le orecchie e la bocca e gli dice una parola bellissima in aramaico, che era la lingua di Gesù. Gli dice Efatà, apriti. E da quel momento quell'uomo riesce a parlare e riesce ad ascoltare. E riesce ad ascoltare la parola di chi? Chi è il primo che gli parla?
3: Gesù.
2: È proprio Gesù che gli parla. Allora, anche noi avremmo bisogno di un miracolo così. Secondo voi questo miracolo lo possiamo avere da qualche parte? Lo possiamo ricevere da qualche parte?
3: Sì. No.
2: No? Perché no?
3: Perché lo può fare solo Gesù.
2: Perché lo può fare solo Gesù, ma è vero quello che dici. E sai quando lo fa Gesù a noi? Nel battesimo, il giorno del nostro battesimo. Il sacerdote sai che fa? Ci tocca le orecchie, la bocca, fa un segno di croce e dice proprio quella parola, Efatà, apriti. E significa che da quel momento noi possiamo ascoltare le parole belle, non solo le parole belle, ma la parola più bella di tutte. Qual è la parola più bella di tutte? Da chi viene, secondo te? Da chi può venire la parola più bella?
3: Da Gesù.
2: Da Gesù, da Dio. Sapete che c'è una forma di preghiera molto bella che io vi vorrei insegnare oggi. Voi conoscete qualche preghiera, ovviamente.
4: Sì.
2: Tipo?
3: Ave Maria.
2: L'Ave Maria, poi il Padre Nostro, Salve Regina, Angelo di Dio. Ecco, la preghiera che vi voglio insegnare si chiama Preghiera con le Scritture. E sapete come si fa? Con questo libro qui, il Vangelo, che è un libro un po' particolare, sapete, perché i libri in genere si leggono, giusto?
3: Sì.
2: Questo libro ha una particolarità, è capace di leggere dentro il tuo cuore. E allora io adesso vi leggo un brano del Vangelo, e lo potete fare anche voi da casa, prendete un brano, lo leggete, e leggendolo lo leggete un po' di volte, due, tre volte, e se c'è una parola, una frase che vi colpisce, ve la segnate, magari prendete un quadernino, ve la scrivete e cercate di capire perché vi ha colpito. Vogliamo provare? Vediamo che succede? Attenti. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la sua vita per i propri amici. E voi siete miei amici, se fate ciò che vi comando. Non vi chiamo più servi, ma amici. Vi ha colpito qualcosa? Una parola? Una frase? Vai Valerio.
3: Che ha detto che non sarete più miei servi, ma amici.
2: E perché ti ha colpito questa cosa?
3: Perché di solito si tende a volere fare, cioè, tipo quando non ti va di fare una cosa e lo chiedi a fare un altro.
2: Allora vedete che cosa abbiamo capito oggi? Che le parole sono importanti, ma non solo le parole in generale, ma quella parola che viene da Dio, perché Dio ha voglia di parlarci e noi possiamo ascoltarlo e possiamo sentire quello che ci dice nel cuore. Le parole sono importanti, ma non sempre riescono a esprimere le emozioni che abbiamo dentro. Per esempio, quando siamo arrabbiati, è difficile esprimere la rabbia, vero? E noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao ragazzi!
4: C'era una volta! Vi racconterò una storia che è già stata scritta tanti anni fa. È tratta dalla Bibbia, un libro tra i più importanti dell'umanità. Tra patriarchi, uomini e profeti arriveremo fino a Gesù. Ogni storia è speciale e da oggi la conosci pure tu. Dopo aver fatto uscire tutto Israele dalle onde del mare e averlo riportato nella terra benedetta, lì dove Dio vuole, cominciarono a patire fame, sete, piaghe, come si farà? Ma Mosè lo ripeteva, fidati di Dio, lui ci penserà. Poi sul monte Sinai col suo comando Dio lo richiamerà. Questa è la mia legge scritta sulla pietra a cui ognuno obbedirà. Ma più sotto nel frattempo il popolo stava adorando un altro Dio. Ora vi racconto questa storia, ascoltate, ve la dico io. Mosè e i 10 comandamenti. Mosè aveva portato il popolo al di là del Mar Rosso. Erano salvi! Ma il viaggio verso la terra promessa era ancora lungo, il deserto arido e faticoso da attraversare. Per 3 giorni camminarono senza trovare acqua, se non pozze di liquido puzzolente e malsano. Allora il popolo cominciò a mormorare. Ma che cosa berremo? Era meglio rimanere schiavi nella terra d'Egitto che rimanere qui morti di sete in questo deserto tremendo. Mosè pregò il Signore che gli indicò un legno, lo gettò nelle acque stagnanti e subito l'acqua divenne limpida e dolce e pura. Vedete, gente ingrata, se date ascolto alla voce del Signore, avrà sempre cura di voi. Ma per vivere non basta l'acqua, il popolo aveva fame e non c'erano animali da cacciare o piante da cui prendere i frutti nel deserto. Così, dimenticando i doni ricevuti, gli israeliti presero a maledire la loro sorte. Almeno in Egitto eravamo schiavi, sì, ma ogni sera ci sedevamo a tavola e mangiavamo a sazietà. Mosè pregò di nuovo il Signore che gli rispose: «Ecco, io farò piovere per voi pane dal cielo ogni mattina e il popolo uscirà a raccoglierne ogni giorno la sua razione e carne pioverà ogni sera!» «Amici, fratelli», disse felice Mosè, «il Signore ha inteso le vostre lamentele e vi darà pane ogni mattina e carne ogni sera perché pioveranno dal cielo quaglie da coprire tutto il vostro accampamento e ogni mattina, andata via la rugiada, vedrete sulla superficie la sabbia, una pasta fine e granulosa come la brina sulla terra. Gli israeliti la videro e si chiedero che cosa fosse. Era la manna. Sì, e proprio questo significa manna, il pane che il Signore ha dato in cibo al suo popolo. Rimessisi in cammino verso una nuova tappa, di nuovo gli israeliti soffrivano la sete e di nuovo ricominciarono a mormorare: ma perché ci hai fatto salire dall'Egitto? Per farci morire di sete, per fare morire di fame noi e i nostri figli e il nostro bestiame? Allora Mosè gridò al Signore, inginocchiandosi con le mani al cielo, dicendo: ma che cosa devo fare io per questo popolo? Aiutami, perché mi ammazzeranno a sassate! Il Signore disse a Mosè: prendi con te alcuni anziani e il bastone con cui hai toccato l'acqua del Nilo e vai, io sarò davanti a te. Tu batterai con il bastone sulla roccia e da quella roccia uscirà acqua da bere. E così avvenne. Ma non c'era solo la fatica del viaggio, la fame, la sete, cui il Signore aveva sempre provveduto. C'erano anche i nemici che vennero a combattere contro Israele. Mosè poteva contare sulla forza ed il coraggio di Giosuè, che guidava l'esercito in battaglia, mentre lui stava in alto su un colle con le mani sollevate. Quando alzava le mani, Israele vinceva. Quando le lasciava cadere, prevalevano i nemici. Ma Mosè cominciava ad essere anziano e sentiva le mani pesare, e allora suo fratello Aronne e un amico si misero al suo fianco, sostenendo le sue mani in alto perché restassero ferme fino al tramonto del sole. E così Giosuè sconfisse i nemici. Quando raggiunsero le pendici del Sinai, Mosè sentì la voce del Signore che lo chiamava sul monte e avvisò il popolo che avrebbe obbedito alla parola di Dio. Voi guardatevi dal salire sul monte, rischiereste la vita, questo è un compito che compete a me. Il monte Sinai era tutto fumante, perché su di esso era sceso il Signore in forma di fuoco, e tutto il monte tremava mentre si udì una voce fortissima: Mosè! Mosè! Sali! Ti aspetto! E Dio pronunciò davanti a lui tutte queste parole: io sono il Signore tuo Dio, quello che ti ha fatto uscire dall'Egitto. Non avrai altri dei all'infuori di me. Non pronunciare mai invano il nome del Signore. Ricordati del giorno di festa per santificarlo. Onora tuo padre e tua madre. Non uccidere. Non tradire la tua sposa. Non rubare. Non dire menzogne. Non desiderare le cose, le mogli, gli schiavi e gli animali degli altri. Mentre Dio parlava in basso nel deserto, tutto il popolo sentiva i tuoni e i lampi e vedeva il monte fumare. Fu preso da terrore e si tenne ben lontano. E il Signore continuò a dire a Mosè: hai visto che ti ho parlato dal cielo? Scrivi queste parole per la tua gente e che siano la legge per voi. Mosè rimase sul monte 40 giorni e 40 notti. Dio parlò a lungo, spiegando le parole della legge e spiegando come avrebbe inciso sulla pietra la sua alleanza e come l'avrebbe custodita in un'arca da onorare per sempre. Ma il popolo, vedendo che Mosè tardava a scendere dal monte, andò a lamentarsi con Aronne e gli disse: fai per noi un Dio da poter adorare. A Mosè non sappiamo che cosa sia successo, non torna più, forse lassù sul monte sarà morto. Aronne, sciocco, suggerì di raccogliere tutti gli orecchini, gli anelli, i bracciali d'oro che avevano e di consegnarli a lui. Fu proprio Aronne a farli fondere, modellando un vitello d'oro, e lo portò al popolo dicendo: ecco, ecco il tuo Dio Israele, fate un altare davanti a questo vitello e fate festa in suo onore. Dio aveva visto tutto e, dopo aver inciso con la sua stessa mano di fuoco le tavole di pietra, disse a Mosè: ecco un popolo dalla testa dura. La mia ira su di loro sarà terribile. Si sono allontanati in fretta dalla via che avevo loro indicato. E Mosè, appena sceso, avvicinatosi all'accampamento, vide il vitello e le danze e le preghiere alla statua d'oro, e la sua ira si accese, gettò le tavole della legge per terra, spezzandole ai piedi della montagna. Poi afferrò il vitello che aveva fatto e lo bruciò nel fuoco e disse a gran voce: chi sta con il Signore venga da me. Gli altri avete commesso un gravissimo peccato, chissà se Dio potrà ancora perdonarvi. Poi risalì ancora sul Sinai a chiedere il perdono per il suo popolo, il popolo che Dio aveva scelto.

0: Gesù. Gran Gesù.
1: Te lo ricordi il miracolo dei pani e dei pesci?
2: No.
3: Sì. Praticamente c'erano dei pescatori che hanno pescato tutta la notte, essendo che loro erano pure bravissimi a pescare.
4: E provavano e non trovavano niente.
3: Contano Gesù che gli dice: buttate la rete a sinistra. E loro dicevano: ma che cosa dici? Noi siamo professionisti, lo sappiamo che va a buttare a destra.
4: Alla fine l'hanno provato, li sono entrati 150 pesci, mi sembra.
1: Ma secondo te Gesù voleva solo dare da mangiare o voleva fare anche altro?
5: No, secondo me voleva fare anche altro.
1: Cioè? Tipo?
5: Voleva dare significato di non arrendersi anche se incontri qualcosa di difficile.
6: Sicuramente voleva dare da mangiare ai poveri, ma voleva far capire anche che nella difficoltà comunque lui ci sarebbe sempre stato.
3: Gesù voleva fare altro per fargli credere che con Dio, Gesù, con Dio tutto si può fare.
7: Ed è proprio così, cari bambini, con Dio tutto si può fare. Hanno fatto un po' di confusione oggi i nostri bambini.
8: Mi sono perso
7: perché
8: un po' con i numeri,
7: non no, ci hanno parlato di due miracoli, ma li hanno mixati un pochino. C'era quello dei pani e dei pesci, c'era la pesca miracolosa. Oggi parleremo però del miracolo dei pani e dei pesci. Che cosa succede? Vi racconto la storia. Naturalmente c'era Gesù che aveva bisogno di raccontare e predicare. Tante persone nel tempo si erano uniti a questo folto gruppo, erano diventati tantissimo, forse più di 5.000 uomini e donne che erano lì pronti ad ascoltare la sua parola. Ma era successa una cosa particolare, si erano messi in cammino, erano passati diversi giorni e cominciava a brontolare un po' lo stomaco di tutti. Tant'è vero che i discepoli dicono: che cosa daremo a questi uomini, a queste donne da mangiare? Gesù risponde con una risposta un po' particolare, gli dice addirittura: date voi stessi da mangiare. Che cosa significa questa risposta un po' ambigua?
8: È un po' strana.
7: Invita i discepoli a trovare una soluzione, perché nella nostra vita, cari bambini, tante volte avvengono e succedono dei problemi, delle piccole incomprensioni, però sta a noi trovare delle soluzioni. Gesù è l'uomo delle soluzioni e compie questo miracolo bellissimo che è la moltiplicazione dei pani e dei pesci. Prende un po' di pane, prende un po' di pesci e quei pani e quei pesci basteranno per tutti e 5.000 gli uomini e le donne. Immagina, Tommasino. E ti dico di più.
8: Che cosa?
7: Sono anche avanzati.
8: Ma
7: pensa,
8: dai,
7: un po'. Questo per dire che la grazia di Dio, quando arriva nella nostra vita, non ci arriva misurata. Se tu a Dio chiedi una piccola cosa, lui non ti dà solo quella piccola cosa, ma ti dà di più. Noi dobbiamo sperimentare e trovare ogni giorno i segni d'amore di Gesù nella nostra vita, che passano attraverso le cose semplici: una parola buona, un gesto delicato, un gesto che si fa con il cuore. Questi sono i piccoli miracoli che ogni giorno avvengono nella nostra vita. I sacramenti sono questi. La comunione è questo nella nostra vita. Quando io celebro la messa e impongo le mani sull'ostia, quell'ostia non rimane più ostia, ma diventa il corpo di Cristo, e quella comunione si spezza e va a tutti. È bello il gesto di spezzare il pane e portarlo a tutti. Purtroppo sappiamo bene, caro Tommasino, e tu mi insegni, perché voli in tutto il mondo, che cosa?
8: Che non tutti hanno quel pane da mangiare.
7: Bravissimo.
8: Purtroppo.
7: Bravissimo, non solo quello da mangiare, ma non tutti hanno la possibilità di avere l'Eucaristia. Ci sono alcuni posti che l'Eucaristia la vedranno una sola volta nella vita, pensa tu, Tommasino. Invece noi abbiamo questo dono immenso e non sappiamo sfruttarlo.
8: Allora, Don Dino, cosa dovremmo fare? Andare a messa tutti i giorni e dare il pane a chi non ce l'ha?
7: Non è una cattiva idea, Tommasino. Quindi avete tante occasioni per dire a Gesù quanto gli volete bene. Allora lo potete fare ogni settimana sulla nostra barca e naturalmente con la parola di Dio. Ciao, bambini!
8: Ciao!
0: Caro Gesù, insieme ai bambini. Le parole del Vangelo e della Bibbia e le fiabe più belle. Le musiche della sigla sono di Mario Incudine. Caro Gesù. Caro Gesù.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Si sente la Chiesa delle persone, la storia di questa settimana, indipendenze. Raccontata da Andrea Zucco, Telebelluno.
1: Ciò che di buono si trova nel profondo dell'anima può risalire lungo percorsi a volte bui e costellati di ostacoli e incontrare finalmente la luce. Il viaggio di redenzione di molte vite che sembravano perdute assomiglia molto al tragitto dell'acqua di sorgente. La comunità terapeutica Fonte Viva di Crede, struttura immersa nella verde cintura periferica della città di Belluno, prende il nome da una vena d'acqua utilizzata dall'uomo fin dal Cinquecento. Sorge al centro di un'ampia superficie coltivata e incorniciata dai boschi e si occupa della rinascita personale e sociale di persone afflitte dalle dipendenze. È gestita dal Centro Italiano di Solidarietà di Belluno, che ha avviato l'attività di recupero negli anni Ottanta, nel pieno dell'emergenza sociosanitaria del boom dell'eroina. L'anima di questa missione di salvezza è Don Gigetto De Bortoli, fondatore di questa esperienza che mette al centro la responsabilizzazione del singolo nel proprio percorso di risollevamento.
2: Questa esperienza di comunità nasce oltre 40 anni fa, di fronte alle esigenze molto molto grandi della diffusione della dipendenza da sostanze. Man mano che attraverso gli strumenti terapeutici che sono numerosi qui, ogni persona costruisce la propria fisionomia, cerca di diventare consapevole di quali sono i limiti, i pregi, soprattutto le strade che deve sbarrare per non tornare indietro, e si riorganizza per portare avanti i propri compiti giornalieri, che sono molto importanti. Qui si cambia con le piccole cose.
1: Nella vita di una persona contano il benessere interiore, l'amore di amici e parenti e la salute psicologica e fisica, ma senza il lavoro non può esserci, per chi sta ricostruendo la propria esistenza, la completezza del riscatto. Il CEIS di Belluno aiuta tossicodipendenti e persone svantaggiate nell'inserimento lavorativo attraverso le sue cooperative Integra e Cosomi. Dario è stato assunto da quest'ultima. Ha 47 anni, un passato da vetraio, un cammino caratterizzato da dipendenze e ricadute. Oggi coordina l'attività della produzione orticola per l'uso interno alla comunità e la rivendita al mercato cittadino.
3: Vengo da Venezia, facevo il vetraio prima, sono circa più di un anno che sono qui in comunità. Sto riscoprendo che mi piace lavorare in orto, mi ha dato questa possibilità Sandro, il datore della Cosomi. La comunità a me ha dato tanto. Sta dando tanto, mi sta facendo ritrovare la mia vita che stavo buttando via.
1: Ma cosa significa comunità? Semplicemente condividere gli stessi spazi oppure anche prendersi cura degli altri in un sistema di mutuo aiuto tra pari? Nella struttura di Crede si è sposata la seconda linea, con l'aiuto di professionisti che, come la psicologa Gioia Bordin, seguono e indirizzano il percorso individuale di chi ha trovato la forza di chiedere aiuto.
4: Si propone proprio la presa di responsabilità, l'assunzione di responsabilità anche nel gruppo, in relazione anche ai nuovi ingressi. Quindi notiamo sempre come le persone poi arrivate alla fine del percorso tendono ad accompagnare i nuovi arrivati verso l'introduzione di una consapevolezza di cosa significa davvero vivere la comunità.
1: La comunità sorge in una posizione privilegiata, leggermente più in quota rispetto all'ampia vallata che le si apre davanti. Da lì si vede tutto, probabilmente anche il proprio futuro. È tutta una questione di consapevolezza personale. Don Gigetto, seduto su un muretto perimetrale, racconta una storia molto significativa.
2: Questo lo chiamo muro del pianto. Ma non il pianto di dolore, il pianto di gioia. Esco da un incontro e trovo una persona qui che guarda da quella parte, dietro le mie spalle, e sente i miei passi, si gira e vedo che sta piangendo. Era una persona che aveva finito da 4-5 anni il programma ed era tornato qui e aveva guardato, era pieno di emozione perché aveva realizzato il sogno della sua vita ed era gratissimo. Perché questo ambiente ha una struttura particolare, questo è il nostro ambiente di vita, dentro noi cambiamo, giù c'è la città di Belluno, la società che ci attende, poi ci sono le montagne, oggi sono anche le nuvole, oltre i sogni, quindi il percorso è completo.
0: Si sente la chiesa delle persone.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Che valore dai a chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno. Che valore dai a chi ti aiuta a custodire le meraviglie del creato? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.

0: La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.
1: Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Paolo, apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio, ai santi che sono a Efeso credenti in Cristo Gesù, grazie a voi e pace da Dio, Padre nostro, e dal Signore Gesù Cristo. Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. In Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati di fronte a Lui nella carità, predestinandoci a essere per Lui figli adottivi, mediante Gesù Cristo, secondo il disegno d'amore della Sua volontà, all'ode dello splendore della Sua grazia, di cui ci ha gratificati nel Figlio amato. In Lui, mediante il Suo sangue, abbiamo la redenzione, il perdono delle colpe, secondo la ricchezza della Sua grazia. Egli l'ha riversata in abbondanza su di noi con ogni sapienza e intelligenza, facendoci conoscere il mistero della Sua volontà, secondo la benevolenza che Lui si era proposto per il governo della pienezza dei tempi. Ricondurre al Cristo, unico capo, tutte le cose, quelle nei cieli e quelle sulla terra.
2: Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo il Signore disse: «Guai a voi che costruite i sepolcri dei profeti e i vostri padri li hanno uccisi. Così voi testimoniate e approvate le opere dei vostri padri. Essi li uccisero e voi costruite. Per questo la sapienza di Dio ha detto: manderò loro profeti e apostoli ed essi li uccideranno e perseguiteranno, perché a questa generazione si è chiesto conto del sangue di tutti i profeti versato fin dall'inizio del mondo, dal sangue di Abele fino al sangue di Zaccaria che fu ucciso tra l'altare e il santuario. Sì, io vi dico, ne sarà chiesto conto a questa generazione. Guai a voi, dottori della legge, che avete portato via la chiave della conoscenza. Voi non siete entrati, e a quelli che volevano entrare, voi l'avete impedito. Quando fu uscito di là, gli scribi e i farisei cominciarono a trattarlo in modo ostile e a farlo parlare su molti argomenti, tendendogli insidie, per sorprenderlo in qualche parola uscita dalla sua stessa bocca.
3: Questo portare via la capacità di capire la rivelazione di Dio, di capire il cuore di Dio, di capire la salvezza di Dio, la chiave della conoscenza, possiamo dire che è una grave dimenticanza. Si dimentica la gratuità della salvezza, si dimentica la vicinanza di Dio e si dimentica la misericordia di Dio. E quelli che dimenticano la gratuità della salvezza, la vicinanza di Dio e la misericordia di Dio hanno portato via la chiave della conoscenza. Questo succede oggi. I farisei, i dottori della legge non sono cose di quei tempi, anche oggi ne sono tanti. Per questo è necessario pregare per noi pastori, pregare perché non perdiamo la chiave della conoscenza e non chiudiamo la porta a noi e alla gente che vuole entrare.
0: Avete ascoltato? La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.

0: Fiabe, parabole di Dio. Meditazioni di Frasa, proposte al microfono da Mara Miceli.
1: Isola delle api industriose. Pinocchio si getta nelle acque del mare per raggiungere il padre che ha preso il largo alla ricerca del figlio. Il burattino giunge in un luogo dove tutti svolgono un lavoro. L'aiuto che ci viene elargito dallo Spirito Santo non basta. Esempio evidente di come solo con impegno, buona volontà e tanta costanza si possono raggiungere le virtù e i talenti perduti con il peccato. Pinocchio all'inizio si rifiuta di lavorare, ma cambia idea quando una dolce fanciulla gli chiede di portare fino a casa una brocca di acqua. Alla nostra poca volontà ci viene in aiuto Maria Santissima, la quale, come una buona madre, ci sprona a metterci la costanza e l'impegno necessario per proseguire nella via del bene. Pinocchio accetta di portare le brocche e solo dopo che è entrato nella casa della giovane e di aver mangiato il confetto scopre che la dolce fanciulla altri non è che la fata turchina. La narrazione ci fa tornare in mente i discepoli di Emmaus

che hanno conosciuto Gesù solo dopo che ha spezzato il pane. Esempio di come la buona volontà, unita al pane eucaristico, possano riaccendere nel cuore la visione di Dio. Nella fiaba viene riferito un altro particolare importante, e cioè che adesso la fata non ha più l'aspetto di una bambina, ma di una donna. Qui si comprende chiaramente come Pinocchio, dopo il pentimento dei peccati commessi e le buone azioni compiute, ha acquisito un equilibrio spirituale più elevato. Ed è a questa evoluzione spirituale interiore del burattino che si rapporta il cambiamento esteriore della fata. Insomma, Pinocchio, spiritualmente parlando, è divenuto più maturo, esattamente come la fata, da bambina, è divenuta donna. Promessa della fata di far diventare Pinocchio un vero bambino. Pinocchio inizia a desiderare un cambiamento radicale. Non vuole più essere un burattino. E la fata gli promette che se farà il bravo diventerà un bambino vero. Tutto questo avviene quando ci sentiamo stanchi di essere dei fantocci, in balia dei peccati e del materialismo imperante, la televisione, la pubblicità, le finte amicizie, i mass media. Non ci riempiono la mente di notizie fasulle e devianti che ci allontanano dalle leggi di Dio? Tutte queste circostanze non sono altro che dei fili pronti a manovrare le nostre decisioni e i nostri pensieri verso un mondo che ci porta ad agire e a comportarci come automi. È normale quindi che a un certo punto della vita si cerchi e si voglia qualcosa di più. Ci si incomincia a chiedere: perché sono in questa vita? Qual è lo scopo dell'esistenza? In pratica, aspiriamo tutti, come Pinocchio, a diventare liberi dal peccato, smettendo di agire come marionette. Compagni cattivi che cercano di corrompere Pinocchio. All'inizio della scuola, Pinocchio non viene ben accolto dai suoi compagni per il fatto di essere un burattino. I compagni di scuola cercano di convincere Pinocchio a diventare come loro, dicendogli che deve smettere di studiare. Inoltre esortano Pinocchio di finirla di comportarsi bene con il maestro perché loro ci fanno una pessima figura. E vedendo che Pinocchio non cede, lo maltrattano. Questa immagine ci riconduce fedelmente verso quello che sovente avviene nel mondo reale. In pratica, le persone che non accettano il maestro, Gesù, con forza e rabbia se la prendono contro coloro che lo seguono. Iniziano così le calunnie, le incomprensioni, le ostilità. Come non vedere in tutto questo Gesù mentre sale con la croce il Golgota? La croce che porta è simbolo della croce che ogni vero cristiano deve reggere, e le persone, compagne di Pinocchio, che beffeggiano e colpiscono Gesù, rappresentano tutti coloro che sogghignano nei riguardi di coloro che credono in Dio. E mai come adesso le parole dette da Gesù: chi mi ama prenda la sua croce e mi segua, sono così veritiere. Nella lotta contro i compagni viene gettato il libro scolastico e uno di loro, il quale cade a terra svenuto. Naturalmente la lotta della favola non è una lotta fisica, ma spirituale e morale. Molti di coloro che ci circondano altro non desiderano che farci perdere la fede e la speranza in Dio. E la nostra arma altro non è che la parola di Dio scritta nelle sante scritture. In parole povere, nel momento in cui rispondiamo ai nostri accusatori con le parole del Vangelo, in definitiva non facciamo altro che smorzare tutte le menzogne che vengono dai servi del nemico. Non a caso, tutti quelli che vengono colpiti da parole di sapienza non possono che rimanere annichiliti di fronte agli insegnamenti proferiti dalla verità.
due carabinieri prendono Pinocchio con l'intento di portarlo in prigione. Quando si dichiara la verità, spesso si viene presi per persone che vanno contro la legge. Naturalmente si sa che le leggi spirituali poco hanno a che fare con le leggi prettamente umane, le quali spesso non servono che a nascondere e proteggere i veri colpevoli. Prendiamo ad esempio coloro che sono i dignitari della giustizia. Possiamo osservare che troppo spesso ci troviamo di fronte ad avvocati che, facendosi servi del guadagno o del prestigio sociale, si oppongono alle leggi spirituali. Invero, se vogliamo essere veri cristiani, avremo a che fare anche con persone che si percepiscono giuste e che sono tutelate da leggi prettamente umane e dunque prive di verità spirituale.

Mara Miceli ha proposto Fiabe, parabole di Dio. Meditazioni di Frasa, tratte dal volume omonimo pubblicato dalle edizioni Segno.

senza rancore, senza rimpianti, senza timore. Vado con il coraggio di un fiore quando viene maggio. Lascio che la fortuna, nascosta appena dalla luna, sorrida solo a chi è di passaggio, cambiando i limiti del viaggio. Cerco strade assetate, occhi invisibili e trasparenti, come il sorriso inutile preso a caso tra i passanti.

fare, la cosa può stupire, ma c'è un segreto che non si può dire. Muovo sorrisi immobili sulle facce del presente, cerco un futuro fragile, un futuro che sia urgente. Vado lontano, vado via e non so se ritornerò, mentre si affaccia un cielo senza nuvole, come un libro di poesia, un romanzo di fantasia che ho già scritto mille volte e che riscriverò.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Città Nuova in Blu vi propone la Santa Messa. Tra poco, in diretta dalla parrocchia Santi Fermo e Rustico Martiri di Caravaggio, il Santo Rosario, e a seguire la Santa Messa.

0: super, super. Porca, ma che deve essere una bella figa, anche di lui. Eravamo in giro.
1: Sì, che la voglia di far bene dopo.
0: C'è il maschietto. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Nel primo mistero della luce contempliamo il battesimo al Giordano. In quei giorni Gesù venne da Nazaret di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni. E uscendo dall'acqua vide aprirsi i cieli e lo Spirito discendente su di lui, come una colomba. E si sentì una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio prediletto, in te mi sono compiaciuto».
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel secondo mistero della luce contempliamo le nozze di Cana. Ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Nel frattempo, venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno più vino».
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel terzo mistero della luce contempliamo l'annuncio del regno di Dio. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù si recò nella Galilea predicando il Vangelo di Dio e diceva: il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era dal principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel quarto mistero della luce contempliamo la trasfigurazione di Gesù. Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse in disparte su un alto monte e fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce.
2: Padre nostro,
3: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Anche.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Anche.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio. Prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel quinto mistero della luce contempliamo l'istituzione dell'Eucaristia. Poi preso un pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede loro dicendo: questo è il mio corpo che ha dato per voi, fate questo in memoria di me.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
3: e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Salve Regina, Madre di misericordia,
4: vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi, piangenti, in questa valle di lacrime. Posso dunque, avvocata nostra, rivolgere a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
5: Signore pietà.
4: Signore pietà.

0: pietà.
1: Cristo pietà.
0: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Santa Maria,
0: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
0: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
0: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
0: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
0: prega per noi.
1: Madre purissima,
0: prega per noi.
1: Madre castissima,
0: prega per noi.
1: Madre sempre vergine,
0: prega per noi.
1: Madre immacolata,
0: prega per noi.
1: Madre degna d'amore,
0: prega per noi.
1: Madre ammirabile,
0: prega per noi.
1: Madre del buon consiglio,
0: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
0: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
0: prega per noi.
1: Vergine prudente,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di onore,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di lode,
0: prega per noi.
1: Vergine potente,
0: prega per noi.
1: Vergine clemente,
0: prega per noi.
1: Vergine fedele,
0: prega per noi.
1: Specchio di perfezione,
0: prega per noi.
1: Sede della sapienza,
0: prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia,
0: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria,
0: prega per noi.
1: Dimora consacrata a Dio,
0: prega per noi.
1: Rosa mistica,
0: prega per noi.
1: Torre della santa città di Davide,
0: prega per noi.
1: Fortezza inespugnabile,
0: prega per noi.
1: Santuario della divina presenza,
0: prega per noi.
1: Arca dell'alleanza,
0: prega per noi.
1: Porta del cielo,
0: prega per noi.
1: Stella del mattino,
0: prega per noi.
1: Salute degli infermi,
0: prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori,
0: prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti,
0: prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani,
0: prega per noi.
1: Regina degli angeli,
0: prega per noi.
1: Regina dei patriarchi,
0: prega per noi.
1: Regina dei profeti,
0: prega per noi.
1: Regina degli apostoli,
0: prega per noi.
1: Regina dei martiri,
0: prega per noi.
1: Regina dei confessori della fede,
0: prega per noi.
1: Regina delle vergini,
0: prega per noi.
1: Regina di tutti i santi,
0: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato,
0: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
0: prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario,
0: prega per noi.
1: Regina della famiglia,
0: prega per noi.
1: Regina della pace,
0: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: perdonaci, Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: ascoltaci, Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
0: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
1: Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria, per Papa Leone. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
2: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Eterno riposo, dona loro.
2: Il Signore splenda ad essi la luce perpetua,
3: riposo in pace. Amen. Angelo di Dio, che
2: sei il mio custode, illumina, custodisci, mi reggi e governa me.
1: Che ti fui affidata dalla pietà celeste.
2: Amen.
1: Sia lodato Gesù Cristo.
2: Sempre sia lodato.
1: Buona giornata a tutti, grazie.
3: Anche a voi, grazie. Ciao.

0: Celebriamo quest'oggi la memoria di Santa Teresa di Gesù, Vergine e Madre della Chiesa. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente questi santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, preghiamo. O Dio, che per mezzo del tuo Spirito è suscitato Santa Teresa di Gesù per mostrare alla Chiesa una via nuova nella ricerca della perfezione, concedi a noi di nutrirci sempre della sua dottrina e di essere infiammati da un vivo desiderio di santità. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Paolo, Apostolo di Cristo Gesù, per volontà di Dio, ai santi che sono a Efeso, credenti in Cristo Gesù. Grazie a voi e pace da Dio, Padre nostro, e dal Signore Gesù Cristo. Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. In Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo, per essere santi e immacolati di fronte a Lui nella carità, predestinandoci a essere per Lui figli adottivi, mediante Gesù Cristo, secondo il disegno d'amore della Sua volontà, a lode dello splendore della Sua grazia, di cui ci ha gratificati nel Figlio amato. In Lui, mediante il Suo sangue, abbiamo la redenzione, il perdono delle colpe, secondo la ricchezza della Sua grazia. Egli l'ha riversata in abbondanza su di noi, con ogni sapienza e intelligenza, facendoci conoscere il mistero della Sua volontà, secondo la benevolenza che in Lui si era proposto per il governo della pienezza dei tempi, ricondurre al Cristo, unico capo, tutte le cose, quelle nei cieli e quelle sulla terra. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
2: Diciamo, il Signore ha rivelato la sua giustizia.
0: Il Signore ha rivelato la sua giustizia.
2: Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. Gli ha dato vittoria alla sua destra e il suo braccio santo.
3: Il Signore ha rivelato la sua giustizia.
2: Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza. Agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia. Egli si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa di Israele.
0: Il Signore ha rivelato la sua giustizia.
2: Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio. Acclami il Signore tutta la terra. Gridate, esultate, cantate inni.
0: Il Signore ha rivelato la sua giustizia.
2: Cantate inni al Signore con la cetra e al suono di strumenti a corde, con le trombe e al suono del corno, acclamate davanti al Re, il Signore.
0: Il Signore ha rivelato la sua giustizia.

Io sono la via, la verità e la vita, dice il Signore. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: In quel tempo il Signore disse: guai a voi che costruite sepolcri dei profeti e i vostri padri li hanno uccisi. Così voi testimoniate e approvate le opere dei vostri padri. Essi li uccisero e voi costruite. Per questo la sapienza di Dio ha detto: manderò loro profeti e apostoli, ed essi li uccideranno e perseguiteranno, perché a questa generazione si è chiesto conto del sangue di tutti i profeti versato fin dall'inizio del mondo, dal sangue di Abele fino al sangue di Zaccaria, che fu ucciso tra l'altare e il santuario. Sì, io vi dico, ne sarà chiesto conto a questa generazione. Guai a voi, dottori della legge, che avete portato via la chiave della conoscenza. Voi non siete entrati, e a quelli che volevano entrare, voi l'avete impedito. Quando fu uscito di là, gli scribi e farisei cominciarono a trattarlo in modo ostile e a farlo parlare su molti argomenti, tendendogli insidie per sorprenderlo in qualche parola uscita dalla sua stessa bocca. Parola del Signore.
1: Gloria a te, o Cristo.

Concludiamo quest'oggi la lettura del capitolo 11 dell'Evangelista Luca, capitolo che ci ha accompagnato in questi giorni. Ci sembra di aver visto un Gesù arrabbiato con i dottori della legge, con gli scribi, con i farisei, con tutti coloro che avevano un'autorità all'interno della società ebraica. Non è così, non è un Gesù arrabbiato. È un Gesù che vuole portare anche ognuno di noi alla coerenza. Quello che Gesù rimprovera con i vari guai a voi, ecco, quest'oggi lo dice anche a noi. L'essere troppo legati alla legge, il fare della legge la nostra vita. Gesù ci chiede invece di usare sì la legge, ma per la vita vera, una vita fatta di amore, una vita fatta di carità, una vita fatta di misericordia. Chiediamo al Signore allora, proseguendo questa Santa Messa, anche con l'aiuto e l'esempio di Santa Teresa di Gesù, di poter animare sempre più la nostra vita, animarla con quello spirito di dedizione, quello spirito di carità, quello spirito che ogni giorno opera nella nostra vita. Chiediamo al Signore di crescere sempre più nella nostra fede, affinché possiamo essere sempre più testimoni del suo amore e della sua misericordia. Ma soprattutto chiediamogli di far sì che attraverso la legge, attraverso i comandamenti, possiamo sempre più testimoniare quanto Dio ci ama.

0: Eleviamo al Padre le nostre preghiere e diciamo insieme: convertici, Signore, al tuo Vangelo.
1: Convertici, Signore, al tuo Vangelo, perché coloro che lavorano a riformare la società e la Chiesa superino le inevitabili opposizioni, sicuri del buon esito del loro impegno riservato a chi crede nella forza della fede e dell'amore. Preghiamo.
0: Convertici, Signore, al tuo Vangelo,
1: perché coloro che si lasciano guidare dagli scritti dei mistici trovino in essi una strada sicura per progredire nella preghiera e nella perfezione cristiana. Preghiamo.
0: Convertici, Signore, al tuo Vangelo,
1: perché coloro che sono decisi a soffrire o morire per Gesù siano animati da un ardente amore al Signore e guidati da un profondo equilibrio. Preghiamo.
0: Convertici, Signore, al tuo Vangelo,
1: perché noi, figli della Chiesa, l'amiamo come nostra madre, che seppure bisognosa di conversione, irradia Cristo, luce delle genti. Preghiamo.
0: Convertici, Signore, al tuo Vangelo,
1: perché quanti hanno scelto la via della vita consacrata perpetuino nella Chiesa e nel mondo lo stile di vita di Gesù. Preghiamo.
0: Convertici, Signore, al tuo Vangelo. E preghiamo anche per tutti i nostri cari defunti. Accogli, Dio Padre Onnipotente, queste nostre preghiere, te le offriamo per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, la lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e per la sua santa Chiesa.
0: Siano graditi alla tua maestà, o Signore, i nostri doni, come ti piacque la consacrazione virginale di Santa Teresa, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore, il nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, lodarti e ringraziarti sempre, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo, Signore nostro. Il tuo Figlio è l'unico Maestro, la sua parola lampada ai nostri

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli, disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo e lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia, Signore, ricordati di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo castissimo sposo, con gli Apostoli, tutti i Santi, Santa Teresa di Gesù, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
0: Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme, come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione.

0: ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, la tua potenza e la gloria nei
0: secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa, donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi
1: e con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio,
2: i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
2: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Preghiamo, Signore Dio nostro, che sull'esempio di Santa Teresa, questa famiglia a te consacrata, nutrita con il pane del cielo, canti in eterno il tuo amore misericordioso. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: La messa è finita. Andate in pace.
1: E diamo grazie a Dio.
0: Buona giornata a tutti.
1: Grazie altrettanto.

RCN Radio Città Nuova in Blu vi propone la Santa Messa. Tra poco, in diretta dalla parrocchia Santi Fermo e Rustico Martiri di Caravaggio, il Santo Rosario, e a seguire la Santa Messa.

tra poco in diretta dalla parrocchia Santi Fermo e Rustico Martiri di Caravaggio, il Santo Rosario, e a seguire la Santa Messa.

Tra poco, in diretta dalla parrocchia Santi Fermo e Rustico Martiri di Caravaggio, il Santo Rosario, e a seguire la Santa Messa.

0: prima di celebrare le esequie della nostra sorella Margherita, vogliamo pregare con la preghiera del Santo Rosario. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto il mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: L'eterno riposo. Donale, Signore, splenda ad essa la luce perpetua, riposi in pace. Amen. Nel primo mistero contempliamo Gesù che istituisce l'Eucaristia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: L'eterno riposo, donale, o Signore, splenda ad essa la luce perpetua, riposi in pace. Amen. Nel secondo mistero contempliamo Gesù che sale al Calvario, carico della croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: L'eterno riposo dona a lei, o Signore, splenda a lei la luce perpetua, riposa in pace. Amen. Nel terzo mistero contempliamo Gesù che muore in croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora

0: della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: L'eterno riposo, donale al Signore, splenda ad essa la luce perpetua, riposi in pace. Amen. Nel quarto mistero contempliamo Gesù che risorge da morte. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno, tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno, tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno, tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno, tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno, tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno, tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno, tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno, tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno, tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno, tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: L'eterno riposo, donale al Signore, splenda lei la luce perpetua, riposi in pace. Amen. Nel quinto mistero contempliamo la discesa dello Spirito Santo e la nascita della Chiesa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno, tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno, tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno, tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno, tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno, tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno, tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno, tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno, tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno, tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno, tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: L'eterno riposo dona lei, Signore, e splenda ad essa la luce perpetua, riposo in pace. Amen. Salve Regina, Madre di misericordia,
0: vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente questa Santa Eucaristia, riconosciamo i nostri peccati.

0: Signore, nostra forza, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Cristo, nostra speranza, Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Signore, nostra pace, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Preghiamo. O Dio, che hai posto un limite alla vita terrena per aprirci il passaggio all'eternità, supplichiamo la tua infinita misericordia, perché il nome della nostra sorella Rita sia scritto nel libro della vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinti. Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, sarei come bronzo che rimbomba o come cimbalo che strepita. E se avessi il dono della profezia, se conoscessi tutti i misteri e avessi tutta la conoscenza, se possedessi tanta fede da trasportare le montagne, ma non avessi la carità, non sarei nulla. La carità è magnanima, benevola è la carità, non è invidiosa, non si vanta, non si gonfia d'orgoglio, non manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, ma si rallegra della verità. Tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. La carità non avrà mai fine. Le profezie scompariranno, il dono delle lingue cesserà e la conoscenza svanirà. Rimangono queste tre cose, la fede, la speranza e la carità. Ma la più grande di tutte è la carità. Parola di Dio.
3: Rendiamo grazie a Dio.
4: Salmo responsoriale. Accoglimi, Signore, in te ho posto la mia speranza.
5: Accoglimi, Signore, in te ho posto la mia speranza.
4: Ricordati, Signore, del tuo amore, della tua fedeltà che è da sempre. Ricordati di me nella tua misericordia, per la tua bontà, Signore.
5: Accoglimi, Signore, in te ho posto la mia speranza.
4: Allevia le angosce del mio cuore, liberami dagli affanni, vedi la mia miseria e la mia pena e perdona tutti i miei peccati.
5: Accoglimi, Signore, in te ho posto la mia speranza.
4: Proteggimi, dammi salvezza, al tuo riparo io non sia deluso. Mi proteggano integrità e rettitudine, perché in te ho sperato.
5: Accoglimi, Signore, in te ho posto la mia speranza.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, Signore.
0: Vedendo le folle, Gesù salì sul monte, si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli». Parola del Signore.
1: Gloria a te, o Cristo.

0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.
0: Alla sera della vita ciò che conta è aver amato. Sono queste le parole scelte e scritte sull'annuncio funebre. E per chi ha conosciuto Rita, per i suoi familiari, per i suoi vicini di casa, per i tanti che in queste ore hanno portato il suffragio presso la sua casa, queste parole non sono né formali né di circostanza, ma queste parole esprimono quella nota che ha caratterizzato la sua esistenza. E sono parole che possiamo ritenere, considerare una declinazione della prima lettura di questo inno alla carità di San Paolo. Se parlassi le lingue degli uomini, se anche avessi il dono della profezia, se avessi il dono della conoscenza, ma non avessi la carità, non sarei nulla. Solitamente e frequentemente questo inno alla carità viene scelto dai novelli sposi per la celebrazione del loro matrimonio, quasi ad indicare il cammino che vogliono intraprendere, i passi, la prospettiva nella quale compiere i loro passi. Ma è stata scelta questa lettura anche per questa liturgia esequiale. Perché? Questo inno alla carità indica il cammino fatto, la prospettiva vissuta dalla nostra sorella Rita nella sua esistenza. Una prospettiva di carità vissuta, espressa con la forza dell'umiltà, espressa con la dolcezza del sorriso e con la tenacia della semplicità. Appartiene lei a quella schiera di donne e di madri cristiane per le quali questo inno alla carità è risuonato nella loro vita. Questo inno alla carità ha trovato un eco particolare nella loro esistenza, nelle diverse forme ed espressioni, perché una mamma sa stare, sa mettersi davanti alle persone a lei care, ai propri figli, quando si tratta di difenderli, quando si tratta di proteggerli o di indicare i passi da compiere. E l'istante dopo una mamma sa tirarsi indietro, sa mettersi dietro per non oscurare il proprio figlio, per favorire le sue scelte e l'espressione della sua libertà, o sa anche mettersi al fianco per tendere la mano, per accompagnare, per rialzare, per condividere, o sa anche nascondere le sue orme quando non si vedono le orme della propria mamma o del proprio padre, non è

a loro care e figli, nipoti. Donne e madri dal cuore sempre accogliente, anche pronte ad accogliere magari qualche espressione di ingratitudine o di incomprensione. Resilienti nel donarsi, senza alcun risparmio, senza pentimenti, ma anche senza pretendere nulla, e tantomeno aspettando o cercando qualche like di approvazione. Ebbene, questo è il lascito della nostra sorella Rita, che è stato riconosciuto, accolto, subito corrisposto dalle persone a lei care, da Piergio, da Maddi, dai suoi nipoti, e che ha permesso a lei di ricevere, soprattutto in questi ultimi tempi, quelle cure, quell'assistenza di cui aveva bisogno. Amore corrisposto che ha permesso, certo non senza qualche fatica e qualche sacrificio, che potesse rimanere nella sua adorata casa, nella quale è deceduta l'altra sera, nella quale ha ricevuto domenica pomeriggio l'unzione, la sacra unzione degli infermi, nella quale è stata festeggiata il giorno prima per il suo compleanno. Un'ultima nota: di fronte a persone così, il cuore dei familiari, coloro che l'hanno conosciuta, non può che essere certo ferito per il distacco, ma anche colmo di gratitudine. E dobbiamo essere grati ai nostri cari non solo per quello di cui siamo consapevoli di aver ricevuto, ma anche per l'amore che abbiamo ricevuto e di cui non ci siamo accorti, magari per distrazione o magari non ce lo ricordiamo. Il nostro cuore deve essere grato sia per l'amore di cui siamo consapevoli di aver ricevuto, ma anche per tutto quell'amore che abbiamo ricevuto senza essercene accorti o senza che adesso ce lo ricordiamo. Con questo cuore, certamente ferito, colmo di gratitudine, affidiamo al Dio della vita la nostra sorella Rita, e possa essere resa partecipe della comunione con gli angeli santi, della beatitudine, abbiamo sentito nel Vangelo, riservata a coloro che hanno vissuto su questa terra, hanno cantato con la loro vita l'inno alla carità, certi, sapendo che la morte non è il peggior male, non è l'unica vera tristezza, piuttosto è il vivere senza senso, senza speranza e senza amore la vera tristezza.

0: A Dio onnipotente e misericordioso, che ha donato suo Figlio per la nostra salvezza, rivolgiamo le nostre preghiere, dicendo insieme: ascoltaci, o Signore.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: Per la nonna Rita, il Dio della misericordia la introduca nella pienezza della vita eterna in cui ha creduto e sperato nel suo lungo pellegrinaggio terreno. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
2: Per i familiari, i parenti e le persone amiche, sappiano vivere con fede e speranza questo distacco terreno, nella certezza che la comunione con quanti si sono addormentati in Cristo continua. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
2: Per la nonna Rita, la sua testimonianza di dedizione umile, lieta e amorevole sia riconosciuta e accolta con gratitudine e responsabilità da noi e da chi l'ha conosciuta. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
2: Per coloro che condividono la malattia di quanti soffrono, il Signore rafforzi in loro la virtù della fortezza e il sostegno della sua grazia. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore. Accogli, Padre infinitamente buono, le preghiere che ti abbiamo presentato e i bisogni più veri presenti nelle nostre famiglie. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo ad offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, valore e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Guarda con benevolenza, oh Padre, i nostri doni, perché la nostra sorella Rita sia associata alla gloria del tuo Figlio, che tutti ci unisce nel grande sacramento del suo amore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Egli, prendendo su di sé la nostra morte, ci ha liberati dalla morte e, sacrificando la sua vita, ci ha aperto il passaggio alla vita immortale. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, proclamiamo senza fine l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Te, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa, Leone XIV, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati della nostra sorella Rita, che è chiamato a te da questa vita. E come per il battesimo l'hai unita alla morte di Cristo, tuo Figlio, così rendila partecipe della sua risurrezione. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. In Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
0: Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
2: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria dei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi un segno della pace.

0: Agnello di Dio,
1: che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, donami la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
2: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Preghiamo. Fa un Signore che la nostra sorella Rita, per la quale abbiamo celebrato il sacramento pasquale, entri nella tua dimora di luce e di pace. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: La nostra sorella Rita si è addormentata nella pace di Cristo. La sua lunga esistenza terrena è giunta al termine. Ora è accolta nella pace dei giusti. Il Signore che ci insegna a contare i nostri giorni le doni l'eternità felice. L'acqua del battesimo e il profumo dell'incenso che accompagnano il nostro commiato siano memoria dell'amore di Dio riversato nei nostri cuori e segno di quel sacrificio di lode che è la vita del giusto.

0: Nelle tue mani, Padre clementissimo, consegniamo l'anima della nostra sorella Rita. Confortati dalla sicura speranza che insieme a tutti i defunti in Cristo, con Lui risorgerà nell'ultimo giorno. Ti rendiamo grazie per tutti i benefici che hai donato a lei in questa vita, segno della tua bontà verso di noi. Nella tua misericordia senza limiti ascolta, Signore, le nostre preghiere. Apri a lei le porte del paradiso e a noi che restiamo qua giù, dona di consolarci a vicenda con l'esperienza della fede, fino al giorno in cui saremo tutti riuniti in Cristo e potremo così vivere sempre con te e con la nostra sorella. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: La nostra sorella Rita sarà ricordata con tutti i defunti di questo mese nella Santa Messa lunedì 26 ottobre alle ore 20:45 in questa chiesa parrocchiale.

0: RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
1: Si sente la Chiesa delle persone. La storia di questa settimana. Fede e Carità a Pompei. Raccontato da Giovanni Russo, Teleclub Italia.
2: Quella che vi raccontiamo è la storia del santuario di Pompei.

0: affetto e spontanea religiosità. Da allora ad oggi la storia del santuario di Pompei la conosciamo in tanti, è molto più frequente conosciamo quella legata al santuario, alla preghiera appunto al Santo Rosario, come luogo di riconciliazione, come luogo dove si va per confessarsi, pellegrini di perdono, richiedenti di perdono, perché anche la vita di Bartolo Longo è stata una vita di conversione, uno dei momenti più importanti che sempre viene raccontato nel citare la vita di Bartolo Longo, che quando lui ha incontrato un malavitoso che si doveva consegnare alla polizia perché voleva pentirsi dei suoi peccati, questo uomo gli disse: ma poi io ho mio figlio, dove lo lascio? Non posso lasciare mio figlio per strada. È così che inizia il Santuario della Carità, perché Bartolo Longo accoglie questo ragazzo, figlio di un malavitoso, e questo ragazzo addirittura poi diventerà sacerdote. Quindi potremmo dire veramente che le fondamenta dei due santuari mariano, quello della Beata Vergine del Rosario e quello della Carità, nascono, hanno radice in questo seme gettato da Bartolo Longo. Negli anni le iniziative sono profondamente cambiate. All'inizio del 1900, per anni il santuario è stato luogo di orfanatrofi per bambine, per bambini, per figli di carcerati, figli di prostitute. È stato un luogo che ha accolto persone che non avevano nessun altro se non le suore di Pompei e i fratelli delle scuole cristiane, che li hanno accolti in tanti modi. Poi tutto si trasforma anche a causa delle leggi nuove che lo Stato italiano dà, e quello che abbiamo visto è realmente il modo vivace con cui la carità viene ancora fatta. Abbiamo incontrato ad esempio una delle suore di Pompei che tutti conoscono, che è Suor Maria Neve, che tutti i giorni con dei volontari accoglie bambini che diversamente non avrebbero un punto di riferimento. Questi bambini trovano una casa, un'accoglienza, possono giocare con loro, possono continuare a studiare con loro. E l'altro polmone bello dell'esperienza di carità di Pompei sono i fratelli delle scuole cristiane. Quello che ci ha colpito è ciò che innanzitutto il ruolo di fratel Filippo in questa comunità, che è realmente amato da tutti e ha trascorso la maggior parte della sua vita a servizio dei giovani di Pompei, e poi per questa particolare scuola di musica che hanno, tutto gratuito. Eppure da quella scuola non solo nasce una banda musicale molto conosciuta, ma realmente tanti ragazzi hanno la possibilità gratuitamente di studiare uno strumento e di diventare anche dei professionisti. Parimenti abbiamo capito che il santuario di Pompei è un luogo di accoglienza di tante altre esperienze, e quindi abbiamo incontrato la fraternità di Emmaus, che con Nicoletta e Angelo hanno una casa di accoglienza per bambini, ma diciamo bambini proprio appena nati, sono sottratti ai genitori per diversi motivi, quelli che i genitori abbandonano al momento della nascita, e abbiamo visto il modo con cui Nicoletta e Angelo fanno della loro casa e della loro famiglia, perché loro hanno già due figli, un luogo di accoglienza per gli altri. E l'altra bella esperienza invece è quella che abbiamo potuto scoprire sempre in una casa famiglia tenuta dalla comunità di Papa Giovanni XXIII, che accoglie adulti con grandi malattie fisiche, o piuttosto persone come Vittoria, che era una clochard che abitava presso la stazione di Napoli, e lei ci ha raccontato in che modo l'incontro con la Vergine di Pompei e con la Giovanni XXIII ha cambiato fondamentalmente la sua vita e la sua storia.
1: Si sente la Chiesa delle persone.

0: Borghi d'Italia, a cura di Mario Placidini.
1: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo nel Lazio alla scoperta di Falvaterra in provincia di Frosinone. Il comune, conosciuto per le sue grotte monumentali, si trova a 282 metri sul livello del mare e conta circa 600 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. A voi Falvaterra. Iniziamo il nostro itinerario con il sindaco Francesco Piccirilli. Allora, ci presenti il comune di Falvaterra.
2: Allora, Falvaterra è un bellissimo comune che si trova proprio a metà strada tra Roma e Napoli. L'uscita autostradale è Ceprano e si arriva in questo bellissimo paese, uno dei borghi più belli della Ciociaria, mi permetto di dirvi oggi. Un paese di circa 600 abitanti, ci troviamo a 280 metri circa sul livello del mare ed è un fantastico borgo, un borgo che trae la sua natura dalla pietra, questa pietra che troviamo nelle abitazioni del borgo e che troviamo in tutta la passeggiata che ci accompagna durante la visita del paese. Oltre al paese e alla parte storica abbiamo anche un bellissimo centro visite, le nostre bellissime grotte di Falvaterra. Con questo connubio storia e grotte riusciamo ad avere un turismo diverso, un turismo di nicchia, un turismo che punta ad avere la qualità della visita del centro storico e la bellezza della natura che ci viene incontro con le bellissime grotte. È un paese, Falvaterra, fantastica, dove io ho coniato una frase che ho ripreso, logicamente non è mia, ma oggi la voglio fare mia, ed è che Falvaterra è un paese dove chi è qualcuno può sentirsi nessuno e chi è nessuno può sentirsi qualcuno. Questo, diciamo, è il nostro paese, questo è un paese che sa accogliere il turista, ma sa accogliere anche il villeggiante che decide di rimanere con noi anche qualche giorno in più, perché è ricco di bellezze, di passeggiate, di religiosità, con una bellissima passeggiata che ci porta fino su alla Madonna, dove è possibile ammirare un bellissimo territorio e una bellissima vallata che è quella di Ceprano e i paesi limitrofi.
1: Qui si può andare in bicicletta, si può camminare?
2: Assolutamente sì, si può andare in bicicletta. Abbiamo addirittura all'uscita del comune un punto di ricarica per le biciclette elettriche, un punto dove si può fare manutenzione alle biciclette. Abbiamo una sensibilità per quello che è il turismo lento. Abbiamo rifatto un centro sportivo dove chi soggiorna da noi può anche dedicarsi la mattina ad una piccola partita a tennis o una partita di calcetto e paddle. Tutti questi impianti sono stati realizzati dal comune in questi ultimi anni.
1: Lei ci teneva a ricordare questo legame di Falvaterra con i padri passionisti?
2: Assolutamente sì. Noi Falvaterra è un paese che con i padri passionisti è stata tantissimo legata, non abbiamo mai dimenticato e loro sono ancora vivi nel nostro cuore. Io, se mi posso permettere, anche da bambino vivevo lì con loro e da loro ho ricevuto tanta formazione religiosa, ho avuto la possibilità di conoscere eccellenti passionisti che hanno saputo trasmettere in me quel senso di religiosità che ancora oggi mi accompagna nelle decisioni che giornalmente prendo per il mio paese. I passionisti non ci sono più, ma noi speriamo che un giorno possano tornare, perché Falvaterra li aspetta sempre a braccia aperte.
1: Lo stemma è uno stemma particolare, no? Lo stemma di Falvaterra.
2: Allora, lo stemma di Falvaterra è uno stemma particolare ed è quello stemma che noi abbiamo deciso di riprodurre anche nella fontana principale. L'incudine, il martello, Fabbrateria, terra dei fabbri. Quindi tutti questi elementi li abbiamo uniti ripartendo dallo stemma originario e da quello che era la bellezza del centro storico. Una fontana nuova ci racconta la nostra storia, l'acqua, Fabbrateria che nasceva vicino prima al fiume, lo spostamento verso la collina e la tradizione che non è andata via, quella dei fabbri.
1: Adesso una domanda che farò un po' a tutte le persone che incontrerò oggi: ma che cos'è Falvaterra per lei?
2: Falvaterra cos'è? Senza retorica posso dire che è una parte di me che mi porterò dentro per sempre. Io sto facendo attualmente il sindaco, ma so che questo ruolo sarà un giorno di un altro ragazzo, un giovane ragazzo che adesso non lo sa, ma che sta ammirando il nostro paese, sta sognando una Falvaterra diversa e lui sarà chiamato a decidere per noi. Falvaterra per me è qualcosa di più. Falvaterra è un pezzo di cuore, è un pezzo di vita ed è per questo che ho deciso di vivere proprio nel centro del paese. È qualcosa che va oltre. Fare il sindaco in un piccolo paese è qualcosa che ti rimane dentro e non va più via. È un tatuaggio che ti fai dentro, però non te lo fai sulla pelle, te lo fai nel cuore.
1: E adesso incontriamo il parroco Don Silvio Chiappini. Qui siamo proprio nel cuore del borgo antico, all'interno della parrocchiale. Ci presenti la comunità cristiana di Falvaterra.
3: Falvaterra è un piccolo borgo stupendo. Potete girare per, per, per il borgo e vi accorgete la bellezza proprio architettonica. Piccola comunità che però ha tanti elementi positivi che noi cerchiamo di valorizzare nella parrocchia, evidentemente. Il problema grande della Chiesa oggi è anche la mancanza dei sacerdoti, eppure riusciamo, nonostante la fatica nel portare avanti la pastorale, però riusciamo ad avere piccoli momenti caratteristici anche della nostra zona. Qui a Falvaterra c'è una grande devozione al patrono di Falvaterra, che è San Sosio, alla Vergine Immacolata, per cui è una Vergine assunta in cielo, in cui è dedicata la Chiesa, e in queste piccole accortezze, anche dal punto di vista religioso, abbiamo la possibilità di avere pochi bambini, perché la comunità è molto piccola, ma la loro presenza anima la comunità. E quindi la domenica mattina, oltre alla celebrazione della messa, c'è prima della messa la catechesi.
1: Parlando della catechesi, proprio ultimamente avete fatto un lavoro sui santi.
3: Sì, abbiamo approfittato della settimana della santità, diciamo così, della prima settimana di novembre, in cui ogni ragazzo ha fatto una piccola ricerca sui santi che più aveva nel cuore. E poi abbiamo allestito un piccolo cartellone che ha permesso alla comunità di sapere il lavoro che i ragazzi avevano fatto. E questa è una cosa bella, perché ci permette di vedere come la santità non è un qualcosa del passato, ma è un qualcosa che riguarda oggi la nostra comunità. Ognuno di noi è santo, e lo è santo tanto in quanto vive la propria fede nella propria vita quotidiana.
1: Senz'altro la festa più partecipata è quella del patrono.
3: E certo, la festa del patrono, che ricorre il 23 settembre, ma per quanto è partecipata, nel passato è stata anticipata addirittura di una settimana, perché poi Falvaterra è composta anche da tante persone che negli anni poi si sono trasferiti a Roma o ad altre città, ma tornano l'estate, quindi popolano questo nostro piccolo borgo nei mesi di luglio e di agosto. E per facilitare a loro la possibilità di essere presenti alla festa del patrono, la festa del patrono civile e anche religiosa è stata spostata dal 23 settembre alla prima settimana di settembre, proprio per dare a tutti la possibilità di vivere anche l'appartenenza con la propria terra e il proprio patrono.
1: Un paese molto religioso, e già lo si vede all'interno, perché si arriva nella piazza e c'è subito una piccola cappellina.
3: Sì, sì, una cappella che ha all'interno un bel quadro del addormentarsi, chiamiamolo così, di San Giuseppe, quella che noi definiamo la morte di San Giuseppe, ma in realtà quella è molto bella e significativa ed è molto legata proprio al cuore dei falvaterrani.
1: E nell'itinerario religioso abbiamo anche un santuario dei padri passionisti.
3: Sì, per anni questa comunità è stata retta dai padri passionisti per secoli. San Paolo della Croce è colui che ha fondato questo convento, che purtroppo però da 8 anni è chiuso, perché i padri passionisti hanno lasciato questo paese in quanto i loro numeri impediscono la loro presenza, anche se continuano ad essere presenti in tante maniere. Per esempio, la domenica mattina in quel convento c'è una chiesa, e ancora la domenica mattina c'è una messa spesso celebrata da loro.
1: In conclusione, qual è il messaggio del parroco alla cittadinanza?
3: La bellezza di questo borgo è la serenità e la pace. Io penso che chi vuol trovare pace e serenità nel caotico mondo delle nostre città e delle nostri ambienti, vuole trovare un momento di pace e serenità, venga a Falvaterra. E qui troverà tutto quello di cui il cuore ha bisogno.
1: E a Falvaterra anche l'itinerario del gusto merita interesse. Lo percorriamo con Emanuela Federici. Dobbiamo subito dire che lei, con le altre signore di Falvaterra, vi siete svegliate presto questa mattina per preparare questi piatti.
4: Sono piatti molto, diciamo, poveri, nati proprio dall'esigenza di portare il cibo nei campi. Le mogli portavano il cibo dei campi ai mariti quando stavano per lavorare. Prodotti genuini, nati da pietanze semplici, patate, cereali, fagioli. Vediamo per esempio gli gnocchi fatti proprio con le patate e farina. Gli strozzapreti venivano conditi semplicemente con sugo di rigaglie di pollo o pomodoro e basilico. Le fettuccine, anch'esse con sugo di pomodoro e basilico, fatte con farina e uova. E le sagnette invece fatte con farina e acqua, condite con un sugo di fagioli molto rustico e pomodoro.
1: Poi vedo delle uova molto così, che proprio catturano, no? Con dei peperoni.
4: Uova con i peperoni, quello anche veniva portato dalle mogli nei campi ai mariti, soprattutto nel periodo estivo, quando si univa proprio, diciamo, il prodotto estivo del peperone alle uova che si trovavano facilmente.
1: E qui tante persone in campagna hanno ancora il maiale, e quindi non potevano mancare le salsicce.
4: Non può mancare la salsiccia nostrana, proprio ciociara, e poi il nostro piatto, che è la zuppa a pane sotto, che è una ricca minestra di verdure a foglia, fagioli, arricchita con cotiche o noglie, le cosiddette noglie di maiale, olio di oliva, e sul fondo del piatto viene messo del pane raffermo.
1: Qui abbiamo anche tanti pascoli, e quindi abbiamo il formaggio.
4: Il formaggio nostrano, si chiamano marzoline, prettamente di latte di pecora o di capra.
1: Poi i dolci.
4: e finalmente i dolci, sì, le ciambelline al vino che si possono fare con il vino rosso o con il vino bianco e i dolci con l'anice e la classica ciambella con l'anice.
1: E qui nella campagna ho visto anche degli uliveti.
4: Sì, qua ancora si produce l'olio dei classici produttori locali, non abbiamo aziende, e così come il vino, abbiamo dei vigneti dove i produttori locali, ognuno produce il proprio vino.
1: Adesso una domanda che ho fatto un po' a tutti quanti, ma che cos'è Falvaterra per lei?
4: Io sono nata qui, a Falvaterra, ci vivo, ho le mie radici e non la lascerò mai.
1: Si vive molto bene, no? In mezzo alla natura, c'è silenzio, ci sono le grotte, quindi tanti motivi per venire qui a Falvaterra?
4: Tanti motivi, prima di tutto le grotte che abbiamo da visitare e poi c'è tanta tranquillità, un po' di tranquillità e di pace, sì, la trovate sicuramente.
1: E adesso incontriamo Augusto Carè, che è il responsabile del monumento naturale Grotte di Falvaterra. Lei è anche vice sindaco e quindi presentiamo questa meraviglia di Falvaterra.
5: Sì, è un complesso sperologico molto importante, uno dei più grandi dell'Italia centrale. Immaginate che il sistema attualmente è intorno ai 5 km, ma in realtà abbiamo tanti chilometri che non sono stati ancora cartografati e il percorso dovrebbe arrivare anche a 10 km. Quindi ci sono tante attività che dovremmo fare a livello sperologico per ampliare la conoscenza di questa grotta. Però questo a noi non ci interessa più di tanto perché la parte turistica limitata è comunque una parte interessante e più che sufficiente per far conoscere alla gente la bellezza di una grotta attiva. Perché la nostra grotta è una grotta un po' diversa rispetto alle altre. È una grotta in cui scorre un fiume sotterraneo, ha un grande ricambio di aria, di acqua, quindi sopporta anche molto bene la presenza del turista e ci permette insomma di vedere la bellezza di una grotta senza recare alcun danno. È una cosa molto importante perché gli ambienti sotterranei, i ipogei, sono molto delicati, quindi vanno trattati con attenzione e la prima cosa è la conservazione, quindi mantenere un bene per in maniera tale che le persone che verranno dopo di noi potranno ammirare questa bellezza in maniera intatta.
1: Una grotta che è stata scoperta nel 67.
5: Sì, in un periodo tra il 63 e il 67, perché il grande Lamberto Fiericchi, lo scopritore, spero subacqueo, tra i primi in Italia, forse giustamente il primo in Italia, ha dedicato diversi anni per fare questa esplorazione. Non ha fatto, diciamo, un'unica missione, ma è stato più volte qui a tentare praticamente di forzare i passaggi per arrivare a scoprire tutto il sistema che ci collega con Passera.
1: Abbiamo un'acqua cristallina.
5: L'acqua è molto, diciamo, bella, soprattutto in questo periodo, perché chiaramente cambia, la grotta cambia di aspetto, perché durante l'inverno abbiamo le piene, che la situazione è un po' diversa, abbiamo del limo, dell'argilla che vengono appunto dai settori superiori, dalle piane carsiche, e quindi può essere anche magari un po', diciamo, di colore marroncino, ma capita soltanto in questi momenti in cui ci sono grandi piogge. Ora qui la situazione è tranquilla, ma immaginate che durante l'inverno c'è un grande rimbombo in questa grotta, perché le cascate si attivano ed è veramente spaventoso. Immaginate che i nostri pipistrelli a volte non amano stare in questa grotta perché c'è un gran casino, come si dice, quindi giustamente loro vogliono più tranquillità, quindi si rimangono nei settori superiori.
1: Poi ci sono degli ambienti a cui voi avete dato dei nomi, tipo la medusa ad esempio.
5: Sì, in realtà noi abbiamo più di qualche medusa, ne vediamo una nel percorso turistico, è molto bella, molto grande, perché si presenta nella parte alta della grotta con una colorazione che fa da contrasto al marroncino, alla vana, diciamo, della grotta. Più avanti ne abbiamo una ancora più grande, che è la grande medusa, è la più grande concrezione della grotta, però fa parte del percorso spelo turistico, che è un'attività un po' particolare che noi proponiamo e ci sta dando molte soddisfazioni.
1: Gli orari di apertura?
5: Siamo aperti tutti i giorni, soprattutto la mattina, con un orario che va dalle 10:30 fino all'1, appunto, come orario. E durante i periodi estivi siamo aperti anche il pomeriggio.
1: Adesso una domanda che ho fatto un po' a tutte le persone che ho incontrato oggi, anche se so che lei di motivi ne avrà tanti, ma che cos'è Falvaterra per lei?
5: Beh, Falvaterra è un po' il mio centro un po' vitale, perché io ci sono non nato, ma in realtà sono un falvaterrano al 100% perché ho sempre vissuto qui. Quindi conosco molto bene, la conosco anche dal profondo, quindi proprio dall'ipogeo di Falvaterra. Quindi conosco un po' tutte le stratificazioni del paese.
1: Nel fare un invito, qual è il consiglio che lei dà per meglio leggere questa grotta e questo territorio?
5: Beh, venite a Falvaterra perché è un territorio ricco d'acqua. Io dico sempre che qui abbiamo i tre ingredienti principali di una grotta, che sono l'acqua, la roccia e il tempo, quindi ci racconta una storia millenaria, milionaria potremmo dire, oltre a un effetto molto importante che è la tettonica, cioè questo ambiente si è deformato con i movimenti tettonici e ci racconta molto, è molto didattico anche.
1: So che poi organizzate anche altre manifestazioni qui all'interno della grotta, tipo nel periodo natalizio.
5: Sì, possiamo fare anche delle manifestazioni con dei canti natalizi, con i bambini. Abbiamo fatto anche il diversamente speglio con delle persone disabili che sono entrate in grotta e addirittura abbiamo portato anche degli ipovedenti, quindi diverse manifestazioni in cui abbiamo coinvolto anche le persone che in teoria non potrebbero tanto entrare in grotta, in realtà noi abbiamo studiato questa grotta veramente per tutti.
1: chiudiamo la nostra passeggiata a Falvaterra con Adriano Piccirilli, che è il presidente dell'associazione culturale Fabbrateria. Allora, innanzitutto, vediamo un po' che cosa fate voi per questo paese.
6: Ma guardi, con la nostra associazione sono 15 anni che operiamo su Falvaterra, ma siamo uniti ad altre associazioni e facciamo diversi eventi. Quello principale che facciamo tutti gli anni è un convegno storico e abbiamo affrontato tutte le tematiche nel tempo che sono intervenute, dal brigantaggio, dal periodo dell'emigrazione, dal ventennio fascista, abbiamo parlato di quelle che sono le trasformazioni dell'industria dopo bellica, abbiamo parlato di quelle che sono il ruolo delle donne, insomma siamo addentrati in diverse tematiche, per esempio anche quella dell'alimentazione. E poi siamo molto impegnati anche in diffondere cultura, per esempio facciamo concorsi letterari, facciamo un docufilm per esempio sulle cosiddette marocchinate, abbiamo fatto altri eventi, presentazioni di libri, insomma facciamo di tutto per diffondere la cultura di questo paese, di questo territorio, in sinergia con altre associazioni simili alle nostre, per valorizzare il paese dal punto di vista turistico, ambientale e poi anche per le conoscenze della storia passata, che ci danno la possibilità di pianificare anche il futuro.
1: Perché Falvaterra ha una storia importante, addirittura partiamo dagli antichi romani.
6: Sì, Falvaterra deriva da Fabbrateria. Fabbrateria era una colonia romana poco distante da qui, alla confluenza tra il fiume Sacco e il fiume Liri, che è stata poi distrutta dai Longobardi, si pensa nel 580 circa, quando furono distrutte anche altre comunità importanti, tra cui Casinum, Frosine ed altri. Quindi in qualche modo che è successo? Che gli abitanti dell'antica Fabbrateria, di cui ci sono le vestigie ancora, scavi archeologici, un anfiteatro, un tempio dedicato a Giove, l'antica Via Latina, che vengono sistematicamente ogni anno riscoperte, queste bellezze, poi ritombate per preservarle. Le origini derivano da lì perché il nome Fabbrateria, che probabilmente è stato formato dal fiume Trerus, l'attuale Sacco, e in qualche modo si è perpetuato perché nel tempo gli abitanti che quando fu distrutta si riversarono sulle colline circostanti, San Giovanni in Carico e Falvaterra in particolare, fondarono questo castello in realtà e lo chiamarono Fabbrateria, quindi c'è una continuità. Poi nel tempo Fabbrateria si è trasformata in Falvaterra e Falvaterra infine. Quindi abbiamo un'origine molto antica.
1: E qui siamo nel borgo medievale che è rimasto abbastanza intatto, no?
6: Borgo medievale, sì, che è rimasto più o meno lo stesso ed è a origine 1100 circa. Quindi quegli abitanti fondarono questa nuova comunità a mo' di castello, perché è fondata su quattro torri contornate da mura e all'interno sono dei fabbricati, come vediamo, che sono poi interconnessi. Ci sono dei sottopassaggi, delle vie aeree di comunicazione tra l'una e l'altra, per sistema di difesa.
1: Tutto in pietra poi,
6: tutto,
1: no?
6: Tutto in pietra. La pietra è la caratteristica di questo paese. Anche il colore della pietra, soprattutto nel pomeriggio, aspetti rosaci bellissimi. Quindi tutto fatto in pietra.
1: Il cuore, diciamo, che è proprio la piazzetta Santa Maria Maggiore.
6: Sì, quella piazza è la piazza importante del centro storico, del nucleo, perché era l'arengo chiamato, dove tutti erano chiamati periodicamente a riunirsi, anche con un banno che veniva mandato, e tutti dovevano partecipare obbligatoriamente, un uomo a fuoco, nel quale si prendevano decisioni importanti. Una di queste decisioni, 1627, fu quella di nominare come patrono San Sosio. Quindi questa cosa è una delle più importanti. Ma periodicamente si riunivano anche per decidere, per esempio i Colonna, che erano i principi, e in quella piazza, il Palazzo Piccirilli, avevano la corte ed avevano anche l'erario, quindi in qualche modo si decideva in quella piazza anche quali erano le tasse da imporre, tra cui per esempio il focatico, che significava che ogni comignolo doveva dare contributo. Ma c'era un rapporto veramente importante tra il casato, quindi i principi Colonna, che hanno dominato per quasi quattro secoli, sono stati quelli che hanno dominato di più insieme a Gaetano e ai Pagani, e avevano un'affezione per i falvaterrani.
1: Ma tanto arrivando qui si scopriranno veramente molte altre cose. Ma che cos'è Falvaterra per lei?
6: Ma Falvaterra sono le mie origini. Io ogni volta che vengo qui osservo queste pietre e è una sensazione di pace, di tranquillità, di ispirazione, come un tesoro di famiglia. Sapere che oggi c'è qualcuno che viene qui a fare delle riprese a Falvaterra è un orgoglio per noi, perché questo paese è amato soprattutto da quelli che ci sono qui e lo tengono pulito, silenzioso, sempre accogliente. È una caratteristica un po' della popolazione di Falvaterra, quella di essere accoglienti e in qualche modo anche di godere sia della bellezza nostra, ma di metterla a disposizione degli altri.
1: Vogliamo far ascoltare anche il dialetto locale, un invito telegrafico nel dialetto di Falvaterra.
6: Buonata Falvaterra, che è un paese bellissimo, e qua potete trovare tutto quello che vi serve. La gente accogliente, lo magnà che è meglio di tutto, perché qua fanno da magnà splendidamente. Lo dico in italiano, ma insomma qua si magna bene.
1: Grazie al signor Adriano, e quindi Falvaterra vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia consultate il sito tv2000.it/Borghi d'Italia. Noi ci ritroviamo puntuali la prossima settimana, sempre su Radio Vaticana Italia e Radio In Blu. Buone passeggiate a Falvaterra, in provincia di Frosinone. Ciao!
0: Borghi d'Italia, a cura di Mario Placidini.

0: in Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola, terzo giorno di ricovero al Policlinico Gemelli per il Papa operato per un tumore al polmone. Il pontefice ha trascorso bene la notte in ospedale, si è alzato e ha fatto colazione, riferisce questa mattina la sala stampa vaticana. Nel bollettino di ieri si evidenzia un decorso post-operatorio regolare con valori nella norma. Il pontefice ieri ha fatto fisioterapia respiratoria e ieri pomeriggio ha concelebrato una messa in una sala allestita al decimo piano del Gemelli. La degenza prevista è di circa una settimana dal ricovero. In Ucraina, nuova ondata di attacchi russi, almeno 5 persone sono rimaste uccise e, come annunciato da Zelensky, sono ripresi gli attacchi ucraini sulle infrastrutture russe. A Ryazan colpita una raffineria. La marina militare di Kiev fa sapere di aver distrutto 6 cacciabombardieri russi nella regione di Voronezh, nel sud della federazione. Il presidente ucraino al Financial Times esprime preoccupazione per la pericolosa interruzione della condivisione di informazioni di intelligence da parte degli Stati Uniti. E poco fa la notizia che il sistema di comunicazione satellitare americano Starlink ha ripreso a funzionare, lo sostengono fonti del Ministero della Difesa ucraine sentite dalla stampa di Kiev. Una manovra da circa 23 miliardi e mezzo di euro nel 2027, con interventi a sostegno di famiglie e imprese, coperture che arriveranno anche dal settore finanziario per 5 miliardi di euro, dai tagli ai ministeri e dai giochi. E quanto emerge dal documento programmatico di bilancio 2027 trasmesso dall'Italia alla Commissione europea, che conferma il ricorso alla clausola di salvaguardia nazionale per finanziare maggiori spese per difesa e sicurezza energetica. Il deficit previsto è del 3,4% del PIL nel 2027. Ancora morti sul lavoro, un operaio è stato trovato senza vita questa mattina al porto industriale di Cagliari. L'uomo sarebbe rimasto schiacciato da alcuni giganteschi tubi mentre lavorava. E nel Chietino, a Serni, un giovane uomo di 23 anni è morto all'interno di una cantina sociale durante le attività legate alla lavorazione del vino. In entrambi gli incidenti le dinamiche sono ancora da chiarire. 3 operatori sociosanitari sono stati interdetti su tutto il territorio nazionale dalla professione, accusati di maltrattamenti e abusi nei confronti di anziani in una RSA in provincia di Lodi. Si tratta di 2 uomini e una donna. I 2 uomini sono accusati anche di violenza sessuale. L'indagine dei NAS di Milano, coordinata dalla Procura di Lodi, si avvalsa anche di intercettazioni audio e video. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: che valore dai a chi ti prepara alle sfide del domani. La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

A tutti giunga un cordiale saluto e l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Eccoci di nuovo insieme per dare inizio a un nuovo giorno. Oggi puntata speciale, puntata dedicata a Papa Benedetto XVI. Non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto.

0: Joseph Ratzinger nacque il 16 aprile 1927, Sabato Santo. Fu ordinato sacerdote il 29 giugno 1951, assieme al fratello Georg, dal cardinale arcivescovo di Monaco-Frisinga. Professore universitario, partecipò al Concilio Vaticano II, prima come consulente teologico del cardinale di Colonia, poi come perito. Nel 1977, il 24 marzo, fu nominato arcivescovo di Monaco e Frisinga da Papa Paolo VI. Sempre Papa Paolo VI, il 27 giugno 1977, lo creò cardinale del titolo presbiterale di Santa Maria Consolatrice al Tiburtino. L'anno successivo, nel 1978, partecipò ai due conclavi che elessero Giovanni Paolo I e Giovanni Paolo II. Quest'ultimo, il 25 novembre 1981, lo nominò prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede. Fu eletto Papa il 19 aprile del 2005. L'11 febbraio del 2013, durante il concistoro per alcune canonizzazioni, annunciò la sua libera rinuncia al ministero petrino. Morì il 31 dicembre 2022. E per parlare di Papa Benedetto XVI, ho invitato questa mattina Don Norberto Donghi, parroco a Ros San Vittore, alle porte di Milano. Don Norberto, buongiorno.
1: Buongiorno Orazio, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
2: Don Norberto, tra i tanti, qual è stato l'aspetto assolutamente centrale del pontificato di Benedetto XVI, la stella polare che lo ha sempre orientato?
1: È difficile anche sintetizzare una figura davvero così poliedrica e straordinaria, ma immagino, penso, perlomeno quello che io sento come forse il cuore di quello che Papa Benedetto ha lasciato alla Chiesa è certamente il suo magistero. Un uomo che ha sempre studiato, approfondito le verità teologiche e che le sapeva comunicare con una chiarezza, con una limpidità, con una semplicità davvero straordinarie. Qualche volta noi pensiamo che la semplicità sia il modo di esprimersi degli ingenui, invece la semplicità è veramente la saggezza che è più profonda, perché solo quando uno ha davvero molto chiaro, molto ben chiaro quello che vuole comunicare, lo fa con termini semplici, con concetti semplici, pur esprimendo cose davvero grandi, come Papa Benedetto ha sempre fatto nella sua vita e ci ha abituato a sentire, ad ascoltare.
2: Ecco, Don Norberto, l'atto che invece ha caratterizzato il suo pontificato è stato quello delle dimissioni. Oggi, quale significato possiamo attribuirgli?
1: Un atto davvero di grande libertà interiore, di umiltà, di lungimiranza anche nei confronti della Chiesa, un atto che ha interpretato anche il ministero petrino come una paternità, certamente, ma anche come un ruolo, e questo credo che abbia fatto bene anche al papato, ha fatto bene anche all'ecumenismo, al dialogo ecumenico anche con le altre confessioni, con le confessioni cattoliche, e poi personalmente, ecco, un atto di umiltà e di libertà interiore davvero grande. Nessuno di noi poteva immaginare o aspettarsi un atto del genere. E invece proprio lui, il teologo, proprio lui, così amante anche della tradizione cattolica e cristiana, è stato quello che ha ripreso questo gesto e lo ha reso possibile.
2: Ecco, Don Norberto, quello delle dimissioni resterà un atto straordinario oppure diventerà scelta realmente possibile per i pontefici dopo che per secoli non è stata di fatto contemplata questa scelta?
1: Rimarrà comunque un atto straordinario, questo è il mio parere. Lo stesso Papa Francesco che più volte ha vissuto anche la fatica della sua lunga malattia, non si è dimesso, quindi evidentemente rimarrà un atto straordinario. Però mentre prima la si riteneva probabilmente una straordinarietà che non si prendeva nemmeno in considerazione, tanto era fuori luogo e fuori uso, invece con le dimissioni di Papa Benedetto questa è diventata una possibilità concreta, sempre estrema indubbiamente, perché la figura del Papa è certamente un ruolo, ma è una figura che non può essere identificata nel ruolo stesso, è il padre, è il custode della fede, è una paternità spirituale e pastorale che va al di là, ecco, anche dei compiti precisi e dei ruoli precisi che il Papa ha. E quindi questa paternità non finisce mai, lo abbiamo sempre detto, lo abbiamo sempre pensato. Però oggi dobbiamo fare i conti con un mondo che cambia, con una Chiesa che cambia, con un'età che, grazie a Dio, per certi versi i progressi anche della medicina ci porta ad andare sempre più avanti, ad allungare anche la nostra vecchiaia, e quindi a fare i conti anche concretamente con quel che possiamo fare e non fare. E Benedetto XVI, mite, un uomo umilissimo, ha saputo trovare la forza, il coraggio per un atto così, così straordinario.

0: Papa Benedetto ha sempre respinto la critica di chi lo ha considerato troppo accademico e concentrato su studio e scrittura, e che ha rifiutato di essere considerato un restauratore in ambito liturgico. Don Norberto.
1: Papa Benedetto non può essere chiuso in qualche categoria di giudizio umano, evidentemente, però un uomo dal magistero lucidissimo, un accademico no, anche se lui ha fatto il professore per tutta la vita, per tanti anni il prefetto della dottrina della fede, ma veramente lui aveva intuito quello che era la questione radicale di questo nostro tempo, che è la fede che, se perde la capacità di ragionare, di approfondire se stessa, diventa una fede ingenua, una fede superstiziosa. Fede e ragione hanno bisogno l'uno dell'altro, e questo lui lo sentiva come la cosa più bella e più grande da poter annunciare in questo tempo dove la fede invece è un po' più relegata all'ambito privato, all'ambito devozionale. Lui invece ha ribadito, ecco, che la fede cristiana è una fede razionale, è una fede che pensa a se stessa, che deve pensare a se stessa, e questo lo faceva soprattutto immaginando e pensando e parlando alla nostra Europa che invece la fede la sta perdendo. Non si è mai arreso all'idea che l'Europa potesse perdere questa radice così profonda della sua cultura, che è la fede cristiana. Io credo che Benedetto XVI aveva in mente che se l'Europa si ricompone e ripensa un po' se stessa a partire anche da questa sua radice, il cristianesimo non solo rinascerà più forte nel nostro continente, ma questo farà bene anche a tutto il resto della Chiesa.
0: Ecco, per chiudere questa pagina dedicata a Papa Benedetto XVI, mi ha colpito molto quello che Papa Ratzinger ha scritto nel suo testamento spirituale, quando sostiene che i risultati apparentemente inconfutabili della scienza, in particolare scienze naturali, ricerca storica e teologia, sono tutti crollati al cospetto della verità della fede. Sembra quasi l'affermazione di un rifiuto di ogni ricerca che non sia guidata e diretta dalla Chiesa.
1: E questo evidentemente non è così, perché un uomo dall'intelligenza come è stato Benedetto XVI era aperto ad ogni interpretazione della cultura e della ragione. Certamente però lui lo ha ribadito più volte, è vero che la fede ha bisogno della ragione, perché altrimenti rischia di diventare superstizione e ingenuità, ma anche la ragione, ci ha detto più volte Benedetto XVI, ha bisogno della fede per potenziarsi, per poter diventare non solo una questione tecnica e scientifica, ma per andare a quegli ambiti esistenziali, sapienziali, come la filosofia, la teologia, che riscoprono il vero valore dell'uomo, la vera grandezza dell'uomo, che non è solo quanto peso di ciò che è fatto. Ecco, l'uomo è più dell'uomo, diceva Pascal. Questo Benedetto XVI ce lo ha sempre detto.
0: Don Norberto, io la ringrazio per le sue riflessioni, per le sue preziose parole.
2: Grazie, grazie a voi.
0: Grazie, Don Norberto, buona giornata. Salute. E ci risentiremo presto.
1: Buona giornata a voi, buona giornata.
0: Grazie.

0: station, Simon of Cyrene is made to help Jesus carry the cross. Thank you, Lord, for those who have helped me in my time of need. We adore you, O Christ, and we bless you, for by your holy cross you have redeemed the world.
1: Ed è tutto anche per oggi. Grazie per averci cortesemente seguito e ancora l'augurio di una buona giornata.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Notte tranquilla per Papa Leone, così l'ultimo aggiornamento della sala stampa della Santa Sede. Il pontefice si è alzato e ha fatto colazione, nuovo bollettino nel pomeriggio. Ucraina, nuova ondata di raid russi sull'Ucraina, ripresi gli attacchi di Kiev sulle infrastrutture energetiche russe. Al via Bruxelles il Consiglio europeo, al centro la questione energia, ma si parlerà anche di bilancio dell'Unione e di sostegno all'Ucraina. Buongiorno da Antonella Mito. La notte tranquilla per Papa Leone. Dopo l'operazione di due giorni fa al Policlinico Gemelli, il pontefice si è alzato e ha fatto colazione, riferisce questa mattina la sala stampa Vaticana. Noi ci colleghiamo in diretta con il Gemelli, dove c'è Paolo Fucili. Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti dal Gemelli, dove prosegue il ricovero di Papa Leone. Era entrato martedì, ieri l'altro alle 13 a questa stessa ora, operato la sera di quello stesso giorno con asportazione del lobo inferiore del polmone destro e la diagnosi di adenocarcinoma polmonare. La notte scorsa, la seconda, quindi passata qui, è trascorsa bene per Papa Leone, che poi si è alzato, ha potuto consumare la sua colazione. Questi gli ultimi aggiornamenti da parte della sala stampa vaticana, notizie che vanno nella stessa direzione di quelle di ieri, che avevano fatto parlare di un decorso post-operatorio regolare. Già ieri si parlava di pasti consumati regolarmente, il Papa che si era alzato, era camminato, ha fatto anche esercizi di fisioterapia respiratoria e nella serata di ieri ha anche concelebrato la messa. Avremo, si pensa, ulteriori aggiornamenti nel corso di questo pomeriggio. Per adesso dal Gemelli è tutto.
1: Grazie a Paolo Fucili. E tanta la vicinanza al Papa da parte dei fedeli, ma sentiamo le voci di alcune persone raccolte questa mattina da Paolo Fucini davanti al Policlinico Gemelli.
3: Speriamo che ci diano la guarigione completa, perché ci manca la mattina della domenica la benedizione da San Pietro.
4: Io mi auguro soltanto, da medico chirurgo dell'ospedale Cardinale Panico di Tricase, che la salute del Papa vada nei migliori modi possibili dopo l'intervento di lobectomia.
5: Mi sembra che sta andando tutto molto bene, quindi speriamo che vada tutto bene.
6: Siamo contenti che stia meglio il Papa e speriamo che con l'aiuto del Signore vada tutto per meglio.
1: Voltiamo pagina, al via Bruxelles il Consiglio europeo, presente la Premier Meloni, al centro la questione energia, ma si parlerà anche di bilancio dell'Unione europea e di sostegno all'Ucraina. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi, buongiorno.
7: Buongiorno Antonella, occhi puntati su Bruxelles, dove è stato trasmesso dal governo il documento programmatico di bilancio che conferma il ricorso alla clausola di salvaguardia per finanziare maggiori spese per difesa e sicurezza energetica. Nel documento, in linee guida poi di quella che sarà la manovra di circa 23,5 miliardi con interventi a sostegno delle famiglie e delle imprese, le coperture alla manovra del 2027 arriveranno anche dal settore finanziario, ai tagli ai ministri, ai ministeri e ai giochi. Ma Bruxelles ha iniziato anche a due giorni del vertice europeo sul tavolo i temi economici. L'Italia insiste per una maggiore flessibilità per poter utilizzare risorse per far fronte all'incremento dell'inflazione e dei beni di prima necessità. Sul punto la Commissione prende tempo, si discute anche del conflitto in Ucraina. Anche per il ministro degli esteri Tajani l'accordo sul diesel tra Trump e Putin è rischioso e non condivisibile, parole che contrastano quelle pronunciate dall'altro vice premier Salvini, ma che concordano con quelle della presidente del Consiglio Meloni, pronunciate in Parlamento da Palazzo Chigi. Augusto Cantelmi, lì nello studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. Quasi 5,4 milioni di persone sono in povertà assoluta nel 2025, lo rileva l'Istat. Quasi un terzo delle famiglie in povertà assoluta sono famiglie straniere. L'incidenza si conferma più alta tra le famiglie numerose e al Sud Italia. Ancora morti sul lavoro, due persone hanno perso la vita in poche ore. Quanto accaduto questa mattina con un incidente costato la vita a un 23enne in una cantina sociale a San Panfilo di Scerni, nel Chietino. E poco dopo la notizia di un autotrasportatore morto dopo essere stato schiacciato da alcuni tubi che stava scaricando dal camion all'interno del porto industriale di Cagliari. E ora in Ucraina Zelensky e Trump sono sempre più distanti, ma anche Elon Musk invita il leader ucraino a lasciare, ma Kiev può contare sul supporto del vecchio continente, mentre il Cremlino affonda, manca la volontà di arrivare alla pace. Raffaella Frullone.
8: Gli sforzi americani per raggiungere la pace si infrangono contro la mancanza di volontà di Zelensky. Il Cremlino accusa Kiev mentre si acuisce la frattura tra il presidente ucraino e Donald Trump. È doloroso quando sceglie di stare dalla parte sbagliata, attacca Zelensky. A dividere i due alleati le restrizioni a Starlink, la condivisione dell'intelligence e l'accordo sul diesel russo. Elon Musk rincara la dose, è ora che Zelensky se ne vada. E il leader ucraino annuncia la ripresa degli attacchi alle raffinerie russe. Ne abbiamo abbastanza, dice. Kiev però trova il sostegno dell'Europa. Da Londra Zelensky ringrazia Giorgia Meloni, mentre il premier britannico Burnham promette nuove forniture militari. Bruxelles stanzia altri 2 miliardi e 860 milioni di euro per la difesa ucraina e Tajani annuncia il rapido invio del 13° pacchetto di aiuti italiani. Sul campo intanto 10 ore di bombardamenti russi nella regione di Kirkovard provocano almeno 3 morti e droni ucraini colpiscono una raffineria nella regione russa di Ryazan provocando un incendio. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: E nel Golfo la tensione resta sempre alta. Gli Houthi dello Yemen dicono di non aver condotto alcun attacco contro la regione di Medina nella giornata di oggi, poco dopo che l'Arabia Saudita aveva reso noto di aver intercettato un missile diretto verso l'area della Città Santa. Ma sentiamo Federico Plotti.
9: Una raffica di missili senza precedenti torna a scuotere il cuore dell'Arabia Saudita. Obiettivo degli Houthi, sostenuti dall'Iran, ancora una volta Riyadh, ma soprattutto gli snodi strategici del colosso degli idrocarburi Aramco. Nel mirino ancora l'aeroporto King's Khalid, dove sabato scorso sono morte 13 persone sotto i missili degli Houthi. Una crisi che sta creando non pochi danni all'immagine del regno. A Riyadh ha annullato l'evento tennistico milionario del Six Kings Slam. La guerra con l'Iran finirà presto, dice intanto Trump. Ieri, durante un comizio in Arizona, ha anche scherzato sul fatto che gli Stati Uniti non hanno più interlocutori. Non sappiamo più con chi parlare, abbiamo ucciso tutti i capi dei Pasdaran, ha detto il capo della Casa Bianca. Toni sarcastici che però contrastano con quanto rivela la CNN, secondo cui gli Stati Uniti starebbero preparando nuovi piani d'attacco che prevedono anche l'utilizzo della cosiddetta madre di tutte le bombe, il più potente ordigno non nucleare dell'arsenale di Washington. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Tragedia in Pakistan, 30 le vittime per il crollo del tetto di una scuola a Peshawar nel nord-ovest, 27 sono bambini, altre 40 persone sono rimaste ferite. La struttura era fragile, si apprende dalle prime informazioni. Il proprietario della scuola è stato arrestato. Profondo cordoglio è stato espresso dal premier Sharif, che chiede un'indagine trasparente sulle cause della tragedia. Conflitti, crisi climatiche, tagli agli aiuti internazionali sono i killer silenziosi dell'infanzia, la denuncia di Save the Children in vista della giornata dell'alimentazione di domani. Sentiamo Giorgia Bresciani.
10: Sono 43 milioni i minori sotto i 5 anni che soffrono di malnutrizione acuta, 12 milioni soffrono di malnutrizione grave, mentre le risorse stanziate per affrontare le emergenze nutrizionali sono meno di un terzo del necessario. Rilanciando questi dati in vista della giornata dell'alimentazione che si celebra domani, Save the Children lancia fino al 15 novembre la campagna Emergenza Fame e invita la comunità internazionale ad affrontare le cause dell'insicurezza alimentare acuta costruendo sistemi resilienti di protezione sociale, sanitaria e nutrizionali. Conflitti e crisi climatica sono i killer silenziosi dell'infanzia. Tra le situazioni più critiche a livello planetario, quelle di Gaza, Sudan, Afghanistan, Yemen. Ad aggravare ulteriormente il quadro, i tagli agli aiuti umanitari che sono oggi ai minimi degli ultimi 10 anni, con i fondi destinati all'assistenza alimentare, agricola e nutrizionale calati del 59% rispetto al 2022. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: La cronaca, 3 operatori sociosanitari sono stati interdetti su tutto il territorio nazionale dalla professione accusati di maltrattamenti e abusi nei confronti di anziani di una RSA in provincia di Lodi. Si tratta di 2 uomini e una donna. I 2 uomini sono accusati anche di violenza sessuale. L'indagine dei NAS di Milano, coordinata dalla Procura di Lodi, si avvalsa anche di intercettazioni audio e video. E prosegue per il quarto giorno la protesta dei lavoratori dell'ex Ilva di Taranto. Una delegazione incontra a Bari il presidente della regione Puglia, Antonio De Caro. Le organizzazioni sindacali chiedono garanzie occupazionali certe, un piano industriale fondato sulla decarbonizzazione degli impianti. E con questo è tutto. Vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Roberto Damiata in regia, da Antonella Mitola una buona giornata.

0: Che valore dai a chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: Ciao a tutti e bentrovati con una nuova puntata di Torrazzo con Vista, il nostro video podcast che dal Torrazzo di Cremona si affaccia sulla città e sul suo territorio. Oggi la seconda puntata della nostra nuova stagione la dedichiamo a un tema che non abbiamo mai approfondito prima e lo facciamo a valle della giornata mondiale dedicata all'Alzheimer. Lo facciamo come sempre con due ospiti. Abbiamo con noi Isabella Salimbeni, direttore sanitario della Fondazione Germani di Cingia De Botti.
2: Grazie dell'invito.
1: Benvenuta, grazie di essere qua. E Rinalda Bellotti, presidente di AIMA Cremona.
3: Grazie.
1: Poi ci racconterete bene nel dettaglio che cosa rappresenta il vostro ruolo e che cosa fate nel concreto.
3: Volentieri.
1: Abbiamo tutti gli ingredienti per dare il via alla nostra puntata, ma prima di cominciare, come al solito, ci affacciamo? Ci affacciamo. Allora, partiamo forte nella nostra puntata e ci diciamo di fatto il perché siamo qui. Ogni anno viene celebrata una giornata mondiale. Qual è il significato di dedicare una giornata a una patologia che, di cui tante volte parliamo, ma che forse ancora non conosciamo così bene o di cui non si parla ancora abbastanza? Dottoressa?
2: Sì. Il 21 settembre, appena trascorso, è decorsa la 33esima giornata mondiale per l'Alzheimer. Da anni, quindi, in tutto il mondo, in occasione di quella giornata e più in generale nel mese di settembre, si tengono moltissime iniziative di vario genere, di carattere scientifico, sociale, inclusivo, finalizzate proprio ad aumentare la consapevolezza riguardo questa patologia. I numeri della malattia sono numeri importanti, è una malattia che viene definita da alcuni una pandemia silenziosa. Le prospettive nel futuro sono di casi sempre più frequenti in tutto il mondo, ma come dicevi tu non la si conosce probabilmente ancora abbastanza. È importante soprattutto per gli addetti ai lavori offrire possibilità di formazione, informazione, divulgazione per tenere alta l'attenzione. Questo principalmente perché non sono ancora abbastanza le diagnosi precoci e precise. La diagnosi arriva ancora purtroppo tardivamente, all'incirca 2 anni dopo dall'insorgenza dei primi sintomi, per una serie di fattori.
1: E posso chiederti subito come mai si arriva così tardi?
2: Direi che uno dei fattori principali è rappresentato dall'ageismo, ovvero si pensa che quando una persona di età avanzata manifesta dei sintomi cognitivi, questo vada accettato come normale evoluzione di un invecchiamento fisiologico, ma non è così. Quando si invecchia,
1: quando si dice sta invecchiando,
2: perfetto,
1: è normale.
2: È normale, perde qualche colpo. In realtà non è così, invecchiare non presuppone che compaia la demenza, per cui a volte anche, ahimè, gli addetti ai lavori, di fronte ad una persona piuttosto anziana, generalmente over 80-85, non si allerta a sufficienza. E poi c'è anche un altro aspetto. La malattia è ancora circondata da stigma e pregiudizio, la malattia fa paura, quindi anche i familiari stessi, che sono le prime sentinelle di fronte ai segni e ai sintomi, si spaventano e tendono in un certo senso a negare, a non voler vedere.
1: A sminuire magari.
2: Esattamente, quindi parlare di demenza, spiegare di che cosa si tratta, sicuramente aiuta a mantenere alta l'attenzione. E poi è importante anche che le persone con la malattia e coloro i quali si occupano, quindi familiari e caregiver, di chi ha la malattia, non si sentano soli. Un tema che poi sicuramente con Rinalda si approfondirà è proprio quello del senso di solitudine al momento della diagnosi, a volte anche un senso di abbandono. Quindi iniziative come queste danno voce anche a quel cuore silenzioso dell'assistenza che è rappresentato proprio dai caregiver.
1: Siamo stati chiamati in causa come caregiver, direi.
3: Sì, effettivamente, come diceva Isabella, i numeri sono alti, si stimano circa 1.400.000 persone affette da demenza, di cui circa la metà Alzheimer, perché è la forma di demenza più diffusa. E accanto a questi ci sono circa 3 milioni di caregiver, questi numeri sono destinati, così dicono le stime, a raddoppiare entro il 2050, per cui noi avremo un esercito di circa 6 milioni di persone con un sovraccarico emotivo e fisico elevatissimo che devono far fronte alla situazione. Quindi il caregiver lo mettiamo e lo consideriamo, diciamo, penso di non esagerare, tanto quanto l'ammalato. Tant'è che l'Alzheimer viene definito come malattia familiare, perché non colpisce solo la persona che ne è affetta, ma anche tutto il contesto familiare, che di fronte alla diagnosi ha subito un atteggiamento di disorientamento, di difficoltà, e qualcuno come lo affronta? Lo affronta con un'iperattività, altri invece negando, sì. Perché come facciamo tutti di fronte ad alcuni problemi c'è più facile negare. Solo che poi questa situazione...
1: Beh, poi forse, scusi se la interrompo, c'è anche un po' di titubanza nel saper che cosa fare, perché rispetto ad altre patologie dove magari si interviene con una terapia, con un protocollo chiaro, qui è più difficile.
3: Infatti, quindi diciamo il primo problema è capire cosa fare, come muoversi. E chiaramente le risposte sono i geriatri, i neurologi, ci sono i centri appositi, e poi c'è anche, diciamo, la nostra piccola realtà che vuole proprio essere punto di riferimento per queste persone.
1: Parliamo dell'Alzheimer Café.
3: Parliamo dell'AIMA e dell'Alzheimer Café, proprio perché qui trovano i primi indirizzi, le prime indicazioni. Nel corso dell'Open Day, anche dell'anno scorso, arrivano persone che hanno in famiglia dubbi, incertezze, e veramente, cioè, si vedono spaesati, ma fortemente. Poi dopo si fa una chiacchierata, si parla, vedi che queste persone leggermente si rasserenano, perché riescono a trovare un po' il bandolo della matassa e capire un po' come affrontare. Prima di tutto, ovviamente, bisogna conoscere la malattia, posto che il caregiver assume anche un po' un ruolo di primo terapeuta rispetto al familiare. È definita una vittima nascosta, però deve essere forte proprio per confrontarsi quotidianamente con il proprio familiare. E chiaramente è un ruolo impegnativo, perché il decorso della malattia, certo. Isabella, è estremamente, certo. Può essere anche molto lungo, si arriva anche a 15 anni,
2: certo.
3: Quindi sono 15 anni, 10, 15 anni quelli che sono comunque da vivere.
2: Certo, e poi è un decorso di malattia, sì, che va dagli 8 ai 15 anni, a volte meno, a volte di più, dipende da tanti fattori, ma caratterizzato proprio da fasi diverse che si susseguono e che sono caratterizzate da bisogni diversi, certo. Quindi i bisogni cambiano in base all'evoluzione, alla storia naturale della malattia, e non sempre i servizi e la rete che sta attorno è così pronta a cambiare anche le risposte di fronte a questi bisogni. Il senso di smarrimento che diceva Rinaldo è quello che anche noi nell'ambito sanitario vediamo, perché le famiglie non sanno come muoversi, dove rivolgersi, e in realtà come quelle di AIMA rappresentano sicuramente un porto sicuro per cercare di indirizzare di fronte a questo tsunami che è la diagnosi, una famiglia che si sente confusa e spaventata.
1: Ah, su questo vi propongo di ragionare su una cosa insieme, è una risposta che mi date insieme. In un minuto, poi vi darò il via ufficiale, vi chiedo di provare a raccontarci che cosa ancora il territorio cremonese può fare in questo senso, nella direzione che stavate dicendo voi prima, ok? Lo facciamo nella nostra prossima rubrica, che è Le Lancette. Pronte? Ci siamo? Via il nostro minuto.
2: Allora, partendo dalla prevenzione, questo riguarda un po' il territorio nazionale in generale, bisognerebbe concentrarsi un pochino di più sulla divulgazione di quelli che sono i fattori di rischio per la malattia, e quindi su un'attività di prevenzione e di screening, perché si lavora tanto sulla prevenzione cardiaca, oncologica e via discorrendo, ma poco sulla salute cerebrale. Sicuramente dovremmo innalzare la capacità di riconoscere i segni di malattia, come dicevamo prima, a tutti i livelli di colore coloro i quali vengono a contatto con persone che lamentano questi disturbi. E per quanto riguarda la rete dei servizi, Rinalda?
3: Beh, per quanto riguarda la rete dei servizi, voglio dire, a Cremona c'è già ampia attenzione. Sono probabilmente da sostenere anche le associazioni, quindi le associazioni di volontariato, perché sappiamo benissimo che la rete dei servizi sanitari molto si appoggia sulle associazioni. Quindi associazioni di volontariato, quindi sappiamo quali sono le fonti di finanziamento, assai ovviamente contenute e ridotte.
1: Sembra che si riducano sempre di più.
3: Sì, beh, allora adesso per avere delle risorse bisogna presentare dei progetti, certo, finalizzati per la realizzazione sempre di qualche cosa di nuovo, però forse si dimentica che la gestione ordinaria, quotidiana, comporta una spesa, quindi anche se non innovo, ma se gestisco e offro attività psicosociali ai miei ospiti, io devo pagare gli operatori, io ho una sede, ho le spese di gestione, non voglio scendere nel dettaglio, però
1: è chiaro, direi,
3: un maggiore aiuto. E poi appunto, come si diceva, la prevenzione, che poi è una prevenzione a 360 esatto, gradi, perché aiuta non solo l'Alzheimer, ma aiuta, sì, il benessere,
2: sì, la salute globale,
1: il psicofisico, insomma, generale. Avete citato famiglie, avete citato l'aspetto, diciamo, più terapeutico in senso stretto, associazioni. Com'è il rapporto tra queste tre realtà?
2: Il rapporto, diciamo, che ognuno cerca di fare per bene la sua parte, perché il problema principale è la frammentazione, dicevamo, dei servizi e una rete che c'è, ma che tante volte fatica un po' a parlarsi, a trovare quindi la fluidità delle informazioni, il passaggio delle consegne, l'adeguarsi, come dicevamo prima, all'evoluzione della malattia. Ogni realtà poi cerca quindi di fare la sua parte, di fare il suo meglio. Come fondazione, ad esempio, noi abbiamo una filiera di servizi che va dall'ambulatoriale domiciliare al semiresidenziale fino ad arrivare alla residenzialità, e quindi credo che si debba lavorare sempre di più per filiera, perché la filiera non è solo uno slogan, ma è anche una possibilità di immaginare una presa in cura che sia personalizzata e adeguata a quella fase di malattia. Dopodiché, ovviamente, l'interazione con il sanitario, sociosanitario e il sociale rappresenta un po' la chiave di volta per ognuno di noi, perché è una malattia che non si affronta da soli, né la famiglia, ma neanche tantomeno chi effettivamente fa parte della rete. Non ci si può non parlare.
3: Beh, allora, noi abbiamo un legame forte con Cremona Solidale, che è un centro importante, perché poi è anche una questione territoriale.
2: Assolutamente.
3: Ecco, ovviamente, quindi i miei riferimenti sono nell'ambito di Cremona Città, quindi abbiamo un rapporto forte, quindi è la stessa Cremona Solidale, cioè i geriatri che visitano le persone, che spesso ce li indirizzano, magari fanno conoscere loro l'esistenza della nostra associazione, che è utile particolarmente nella prima fase della malattia, quindi quando le persone sono ancora nella loro abitazione, e con, diciamo, il servizio che noi offriamo riusciamo ad aiutare il malato, stimolandolo attraverso numerose attività che svolgiamo, sia il caregiver che, diciamo, riesce ad avere almeno
1: qualche ora
3: di spazio personale, perché la mancanza di un proprio spazio è una, ovviamente, delle cause che rischia di
2: far ammalare,
3: perché sappiamo che gli effetti emotivi, psicologici, sanitari,
2: certo,
3: sociali, perché la gente spesso si vergogna. Nel report Alzheimer 2024 si legge che il 43% degli intervistati non ha più invitato a casa amici e parenti perché si vergogna di quella situazione.
1: Beh, la famiglia in questo caso, o i caregiver in generale, hanno un ruolo di mediazione sociale importante,
2: importantissimo,
1: no?
3: Sicuramente, e noi, la nostra associazione, cerca di accompagnarli in questo percorso, far capire loro che non è una vergogna, che è una malattia come le altre, quindi si cerca di accompagnarli anche a gestire ed affrontare quelle sensazioni che hanno, perché spesso hanno un senso di irritazione, un senso di rabbia anche, di insofferenza, e poi spesso si sentono in colpa. E bisogna far capire loro, con un atteggiamento attento, empatico e competente, che è un sentire normale per le persone, e quindi questo non deve far sì che si sentano in colpa. Però il percorso non è agevole, e quindi attraverso vari incontri che noi facciamo, sia individuali sia di gruppo, cerchiamo di aiutarli in questo cammino, che poi diventa per i caregiver sempre più impegnativo, certo, perché poi anche nelle attività quotidiane più semplici c'è bisogno dell'aiuto,
1: di supporto,
3: del tempo.
1: Certo. Cambiamo argomento e apriamo un'altra nostra rubrica, che è il nostro planetario. Il tema è quello dell'accessibilità dei farmaci. Parto da una notizia riportata al quotidiano Sanità nel giugno 2026, che cita che nella seduta del 15-19 giugno del 2026 la Commissione Scientifica ed Economica di AIFA ha confermato il no alla rimborsabilità di entrambi degli ultimi farmaci che sono stati utilizzati, perché l'effetto di rallentamento della malattia a 18 mesi è stato giudicato modesto. Questo apre un tema, direi,
2: sì,
1: dottoressa.
2: Sì. Apre un tema che è un tema molto vasto, complesso. Diciamo che la ricerca ha fatto passi da gigante negli ultimi anni, sia in termini di diagnosi, poi eventualmente vediamo, che in termini di terapia. Non eravamo sguarniti di farmaci fino agli ultimi anni, perché è giusto ricordare.

0: Parlo, i farmaci storici, diciamo così, che esistono da alcuni decenni, i cosiddetti inibitori dell'acetilcolinesterasi, che vengono prescritti con piani terapeutici, quindi non a carico del cittadino, dai centri dei disturbi cognitivi che sul nostro territorio ovviamente esistono, sono farmaci che a tutt'oggi vengono ancora prescritti, somministrati e in un certo numero di casi si sono dimostrati in grado di fermare temporaneamente o rallentare la progressione della malattia. Risultati che comunque non sono quelli di una guarigione, per cui la ricerca è andata avanti, si è spinta fino ad individuare questa categoria di farmaci di cui hai citato ora l'articolo, che sono gli anticorpi monoclonali. Sono farmaci, in realtà va detto che hanno delle indicazioni limitate ed anche delle controindicazioni, quindi non è soltanto un tema di costi, anche ovviamente, quindi di accessibilità, ma anche di accessibilità dal punto di vista sanitario. Intanto perché bisogna trovarsi affinché abbia un senso la loro somministrazione in una fase iniziale di malattia. Questo lo comprendete già da quello che ci siamo detti
1: Rispetto
0: prima,
1: a quello è già un
0: le
1: problema di
0: diagnosi
1: partenza.
0: precoci, ma dopo avrò qualche buona notizia dal punto di vista dei biomarcatori, poi eventualmente ne parliamo. Ma non solo, sono gravati anche da effetti collaterali, possono provocare delle emorragie cerebrali, cioè la loro somministrazione richiede dei controlli, dei monitoraggi costanti e continui. A fronte di ciò, è vero, sono costosi sia come farmaci in sé che come esami richiesti per il loro monitoraggio. Quindi io credo che ne vedremo delle belle. Ovvero sia, intanto l'Italia non ha approvato gli stessi anticorpi monoclonali che negli Stati Uniti dall'FDA sono stati approvati, quindi abbiamo comunque noi fortunatamente degli organi di vigilanza e di controllo
1: Un po'
0: sulla
1: diversi,
0: missione,
1: diciamo.
0: diversi, sicuramente molto rassicuranti da questo punto di vista. Ma poi ne vedremo delle belle perché io credo che al di là dell'aspetto dei costi, già il fatto dell'indicazione e la necessità di essere monitorati durante la loro somministrazione ci porti ancora al tema dell'ageismo, cioè non vorrei che l'accessibilità sia limitata per coloro i quali sono più anziani, più fragili e con più comorbilità, cioè con altre patologie associate. Temo, spero di sbagliarmi, che se si dovrà fare delle scelte, vengano lasciati fuori questi, proprio queste persone più fragili. Vediamo.
1: Sul tema,
2: Ecco
1: oh,
2: questo.
1: prego.
2: No, ecco, noi chiaramente non facciamo somministrazioni farmacologiche. La nostra terapia è la terapia appunto dell'offrire attività psicosociali. D'altro canto, Isabella penso confermerà che accanto alla somministrazione dei farmaci tradizionali, eccetera, eccetera, è assolutamente importante l'attività di stimolazione di queste persone. Non è un caso che quando noi riapriamo il centro, lo riapriamo, che abbiamo riaperto da poco, i familiari dicono meno male perché in questi 2 mesi mio papà, mia mamma, quello cioè è peggiorato. Noi che cosa facciamo? Stimolazione cognitiva, arte terapia, attività col cane, musicoterapia, tutte queste attività che sono, cioè cerchiamo di lavorare sulle competenze che queste persone ancora hanno, quindi sull'io capacitante, quindi non sull'io malato, proprio perché questo aumenta in loro anche un senso di fiducia e un senso di benessere. E queste attività vengono svolte in gruppo e già il gruppo è uno strumento terapeutico perché fa sì che queste persone escano dall'isolamento e abbiano relazioni sociali
1: Certo.
2: che sappiamo sono per tutti un importante aiuto nella fase dell'invecchiamento, anche nell'invecchiamento sano,
0: Esatto,
2: perché
0: fisiologico.
2: giustamente molti credono che ci sia questo automatismo, vabbè, certo, non hai più memoria, ma che cosa pretendi?
1: Certo.
2: No, non è
0: No.
2: proprio
0: Esatto.
2: così, esattamente, quindi.
0: Confermo ciò che diceva Rinaldo sui trattamenti non farmacologici, che è un tema anche a me caro e che noi applichiamo nell'ambito della nostra filiera dei servizi, sia a livello di centro diurno che di nucleo Alzheimer, e, proprio perché è importante per i professionisti della salute vedere la persona oltre la malattia. Perché se ci concentriamo sulla malattia, cerchiamo il farmaco per guarire. Ad oggi questa opzione non ce l'abbiamo, per cui è necessario ancora di più, vale per tutte le patologie ovviamente, ma per questa ancora di più, vedere la persona con la sua storia, i suoi desideri, le sue aspettative, i suoi timori, le sue paure. Il caregiver è importante perché ci racconta, se la persona non lo è più in grado di farlo, la biografia, il suo vissuto, e quindi in base alle preferenze, alle attitudini, a ciò che la persona amava ed ama, proporre delle attività, perché la letteratura scientifica ne dimostra l'efficacia, dalla stimolazione cognitiva a tutte le altre tipologie di trattamenti psicosociali che Rinalda diceva. Infatti,
1: che è poi un po' la differenza tra il curare e il guarire, no?
0: Esatto,
1: cioè,
0: esatto.
1: Se guardiamo da un punto di vista più ampio.
2: Esattamente, sì, purtroppo spesso ci si concentra sulla malattia, quindi anche i familiari, ecco, si è dimenticato che cosa ha mangiato, eccetera, perché insomma c'è l'Alzheimer, eccetera.
0: Esatto.
2: E quindi l'attenzione invece deve essere giustamente spostata verso la persona, perché la persona rimane con le sue emozioni, e bisogna anche cercare di imparare una nuova comunicazione e una nuova lettura dei comportamenti di queste persone, che non sono comportamenti strani da scrivere alla categoria delle stranezze, ma molto spesso, quasi sempre, hanno un messaggio. Esatto. E il caregiver deve imparare anche questo difficile mestiere, insomma, leggere.
0: Esatto. E dirò di più, a volte è il caregiver che insegna a noi che cosa vuol dire un certo comportamento, e questa interazione che c'è nell'ambito del reparto, o comunque dei servizi con cui interagiamo, è veramente bellissima, perché il caregiver è a volte l'interprete di una determinata espressione di stress o di un comportamento che apparentemente noi non riusciamo a spiegare. Però molto bello il concetto che dietro una alterazione comportamentale c'è l'espressione di un bisogno, e quindi è una sfida per il caregiver formale e informale comprendere che cosa la persona sta cercando di dirci con un linguaggio che non può più essere solo quello verbale.
1: Ecco, prima di aggiungere, vai, velocissimo, perché il tempo
2: il
1: non ci aiuta.
2: Sarà al centro dell'Alzheimer Fest, che quest'anno sono 10 anni che c'è l'Alzheimer Fest, una manifestazione nazionale dove si unisce un po' tutto: canto, ballo, scienza, ricerca, è un mix di tante cose, soprattutto anche di intrattenimento, e anche in maniera anche un po' allegra, se si vuole. Perché per attirare l'attenzione sul tema non necessariamente bisogna solo fare convegni.
1: C'è un convegno scientifico, certo.
2: C'è anche un altro modo, per cui io vi aspetto tutti all'Alzheimer Fest, che
1: quando
2: è?
1: Sì,
2: il 3 ottobre, dalle 10 del mattino fino alla sera, un susseguirsi di iniziative, al Parco del Morbasco, nelle vicinanze della struttura Sinapsi, sì. 2, e lì appunto ci saranno dei momenti di interlocuzione scientifica, dove appunto il punto centrale sarà il caregiver, e poi ci saranno canti, balli, teatro,
1: una festa,
2: in dialetto.
1: Si chiama festa,
2: è una festa, quindi venite con lo spirito.
0: Fondazione festoso. Germania ha accolto il cortese, certo, invito, saremo là anche noi appunto come fondazione a presentare un po' i servizi dedicati alle persone con demenza e alle loro famiglie, e presenteremo anche il nostro piccolo caffè Alzheimer, che diciamo è l'unico nel Casalasco, quindi ci teniamo anche a far conoscere questa opzione all'interno di Fondazione.
1: In 30 secondi, Isabella, perché 30 secondi abbiamo, non di più, anzi mi sgridano perché abbiamo già sforato, non ci siamo dimenticati che hai detto che hai buone notizie.
0: Ho buone notizie perché esistono, è stato approvato il dosaggio sul sangue periferico, quindi con un semplice prelievo del sangue, di biomarcatori, che sono quindi dei test che vanno a dosare molecole che si trovano in accumulo a livello del cervello, nomi strani, beta amiloide, proteina tau, non ci interessa. Tuttavia si tratta di un test che non possiamo domani andare noi a fare tutti, quindi non è destinato alla popolazione generale asintomatica, ma in presenza di sintomi e segni, in fase iniziale il biomarcatore ci potrà dire se questa persona ha effettivamente la malattia. Questa è una buona notizia se ci colleghiamo al fatto che le terapie nuove di cui parlavamo, gli anticorpi monoclonali, devono essere somministrate in fase iniziale. Esatto.
1: Bene.
2: E poi per un esame che non è sicuramente
0: non è invasivo.
1: Certo. Grazie.
0: Grazie a voi.
1: Innanzitutto del lavoro che fate, della cura che ci mettete nel farlo e anche di queste belle notizie che ci avete lasciato in conclusione. È stato veramente, veramente un piacere.
0: Grazie a voi, è stato un piacere.
2: L'occasione per parlare appunto
1: ci mancherebbe.
2: Di quello che facciamo.
1: Ci mancherebbe.
0: Grazie.
1: Grazie a tutti voi che ci seguite. Grazie. Continuate a farlo su tutti i nostri canali social. Noi ci diamo appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata di Torrazzo con Vista in cui continueremo ad affacciarci. Ciao a tutti!

0: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
1: Si sente la Chiesa delle persone.
2: La storia di questa settimana.
1: Un luogo per ripartire. Raccontata da Giorgia Polloni, Telebelluno.
3: Non tutti i percorsi di vita sono uguali. Alcuni scorrono tranquilli, altri invece si fanno più ripidi, pieni di ostacoli, di inciampi, di momenti in cui serve una mano per rialzarsi. Ci sono donne che lungo la strada si trovano a dover ricominciare, a cercare un posto sicuro dove poter riprendere fiato e ritrovare fiducia. A Bergamo, per loro esiste una porta che si apre, quella di Sara Casa, un centro di accoglienza femminile che si trova all'interno di una villa settecentesca di Monterosso, nota come la casa di Padre Aldo. Qui, donne italiane e straniere trovano ascolto e sostegno. Accompagnate da un'equipe di educatrici, vivono un tempo di cura e di rinascita. Imparano a riscoprire le proprie risorse, a costruire autonomia, a guardare di nuovo avanti. A Sara Casa non si offre solo un tetto, ma la possibilità concreta di ricominciare, come ci racconta Don Roberto Trussardi, direttore della Caritas Bergamasca, che ha dato avvio al progetto.
4: Il progetto Sara Casa nasce nel 2013-2014. Iniziamo a vivere questo progetto in questa struttura proprio nel 2014, dopo averla inaugurata in una giornata molto bella. Perché nasce? Perché ci siamo accorti e accorte che molte donne, mamme o anche donne singole, avevano davvero bisogno di una struttura che facesse un po', uso un termine non bellissimo ma per capirci, da cuscinetto. Da una situazione di grande disagio nella propria casa, nella propria famiglia, vengono portate qui da noi e vivono 6 mesi, 1 anno. 10 mesi, 1 anno e mezzo, a volte da sole, a volte invece con i figli minori, e questo progetto permette a loro di recuperare un'autostima di se stesse, recuperare anche una certa autonomia e inserirsi piano piano in questo contesto del quartiere di Monterosso, ma all'interno della nostra città di Bergamo. Chi fa ad esempio 1 anno, siamo noi che insieme a loro costruiamo un progetto e magari troviamo per loro un appartamento qui vicino in un altro quartiere. Le accompagniamo, le sosteniamo, non le abbandoniamo, ma c'è ancora un continuo rapporto con le operatrici che piano piano però si staccano anche, perché altrimenti queste persone poi non prendono autonomia. Però non le lasciamo mai sole, ma soprattutto nei primi periodi di uscita da questa nostra struttura vengono sostenute e accompagnate da noi.
3: Al centro del percorso di ogni donna ci sono le educatrici, che le accolgono, le ascoltano e le accompagnano con delicatezza e rispetto. Il loro lavoro parte dall'ascolto, comprendere la storia, i bisogni e i desideri di ciascuna per costruire insieme un progetto personalizzato di crescita e autonomia. La coordinatrice del progetto è Daniela Benaglio, il primo volto che le ospiti incontrano quando fanno il colloquio conoscitivo.
5: Dal momento in cui poi le persone vengono accolte all'interno dell'equipe di lavoro, assegniamo ad ogni famiglia, ad ogni situazione accolta, un operatore di riferimento che è quello che tiene un po' la regia di tutto il progetto

0: violenza, persone che hanno vissuto la strada sole con figli che si devono arrangiare a procurarsi il necessario, e sia perché con ognuna di loro si instaura una relazione personale e quindi sono io che mi metto in gioco con te. Anche se sono all'interno di un ruolo, però quella relazione non è sempre facile da vivere, a pelle ci si può piacere, ci si può non piacere, e questo è reciproco, e quindi va sempre costruita.
1: Ogni incontro a Sara Casa è uno scambio. Le educatrici non offrono soltanto sostegno, ricevono a loro volta racconti, sguardi, frammenti di mondi diversi. Lavorare accanto a donne provenienti da altre culture significa entrare in contatto con nuove lingue, tradizioni, modi di affrontare la vita. A testimoniarlo è l'educatrice Michela Gherardi.
2: Per me lavorare con queste donne è stimolante perché avere comunque contatto delle persone che vengono da culture diverse è comunque un modo per arricchirsi, non in senso meramente pratico, ma proprio anche personale, del non dare per scontato quello che è la nostra realtà soltanto perché siamo abituati, ma imparare ad aprire anche un po' la mente, aprire l'occhio su quelle che sono altre realtà che ci circondano. E perché magari le cose che a noi sembrano normali e scontate non per tutti lo sono.
3: Si sente la chiesa delle persone.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio, notte e mattinata tranquille per Papa Leone, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma dopo l'operazione al polmone di ieri. E il Vaticano starebbe valutando diverse opzioni per il viaggio apostolico del Pontefice in America Latina, previsto dal 6 al 17 novembre, tra cui cambiamenti al programma o persino il possibile rinvio dell'intera visita apostolica alla prossima primavera. Lo scrive il quotidiano peruviano Peru21, secondo cui la decisione sarebbe legata alle condizioni di salute di Papa Leone e alla necessità di consentirgli di completare le cure e i controlli medici prima di riprendere i suoi impegni. Guerra in Ucraina, l'appoggio di Washington a Kiev si fa sempre più ambiguo, mentre pare rafforzarsi l'asse Trump-Putin. L'Europa però sostiene senza mezzi termini Zelensky e l'esercito ucraino.
2: Il Cremlino accusa Kiev mentre si acuisce la frattura tra il presidente ucraino e Donald Trump. È doloroso quando sceglie di stare dalla parte sbagliata, attacca Zelensky. A dividere i due alleati le restrizioni a Starlink, la condivisione dell'intelligence e l'accordo sul diesel russo. Elon Musk rincara la dose, è ora che Zelensky se ne vada. E il leader ucraino annuncia la ripresa degli attacchi alle raffinerie russe. Ne abbiamo abbastanza, dice. Kiev però trova il sostegno dell'Europa. Da Londra Zelensky ringrazia Giorgia Meloni, mentre il premier britannico Burnham promette nuove forniture militari. Bruxelles stanzia altri 2 miliardi 860 milioni di euro per la difesa ucraina e Tajani annuncia il rapido invio del 13° pacchetto di aiuti italiani. Sul campo intanto 10 ore di bombardamenti russi nella regione di Kirkovard provocano almeno 3 morti e droni ucraini colpiscono una raffineria nella regione russa di Ryazan provocando un incendio. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Tragico episodio in Pakistan, è crollato il tetto di una scuola a Peshawar nel nord-ovest del paese. Il bilancio, purtroppo ancora provvisorio, parla di 30 morti, tra i quali ci sarebbero almeno 27 bambini e almeno altre 40 persone sarebbero rimaste ferite nel disastro. Violenze, abusi e danni di alcune persone anziane in una residenza assistita in Lombardia, afferrate per i capelli, schiaffeggiate, insultate, derise e minacciate. Era il trattamento riservato a 4 anziane ospiti di un RSA nel milanese quando ogni giorno venivano messe a letto o vestite. 3 operatori sociosanitari, 2 uomini e una donna sono stati interdetti dalla professione su tutto il territorio nazionale. L'indagine dei NAS di Milano, coordinata dalla Procura di Lodi, si avvalsa anche di intercettazioni audio e video. Ciclismo, l'Italia ha conquistato la medaglia d'argento nell'inseguimento a squadre maschile dei campionati mondiali di ciclismo su pista in corso a Shanghai in Cina. Filippo Ganna, Francesco Lamon, Alessio Magagnotti e Jonathan Milan si sono classificati secondi alle spalle di una strepitosa Danimarca. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Afrofonia.
1: África em sintonia.
0: News, fatti, commenti.

0: Gentili ascoltatrici e ascoltatori, a tutti e a tutte voi un cordiale saluto di pace e bene e di un felice e sereno fine settimana. Con voi oggi al microfono Filomeno Lopez, alla regia tecnica il nostro carissimo Daniele Tanzili e con noi in collegamento veramente un ritorno per noi graditissimo della dottoressa Meraf Vilani, che saluto e ringrazio per l'ennesima disponibilità di sempre. Buongiorno.
1: Grazie.
0: E con lei parleremo oggi di un grandissimo scrittore africano di origine senegalese di nome Cheikh Hamidou Kan, morto recentemente lo scorso 4 ottobre all'ospedale di Dakar nel suo paese all'età di 89 anni. Oggi non potevamo non rendere un omaggio a quello che è stato uno dei padri del pensiero della letteratura africana, ma direi del pensiero in generale moderno e contemporaneo degli africani in cerca di essere se stessi, raccontare le loro tribolazioni, cercare un modo di ricostruire la propria storia e storicità a partire dall'atto di pensare per meglio agire, come direbbe Cabral. Di questo parleremo ovviamente con la nostra invitata, su questo straordinario scrittore che era Cheikh Hamidou Kan.

0: Allora, innanzitutto appunto sono Merav Villane, sono origini etiopi e mi sono formata e sono cresciuta a Lecco, in Italia, e dove ho conseguito la laurea in diritto, poi mi sono trasferita a Roma per lavorare per un po' di anni alla Treccani, occupandomi di un progetto di dialogo culturale tra l'Italia e i paesi africani, cercando di creare, diciamo, una maggiore consapevolezza della cultura, della ricchezza del continente africano nelle sue varie sfaccettature, nelle sue diversità. Dopodiché, un annetto fa circa, mi sono trasferita in Costa d'Avorio, dove adesso mi occupo del rapporto tra la Banca Africana dello Sviluppo e ITA, l'Italian Trade Agency, occupandomi, diciamo, di facilitare il dialogo tra le aziende italiane che vogliono investire in Africa e le opportunità concrete poi che per queste aziende ci sono in Africa. Diciamo un percorso un po' variopinto, che però diciamo che è stato un po' il culmine di questi ultimi anni della mia vita, in cui ho nutrito sempre di più un maggiore interesse verso il continente africano, ed è proprio in quella prima fase di curiosità, di un po' riscoperta delle origini, che mi è capitato questo grande personaggio e questa figura fondamentale per il continente africano, non solo per il Senegal, cioè appunto Cheikh Amidou Kane. Come già tu anticipavi, è uno scrittore senegalese che è nato appunto nel 1928 e lui, come tanti altri della sua generazione, ha attraversato la formazione coranica e la scuola francese nel suo paese, e per poi proseguire gli studi di diritto e filosofia a Parigi. E il suo libro, che appunto fa parte della storia, della letteratura africana per eccellenza, che tuttora è attuale, appunto L'ambigua avventura, che è stato pubblicato nel 1961 e che riprende un po' quella che è stata la sua esperienza di vita, pur rimanendo un romanzo. E il personaggio appunto di questo romanzo, Samba Diallo, rappresenta un po' tutti noi che viviamo questa doppia appartenenza, cioè i nostri paesi di origine e il paese europeo occidentale in cui ci troviamo a vivere e a misurare la nostra consapevolezza del mondo e la nostra identità, domandarci la nostra identità e sul senso di appartenere appunto a due mondi diversi. Appunto, Samba Diallo cresce nel paese del Garoupé, in un mondo segnato dalla tradizione Peul e dall'Islam, e con il suo maestro la formazione soprattutto spirituale, una formazione molto impegnata, dove si impara il significato di costruire un rapporto con Dio e con il senso dell'esistenza. E poi avviene questo passaggio alla scuola francese, e poi il viaggio a Parigi, che mette molto alla prova questa formazione. Infatti la crisi del personaggio, che un po' appunto ricopre la crisi che è stata anche la mia, è stata la crisi di tutti noi, riguarda l'appartenenza culturale, ma anche la possibilità di continuare a vivere la propria fede, la propria cultura in una terra che è lontana da quella che è la terra delle nostre origini, dei nostri padri, delle nostre madri. E la domanda che, diciamo, che anticipa un po' tutto il libro è: imparare significa anche dimenticare, in quanto appunto prima ancora del viaggio in Europa il capo di Gianluca si interroga sul prezzo della scuola nuova. Questo cos'è la scuola nuova? Cioè l'incontro che c'è stato tra coloro che appunto vivevano nei paesi africani e l'Occidente che arriva in Africa. E quindi ci si domanda se si può imparare quella novità che sta arrivando senza dimenticare quello che noi siamo. E questa domanda nasce appunto da un dilemma concreto: la comunità ha bisogno delle conoscenze degli europei per affrontare la nuova realtà, ma il maestro teme che acquisendo queste novità che sono portate dagli europei, i figli perdano ciò che li lega ai padri e alle loro madri. E questo perché l'istruzione di per sé porta strumenti e possibilità nuove, ma porta con sé anche una trasformazione culturale che nessuno alla fine sa fino in fondo che tipo di cambiamento significherà. E in questo romanzo la figura che sicuramente più mi ha affascinato, mi ha colpito e che, con la quale ho empatizzato è la grande principessa, e con la quale invita ad aprirsi al cambiamento nonostante ne conosca appunto il prezzo. Perché è una figura, la grande principessa nel romanzo è una figura autorevole, è una delle maggiori sostenitrici dell'ingresso dei bambini nella scuola straniera, e diciamo che la frase che un po' riassume tutta quella che la sua strategia, la sua paura ma anche la sua speranza, che bisogna andare a imparare da loro l'arte di vincere senza avere ragione. E questo avere ragione riguarda un po' la giustificazione morale, cioè la superiorità militare e tecnica con la quale gli europei arrivano in questo nostro mondo, nel continente africano, ma questo non dimostra che appunto la conquista sia giusta. Però dall'altra parte la grande principessa comprende che il suo popolo deve conoscere gli strumenti che questa nuova potenza porta, e deve conoscerli per poter affrontare il futuro, che il futuro è fatto di questo incontro che è assolutamente inevitabile. E il suo discorso è in un certo senso drammatico, come drammatica appunto l'esperienza un po' in un certo senso di tutti noi in questa doppia identità, perché vede chiaramente il pericolo della scelta che propone, cioè che teme che la scuola trasformi i bambini fino a allontanarli dai loro genitori, dalla memoria della comunità, eppure ritiene che che mandarli in questa nuova scuola sia assolutamente necessario. E Samba Diallo rappresenta proprio questo, vive concretamente questo rischio. I due mondi in un certo senso fanno parte di lui, ma farli convivere è molto doloroso, cioè far convivere quello che sono i suoi ricordi, i suoi insegnamenti di quando era bambino, poi dopo il ritrovarsi in questo nuovo mondo, nella Francia, e questo incontro con l'Europa mette un po' in discussione le sue certezze ereditate, ma anche l'immagine che dell'Europa cambia rispetto al poco accesso che all'Europa ha avuto in una formazione molto limitata alla scuola appunto straniera in Senegal. E quindi tutto questo per dire cosa? Che questo libro, che secondo me è veramente senza tempo, rappresenta oggi la crisi e questa ricerca appunto della doppia identità che attraversiamo tutti noi, e nel mio caso specifico che questa doppia identità si è manifestata in diverse forme, perché non solo sono stata una persona che ad un certo punto della vita ha lasciato il paese d'origine, nel mio caso l'Etiopia, ma l'ha lasciato anche come conseguenza dell'adozione, quindi alla nuova cultura, al nuovo mondo si univa anche una nuova forma di famiglia diversa da quella di cui ho fatto esperienza nell'infanzia, e quindi è stato veramente un libro salvifico che mi auguro che tanti avranno la possibilità di leggere, perché appunto anche se è un po' difficile da trovare ultimamente, però ecco, non lo so Filomena se questa introduzione può un po' riassumere quello che cercavi.
1: Geniale, ancora un omaggio musicale.

0: Ecco, dopo questo omaggio, allora io vorrei chiederti in che modo, per esempio, secondo te oggi il suo pensiero può ancora aiutare in questa lotta della ricerca della ripresa della propria narrativa di cui parla l'Unione Africana come occasione per il rinascimento africano.
1: No, come ti dicevo prima, questo è proprio un libro senza tempo, perché la crisi che soprattutto appunto attraversa l'Europa, l'Italia in questo momento, per esempio legata alla questione della migrazione, dove si associa un po', dove si include nel concetto di migrazione e remigrazione tutta una serie di identità che creano molta confusione. E quindi questo, la società in cui ci troviamo aumenta ancora di più la crisi esistenziale che già di per sé viviamo, che vive ciascuno di noi giovani, che appunto si trova a cavallo tra questi due mondi. E il libro appunto di Cercami di Cane appunto è molto attuale, perché ci offre in un certo senso degli strumenti con cui affrontare questo. Quali sono gli strumenti? Il fatto di interrogarci, cioè di veramente di andare a fondo sul capire come essere sia una cosa che l'altra, come cercare appunto la propria identità e la propria narrativa, e come essere appunto come dicevi tu, come ci invita appunto l'Unione Africana attraverso l'Agenda 2063, cioè la narrativa di noi stessi, cioè l'essere i protagonisti, non nel solo raccontare quella che è la nostra storia personale, ma la storia delle nostre origini, perché come ben sappiamo nel corso del tempo, nel passato, siamo stati sempre un po' un oggetto della narrativa, mai protagonisti, e penso che sia un importante impegno della nostra generazione, che sicuramente rispetto appunto alla generazione dei nostri genitori, dei nostri nonni che sono arrivati in Europa, abbiamo più strumenti culturali, abbiamo accesso a maggiore istruzione. Penso sia una nostra responsabilità capire le modalità attraverso i vari campi in cui ciascuno di noi è coinvolto, di trovare il modo ideale per raccontare ciò che è sia l'essere in Europa, nonostante appunto siano le idee, sia abbiano delle origini diverse, ma sia avere la capacità di testimoniare una verità del continente che rispecchi veramente le diversità. Perché adesso che appunto mi trovo a vivere in questo momento sono sia Lecco, ma adesso che mi trovo concretamente a vivere nel continente africano, e neanche nel mio paese di origine, ma in Costa d'Avorio, quindi dall'altra parte del continente, ma noto come veramente quello che anch'io ho assorbito, conosciuto dell'Africa crescendo in Europa non sempre corrisponde poi a quello che concretamente si va a vivere e si va a vedere, e quindi penso che sia una responsabilità di ciascuno di noi ricostruire una narrativa che sia il più possibile fedele e che rappresenti appunto la realtà di oggi, che è il risultato di quella crisi di cui già negli anni 60 si parlava.
0: Parlando della grande principessa che dice che sì, bisogna ammettere la propria sconfitta e mandare i propri figli, quindi mandare i migliori a quella alla scuola dei nuovi arrivati, perché dal momento che loro sono sbarcati nei porti dei Dialobé, insomma, si è capito che d'ora in avanti la sfida maggiore per i Dialobé era la scuola dell'altro, quindi la cultura dell'altro. Come dovremmo continuare oggi nella ricerca di se stessi, ok? Ma nello stesso tempo cercare di dialogare con l'altro, che comunque ha già fatto più di 800 anni a questa parte anche nel porto dell'altro, e non riesce a capire che la scuola dell'altro anche è allo stesso tempo una sfida per sé. Come oltrepassare questo fatto? Perché il dialogo vale finché l'altro anche si sforza di conoscere il mondo altrui.
1: Guarda, questa tua osservazione mi fa venire in mente appunto anche un altro autore di cui abbiamo sempre spesso discusso, Fabiane Bussi-Bulaga, cioè la crisi che deve derivare dal fatto della consapevolezza di essere sconfitti. E come appunto anche la principessa dice, cioè diventiamo consapevoli di questa sconfitta. Questa sconfitta nel senso di una certa, che comporta una certa rinuncia di quello che è la nostra cultura. Allora, nella consapevolezza di questa sconfitta bisogna appunto costruire un mondo nuovo, un dialogo nuovo. E questo appunto la principessa lo rende palese, lo spiega e penso che appunto il ricostruire parta appunto dalla consapevolezza che questa crisi c'è stata, questo incontro è avvenuto e non si può ignorare questo aspetto qua. E quindi questo cosa significa? Che la vera crisi è data anche dalla, non sempre per forza si hanno gli strumenti per creare un equilibrio tra questo che è il mondo nuovo e questo incontro che è avvenuto e che per forza, che con la nostra volontà o contro la nostra volontà, andrà a cambiare appunto il futuro della relazione, e ne abbiamo appunto consapevolezza e testimonianza guardando il mondo multiculturale in cui viviamo. Però diventa appunto una sfida costante di tutti i giorni trovare gli strumenti ideali per la convivenza di questi due mondi diciamo diversi. E purtroppo, per quanto appunto mi piace generalmente essere ottimista, quello che è la realtà di oggi è una realtà molto in crisi anche da questo punto di vista, cioè dal fatto di riconoscere l'altro nella sua diversità, e che questa diversità non venga vissuta poi come una minaccia. Invece purtroppo viviamo in una società in cui questo incontro, il risultato appunto di questa grande crisi, non sta dando, secondo me, i frutti che dovrebbe dare, anzi sta creando sempre più divergenza, sempre più allontanamento dell'uno dall'altro. E quindi secondo me la fatica, l'impegno che aspetta tutti noi è capire come può essere ricostituita questa crepa che secondo me si è venuta a creare e che si sta allargando sempre di più invece che rimarginalizzarsi.
0: Pensando ai vari giovani, soprattutto che hai lasciato qui, quelli della diaspora, i figli dei diasporiani e no, se gli dovessi fare un invito a conoscere questo grande pensatore che è Cheikh Hamidou Khan, che messaggio vorresti lasciargli?
1: Il messaggio che vorrei lasciare è che appunto gli autori come lui, gli autori appunto della sua generazione, che sono tanti, che hanno dato veramente una nuova dignità al continente africano, sono proprio quelli da cui partire per riscoprire se stessi, perché per me è stata proprio un'esperienza, quella è stata veramente un momento formativo, perché ogni pagina che leggevo dicevo: ma queste sono veramente le domande che mi faccio anch'io, la crisi che ho attraversato anch'io. E questi autori divengono anche appunto lo strumento per conoscere un po' se stessi, perché attraverso le voci di chi realmente le ha vissute quell'esperienza, quindi la narrativa di noi stessi, chi ha narrato la realtà di quei paesi vivendoli, è cruciale, fondamentale per costruire appunto una realtà dell'Africa in questo caso, ma è un'esperienza appunto un po' di tutti, che rispecchi di ridia dignità a quelle che sono le nostre origini, che invece purtroppo crescendo qui tendiamo un po', uso una parola forte, a volte a vergognarcene, ma semplicemente perché non abbiamo avuto gli strumenti per conoscere veramente dal dentro la realtà delle nostre origini. Quindi invito, attraverso appunto questo autore, che sicuramente è uno dei maggiori in questo senso, per fare appunto il lavoro di se stessi, su se stessi, a cercare anche altri autori, altri scrittori e altre realtà che siano la strada da cui iniziare a riscoprire appunto se stessi, non rinunciando però appunto al fatto che a questo nuovo mondo, a questo incontro va equilibrato, non bisogna rinunciare né all'uno né all'altro.
0: Grazie, grazie davvero di cuore la dottoressa Meraf, e speriamo di riaverla ancora con noi nelle prossime nostre puntate, sempre per continuare a parlarci di questi autori e per continuare a renderli omaggi. Grazie davvero di cuore.
1: Grazie.
0: Dal momento in cui gli altri sono sbarcati nei nostri porti, noi gli africani abbiamo capito che l'era della preservazione di se stessi e del destino singolo era compiuto. e che quindi se non abbiamo avuto lo stesso passato, d'ora in avanti avremo rigorosamente lo stesso avvenire. Per cui l'unica cosa che ci si aspetta è che dalle nostre multiple maturazioni ne nasca un figlio, che sarebbe il primo della storia, cioè il figlio diasporiano. È bello coltivare la propria differenza, però nello stesso tempo mantenendo viva la gioia di stare insieme. Alla prossima settimana, sempre con Afrofonia.

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: RCN. Laudetur Jesus Christus.
2: Le due, l'informazione della Radio Vaticana e i titoli. Terzo giorno del Papa al Gemelli, procede regolarmente il decorso post-operatorio. Crolla il tetto di una scuola in Pakistan, decine di bambini tra le vittime. Ucraina, Zelensky riprende gli attacchi alle raffinerie di Mosca. Trump allenta le sanzioni anche sulla flotta ombra russa. L'Europa non trova l'accordo sul bilancio dell'Unione. Buon pomeriggio da Luca Collodi. Terzo giorno al Policlinico Gemelli di Roma per Papa Leone, ricoverato dal 13 ottobre per l'intervento al polmone. Papa Leone ha concelebrato la messa al decimo piano, mentre il decorso post-operatorio, riferiscono i medici, procede regolare. Ma ci colleghiamo in diretta con la collaborazione tecnica di Daniele Giorgi con il nostro inviato Marco Guerra dal Policlinico Gemelli. Marco.
3: Sì, buon pomeriggio Luca. 5 minuti fa è stata diffusa l'ultima nota della sala stampa, la comunicazione ai giornalisti. Il dottor Luigi Carbone e il professor Stefano Margaritora comunicano quanto segue in merito al decorso post-operatorio del Papa. Il Santo Padre questa mattina ha eseguito i controlli di routine che sono risultati nella norma. La radiografia del torace ha mostrato la buona ripresa del polmone operato. Ha svolto le attività quotidiane autonomamente. La seduta di fisioterapia ha comportato attività motorie complete. Complessivamente il decorso post-operatorio procede regolarmente. Questa nota fa seguito a quella di stamattina delle 8:30 circa, in cui si comunicava che il Papa aveva dormito bene, aveva fatto colazione già da ieri, si alimenta in modo autonomo e nel pomeriggio di ieri aveva anche concelebrato una messa in una sala appositamente allestita al decimo piano dell'ala sud del Gemelli. Qui nella grande cittadella universitaria e sanitaria gli oltre 5.500 dipendenti e anche studenti continuano insieme ai pazienti con le preghiere incessantemente davanti alla statua di Giovanni Paolo II nella cappella dell'ospedale. Dal Gemelli è tutto, a te la linea Luca.
2: Grazie al nostro inviato Marco Guerra con la collaborazione tecnica di Daniele Giorgi. E al Policlinico Gemelli abbiamo incontrato Don Nunzio Currao, assistente pastorale dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e assistente spirituale del personale medico, infermieristico e degli operatori sanitari della Fondazione Policlinico Gemelli. Ascoltiamolo.
4: È chiaro che aumentano un po' di più le preghiere, no? Come nei momenti della prova, della difficoltà, però tutto con grande serenità, con la gioia di avere un padre che condivide questa situazione, malato tra i malati, e quindi lo si sente più vicino e più partecipe. Quindi c'è una preghiera reciproca, perché un credente non soffre mai in vano.
3: C'è anche un'altra parte di religiosi che invece cura i pazienti, sono i francescani. Ecco, quindi c'è un compito incessante da parte di tutta la Chiesa in questo policlinico. Come è suddivisa la cura spirituale?
4: Il policlinico, l'Università Cattolica, sono stati voluti, ecco, da padre Agostino Gemelli, per cui la tradizione vuole che l'assistenza religiosa ai pazienti sia affidata ai frati francescani, ai frati minori. Da sempre anche il personale viene attenzionato con una particolare cura che viene affidata appunto a un sacerdote che adesso sono io.
2: E domani ricorrerà il 48esimo anniversario dell'elezione di Papa Giovanni Paolo II. Karol Wojtyła fu infatti eletto la sera del 16 ottobre 1978. Il Papa polacco, nel corso del suo pontificato lungo quasi 27 anni, ha traghettato la Chiesa nel terzo millennio. La pagina estera: crolla il tetto di una scuola in Pakistan, nel nord-ovest del paese. Il bilancio è di 30 morti, tra loro decine di bambini. Almeno altre 40 persone sono rimaste ferite, ci riferisce Gianmarco Murroni.
5: Avevano 13 anni o meno i bambini rimasti uccisi o feriti presso la scuola Al-Khair di Peshawar. L'istituto, un edificio di 3 piani, contava circa 1200 alunni, dall'asilo fino alla quinta elementare. Il Lady Reading Hospital ha dichiarato lo stato di emergenza, mentre il personale medico sta prestando soccorso ai feriti, alcuni dei quali versano in condizioni critiche. Nelle ultime ore i soccorritori hanno comunicato che tutte le persone rimaste intrappolate sotto le macerie sono state estratte e che le squadre sono ora impegnate nella rimozione dei detriti. Secondo le testimonianze, i residenti della zona sono stati tra i primi a raggiungere la scuola. I soccorritori sono giunti sul posto pochi minuti dopo l'allarme. Il governatore del Khyber Pakhtunkhwa, Faisal Karim Kundi, ha espresso il proprio cordoglio per l'accaduto e ha richiesto un rapporto alle autorità competenti per chiarire le cause del crollo. Il capo della polizia di Peshawar ha reso noto che il proprietario della scuola è stato arrestato, precisando che l'edificio presentava carenze strutturali.
2: E resta lontana ogni prospettiva di dialogo tra Russia e Ucraina. Proseguono gli attacchi su Kiev. Il Ministero della Difesa ucraino fa sapere che è stato ripristinato il servizio militare di Starlink. Ma per Zelensky lo stop agli attacchi alle raffinerie russe è finito.

0: iniziato oggi sul tema della guerra in Ucraina, con le dichiarazioni a margine della rappresentante agli affari esteri Callas. La maggior parte dei finanziamenti russi alla guerra proviene dai proventi del petrolio, ha detto. Per far finire la guerra bisogna tagliare i finanziamenti alla guerra stessa. Sul terreno, in mattinata, si è sviluppato un incendio a Kiev in seguito allo schianto di un drone russo che ha causato 5 feriti, mentre altre due navi sono in fiamme nel Mar Nero in acque romene. Sarebbero almeno 7 i dispersi.
1: Dobbiamo ridurre in modo significativo il bilancio comune dell'Unione Europea rispetto alle proposte sul tavolo. Nessuno Stato membro dell'Unione può permettersi di versare contributi di questa entità all'Europa. Lo ha detto il cancelliere tedesco Merz al suo arrivo al summit dell'Unione a Bruxelles, prevedendo negoziati molto molto difficili, ha detto. Le posizioni tra i paesi europei all'interno dell'Unione sul bilancio sono molto distanti. Il dibattito sulle elezioni in Israele: Hamas non governerà più la striscia di Gaza. Lo ha dichiarato l'ex capo di Stato Maggiore dell'esercito israeliano Eisenkot, presidente di Yashar e principale sfidante di Netanyahu alle elezioni del 27 ottobre. Intanto le forze di difesa di Israele hanno intensificato nelle ultime ore gli attacchi aerei e terrestri durante la notte nei settori occidentale e centrale del Libano meridionale. E andiamo sulla pagina della cultura. Per 10 anni ponteggi e cantieri hanno accompagnato il percorso dei visitatori in uno dei luoghi simbolo dei Musei Vaticani. Ora il cortile della Pigna torna alla luce nella sua cromia originaria, non l'ocra a cui eravamo abituati, ma il colore del travertino. Per noi al cortile della Pigna c'era Paolo Ondarza.
2: 10 anni di lavoro, tanto sono durati i restauri del cortile della Pigna nei Musei Vaticani, che torna così a mostrare il volto cromatico originario concepito in epoca rinascimentale. La direttrice dei Musei Vaticani, Barbara Iatta.
3: La cromia originale voluta da Bramante all'inizio del Cinquecento è un intonaco color travertino che noi abbiamo recuperato.
2: Documenti, indagini stratigrafiche, dipinti antichi hanno confermato la scoperta. Il cantiere ha fatto inoltre riemergere una scala degli anni 30 del secolo scorso, la scala di Gio Ponti con marmi policromi e un portale di Gregorio XV, un intervento realizzato in 4 lotti con il sostegno dei Patrons of the Arts dei Musei Vaticani.
3: 10 anni di lavoro, quindi è veramente il progetto probabilmente più lungo intrapreso negli ultimi anni dai Musei Vaticani, che ci rende orgogliosi. Perché
2: grande la soddisfazione della direttrice Barbara Iatta, che lo definisce un progetto straordinario.
1: E chiudiamo con l'Italia. Nel 2025 si stimano poco più di 2 milioni di famiglie in povertà assoluta, pari all'8% del totale delle famiglie italiane. Gli individui in povertà assoluta sono oltre 5 milioni, il 9,3% del totale dei residenti, lo rileva l'Istat. È tutto per questa edizione, l'informazione torna alle 3 del pomeriggio da Luca Collodi in redazione, grazie a Luca Rossi in collaborazione tecnica. A voi grazie per l'ascolto.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Papa Leone ha ripreso oggi l'attività lavorativa e questa mattina ha concelebrato la messa al decimo piano del Policlinico Gemelli in una sala appositamente allestita per il rito eucaristico. È quanto rende noto la sala stampa della Santa Sede a proposito del terzo giorno di degenza ospedaliera del Papa per l'operazione subita al polmone destro. A quanto si apprende da fonti vaticane, fino ad ora Papa Leone non ha ricevuto visite ancora. Non ci sono indicazioni precise sulla recita dell'Angelus di domenica prossima. Torna ad alzarsi la tensione nell'area del Golfo Persico e in tutto il Medio Oriente. Il movimento Hezbollah avrebbe ricevuto dall'Iran istruzioni per innalzare il proprio livello di preparazione militare in vista di una possibile ripresa dello scontro regionale che Teheran valuta come vicina. Lo riporta Channel 12, citando fonti libanesi sulla stampa araba, in particolare il portale emiratino Aram News. E proprio per queste tensioni è stato rinviato il secondo vertice tra l'Unione Europea e il Consiglio di Cooperazione del Golfo, originariamente previsto per il 24 ottobre di quest'anno a Riyadh, in Arabia Saudita. Una nuova data sarà annunciata a tempo debito. Il partenariato tra le due organizzazioni sovranazionali riveste una grande importanza strategica per entrambe le regioni del mondo e l'Unione Europea rimane impegnata, si legge in una nota diffusa oggi dal Consiglio Europeo, ad approfondire questo partenariato. In estate più vacanze brevi e last minute, ma un italiano su quattro non ha fatto ferie quest'anno, è quanto emerge dal convegno organizzato da Cofturismo sui nuovi modelli di viaggio tenuto oggi a Rimini. L'Italia si conferma la destinazione più amata dagli italiani. Il 65% dei connazionali ha trascorso le vacanze estive esclusivamente nel nostro paese, il 23% ha alternato mete italiane ed estere, il 18% si è recato soltanto all'estero. In particolare il 70% dei viaggiatori ha fatto almeno una vacanza al mare, il 30% in montagna. Manfred Pinzger è presidente di Confturismo.
2: Il turismo sta cambiando, si viaggia più spesso anche fuori stagione e si cercano esperienze sempre più su misura, come il turismo sostenibile e quello in bicicletta. Per l'Italia è una grande opportunità, ma anche una sfida per le nostre imprese del settore. Il nostro compito è aiutarle e affrontare questi cambiamenti puntando sulla qualità e distribuendo meglio le presenze turistiche durante tutto l'anno.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parci.
1: Eccoci, buon pomeriggio, ben trovati. Che oggi è uno di quei giorni in cui il calendario sembra essersi messo d'accordo con la fisica. Sarà l'aria di metà autunno, eh? Sarà una coincidenza statistica sicuramente, però nella storia dell'umanità oggi è il giorno in cui abbiamo deciso più volte che stare coi piedi per terra ci aveva stufato. Cominciando dal 15.
2: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it. RCN.

pioggia comune. È di pioggia, è di pioggia, è di pioggia, è di pioggia, è di pioggia, è di pioggia comune. È di più, è di più, è di pioggia.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: in Blu 2000. News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Papa Leone XIV, ricoverato al Gemelli da martedì scorso per l'asportazione di un adenocarcinoma polmonare, ha ripreso oggi la sua ordinaria attività lavorativa, concelebrando anche messa al decimo piano dell'ospedale Gemelli, come già aveva fatto anche ieri mattina. L'ultimo bollettino, diffuso dai medici curanti del pontefice, Luigi Carbone e Stefano Margaritora, offre il quadro di un paziente in progressiva e costante ripresa. Nel mondo un bambino su quattro sotto i 5 anni d'età vive in condizioni di grave povertà alimentare. Quasi la metà dei decessi in questa fascia d'età infantile è causata infatti in primo luogo dalla malnutrizione. Sconcertanti i dati su questa emergenza planetaria forniti dalla ONG Save the Children.
2: Sono 43 milioni i minori sotto i 5 anni che soffrono di malnutrizione acuta, 12 milioni soffrono di malnutrizione grave, mentre le risorse stanziate per affrontare le emergenze nutrizionali sono meno di un terzo del necessario. Rilanciando questi dati in vista della giornata dell'alimentazione che si celebra domani, Save the Children lancia fino al 15 novembre la campagna Emergenza Fame e invita la comunità internazionale ad affrontare le cause dell'insicurezza alimentare acuta, costruendo sistemi resilienti di protezione sociale, sanitaria e nutrizionali. Conflitti e crisi climatica sono i killer silenziosi dell'infanzia. Tra le situazioni più critiche a livello planetario, quelle di Gaza, Sudan, Afghanistan, Yemen. Ad aggravare ulteriormente il quadro, Italia gli aiuti umanitari che sono oggi ai minimi degli ultimi 10 anni. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: Violenze, abusi e i danni di alcune persone anziane in una residenza assistita in Lombardia. Afferrate per i capelli, schiaffeggiate, insultate, derise e minacciate. Era il trattamento riservato a 4 anziane ospiti di un RSA nel milanese, appunto, quando ogni giorno venivano messe a letto o vestite. 3 operatori sociosanitari, 2 uomini e una donna, sono stati interdetti dalla professione su tutto il territorio nazionale. I 2 uomini sono accusati anche di violenza sessuale, abusi che sarebbero stati compiuti mentre lavavano le vittime. L'indagine dei NAS di Milano, coordinata dalla Procura di Lodi, si avvalsa anche di intercettazioni audio e video. Montagna è stata inaugurata oggi a 3.830 metri di quota la nuova capanna Carrel lungo la Cresta del Leone sulla via normale italiana di salita al Cervino, al rifugio destinato a diventare un indispensabile punto d'appoggio per gli alpinisti diretti alla vetta. È stato realizzato circa 50 metri più in basso rispetto al precedente. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: burro.
1: Le parole di In Blu 2000.
2: Ho perso le parole.
3: Sono solo parole.
1: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parce.

Qui RCN, spazio Cittanova in blu, spazio Magnolia della parrocchia Santi Fermo e Rustico di Caravaggio. Buon pomeriggio da Rina e vi auguro anche un buon ascolto. Come sapete le udienze sono sospese per i motivi che conosciamo e quindi vi auguro un buon ascolto, ma inizio da un avviso che giace qui alla radio, che per tutto il mese di ottobre c'è il collegamento al mattino alle 8:10 per la recita del Santo Rosario, a seguire la Santa Messa nei giorni feriali. E invece domani alle 16:10, no, domani 16 di ottobre alle ore 15:30 ci saranno le esequie di Nossa Piera, vedova Pisoni di anni 84. La salma si trova in via Salgari, numero 7, alla propria abitazione. Oggi Santa Teresa d'Avila, 15 ottobre, poi abbiamo un articolo che riguarda proprio la santa di cui stavamo adesso dicendo. Leggo per primo, però, da Credere, dalla rivista Credere, un articolo che riguarda le armi. Tutta Italia ne parla, di Girolamo Fazzini. Si può evitare la guerra senza far uso delle armi? Nell'introduzione a un libro da poco pubblicato, Leone XIV parla di un cambiamento di paradigma della guerra, che con droni e intelligenza artificiale oramai è persino più minacciosa del conflitto nucleare. E per questo torna a ribadire il no al riarmo. Ma il teologo Vito Mancuso sostiene che la pace disarmata auspicata dal Papa è poco realistica. Il dibattito è aperto. La guerra è una necessità storica? La deterrenza attraverso il possesso di armi più forti funziona ancora? Alessandro Banfi, giornalista curatore del libro Disarmata e disarmante, La pace è un dono, un itinerario nei discorsi e interventi di Papa Leone sulla pace. Quindi ci sono delle domande a cui si danno risposte. Inizio. Quella che Papa Francesco ha battezzato Terza Guerra Mondiale a pezzi sembra essere entrata in una nuova fase. Cosa dice in merito Papa Prevost? Sono due le osservazioni realistiche di Papa Leone, che ha messo così fortemente la pace al centro del suo messaggio. La prima è nell'introduzione inedita scritta per l'antologia che ho avuto l'onore di curare, quando scrive: «Oggi ben 103 stati sono coinvolti in qualche maniera in una guerra sulla terra». Il secondo dato di fatto, indicato dal Papa, è il cambiamento di paradigma della guerra, oggi sempre più disumanizzata, fatta da droni e algoritmi, come un gradino di escalation superiore rispetto alla stagione della minaccia nucleare. Domanda. L'opinione pubblica sta percependo la gravità della situazione o no? La corsa al riarmo è sotto gli occhi di tutti, in proporzioni planetarie. La circostanza non sfugge, credo, a nessuno, ma la cosa grave è che sempre più viene accettata l'inevitabilità della guerra. Come ha detto Papa Leone in uno dei discorsi più importanti sul tema, quello al corpo diplomatico presso la Santa Sede, la guerra è tornata di moda e la posizione di chi si oppone ad essa viene ridicolizzata. Chiarissimo anche nell'ultima parte di Magnifica Humanitas, Prevost, quando afferma: la costruzione di un mondo in stato di belligeranza permanente è un male e va chiamato con il suo nome. Domanda. Il Papa afferma che la pace si edifica con la verità. Sembra un'affermazione generica, ma in realtà Leone XIV indica conseguenze molto concrete. Da giornalista tengo molto al capitolo della nostra antologia sulla Form of Man, non riesco a leggerlo in inglese. Lo abbiamo chiamato propaganda e informazione, la guerra delle parole. Ricevendo i colleghi del TG2, Leone ha chiesto di mostrare il volto della guerra
e raccontarla con gli occhi delle vittime per non trasformarla in un videogame. La guerra è sempre un'operazione di menzogne sull'altro e su se stessi. Domanda. Sulla stampa, il teologo Vito Mancuso ha criticato l'espressione di Leone sulla pace disarmata e disarmante, affermando che esprime un concetto problematico che se da un lato è popolarmente efficace, dall'altro è lontano dal doveroso realismo dell'etica. È così? La guerra non è una necessità storica, è evitabile. È molto più realistico e doveroso cercare il dialogo e puntare a un disarmo multilaterale, mentre il riarmo appare sempre unilaterale e quindi un atto di minaccia verso i vicini. Uno che fosse vissuto 2000 anni fa avrebbe detto che la schiavitù c'è sempre stata. L'accumulo degli armamenti tende ad alimentare tensioni, incidenti, conflitti per procura e nuove forme di instabilità. Il Concilio Vaticano II ha definito la corsa agli armamenti una delle piaghe più gravi dell'umanità. Domanda. I criteri classici elaborati nel tempo della teologia reggono ancora di fronte alle nuove tecnologie? Cosa dice su questo Papa Leone? La Magnifica Humanitas afferma, senza ombra di equivoci, che è molto difficile oggi invocare la guerra giusta. Basterebbe poi conoscere le quattro condizioni secondo il Catechismo perché sia tale e solo come legittima difesa. La prima, che il danno causato dall'aggressore alla nazione o alla comunità delle nazioni sia durevole, grave e certo. Seconda condizione, che tutti gli altri mezzi per porvi fine all'aggressione si siano rivelati impraticabili o inefficaci. Terza, che ci siano fondate condizioni di successo. Quarta condizione, che il ricorso alle armi non provochi mali e disordini più gravi del male da eliminare. Nella valutazione di questa condizione ha un grandissimo peso la potenza dei moderni mezzi di distruzione. Insomma, per giustificare in nome della fede le guerre contemporanee bisognerebbe andare contro il Catechismo. Ecco anche perché questo Papa si batte tanto contro l'uso del nome di Dio nelle guerre.

tra gli avvisi, incomincio a leggerlo e poi a rileggerlo perché ci teniamo. Domenica 18, in mattinata, in concomitanza con le sante messe, si realizza sul sagrato della nostra chiesa e anche in corrispondenza alle altre, San Pietro, Masano Vidalengo e probabilmente anche San Bernardino, la sera ci sarà la castagnata missionaria. Quindi stimoliamo, oltre all'appetito, il desiderio di incontrarci e di acquistare tali frutti buoni. Allora, dalla rivista Souvenire, leggo il dossier sulla spiritualità che riguarda Francesco, 1226-2026, uomo evangelico, di Fabio Nardelli, Pontificia Università Lateranense. Per l'ottavo centenario della Pasqua di San Francesco vi proponiamo un viaggio in quattro tappe alla riscoperta di questa straordinaria figura. Ci accompagna in questo percorso padre Fabio Nardelli, dell'Ordine dei Francescani Minori, che insegna anche presso la Facoltà di Teologia della Pontificia Università Lateranense. La seconda tappa del nostro itinerario è dedicata all'approfondimento della vita del poverello di Assisi come uomo evangelico. Titolo: La svolta di Francesco d'Assisi. Tra la fine dell'XI e l'inizio del XIII secolo, 1080-1220, l'Occidente europeo attraversò una fase di forte sviluppo, definita dagli storici come un periodo di grande progresso. In questi anni si registrarono un aumento della popolazione e importanti innovazioni tecniche che favorirono la crescita dell'agricoltura e delle attività artigianali. In questo contesto si inserisce l'esperienza di Francesco d'Assisi, la cui vita rappresenta una risposta spirituale originale ai cambiamenti del tempo. Dopo aver abbandonato l'attività mercantile, Francesco intraprende un cammino fondato sull'ascolto della parola di Dio, che diventa il principio guida della sua esistenza. Egli percepisce la propria vita come una grazia e riconosce la presenza di Dio in tutte le creature, vivendo un rapporto di stupore e gratitudine verso il creato. Secondo gli agiografi, il momento fondativo nel cammino spirituale di San Francesco, in cui la parola di Dio entra chiaramente nella sua esistenza, è l'incontro con il crocifisso presente nella chiesa di San Damiano presso Assisi, che può essere considerato illuminativo e rivelativo e che gli autori attribuiscono a una singolare ispirazione divina. Da quel momento Francesco orienta la propria vita secondo il Vangelo, considerato una realtà viva che parla nel presente. Il titolo dell'altro breve articolo: Il Vangelo come regola di vita. Le esperienze religiose che nascono in questo tempo sono tutte caratterizzate dal proposito di ritornare alla purezza del cristianesimo e l'ideale della forma ecclesia, quale desiderio di guardare alla perfezione della Chiesa primitiva si espresse nell'ideale della vita apostolica. La scelta di vivere secondo la forma del Vangelo, seguendo le orme di Gesù, non impedisce a Francesco di indicare la vita degli apostoli come modello per quella dei frati. Tutto ciò è posto in risalto anche da alcune agiografie, nelle quali il santo di Assisi è presentato come apostolo di Cristo e i frati sono rappresentati come uomini che vivevano una vita simile o conforme a quella degli apostoli. L'equiparazione tra i primi frati e i dodici apostoli è posta in evidenza dalle agiografie più antiche, nelle quali il gruppo primitivo è costituito da 12 compagni più San Francesco. Alcuni definirono la sua comunità Ordine degli Apostoli, evidenziando la radicalità della proposta, e per Francesco il Vangelo non è un modello teorico, ma una guida concreta per la vita quotidiana. Nei suoi scritti ricorrono verbi come osservare, vivere e custodire, a indicare che il Vangelo deve sempre tradursi in pratica. Esiste quindi un legame profondo tra parola e vita.
Il Vangelo si comprende davvero solo quando viene vissuto. A differenza di altri movimenti del tempo, Francesco non propone modelli rigidi o un distacco totale dal mondo. La sua proposta consiste in un ritorno essenziale al Vangelo vissuto con fedeltà dinamica. Egli non usa il termine imitare, ma il verbo seguire. Il modello è nostro Signore Gesù Cristo, le cui orme dobbiamo seguire. Titolo: La fraternità, luogo di vita evangelica. La vita evangelica da lui proposta si presenta con prospettive differenti rispetto alla tradizione monastica e canonicale dell'epoca medievale precedente, ma anche dall'evangelismo e dai movimenti spirituali sorti contemporaneamente agli ordini mendicanti. La centralità del Vangelo, secondo Francesco, resta paradigmatica nel panorama della storia religiosa dell'Occidente cristiano e nella tradizione teologico-spirituale. Ciò che è caratterizzante dell'esperienza francescana è sicuramente la modalità e la specificità di tale scelta, che è vissuta all'interno della Fraternitas, quale esperienza di autentica identità della vita cristiana. Vivere insieme come fratelli diventa il modo concreto per incarnare il Vangelo e rappresenta uno degli aspetti più originali della proposta di Francesco. È significativo in questo contesto l'uso del verbo rivelare, che viene utilizzato nel Testamento di San Francesco per riferirsi alla forma Santi Evangelii, come espressione caratteristica del tipo di vita indicato a lui dal Signore dopo l'arrivo dei primi fratelli. Di conseguenza si può ritenere che il vivere secundum Evangelium è l'applicazione operativa dei criteri di fondo che il poverello aveva già adottato dopo l'incontro con i lebbrosi, attuando la chiamata a seguire le orme del figlio diletto Gesù Cristo. Nel Testamento egli affermava che il Signore stesso gli rivelò di vivere secondo la forma del Santo Vangelo. La sua scelta non nasce quindi da un progetto personale, ma da una chiamata divina. Vivere secondo il Vangelo significa mettere in pratica questa ispirazione nella quotidianità. Il cuore del Vangelo è sintetizzato da Francesco nel cosiddetto Testamento di Siena, dell'aprile o maggio del 1226, che i suoi compagni, credendolo vicino alla morte, gli chiesero di lasciare per tutti i frati che verranno come memoriale della sua volontà. Nell'ammirabile triade dell'amore reciproco, dell'amore alla povertà e dell'amore alla

Guardando l'esperienza di Francesco d'Assisi, la scelta del Vangelo può essere riletta come un vero capovolgimento di valori in forza di un cambiamento di mentalità, richiesto a ogni cristiano per un cammino quotidiano nella fede, come adesione e ascolto obbediente e per una sequela a Cristi sempre più autentica e profonda. Accogliendo la via del Vangelo come rivelazione del Signore per la via della semplicità e opponendosi alla sapienza di questo mondo, il poverello è chiamato a vivere le parole del Signore come un pazzo, perché non potrà non agire in maniera coerente alla sua vocazione. Si può ritenere pertanto che Francesco d'Assisi, in quel secolo della Rinascita, possa essere considerato come un apostolo e profeta dell'epoca d'oro della scolastica. Non sarebbe quindi fuori luogo affermare in modo verace che la proposta di Francesco e dell'ordine minoritico, ancora viva e attuale, sia un dono dello Spirito alla Chiesa, in quanto ripropone la necessità di uno stretto legame tra minorità, fraternità e missionarietà, per ridare ad essa vitalità. Egli, da itinerante, inviava i suoi frati nel mondo e obbediva alla chiamata di Dio, che lo orientava solamente al Vangelo. Egli, infatti, voleva raccogliere un novus populus che seguisse il discorso della montagna sine glossa, trovando in esso la sua unica e immediata regola, da segnalare un testo pubblicato in occasione dell'ottavo centenario del transito di San Francesco, di questo autore dell'articolo, Nardelli, il cui titolo è «Frate Francesco, stella di un mattino che non tramonta», editrice Tau, del 2026. Leggo a lato un breve articolo che riguarda l'Università del Papa Lateranense. La facoltà di teologia è chiamata a riflettere sul deposito della fede e a farne emergere la bellezza e la credibilità nei differenti contesti contemporanei, perché appaia come una proposta pienamente umana, capace di innescare cambiamenti profetici e di incoraggiare la ricerca di Dio. Questa missione richiede che la fede cristiana sia comunicata e trasmessa nei diversi ambiti della vita e dell'azione ecclesiale, e per questo ritengo di vitale importanza il servizio svolto dall'Istituto Pastorale. Papa Leone XIV, 14 novembre 2025. L'offerta accademica della Facoltà di Teologia si snoda in tre cicli. Un ciclo istituzionale che introduce al mondo della riflessione teologica, un ciclo di specializzazione con i due indirizzi in teologia fondamentale e teologia dogmatica, un ciclo di ricerca dottorale. La teologia fondamentale considera il fondamento della fede, la rivelazione e la mediazione culturale di questo evento nell'ascolto delle domande del nostro tempo. Lo studio della teologia dogmatica segue due prospettive, sistematica e storica, con una particolare attenzione alla dimensione ecclesiologica. L'Istituto Pastorale forma operatori capaci di evangelizzare e di edificare comunità cristiane in un contesto complesso post-secolarizzato. Quindi padre Nardelli, autore dei quattro dossier che pubblichiamo in questo 2026, insegna anche alla Pontificia Università Lateranense, una buona occasione per scoprire qualcosa di più sull'Università del Papa. Allora, qualche tratto di musica e poi riprendiamo con l'articolo di

1542-1591, è il Santo Padre che diede vita con la Santa Madre Teresa al nuovo Carmelo. Canonizzato nel 1726, proclamato dottore il 24 agosto 1926, ne onoriamo la duplice ricorrenza centenaria, riscoprendo la fonte viva del suo magistero, l'esperienza di un cuore ferito dall'amore in ascolto di Gesù, unica parola del Padre nella notte luminosa della fede. Allora, l'articolo non è lunghissimo e iniziamo a leggerlo. Nel numero precedente abbiamo visto il giovane carmelitano negli anni della sua formazione universitaria religiosa, tra Salamanca e Medina del Campo, non l'abbiamo letto. Qui ebbe la gioia di celebrare la sua prima messa, ma abbiamo visto che si affacciava nel suo animo l'ombra di una crisi spirituale e vocazionale, che lo portava a pensare anche all'ipotesi di un passaggio all'ordine dei Certosini per una più intensa vita spirituale e per una ricerca autentica di silenzio e raccoglimento. In questo contesto le vie della provvidenza intrecciarono il suo percorso spirituale di discernimento con l'esperienza e il carisma di Santa Teresa di Gesù. Ecco che oggi la celebriamo nella liturgia, e che ad Avila aveva già cominciato la sua opera di riforma del Carmelo femminile e che proprio a Medina fondò il suo secondo monastero. Fu provvidenziale in quegli anni anche la visita del padre generale dei Carmelitani, Giovanni Battista Rossi, perché concesse a Teresa un'ampia facoltà di fondare altri monasteri riformati, tanti quanti i capelli che aveva in testa. Teresa contava anche sui dovuti permessi dei superiori provinciali e del vescovo di Avila, Don Alvaro de Mendoza, per la fondazione del primo convento, anche nel ramo maschile dell'ordine. Questo incontro tra Teresa e Giovanni fu fondamentale. Teresa era una donna determinata e aveva già piena conoscenza della via a cui lo spirito la guidava. Scrive lei stessa, raccontando nel libro delle fondazioni, i prodigi che il Signore compiva attraverso di lei, ma anche gli ostacoli che incontrava in questo cammino. Ecco una povera monaca, scalza, senza aiuto da nessuno, eccetto che dal Signore.

carica di permessi e di buoni desideri, ma impossibilitata ad attuarli. Il coraggio però non mi mancava, speravo che il Signore, come aveva dato una cosa, avrebbe dato anche il resto. Ormai tutto mi sembrava possibile e quindi mi misi all'opera. Giovanni di San Mattia, questo è il nome religioso con cui lo abbiamo conosciuto da novizio e studente di teologia. Al contrario di Teresa, era un giovane in cammino verso la ricerca di una identità pratica della sua vocazione. Il Signore non a caso li fece incontrare in quegli anni, sia per portare avanti la riforma carmelitana, sia per arricchirli di una esperienza contemplativa e mistica straordinaria. Teresa, anche a motivo della differenza di età, fu in primo tempo madre e maestra del giovane carmelitano. Pare, secondo alcuni studiosi, che sia stata lei a suggerirgli anche il cambiamento del nome religioso, da Giovanni di San Mattia a Giovanni della Croce. Certo è che fin dai primi incontri la Santa manifestò una grande sintonia spirituale con lui, ricavando un'impressione fortemente positiva di quel giovane padre di cui scrive. Benché egli sia piccolo di statura, secondo me è grande agli occhi di Dio. Ci mancherà molto, perché è saggio e adatto al nostro genere di vita. Sembra che il Signore lo protegga in modo particolare. Non mancarono difficoltà di relazione, benché abbiamo avuto qualche contrasto nei nostri affari, e io, che ne ho anche dato l'occasione, mi sono qualche volta innervosita con lui. Non gli ho mai visto un'imperfezione. È coraggioso, ma essendo solo, ha bisogno di ciò che il Signore gli dà per andare avanti con decisione. E ancora, lo spirito che il Signore gli ha dato e la virtù dimostrata in circostanze

Santa Teresa. La formazione teresiana di Giovanni si intuisce anche dal fatto che lo invita a fare esperienza diretta dell'impronta particolare che Teresa aveva trasmesso alle sue monache, in particolare lo stile di preghiera e di fraternità. Un po' di musica e cambiamo argomento.

sempre del Messaggero di Gesù Bambino di Praga, leggiamo un articolo che riguarda una persona solitaria. Allora, il titolo è Il vento dello spirito, fermenti di santità. È redatto questo articolo da padre Giovanni Maria Tomasi. Il titolo è Il solitario del Monte Beigua, il custode del santuario Regina Pacis. Quando Nino Ramognino nel 1927 sale stabilmente sul Monte Beigua, ha poco più di 30 anni. È un'età giovane, ma già segnata da un cammino interiore, inteso, fatto di servizio, di ricerca, di ascolto. La montagna lo accoglie come una madre antica. Gli offre silenzio, spazio, vento, luce. E lui, con la naturalezza dei semplici, vi entra come in una grande cella monastica. Non cerca l'isolamento, ma la profondità. Non fugge gli uomini, ma desidera imparare a guardarli con gli occhi di Dio. Sul Beigua, Nino diventa un

Le giornate scorrono con un ritmo che non ha bisogno di orologi. Preghiera, lavoro, custodia, accoglienza. Il santuario della regina Pacis, ancora giovane nella sua storia, trova in lui un guardiano fedele, un figlio devoto, un servitore instancabile. E l'altro articolo, l'altro paragrafo, custode del santuario e di Maria. Nominato custode dalla fabbriceria di Sassello, Nino vive il suo servizio come una missione ricevuta dall'alto. Il santuario non è per lui un edificio da mantenere, ma una casa viva, un luogo dove Maria attende i suoi figli. Ogni gesto, spazzare il pavimento, sistemare i fiori, preparare l'altare, accendere una candela, è compiuto con una delicatezza che rivela il cuore. Non fa nulla per abitudine, tutto è preghiera. Abbellisce il santuario con la sua raffinata maestria di falegname, lasciando traccia indelebile nella celebre porta della sagrestia, ancora oggi ammirata per la sua bellezza e cura dei dettagli. Molti pellegrini, salendo al Beigua, ricordano ancora oggi il suo modo

Nino impara a leggere il linguaggio del vento, a riconoscere il passo delle nuvole, a distinguere i silenzi. Ogni giorno osserva la luce cambiare sulle rocce, il mare lontano che appare e scompare, gli alberi che resistono alle tempeste. La natura non è un semplice scenario, è una maestra che gli parla di Dio. Da custode del santuario, Nino diventa anche custode del creato. Ripara i muretti, cura i sentieri, protegge le sorgenti, raccoglie i rifiuti lasciati dai distratti. Non lo fa per dovere ecologico, parola allora sconosciuta, ma per amore. Per lui ogni cosa è dono, e il dono va custodito. La montagna, grazie a lui, rimane un luogo di bellezza e di silenzio dove l'uomo può ritrovare se stesso. Accogliente con tutti, considerando nel loro insieme le sue permanenze sul monte, interrotte da frequenti discese a sassello e da nuove risalite, Nino trascorre sul Beigua quasi 10 anni di vita eremitica, eppure, pur vivendo nel silenzio, non chiude mai la porta a nessuno. Chiunque salga al Beigua trova in lui un fratello. Non fa domande, non giudica, non pretende, ascolta. E nel suo ascolto molti trovano pace. Alcuni arrivano per curiosità, altri per devozione, altri ancora per cercare una risposta. Nino non offre soluzioni facili, ma offre qualcosa di più raro. Uno sguardo limpido, una presenza buona, una parola che nasce dalla preghiera. La sua accoglienza è un

È come se il santuario attraverso di lui dicesse a ciascuno: benvenuto, questa è casa tua. Un altro articoletto: cantore dalla bellezza nasce la vena poetica. Il Beigua non solo lo forma, lo ispira. Davanti alla bellezza della natura, Nino scopre dentro di sé una vena poetica che non sapeva di avere. Le albe che incendiano il mare, le nebbie che avvolgono il santuario, il canto degli uccelli, il silenzio che scende al tramonto, tutto diventa parola, canto, preghiera. Nascono così i suoi primi versi, semplici e profondi, come sgorganti da una sorgente interiore. Non scrive per essere letto, ma per custodire ciò che vive. La poesia diventa il suo modo di dire grazie, di lodare, di contemplare. È un canto che nasce dalla meraviglia, dalla gratitudine, dalla pace che la montagna gli dona. Ultimo paragrafo, un uomo trasformato. Gli anni sul Beigua sono gli anni della sua metamorfosi.

La preghiera lo avvicina agli uomini, non lo allontana. Diventa un uomo trasparente, uno di quei cristiani che non parlano di Dio, lo mostrano. Grazie a lui, il santuario non è solo un luogo geografico, ma un luogo dell'anima. Chi sale porta un peso, chi scende porta una pace. E questa pace ha un nome, Regina Pacis, ma ha anche un volto, quello di Nino, il custode silenzioso che veglia come una sentinella.

sempre dalla rivista Vita del Santuario, passo a una delle ultime pagine dove si fa la cronaca dei giorni 16 luglio, quando si è commemorato solennemente la Beata Vergine Maria del Monte Carmelo. È stata fatta la novena. Io riprendo l'articolo circa dopo la metà, insomma. La preghiera di Maria. Poco prima della festa della Madonna del Carmine, la catechesi ci ha invitati a contemplare uno degli aspetti più belli e forse meno evidenti della vita della Vergine, la sua preghiera. I Vangeli raccontano pochi episodi della sua vita interiore, eppure lasciano intravedere il segreto che ha accompagnato ogni suo giorno. L'Evangelista Luca, infatti, ripete per due volte che Maria custodiva tutte queste cose meditandole nel suo cuore. È proprio qui che troviamo la chiave della sua preghiera. Maria non vive gli avvenimenti in modo superficiale, ma li accoglie, li conserva e li lascia maturare davanti a Dio. Ogni gioia e ogni prova diventano occasione per ascoltare il Signore e riconoscere la sua presenza. Anche noi siamo chiamati a fare lo stesso. La preghiera non è solo il tempo dedicato al rosario, alla Santa Messa o alla liturgia, è imparare a vivere ogni giornata alla presenza di Dio. La spiritualità carmelitana ricorda proprio questo, invitandoci a coltivare una relazione continua col Signore anche nelle occupazioni più semplici e ordinarie. La catechesi ha poi richiamato un aspetto fondamentale, l'intenzione del cuore. Non basta compiere opere buone, è importante chiedersi per chi e per quale motivo li compiamo. Maria insegna a orientare tutto verso Dio, senza cercare il proprio interesse o la propria gloria. La sua vita è un continuo sì al Padre, vissuto nell'umiltà e nel servizio. La preghiera di Maria è anche una preghiera che crea comunione. La ritroviamo nel Cenacolo, in mezzo agli Apostoli, mentre sostiene la Chiesa nascente con la sua presenza silenziosa. Ancora oggi la Vergine continua a radunare i suoi figli, aiutandoli a superare divisioni, egoismi e incomprensioni per costruire relazioni fondate sull'amore di Cristo. Infine, il Magnificat rimane il modello della sua preghiera, un canto di lode e di ringraziamento che nasce dalla consapevolezza delle meraviglie

La Vergine del Carmelo ci insegna che la vera preghiera non si esaurisce nelle parole, ma diventa uno stile di vita. Custodire Gesù nel cuore, vivere alla sua presenza e trasformare ogni gesto quotidiano in un atto d'amore. Come ricordava il relatore al termine della catechesi, si impara a pregare pregando e alla scuola di Maria c'è sempre qualcosa di nuovo da scoprire. L'articolo è redatto da padre Pierluigi.

siamo giunti verso il termine e riprendo ancora la lettura di questo avviso che ci interessa perché ne siamo coinvolti. Allora, Castagnata missionaria che si realizza domenica 18 ottobre in mattinata in concomitanza con le sante messe, sia sul sagrato della nostra chiesa San Fermo e Rustico, sia a San Pietro che a Asano e a Vidalengo, e probabilmente anche a San Bernardino la sera, pur con le castagne fredde, perché se rimangono bisogna che qualcuno si offra a consumarle, quindi a mangiarle. Dall'editoriale della Famiglia Cristiana leggo ora un articolo piuttosto breve perché il tempo se ne sta volando. L'articolo è di Andrea Riccardi, storico fondatore della comunità di Sant'Egidio. Il titolo è «Il rifiuto della guerra comincia dalle parole che usiamo ogni giorno». I conflitti sono considerati una necessità naturale. Serve una comunicazione lucida e disarmata. Voci di guerra, le sentiamo ogni giorno, parlano dell'inevitabilità di un prossimo conflitto. La responsabilità è del nemico. In Europa oggi è indicato nella Russia che vorrebbe invadere i paesi europei, che ha già fatto con l'Ucraina, con l'infausta operazione speciale. La Russia però non riesce ad uscire dal pantano in cui si è gettata, mentre l'Ucraina resiste seppure a prezzo di tante distruzioni. Perché la Russia dovrebbe aprire un altro fronte, magari con la Polonia o i paesi baltici? E poi se vincesse, come riuscirebbe a controllare popolazioni che nemmeno Stalin è riuscito a domare? La tensione tra Russia e Europa è ad altissimo livello. Il linguaggio è bellicoso da ambedue le parti. Il potere politico impenetrabile in Russia favorisce questo clima. Oggi cercare una via diplomatica è scambiato per viltà, complicità o, se va bene, ingenuità. Rappresaglia diviene autodifesa. Già la guerra è stata trasformata pudicamente in operazione militare speciale. Il cambiamento di linguaggio

Il linguaggio bellicoso arriva alla pericolosa affermazione che l'atomica tattica è un'arma solo un po' più potente. Saturando il dibattito politico con l'uso dei termini militari, si banalizza il conflitto con il suo corteo di morti, distruzioni e dolori. In fondo la guerra sarebbe una compagna naturale della storia umana. Le voci di guerra si giustificano con un capro espiatorio. Il nemico ne è l'origine e gli altri sono le vittime. La narrazione vittimistica dei fatti è lo sfondo generale da ogni lato della barricata.

politico e prepararlo al peggio. Una parte della leadership europea si dichiara convinta che il conflitto tra Europa e Mosca ci sarà. Le voci di guerra si moltiplicano. Durante la Grande Guerra, il Nobel Romain Rolland rammentava che un grande popolo assalito dai venti di guerra deve difendere la ragione, salvarla dalle allucinazioni, ingiustizie e sciocchezze che tale flagello scatena. Gli uomini di pensiero devono difendere il pensiero. Per questo è sensato riportare i fatti alla realtà concreta. Abbiamo già l'esperienza della menzogna delle armi di distruzione di massa che legittimarono la guerra all'Iraq. Non c'è fatalità nelle diatribe internazionali, ma solo scelte politiche. Meglio farle con saggezza, dimettendo ogni vittimismo aggressivo e l'utilizzo bellicoso delle parole, per restare lucidi sui fatti. Ha saggiamente affermato Leone XIV, la pace comincia da ognuno di noi, dal modo in cui guardiamo gli altri, ascoltiamo gli altri, parliamo degli altri. E in questo senso, il modo in cui comunichiamo è di fondamentale importanza. Dobbiamo dire no alla guerra delle parole e delle immagini. Dobbiamo respingere il paradigma della guerra. Siamo, direi, giunti al termine.

aspettiamo una marea di gente sul sagrato, dalla mattina alle 8 fino al termine alla consumazione delle ultime castagne. Quindi rammento, castagna missionaria, siamo tutti invitati domenica 18 ottobre nella mattinata in concomitanza con le sante messe. Quindi passiamo voce e alleniamo le gambe per raggiungerci. Vi ringrazio ancora dell'ascolto, vi do appuntamento alla prossima settimana, augurandovi buona serata. Ripeto che domani, giorno 16 di ottobre, alle ore 15:30, ci saranno le esequie di Nossa Piera, vedova Pisona di anni 84, la cui salma si trova in via Salgari 7. Quindi buona serata a tutti.

0: storie di eredi.
1: Possono dei racconti diventare un viaggio sorprendente, incredibile ed emozionante.
2: Pirandello, un anno di novelle.
1: Questo avviene nelle novelle di Luigi Pirandello. Sono Alfonso Veneroso e vi accompagnerò in questo bellissimo viaggio.
2: Pirandello, un anno di novelle, a cura di Alfonso Veneroso. Ogni sabato alle 13:15 e ogni domenica in replica alle 22, su InBlu 2000.
3: Come si costruisce fiducia attraverso il fundraising? Quali sono le nuove frontiere della filantropia? Come amplificare l'impatto sociale delle iniziative? Partecipa alla quarta edizione del convegno di Avvenire, l'economia che fa il bene, persone, esperienze e strumenti al servizio del bene comune. Mercoledì 4 novembre alle ore 17:30 presso Base Milano in via Bergognone 34. Iscriviti al convegno di Avvenire inviando un'email a eventi@avvenire.it.

dritti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio Marina Tomarro.

Buongiorno, anzi buon pomeriggio a tutti voi cari amici. Oggi è giovedì 15 ottobre. Benvenuti, bentornati a Dritti al Cuore. Per prima cosa volevo invitarvi naturalmente a scriverci al 335-1243-722. Noi saremo insieme come sempre fino alle 16, parleremo di moltissime cose, ci andremo a ricollegare naturalmente con il Policlinico Gemelli, dove c'è il nostro inviato Marco Guerra che ci darà degli aggiornamenti. E come sapete il Papa in questi giorni è ricoverato al Policlinico Gemelli e per fortuna in ripresa, e quindi siamo tutti felicissimi. Scriveteci, ecco, già ci avete cominciato a scrivere, già sono tanti i messaggi che mi arrivano attraverso la chat, in cui naturalmente salutate, ma anche tante anche le preghiere per Papa Leone, naturalmente. E stiamo pregando per Papa Leone e non ci fermeremo finché non lo rivedremo affacciato alla finestra in Piazza San Pietro. Questo è un gruppo che ci scrive dalla provincia di Avellino, e naturalmente è la parrocchia della Santissima Misericordia. E allora grazie davvero a tutti voi di continuare a pregare per Papa Leone. Lo facciamo anche noi naturalmente, da qui è il Papa sente le nostre preghiere. Ma oggi è una giornata in cui racconteremo anche tante belle realtà, racconteremo in particolare il Borgo Ragazzi Don Bosco. Chi è di Roma più o meno sa che è lungo la via Prenestina. Per chi non è di Roma, è la zona di Roma Est, una zona non facile, purtroppo. È una zona dove però dal 1948 si è creata questa meravigliosa realtà, naturalmente sotto lo sguardo di Don Bosco, non poteva essere altrimenti, dove ci sono proprio dei programmi per la formazione professionale dei ragazzi, per dargli un futuro dignitoso che li tenga lontani naturalmente da amicizie pericolose. E poi racconteremo di una malattia non molto conosciuta, la malattia di Huntington. È difficile, brutta anche da pronunciare, ne parleremo con un esperto e ci faremo raccontare quali sono un po' le cure a cui sono arrivati, e soprattutto il ruolo dei caregiver, di coloro che accompagnano i malati, quale è e come è fondamentale. E poi andremo, vi porterò lungo un cammino, un bellissimo cammino, il sentiero del Beato Bonifacio. Andremo da Trieste fino all'Istria, quindi andremo in questa parte della Middle Europa, quindi una parte dove l'Occidente incontra l'Oriente, quindi una parte molto bella tra l'Italia e l'Istria. E quindi questi sono un po' i temi, quindi mi raccomando, rimanete con noi, non andate via. E intanto uno dei brani più belli di Cesare Cremonini, sì, lo sapete, ho un debole, quindi lo metto spesso. La canzone è Poetica.

0: Anche quando poi saremo stanchi, troveremo il modo. E forse una delle più belle dichiarazioni d'amore che ti si può, che ti possono fare, secondo me, e che Cesare Cremonini ha scritto. Ditemi cosa ne pensate anche di tutto questo. Scriveteci, naturalmente, aspettiamo i vostri messaggi al 335-12-43-722. Ma adesso, appunto, vi porto in un posto molto bello e andiamo verso la zona di Roma Est, perché appunto qualche giorno fa, proprio al Borgo Ragazzi Don Bosco, è stata inaugurata la nuova officina meccanica del centro di formazione professionale, 400 metri quadrati ristrutturati, attrezzati per la meccanica di precisione. È il cuore di quello che si chiama Officina Futuro, il programma triennale di cui la Fondazione Paolo Bulgari sostiene il grande centro salesiano tra Centocelle e il Quadraro. Questo è un po' per regolarci di in che zona siamo, e questo vuol dire fare nella formazione professionale un incubatore del futuro per i ragazzi di Roma Est, un'alternativa concreta a quella che è la dispersione scolastica e la marginalità. E allora io do il benvenuto a Alessandro Iannini, responsabile dell'area emarginazione e disagio denominata Rimettere le ali di Borgo Ragazzi Don Bosco. Buongiorno Iannini, grazie di essere con noi. Mi sa che forse abbiamo perso il nostro ospite, ci sarà stato qualche piccolo problema e adesso lo cerchiamo di recuperare velocemente. E comunque ecco, questa realtà è stata, tra l'altro, l'inaugurazione sono intervenuti Matti Bulgari, Don Maurizio Lollobrigida, Alessandro Calvi e Claudia Pratelli. È una delle sarà una grande officina che avrà 27 macchine tra torni, frese, trapani e molli, un nuovo tornio a controllo numerico, un impianto elettrico, una sala collaudata con macchina a misura, e quindi una, sicuramente un unicum, un vero e proprio gioiello per la formazione professionale. Dovremo avere in collegamento Alessandro Iannini. Buonasera.
1: Buonasera e grazie dell'invito.
0: Iannini, prima di tutto io raccontavo un po' Borgo Ragazzi Don Bosco, che si trova proprio nel cuore di Roma Est, si trova sulla via Prenestina, si trova tra Centocelle e il Quadraro, se vogliamo dare un po' una collocazione, non molto lontano, tra l'altro, da altre zone, ecco, dal Quarticciolo, non mi ricordavo il quartiere, sì. non molto lontano dal Quarticciolo, dove tra l'altro Papa Leone il 1 marzo è andato in visita presso la parrocchia del Quarticciolo. Ecco, allora ci racconti lei che cos'è Borgo Ragazzi Don Bosco per coloro che magari non sono di Roma e non conoscono questa bella realtà.
1: Allora, sì, grazie. Il Borgo Ragazzi Don Bosco è una casa salesiana, è un borgo a tutti gli effetti. Noi siamo aperti da quasi 80 anni perché il borgo nasce nel 1948, accoglieva in quel periodo storico i famosi sciuscià, gli orfani di guerra, poi chiaramente si è andato via via rimodernando, ma senza perdere l'identità, quindi dedicarsi ai ragazzi più in difficoltà, alle famiglie più in difficoltà del territorio. E quindi oggi c'è un centro di formazione professionale nell'ambito della meccanica, c'è un settore elettrico, un settore della ristorazione, abbiamo un centro giovanile, un oratorio centro giovanile aperto tutti i giorni, e poi abbiamo un'area dedicata proprio ai ragazzi più in difficoltà, un centro diurno dove ragazzi che hanno lasciato la scuola possono iniziare o ricominciare a fare piccoli percorsi formativi in diversi settori. È una casa famiglia dove accogliamo ragazzi che vivono qui con noi, semi-residenzialità, famiglie affidatarie e tanto altro. Quindi veramente un borgo, possiamo dire, aperto al territorio, frequentato durante l'anno da più di 1000 ragazzi.
0: una realtà estremamente importante che allontana anche poi questi ragazzi da quello che è uno dei temi più caldi di quelle zone, la marginalità, la dispersione scolastica, il passare troppe ore in mezzo ad una strada senza fare nulla.
1: Sì, esattamente. Noi in realtà diciamo che i ragazzi sono di chi arriva prima. Ecco, proprio così, se noi arriviamo prima con attività anche di prevenzione e se cerchiamo di agganciarli su un sogno, un desiderio che magari loro stessi ancora non sono stati in grado di esprimere, se cogliamo in loro qualcosa che loro stessi ancora non riescono a vedere in loro stessi e iniziamo un percorso personalizzato e allora li tiriamo fuori dalla strada, altrimenti arriverà prima qualcun altro e lo vediamo bene perché nei nostri quartieri purtroppo la malavita e anche la criminalità organizzata sono molto presenti e quindi è proprio importante presidiare proprio con azioni educative questi territori. L'officina meccanica è un modo per fare questo perché dà la possibilità ai ragazzi che terminano un percorso di entrare nel mondo del lavoro e entrarci a testa alta con una qualifica, un contratto e quant'altro.
0: Iannini, come i ragazzi arrivano da voi? Cioè in che modo vengono al Borgo Ragazzi Don Bosco? Siete voi che li cercate? Sono loro che si avvicinano? In che modo proprio avviene il contatto? Perché poi con certe realtà non è neanche facile andare ad interagire e a dire lascia la strada, vieni da noi che ti aiutiamo ad avere un lavoro onesto e quindi una vita onesta, perché naturalmente ricordiamoci sono realtà abbastanza particolari, ecco, magari chi non è di Roma non conosce bene, ma diciamo che è una zona dove, come diceva lei, purtroppo c'è a volte parecchia malavita.
1: Sì, appunto, noi siamo a ridosso diciamo le famose torri, poi questi quartieri sono conosciuti perché sì, se ne parla in TV sempre quando succede qualcosa, no? Come Centocelle, Quarticciolo, Torbella Monaca, i ragazzi i nostri arrivano da questi quartieri. Noi siamo conosciuti nel territorio perché da tanti anni ci operiamo, tanti nostri ex allievi oggi lavorano in tante piccole o medie aziende del territorio e questo anche fa un po' la differenza perché continuiamo a cercare di mantenere rapporti con tutta la rete territoriale, quindi i ragazzi arrivano qui, alcuni per fare semplicemente la scuola appunto attraverso la formazione professionale, poi semplicemente la scuola fa emergere tutta una serie di bisogni che magari non erano stati colti precedentemente, oppure a volte arrivano anche su segnalazione dei servizi sociali. Qualcuno viene anche qui inviato perché deve magari ha commesso qualche piccolo reato e lo aiutiamo a recuperare attraverso misure penali alternative al carcere che possono veramente cambiargli la vita.
0: Certo.
1: E poi ci sono i ragazzi che vengono magari attraverso appunto la famiglia o il tantam, quindi i modi per arrivare sono tanti e così come anche le proposte devono essere tante perché non si può pensare, no, di offrire a tutti i ragazzi lo stesso tipo di percorso.
0: Certo, esatto, questo è molto importante. Senta, invece, questa nuova officina meccanica, di cosa si tratta, che è stata inaugurata proprio qualche giorno fa, di cosa si tratta?
1: Questo è un progetto che stiamo portando avanti con la Fondazione Burgari, per noi è molto importante perché questi ragazzi appunto che vengono da queste zone, no, spesso poi vengono trattati anche un po' come persone a volte anche come alunni di serie B, per noi offrire a questi ragazzi invece un ambiente bello, aggiornato, dove possono trovare dei macchinari che sono gli stessi che poi troveranno nelle aziende. Don Bosco su questo ci ha insegnato, lui era proprio all'avanguardia, comprava sempre, comprava, poi si indebitava per comprarli, ma cercava sempre, diciamo, di avere dei macchinari che fossero gli ultimi usciti. E la stessa cosa cerchiamo di fare noi. Questa officina ci permette di avere di fatto, dopo che effettivamente avevamo dei macchinari un po' datati, dei macchinari che invece sono molto aggiornati. I ragazzi ci mettono le mani, imparano a utilizzarli e quando andranno nelle aziende sapranno quindi già diciamo operare in modo corretto, ma soprattutto noi poi lavoriamo sull'aspetto educativo, chiaramente come salesiani, sull'aspetto certo. Umano, cerchiamo di, i nostri ragazzi sono cercati dalle aziende sia perché sanno usare certi macchinari sia perché li abbiamo un po' aiutati a crescere dal punto di vista umano, quindi sono ragazzi affidabili, responsabili e questo è molto importante per un'azienda. E tutto questo è stato possibile grazie alla Fondazione Paolo Burgari, che ha creduto su di noi. Paolo Burgari viene anche lui dall'artigianato, come ha voluto sottolineare quando è venuto qui, e voleva che i ragazzi avessero un'officina veramente bella, bella e ben funzionante, e non diciamo invece soltanto ecco, fatta con gli scarti a volte, no, delle, esatto, di quello che offrono le aziende. Noi oggi abbiamo proprio questo, un'officina che so che appunto in tutto il centro-sud è la più all'avanguardia.
0: E questa è una cosa bellissima, soprattutto per un quartiere così, è bellissimo per questi ragazzi. Tra l'altro, che età hanno i ragazzi che vengono da voi? Perché c'è uno spazio di età abbastanza ampio, come diciamo gli allievi, come allievi del borgo.
1: Sì, nella formazione professionale, così come prevede la normativa regionale, possono venire direttamente dopo la licenza media, quindi diciamo dai 14 anni in poi. Poi chiaramente noi lavoriamo in forma preventiva con le scuole medie qui del territorio, con i ragazzi quindi della scuola media, offriamo dei percorsi pomeridiani di aiuto allo studio, abbiamo una semiresidenzialità dove alcuni di loro possono anche mangiare, stare qui fino a sera.
0: Certo.
1: E poi lavoriamo con ragazzi più grandi, dai 16 ai 21 anni, che invece purtroppo hanno perso anche il treno della formazione professionale, e quindi facciamo corsi brevi di un anno o anche a volte di poche ore per aiutarli ad inserirsi nel mondo del lavoro e casomai in qualche caso anche poi a riscoprire la voglia di studiare o comunque di acquisire un titolo magari attraverso percorsi poi personalizzati.
0: Grazie, allora davvero grazie mille ad Alessandro Iannini, responsabile dell'area emarginazione e disagio denominata Rimettere le ali di Borgo Ragazzi Don Bosco. Grazie, grazie mille, ci saluti
1: grazie
0: tutti i ragazzi naturalmente. Grazie,
1: grazie,
0: grazie,
1: grazie.
0: Arrivederci
1: a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie. E adesso continuiamo con un po' di musica, e questa è una vera e propria chicca perché è l'ultima canzone di Gino Paoli, accompagnato da Paolo Fresu, un musicista conosciutissimo. E Paolo Fresu che in qualche modo con la sua tromba sostituisce quella che doveva essere la voce di Ornella Vanoni, che purtroppo è andata via poco prima di registrare l'ultimo brano, Quando ti rivedrò, e in questo momento loro sì che si sono rivisti e in questo momento la stanno cantando insieme. A me piace vederla così.

0: quando ti rivedrò, la canzone, le parole di Gino Paoli, la tromba di Paolo Fresu e questa presenza invisibile di Ornella Vanoni. Ma adesso ci colleghiamo con Marco Guerra al Gemelli per sapere da lui le ultime notizie. Marco, buonasera.
1: Buonasera Marina, siamo al terzo giorno di ricovero di Papa Leone al Policlinico Universitario Agostino Gemelli, due pomeriggi dall'operazione e tutto procede per il meglio, il decorso procede regolarmente, l'ultimo bollettino è arrivato 5 minuti prima delle 14 e ci riferisce di una nuova radiografia al torace che ha mostrato la buona ripresa del polmone operato. Il Santo Padre questa mattina ha eseguito ulteriori controlli, come è stato fatto anche ieri mattina, di routine che sono risultati nella norma. La radiografia ha mostrato la ripresa, ha svolto le attività quotidiane autonomamente, da ieri ha già ripreso ad alimentarsi in maniera autonoma. La seduta di fisioterapia ha comportato attività motorie complete. Complessivamente possiamo dire che il decorso post-operatorio procede regolarmente. Questa mattina ha di nuovo concelebrato una messa nella sala appositamente adibita al decimo piano del Gemelli e ha ripreso anche l'attività lavorativa, quindi il Papa incontra segretari, persone e tutto lo staff che lo aiuta ad amministrare la Chiesa Universale.
0: Marco, noi ti ringraziamo naturalmente. Vogliamo forse un'ultima domanda prima di lasciarti. Che clima c'è in questo momento? Ci sono persone che pregano intorno a te? C'è gente che si reca alla cappellina? Ecco, cosa stai vedendo? Diventa per un minuto i nostri occhi.
1: Ma quella del Papa qui al Gemelli è una presenza molto discreta, paziente fra i pazienti, come ci ha raccontato anche questa mattina il cappellano dell'ospedale. C'è una preghiera fatta anche dal personale, ricordiamo il Gemelli ha più di 6.000 dipendenti tra personale medico e infermieristico, tanti gli studenti, i pazienti che si fermano nella ormai famigerata statua di Giovanni Paolo II al piazzale antistanti l'ingresso del Policlinico, disegni, pensieri lasciati da tantissimi fedeli, da bambini. Sì, ci sono anche i cosiddetti pendolari della sanità, gente che arriva da tutte le regioni e abbiamo sentito con le nostre orecchie persone che dicevano un incoraggiamento per noi sapere che c'è anche il Papa qui che si sta curando, che lotta per la sua salute e come facciamo tutti noi, quindi avere la presenza del pontefice alla stessa struttura in cui tante persone si rivolgono per una cura sicuramente è un incoraggiamento per tanti, certo, che a loro volta però rivolgono le preghiere per il Papa.
0: Certo, lo sguardo rivolto verso quel decimo piano, il Vaticano III, come lo disse Giovanni Paolo II. E allora grazie mille Marco e buon lavoro. Grazie.
1: Grazie Marina, dal Gemelli è tutto.

0: E allora la voce di Annie Lennox ci conduce verso il prossimo tema. In questi giorni è stata ricordata la Giornata Mondiale della Salute Mentale e da anni la Fondazione LIR promuove proprio questa prospettiva, dando voce alle persone che convivono con malattie neurodegenerative, alle loro famiglie, per contribuire ad aumentare la conoscenza della malattia e di tutte le sue implicazioni. E allora io do il benvenuto al professor Ferdinando Squitieri, neurologo e clinico direttore scientifico LIR, Lega Italiana Ricerca Huntington. Buonasera professore.
1: Buonasera, buonasera a lei e ai radioascoltatori.
0: Professore, questa malattia ha un nome difficile, non so neanche se l'ho pronunciato bene, Huntington. Ci spieghi che cos'è prima di tutto e perché è una malattia rara così importante?
1: L'ha pronunciato bene, nonostante sia obiettivamente difficile anche da ricordare, già dal nome. È una patologia rara, genetica, quindi è ereditaria, neurodegenerativa, come lei ha correttamente detto. Significa che cellule all'interno dell'encefalo cominciano piano piano a morire in alcune parti del cervello e poi estendendosi ad altre aree cerebrali, provocando tutta una serie di difficoltà, di disagi che vanno sia dalla sfera collegata al comportamento che a quella cognitiva, a quella collegata al movimento. Quindi queste manifestazioni un po' si incrociano tra di loro in una maniera imprevedibile, producendo un quadro progressivamente invalidante, severamente invalidante, e generando una difficoltà anche di movimento che forse è un po' più nota a tutti col nome di corea, cioè quello che una volta le persone chiamavano ballo di San Vito. Nella realtà questa è una malattia ereditaria molto molto grave che colpisce nel pieno della vita, nel pieno dell'età, e che genera un enorme disagio all'interno delle famiglie perché è genetica, quindi più persone possono ammalarsi all'interno di un nucleo familiare. E tante volte i caregiver stessi diventano a loro volta ammalati e caregiver dei loro parenti ammalati, quindi è una situazione abbastanza unica in questo senso.
0: Infatti è una situazione molto grave, perché appunto una grande, in questo quadro così drammatico che lei ci ha fatto, una grande importanza è ricoperta proprio dalle famiglie dei pazienti, una situazione che però molto spesso è completamente trascurata.
1: Sì. Purtroppo dobbiamo sottolineare questo aspetto, perché poi quando si associa l'aggettivo raro ad una patologia si pensa che necessariamente questa cosa colpisca pochissime persone e non sia nell'interesse della collettività. Nella realtà le cose poi non stanno sempre così, perché l'aggettivo raro certe volte non è proprio adeguato alla difficoltà estesa che queste malattie hanno. Nel caso dell'Huntington la malattia rappresenta un grande problema sul piano sociale, perché le famiglie sono colpite per più generazioni, quindi poi anche i numeri, insomma, sebbene rari, non sottolineano la vera drammaticità di questo problema, perché comunque noi stimiamo circa 8.000 persone con una mutazione nel nostro paese, almeno altre 30.000 che possono avere rischio di sviluppare una malattia del genere con una mutazione senza neanche la piena consapevolezza di averla. Per cui siamo comunque di fronte a un problema che affligge migliaia di persone, non così poi tanto sporadicamente.
0: Esatto.
1: Individuabile con un test genetico, peraltro, per cui anche questa è una cosa che è abbastanza unica.
0: Certo.
1: Nel panorama delle malattie neurodegenerative, perché non è sempre così possibile riconoscerle in anticipo.
0: Questo è molto importante. Professor Squitieri, in che modo si potrebbe realizzare una collaborazione più stretta tra i servizi di salute mentale e le organizzazioni del terzo settore, proprio con l'obiettivo di migliorare quella che è l'accessibilità e la qualità del supporto psicologico e psichiatrico e medico poi per le famiglie coinvolte, secondo lei?
1: Attraverso un'operazione di divulgazione corretta di tutto quello che ha a che vedere con malattie come la malattia di Huntington, che è poi una delle missioni che la Fondazione LIR ha, perché attraverso tutta una serie di survey che sono state condotte nel corso degli ultimi anni e anche nel corso degli ultimi mesi si è sviluppato anche un vero e proprio protocollo, un manifesto che è stato portato all'attenzione anche della politica, perché si riesca ad avere la sensibilità adeguata anche da parte del territorio. Noi in Italia abbiamo un grande vantaggio sotto questo punto di vista, abbiamo un'organizzazione dei servizi di psichiatria, di salute mentale territoriale che sono preziosi secondo me, cioè noi abbiamo la possibilità di poter garantire un'assistenza capillare alle persone che hanno una fragilità sul piano della salute mentale, e l'Huntington in questo senso rappresenta un grande modello, perché racchiude tutte le peggiori sofferenze purtroppo sia da un punto di vista fisico che mentale. Non a caso è stata citata negli ultimi mesi sia in occasione della giornata dedicata al suicidio a settembre che a quella dedicata alla salute mentale ad ottobre. Quindi è proprio una di quelle patologie neurologiche dove la componente psichiatrica è importante e dove il territorio svolge un ruolo fondamentale, perché le emergenze in questa malattia poi nella gran parte dei casi sono riconducibili a un disturbo del comportamento.
0: E allora grazie mille dottor professor Squitieri per averci illustrato così bene questa grave malattia, e ne torneremo a parlare, non la lasciamo, torneremo a parlare della
1: grazie malattia. Grazie a voi per aver sollevato questo importante tema, grazie veramente per quello che fate.
0: Grazie, arrivederci e buon lavoro.

0: E allora Katy Perry con la sua energia ci porta invece verso un sentiero. Eh sì, andiamo a fare questo cammino che è bellissimo. Questo è ancora periodo dei cammini, ottobre, sì, dai, ancora si può. Perché c'è un nuovo itinerario che attende proprio i camminatori ed è il Sentiero del Beato Bonifacio. Sono 110 km in 6 tappe da Trieste fino all'Istria. La nuova guida, edita da Ediciclo Editore, dedicata proprio al sentiero, vuole far riscoprire l'Istria passo lento, unendo la spiritualità, la natura e la storia locale. E allora io mi collego immediatamente con il curatore di questa bella guida, Diego Masiello, sociologo per l'Azione Cattolica di Trieste. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Il Sentiero del Beato Bonifacio, un cammino in 6 tappe da Trieste all'Istria. Ma prima di raccontare questo cammino, vorrei che lei ci dicesse chi è il Beato Bonifacio, perché è una bella figura.
1: Sì, il Beato Bonifacio era il classico curato di campagna di circa un secolo fa. Era un sacerdote istriano molto legato all'Azione Cattolica, che è nato in Istria, allora austriaca, e studia in seminario sempre in Istria, diventa prete a Trieste e poi viene mandato in alcune parrocchie dell'Istria. Siamo però in un momento molto difficile, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, quando questo territorio è oggetto di contesa tra la Jugoslavia e l'Italia, e quindi con l'arrivo, ahimè, nel 1946 dei poteri popolari jugoslavi comunisti, inizia un astio veramente molto forte verso i sacerdoti in tutta l'area. Ci sono molte uccisioni e anche Don Bonifacio, ahimè, viene rapito, ucciso, e pensate, il suo corpo ancora non è stato trovato.
0: Una storia tragica da cui però nasce questo sentiero, perché Bonifacio nella sua vita ha fatto tanto bene, quindi noi lo vogliamo ricordare proprio per questo. 6 tappe da Trieste fino all'Istria. E allora io le chiedo, diventi un po' i nostri occhi, cammini con noi, ci dica che cosa vediamo adesso, dove andiamo, quali sono queste 6 tappe, tra l'altro una più bella dell'altra, perché io il libro me lo sono letta, quindi...
1: Allora, innanzitutto aspettiamo i camminatori alla stazione centrale di Trieste, che è vicino alla stazione degli autobus, quindi tranquillamente uno da tutta Italia prende treno, autobus e arriva in città a Trieste. Trieste, città mitteleuropea, legata per 400 anni agli Asburgo, il porto di Vienna sull'Adriatico e sul Mediterraneo nel mondo, e quindi l'itinerario parte toccando la costa proprio sotto i palazzi che hanno fatto grande Trieste e il suo porto. Ricordiamo come in tutta l'area, no, con il porto, Trieste ha attirato persone da tutto il bacino europeo, e quindi da un paesino di circa 5.000 abitanti, Trieste è passata a 200.000 abitanti alla fine della Prima Guerra Mondiale. E quindi queste persone hanno portato la loro cultura, la loro lingua, i loro usi, no? Ed è nata questa Trieste contenitore, no, che ancora adesso un camminatore può apprezzare, no? Quindi anche dal punto di vista di chi si mette in viaggio così, con una maniera più vicino alla religione, trova proprio a Trieste la presenza di chiese di vari culti, insomma, che si impara molto, no? conoscendo gli altri. E a Trieste questo si può fare. Quindi si raggiunge il posto simbolo di Trieste, la cattedrale di San Giusto col suo castello, e poi ci si imbarca con un piccolo traghetto e si arriva in Istria, si arriva a Muggia, che è la cittadina italiana, l'unica rimasta in Italia dell'Istria. Da Muggia si raggiunge il santuario di Muggia Vecchia, che è un santuario millenario, molto legato alla chiesa di Aquileia, ponte, diciamo, proprio tra il mondo bizantino e quello occidentale, e dove è possibile, nei pressi della Basilica c'è la Casa del Pellegrino, dove eventualmente uno può fare il primo pernotto.
0: Certo. No?
1: Da Muggia Vecchia si entra in Slovenia e si oltrepassano dei colli molto panoramici sul Golfo di Capodistria e si raggiunge questa città che una volta era legata al mondo del sale, oggi invece è una città e un porto molto dinamico, tutta la città è piena di giovani perché l'università del litorale è molto presente in questa cittadina e quindi c'è un'effervescenza molto giovane, molto moderna, che si sposa però con la tradizione dei palazzi veneziani, no? Perché qui siamo, a differenza di
0: Trieste, siete vicinissimi, no?
1: Siamo qua, Venezia è stata nell'Alto Adriatico per 800 anni l'indiscussa regina e quindi in tutti i centri storici dell'Alto Adriatico, no, il leone di Venezia è sempre presente e la cultura veneta si respira ancora, anche perché c'è in tutte le cittadine che poi andremo anche avanti a conoscere, c'è sempre una minoranza italiana che ancora porta avanti la lingua e la cultura nazionale. Quindi da Trieste si continua sulla costa e quindi è un panorama bellissimo, il giallo dell'arenaria, delle falesie si specchia nel blu del mare, ci sono dei paesi come Isola, come Strugnano, come Pirano, dove ci sono moltissimi marina pieni di barche, quindi siamo in una zona che d'estate ormai c'è un over tourism in queste zone,
0: sì, anche perché sono zone bellissime, c'è da dire, sono veramente bellissime
1: zone bellissime, sì. Un mare fantastico, sì. Si mangia divinitamente bene,
0: è vero,
1: no? Pesce, carne, vino e birra, c'è chi più ne ha più ne metta e proprio passo dopo passo questo sentiero che collega tutti i punti dove Don Bonifacio è nato, è vissuto, ha fatto il sacerdote, no? Il cammino proprio nasce per toccare i punti del Beato e in più nel raccontare appunto quello che si vede. Per esempio, dopo la città natale di Pirano, che è una città monumento veramente bellissima, c'è una delle cose più belle dell'Alto Adriatico, le saline di Siccione.
0: Esatto.
1: Che sono delle saline che sono ancora in funzione, quindi uno può andare a vedere e come ancora si coltiva il sale con gli stessi metodi di 700 anni fa, quando a Siccione è nata la produzione del sale, no? Una zona delle saline invece è stata la produzione è stata sospesa e le saline sono diventate un parco faunistico e floristico veramente di interesse europeo. Siamo su dei corridoi di svernamento e di transito degli uccelli dell'Alto Adriatico e questa zona di tranquillità è veramente, proprio inizia adesso in questa stagione, a essere veramente fitta di avifauna molto molto molto affascinante.
0: Naturalmente poi il cammino va avanti perché ci sono altre tappe fino a, naturalmente, ad arrivare poi all'arrivo a Novigrad, giusto? È lì che c'è l'arrivo, a Cittanova d'Istria.
1: Cittanova d'Istria, oggi Novigrad, sì. Dalle saline infatti il sentiero passa all'interno, tocca il punto dove Don Bonifacio è stato rapito e poi ucciso, tocca la sua ultima parrocchia a Krasica e con una discesa nei colli, bellissima vista mare, proprio arriva

0: ma il turismo lento e i cammini quest'anno sono tornati tanto di moda. Secondo lei perché?
1: Allora, io le parlo dell'esperienza della nostra regione, il Friuli Venezia Giulia. Noi a Mungiavecchia gestiamo anche il cammino Via Flavia, che diciamo è il prolungamento del sentiero Beato Bonifacio, sì, che è un cammino che porta da Trieste ad Aquileia, che è stato, diciamo, il primo centro importante romano della regione. Quest'anno abbiamo avuto dei numeri molto, molto alti, e l'agenzia che cura il turismo dei cammini nella nostra regione, che si chiama Promoturismo FFG, ha dato una spiegazione, no? Come c'è bisogno nella gente, diciamo, di una certa età, no? Nella nostra regione, di trovare qualcosa di nuovo, di cercare nel territorio qualche risposta che forse non ha più da altre parti. Quindi, a differenza degli escursionismi che si fanno in montagna, i cammini non disdegnano l'asfalto, entrano nelle città, scoprono il territorio, parlano con la gente, visitano i musei. Quindi c'è questo bisogno di conoscenza.
0: Sì.
1: E poi, camminando, anche uno che non è religioso fa i conti con se stesso, no? Quindi camminando ci si parla da soli e probabilmente si cerca qualcosa che si è perso.
0: E allora grazie mille a Diego Masiello, sociologo per l'Azione Cattolica di Trieste e curatore del Sentiero del Beato Bonifacio, 110 km in 6 tappe da Trieste all'Istria, edito da Ediciclo Editori. Grazie mille, arrivederci, buon cammino.
1: E buoni passi a tutti.
0: Buoni passi, grazie.

meraviglioso Claudio Baglioni, io sono una baglioniana e c'ho questo difetto, perdonatemi. E attraverso proprio le note, le parole di Baglioni, io vi auguro naturalmente un buon pomeriggio e come sempre vi ricordo che la strada giusta è quella che va dritti al cuore e noi ci sentiamo la prossima settimana. Ciao!

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Che valore dai a chi ti aiuta a custodire le meraviglie del creato? A chi ti prepara alle sfide del domani? A chi trova sempre il tempo per ascoltarti? A chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire? A chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede per te, con te. Chiesa Cattolica nelle nostre vite, ogni giorno.
1: Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
2: Ancora un buongiorno.
3: According to the Houthi run.
4: Le pape qui a
5: croyé in Pantheon in
6: semblance do
7: son. La maniera
8: restituita. Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
9: Gli ultimi aggiornamenti sulla salute di Papa Leone XIV, ricoverato al Gemelli, che mostra una buona ripresa e ha ricominciato l'attività lavorativa. Poi ci collegheremo con il Gemelli in questa puntata del 15 ottobre del Mondo alla Radio, in cui andremo anche a Cortona per gli 800 anni dalla morte di San Francesco. Poi, come ogni giovedì, l'appuntamento con Air Day Italia, in cui parleremo di educazione alimentare. Ben trovati all'ascolto da Michele Raviare, da Gabriele Di Domenico in regia per la parte tecnica. 335 1243 722, lo ricordiamo, è il numero a cui potete inviare i vostri messaggi. Cominciamo questa puntata del Mondo alla Radio, come stiamo facendo in questi giorni, e cioè collegandoci con il Policlinico Gemelli, dove è ricoverato Papa Leone XIV per l'intervento al polmone. Ci aggiorna sulle ultime novità il nostro inviato Marco Guerra con il tecnico Daniele Giorgi. Buon pomeriggio, Marco.
10: Buon pomeriggio Michele, sostanzialmente c'è un decorso post-operatorio che procede regolarmente, questo si evince dai vari bollettini che si susseguono. L'ultimo delle 13.55 ci ha riferito dell'attività respiratoria di capacità, sono risultati insomma nella norma. Il torace ha mostrato una buona ripresa del polmone operato e ha svolto le attività quotidiane autonomamente. Ha tenuto sedute di fisioterapia, come dicevo, sia respiratoria che motoria, e ha tenuto anche un'attività lavorativa. Ecco, per la prima volta si parla di un'attività lavorativa oggi, oltre la messa che si è concelebrato anche ieri al decimo piano dell'ala sud del Gemelli, dove è stata predisposta una sala apposita, ma oggi ha ripreso anche l'attività lavorativa, quindi incontrando segretari e tutto il personale che lo aiuta ad amministrare la Chiesa a livello universale. Quella del Papa qui è una presenza discreta, paziente fra i pazienti, come ci ha ricordato il cappellano dell'ospedale Don Currao, che sta guidando le preghiere per il Papa, portate avanti sia dal personale sanitario sia dai tanti pazienti che si fermano per lasciare un biglietto, per fare una preghiera per il Papa nel piazzale antistante l'ingresso del Gemelli, dove è posta la statua dedicata a Giovanni Paolo II, ma anche dentro l'ospedale dove c'è la cappella. Ci fa ricordare insomma che il Papa è una guida spirituale per 2 miliardi di persone, il fatto che ci sono le televisioni di tutto il mondo nel terrapieno, nella collinetta di fronte a noi, dove ci sono veramente tutte le principali testate del mondo, molto attive, particolarmente quelle americane, CBS, CNN, vediamo anche loro come noi fanno continui collegamenti per informare il pubblico americano.
9: Marco, come avevi detto tu, ci sono i fedeli in preghiera e abbiamo visto dai social anche i disegni dei bambini.
10: Sì, tanti posti proprio qua sotto la statua sono firmati dai bambini. Ce n'è uno che dice che auspica che il Papa si faccia curare da mamma e papà, quindi evidentemente è il figlio di medici o comunque personale infermieristico qui al Gemelli. Ci sono anche, ecco, alcuni piccoli striscioni dei quadretti, dei santini, quindi è incessante, ripeto, il passaggio di fedeli che lasciano qualcosa. Adesso ci sono delle suore che si sono fermate a recitare il rosario, e comunque è un conforto per tutti, perché sentivo anche dei pazienti entrare che diceva: se c'è il Papa, che è il top, ho usato questa parola, possiamo stare tranquilli anche noi. Quindi ricordiamo che per il Gemelli passano decine di migliaia di pazienti ogni anno, solo il personale sanitario conta più di 6.000 dipendenti, 6.000 sono anche i giovani studenti che studiano all'Università Cattolica qua del Gemelli, e quindi c'è una preghiera incessante che però trova anche conforto nella vicinanza del Santo Padre.
9: Grazie Marco, buon lavoro, ci risentiremo forse più tardi. Grazie per averci portato anche oggi al Policlinico Gemelli.
10: Grazie a te Michele, dal Gemelli è tutto.
9: Prima di spostarci a Cortona per l'anniversario, per i festeggiamenti, per ricordare gli 800 anni dalla morte San Francesco, diamo un attimo la linea a Gianmarco Murroni per una scheda sul quanto sta avvenendo in Pakistan.
2: 35 bambini e due maestre sono morti oggi nel crollo del tetto di una scuola a Peshawar, nel nord-ovest del Pakistan. Lo hanno reso noto fonti ospedaliere locali. La scuola coinvolta, situata nel quartiere di Dir Colony, ospitava numerosi alunni al momento dell'incidente avvenuto durante le lezioni. Secondo le prime informazioni, le vittime sono in gran parte di età inferiore ai 13 anni. Le autorità hanno disposto accertamenti per chiarire le cause del cedimento e verificare le condizioni strutturali dell'edificio. Il proprietario dell'istituto è stato arrestato. I soccorritori hanno impiegato ore per estrarre i bambini dalle macerie del centro educativo privato Al-Khair, mentre i genitori e parenti in preda al panico si radunavano fuori dall'edificio in cerca di notizie dei loro cari. Secondo le ricostruzioni, il tetto di un piano superiore è crollato sugli studenti nelle aule sottostanti, facendo sgretolare i due piani dell'edificio, ha dichiarato un funzionario dei soccorsi. Si trattava di una struttura edilizia debole, ha dichiarato il capo della polizia di Peshawar. Il tetto era sovraccarico di materiale da costruzione su una struttura fragile, il che ha causato il crollo. I parenti sconvolti hanno accusato la scuola di aver ignorato le preoccupazioni relative alle condizioni dell'edificio e hanno chiesto che ne venissero prese le dovute responsabilità. Fate di loro un esempio, una lezione per tutti, affinché nessuno osi aprire una scuola solo per fare soldi, senza fornire le strutture necessarie, ha detto Muhammad Zaman, che ha perso due nipoti nel crollo. Secondo una dichiarazione rilasciata dal suo ufficio, il primo ministro pakistano Sharif ha espresso profondo dolore per la tragedia e ha offerto le sue condoglianze alle famiglie delle vittime.

0: Lo stiamo vedendo in queste settimane, lo abbiamo seguito anche con il grande evento che c'è stato qualche settimana fa ad Assisi. Si stanno ricordando gli 800 anni dalla morte di San Francesco e i festeggiamenti riguardano tutti i luoghi che il santo, il poverello di Assisi, ha visitato. Tra questi c'è Cortona, siamo in provincia d'Arezzo, dove c'è il nostro inviato Stefano Leszczynski. Buon pomeriggio Stefano.
1: Buon pomeriggio Michele, buon pomeriggio ai nostri ascoltatori. Mi trovo a Cortona, città francescana, una città che ha sviluppato dei progetti molto importanti, molto sentiti su questo ottavo centenario per sensibilizzare tutte le persone che conoscono poi i grandi luoghi di San Francesco, anche a quelli che sono magari luoghi considerati minori o meno conosciuti di altri, ma altrettanto importanti. Tra l'altro io ho qui con me subito il sindaco di Cortona, Luciano Meoni. Io mi trovo nel palazzo municipale nel comune di Cortona, dove ci sono diverse persone che adesso vi presenterò di volta in volta, che sono coinvolti nel progetto di Cortona Francescana, proprio per raccontare i percorsi di arte, di cultura, di spiritualità che questa città e questo territorio offrono e che sono veramente importanti da un punto di vista di sensibilità religiosa, ma anche di sensibilità sociale legata all'attualità che stiamo vivendo. Fra il messaggio di Francesco, tutti mi dicono qui a Cortona che è un messaggio ancora molto attuale. Ma ti passo il sindaco Luciano Meoni.
0: Sindaco,
2: buon pomeriggio e lasciatemi fare gli auguri di cuore e di pronta guarigione al nostro carissimo Papa Leone.
0: Grazie, ci accordiamo anche noi insieme anche ai nostri ascoltatori a questo. Allora, Cortona è una città molto particolare, molto, molto anche importante dal punto di vista storico, anche se magari è fuori dalle mete principali o più mainstream, diciamo, per la sua storia che va, diciamo, dagli Etruschi al Rinascimento. Ecco, quanto la figura di Francesco è sostanzialmente legata all'identità di Cortona?
2: Ma è tantissimo, tant'è che la comunità per questi 800 anni delle celebrazioni appunto di San Francesco si è stretta tutta la comunità e abbiamo organizzato vari eventi. Ricordo che San Francesco la prima volta predicò in Piazza Repubblica nel 1211, da lì è partito veramente un coro di persone che hanno seguito sin da quell'epoca il nostro carissimo San Francesco. Abbiamo l'eremo delle Celle con la cella proprio di San Francesco, abbiamo la chiesa di San Francesco costruita da Fratelia, insomma una storia incredibile, monastero delle Clarisse, ma in questi 800 anni abbiamo unito tutte le forze per andare a celebrare quello che è il nostro santo, appunto organizzando anche convegni, in ultimo il convegno sulle missioni nel mondo francescane, che ha portato un contributo non solo interessante dal punto di vista culturale ma anche spirituale a tutto il territorio, non solo.
0: Sindaco, allora lei ci ha raccontato alcuni di questi eventi, di convegni. Che cosa altro è previsto per celebrare questi
2: 800 anni? Sono previste ancora altre celebrazioni. Sabato abbiamo, diciamo così, con Padre Antonio e Marcantonio, dei frati conventuali di Cortona, della Chiesa di San Francesco, abbiamo un altro convegno sui studi di Fratelia, continueranno, ma poi in itinere abbiamo anche un incastro, poi ne parlerà il professor Calderone, un incastro formidabile che è quello della mostra di Gino Severino al nostro museo Mike, che si rifà molto anche alla fede e quindi collegamenti diretti anche con San Francesco.
0: Stefano, grazie sindaco. Stefano,
2: grazie a lei, grazie.
0: Abbiamo altri ospiti qui con te.
1: Esattamente, Michele, abbiamo proprio qui vicino a me la dottoressa Rita Andreani, che segue con grande impegno il progetto di Cortona Francescana, studiosa di arte e di architettura, e proprio lei mi parlava pochi istanti fa, non solo dell'importanza di Cortona come città francescana, cioè dell'importanza di riappropriarsi anche della definizione di città francescana, ma soprattutto mi sottolineava un aspetto che è curioso, ma estremamente appassionante anche emotivamente parlando, che è quello della esistenza dei conventi, che sono conventi che legano il tempo di San Francesco con il nostro tempo, sono un filo di giunzione temporale che è ancora visibile, è ancora vivo, e questo è un aspetto secondo me veramente molto, molto interessante. Professoressa Rita Andreani.
3: Pronto, buonasera. Sì, mi riallaccio al discorso che ha fatto il sindaco poco fa, dicendo proprio che Cortona è una città francescana come identità a partire dal 1211, quando arriva San Francesco nelle nostre piazze, arriva per predicare, però poi in realtà getta le basi per uno dei luoghi francescani più straordinari al mondo, che sono il convento delle Celle. E questo comunque va avanti, perché non è un germoglio che si esaurisce ma si sviluppa, genererà anche la presenza della seconda luce francescana, cioè delle Clarisse. Pensi che arrivano a Cortona nel 1225, quando ancora è viva Santa Chiara e San Francesco. E si insediano proprio in una parte laterale della collina.
1: Sì, sì, c'è ancora la linea, siamo ancora in collegamento?
0: Assolutamente sì.
1: Ecco, non sapevamo, ti ripasso la dottoressa.
3: Mi scusi, credevo che fosse interrotta la linea. Dicevo che non si può ancora parlare di Clarisse, perché erano sorores, cioè una serie di donne che volevano però vivere sull'esempio di Santa Chiara e San Francesco. Si tratta appunto del 1225, siamo agli inizi. Per arrivare poi alla terza luce francescana, che è Santa Margherita da Cortona, che arriva a Cortona nel 1272 e diventa poi la protettrice di tutta la città, di tutto il territorio. Quindi è una presenza che non solo è consolidata, ma è proprio ancora attiva, perché abbiamo tutti i conventi che sono ancora attivi, molto amati sia dei religiosi che delle religiose.
0: Dottoressa, la figura di Francesco a Cortona è legata agli ultimi giorni del santo di Assisi. Secondo la tradizione è proprio a Cortona, all'eremo delle Celle, che ha redatto il suo testamento, ed è lì che ha anche incontrato una nobildonna romana di Marino, anche qui vicino Roma, anche qui ci sono dei festeggiamenti che riguarderanno anche questi territori.
3: Sì, sì, è proprio in questo fine settimana si terrà un convegno su Jacopo dei Sette Soli. E non solo, Cortona conserva ancora delle reliquie francescane importantissime nella chiesa di San Francesco, che sono il cuscino che Jacopo portò a San Francesco, sul quale lui poggiò il capo nel momento della morte, l'ultimo saio del santo, e anche l'ultimo evangelistario. Quindi insomma ci sono veramente delle testimonianze anche fisiche rappresentate da queste importanti reliquie.
0: Grazie dottoressa, allora ripasso la parola a Stefano per introdurci il nostro nuovo ospite.

0: Sì, il professore Nicola Calderone, che è il presidente del MAIC, qui a Cortona c'è un museo molto importante, il Museo Accademia Etrusco di Cortona. Cortona, città etrusca antichissima, legata alla evoluzione di tutta la civiltà etrusca, con storie che ci riportano anche a leggende antichissime del passato e del mondo classico. Oltre a questo legame, ovviamente, che abbiamo visto così ancora reale, concreto, vivo con San Francesco, ma con il professor Nicola Calderone, che tra l'altro è il consulente scientifico del progetto di Cortona Francescana, riflettevamo su quella che è l'attualità del messaggio di San Francesco oggi, cioè quanto è importante avere il messaggio di San Francesco come punto di riferimento in momenti sociali e culturali che sono complicati.
1: Bene, è una domanda molto, molto complessa, ma molto interessante e attuale soprattutto. Cioè, San Francesco lascia dei messaggi incredibili in una società come la nostra, dei messaggi che dovrebbero far riflettere, almeno far riflettere, altrimenti se non diamo un valore a questa iniziativa, a questo ricordo degli 800 anni della morte di San Francesco, se non diamo un senso, un valore, non ha veramente significato ricordare un uomo di statura mondiale come appunto San Francesco da diversi punti di vista. San Francesco, per esempio, predica la povertà, e la povertà non nel senso che si può, dal punto di vista formale, povertà come moderazione dei beni terreni e come soprattutto anche condivisione dei beni per chi naturalmente non può riuscire a sbarcare il lunario. E quindi c'è questa. Mentre sappiamo noi oggi quanto sia invasiva l'ingordigia umana, dappertutto c'è l'ingordigia, dappertutto purtroppo. Dante ne parla nella sua Divina Commedia, parla dell'ingordigia come la lupa che mai non empie la bramosa voglia, e dopo il pasto ha più fame che pria, e dopo il pasto ha più fame di prima, la lupa dantesca. Ecco, oggi c'è purtroppo questa ingordigia che è diffusissima nel mondo, e che genera tanto malessere, anche se ci sono le guerre ci sono per l'ingordigia.
2: Professore, questo messaggio che diciamo, lei ci ha raccontato, di San Francesco, è stato veicolato anche con Dante, come l'arte e l'arte che è possibile visitare a Cortona può veicolare questo messaggio?
1: Dunque, l'arte a Cortona può essere attraverso appunto le opere degli Etruschi, innanzitutto le opere che sono state ritrovate nei parchi archeologici, perché i parchi archeologici sono dei posti più importanti per gli Etruschi, dove c'è la vera vita. Strano a dirsi, ma è così. Le città che noi denominiamo Etrusche sono dei sobborghi delle necropoli. Le necropoli era il mondo di vita degli Etruschi, dove gli Etruschi pensavano di dover stare dopo la morte corporale, ecco, avevano un modo di intendere l'aldilà in maniera completamente diversa da come la pensiamo noi oggi. Ecco, gli Etruschi avevano quest'altra caratteristica, il senso religioso della vita, cioè la vita è dopo la morte, la vera vita, dove appunto si possono godere tutti i beni materiali e tutto quello che si può aspettare di bello nella stessa vita. Ecco, quindi gli Etruschi già questa è un punto importante per poter partire e parlare di religione a Cortona. Poi ci sono dei personaggi, indubbiamente Cortona, per esempio, ha dato vita al Laudario di Cortona. Laudario di Cortona, siamo nella fine del 200 ed è una raccolta di poesie e di musica, tra l'altro. Morricone, infatti, ha fatto il film Fratello Sole, Sorella Luna su musiche del Laudario di Cortona, anche se sotto poi la scritta c'è musiche di Rizzo Ortolani. Io questo gliel'ho fatto rilevare in diverse circostanze, con naturalmente non certo con molta soddisfazione da parte dell'autore. Comunque, ecco, c'è Laudario di Cortona, è veramente il seguito del Cantico delle Creature, dove appunto si loda il creato soprattutto, il creato, tutto ciò che Dio ha fatto, tutto ciò che Dio ha creato. E poi anche la stessa figura di Gino Severini, che oggi noi ricordiamo nel 60° anno della morte. Gino Severini ha toccato tutti i i momenti della pittura tradizionale e pittura contemporanea, le ha sviluppate tutte e tra l'altro è riuscito in qualche modo ad arrivare alla rimozione di tutto ciò che negava la figura, negava la sacralità. Se noi leggiamo, vediamo la maternità del Severini, che viene esposta nella mostra che ora è in atto, la maternità è veramente un'immagine che non ha niente di materiale, ma che risponde proprio a un'esigenza religiosa della pittura di Gino Severini, la sacralità dell'arte.
2: Professore, come stiamo ascoltando, è ricchissimo il patrimonio culturale di Cortona. Ridiamo la parola al nostro inviato Stefano Lescinski per le conclusioni, insomma, che cosa dobbiamo aspettarci,
1: grazie,
2: in questi giorni?
1: Grazie.
2: Grazie, professore.
0: Beh, insomma, grazie al professore Calderona, alla dottoressa Adriani, la ricchezza di questa città in questo momento, soprattutto in cui si possono veramente e si creano tanti legami culturali, tanti legami spirituali, ci sono tante parti della storia che si possono ricollegare, paragonare, insomma, rendono Cortona in questo momento un luogo veramente speciale. Ed è per questo che noi saremo ancora qui a raccontarvi Cortona domani mattina alle 9:40. Continueremo questo nostro viaggio alla scoperta di questa splendida città francescana. E quindi appuntamento domani alle 9:40. E grazie davvero al mondo, alla radio, per averci ospitato, per aver ospitato e dato spazio a Cortona francescana.
2: Grazie a te, Stefano, e grazie ancora ai tuoi ospiti. Ci ritroveremo domattina a Radio Vaticana con voi. Buon lavoro.
0: Buon lavoro a voi.
2: Allora, prima di un brano e di dare lo spazio ai nostri amici di Erde Italia, un aggiornamento della sala stampa. Nel contesto della ripresa delle attività lavorative, il Papa oggi ha incontrato nel pomeriggio il sostituto per gli affari generali, Paolo Rudelli. Ora un brano e poi torniamo al mondo alla radio.

0: Giovedì
1: è la giornata al mondo alla radio di Air Day Italia e quindi diamo il benvenuto a Tiziana Tuccillo.
2: Buon pomeriggio a tutti.
1: E a Giuliano Giunianini.
3: Buon pomeriggio a tutti.
1: Allora, il tema di oggi è sostanzialmente è salute alimentare, rapporto dell'uomo con la natura. Tiziana, spiegalo meglio di me.
2: Allora, l'Organizzazione Mondiale della Sanità definisce One Health, quindi praticamente un'unica salute. Questo che vuol dire? Cioè, è un approccio unificato, cioè si unifica la salute delle persone a quella degli animali, delle piante, degli ecosistemi. Tutti insieme uniti servono al diciamo all'equilibrio, no? dell'essere umano e anche del mondo in cui viviamo. La nostra salute è legata profondamente a ciò che mangiamo, all'aria che respiriamo, all'acqua che beviamo, ma anche al benessere degli animali che abbiamo intorno, alle piante, e che questi animali poi, se non siamo vegetariani, li mangiamo, e che se invece siamo solo vegetariani e mangiamo solo piante o comunque diciamo cibi che vengono dalla natura, è fondamentale che questi cibi siano sani. Tutto questo però è minacciato da tantissimi fattori di squilibrio, come l'inquinamento, la dispersione nell'ambiente di elementi chimici dannosi, il riscaldamento globale, il consumo di suolo, l'estinzione o la forte diminuzione di molte specie animali e vegetali. Dalla ricerca di un sondaggio di YouTrend per la ISA, Associazione Nazionale Imprese Salute Animale, invece si scopre che circa il 21% degli italiani, quindi insomma una bella fetta, non pensa che il nostro benessere fisico dipenda dalle condizioni ambientali. Non si sa perché, ma non lo pensa.
1: E cioè, anche abbastanza intuitivo
2: proprio di sì. E invece il pericolo più diretto per la nostra salute, appunto, viene dalla contaminazione, come abbiamo detto prima, batteri, origine animale, cose atmosferiche, eccetera. Per evitare tutto questo, oltre ai controlli che vengono fatti dalle autorità durante la filiera di produzione, dobbiamo sviluppare proprio noi una maggiore consapevolezza su ciò che contengono i cibi che andiamo a mangiare e i prodotti di cui facciamo uso. La buona notizia è che la natura ci fornisce anche molte armi di difesa per il benessere nostro e anche dei nostri animali, ma lo scopriamo proprio tra poco con il nostro ospite, appunto Andrea Farina, no?
1: Che abbiamo in linea. E presentiamolo, buon pomeriggio.
2: Allora, Andrea Farina, che è un naturopata, quindi ci sei, Andrea? Pronto?
1: Al momento.
2: Non c'è. Ora però lo stiamo chiamando.
1: Richiamiamo, sì, insomma. Sì.
3: Io volevo sottolineare che questo concetto di One Health, che è un concetto, come ha detto Tiziana, stabilito dall'OMS ma anche riconosciuto a livello internazionale, è sconosciuto praticamente agli italiani. Noi stiamo parlando probabilmente alla metà delle persone, a tre quarti delle persone con cui parliamo non l'hanno mai sentito nominare.
1: Allora, dovrebbe essere ripristinato il collegamento col nostro ospite. Buon pomeriggio, Andrea Farina.
4: Buon pomeriggio a voi. Buonasera.
1: Allora, noi stavamo discutendo qui dell'approccio One Health e diciamo uno dei primi temi che abbiamo affrontato è quello del cibo. Allora, la chiave innanzitutto è come distinguere il cibo sano dal cibo non sano e soprattutto come possiamo interpretare quelle che sono le etichette che vediamo nei supermercati, che è biologico, naturale. Che cosa c'è dietro queste parole? È solo pubblicità? Ci sono dei parametri tecnici dietro? Insomma, cerchiamo un po' di capire.
4: Sì, riconoscere cibo sano mi porta a tutto ciò che è legato al bios, quindi alla vita, quindi alla presenza di organismi viventi, quindi tutto ciò che è cibo integro, quindi parliamo di frutta, parliamo di verdura, quindi parliamo di piramide alimentare, quindi alimenti che andrebbero consumati tutti i giorni nelle corrette porzioni adeguate, quindi favorire sicuramente un tipo di alimentazione che sia il più lontano da processi industriali, quindi prodotti ultraprocessati, quindi cercare di tornare in cucina è sicuramente un vantaggio per la nostra salute.
3: Però io riprendo un attimo questo che ha detto Michele prima. Io vado al supermercato e vedo molte confezioni verdi, tra l'altro c'è un'esplosione di verde e c'è un'esplosione di termini come biologico, naturale. Ecco, quando giriamo la confezione ci sono gli ingredienti, quali sono proprio le parole che ci devono far accendere un po' la luce per capire se un qualcosa è... Io ho capito che lei dice di prendere il fresco e cucinarcelo a casa, però ovviamente non è sempre possibile.
4: Sì, è chiaro che esistono delle etichette, delle certificazioni che lavorano sul controllo qualità, quindi degli enti proprio certificati, dove la più comune è appunto questa Eurofoglia, che è un'etichetta del biologico che è rappresentata da delle stelle bianche sul fondo verde, la foglia verde stilizzata. Sì. Sì. Questo tipo di certificazione è chiaramente non sempre valida da un punto di vista di sicurezza, perché io faccio sempre l'esempio ai miei clienti, a quelli insomma che vengono da me, biologico non è sempre sinonimo di sicurezza, perché se io devo acquistare un riso certificato biologico basmati che mi viene non dall'Unione Europea, preferisco sicuramente prendere una cultivar che mi viene dall'Unione Europea, comunque dall'Italia, perché ovviamente le regolamentazioni dell'Unione Europea sono molto più ferree rispetto a quelle che vengono dall'extra Europa.
2: Mi aggancio a questa risposta, Andrea, scusa. Allora, la vendita diretta, per esempio, presso contadini o cooperative è sempre sicura dal punto di vista sanitario? Per esempio, io quando vado al mercato e trovo le uova sul banco, quelle del contadino, io genericamente non mi fido di prenderle, perché preferisco che ci sia una filiera, cioè comunque l'uovo ha la sua etichettina su con il giorno di deposizione, eccetera. Quindi ecco, siamo sicuri di prendere queste cose a filiera

0: questa cosa si è un po' persa nel tempo, perché ovviamente con la globalizzazione e con il mercato di oggi agroalimentare la fiducia è una cosa un po' che andrebbe riacquistata. E quindi non sempre la certificazione biologica è utile, quindi io, il discorso che faccio spesso è il discorso di andare oltre il biologico. Infatti ci sono diverse aziende che mettono, oltre al classico diciamo logo della certificazione, stanno iniziando a mettere quella famosa che chiamiamo etichetta trasparente. Che cos'è? È un QR code, cioè sono dei, attraverso la scannerizzazione di questo QR code noi possiamo avere una qualità delle materie prime, abbiamo la posizione, la località di queste materie prime, il tipo di seme che è stato utilizzato dal contadino e anche i processi di lavorazione che sono stati fatti per quel tipo di prodotto. Questo a me sembra veramente una cosa interessante, perché chiaramente non tutti oggi hanno, vivendo nelle città, hanno la possibilità di fare la spesa tutti i giorni al mercato, andare dal produttore. Quindi se si potesse ragionare in termini quantitativi da questo punto di vista, secondo me sarebbe veramente un'interessante soluzione.
1: Quindi, come abbiamo visto, la situazione è complessa per il consumatore, insomma, cioè c'è un rapporto di fiducia che magari è difficile da creare nelle grandi città. Non tutto quello che vediamo al mercato è buono, e non tutto quello che vediamo al supermercato è dannoso. Cioè, questo mi sembra un po' la sintesi di questo
2: concetto. È proprio a fare lo sforzo di conoscere, ecco.
1: E allora, questo discorso che abbiamo fatto, l'abbiamo fatto sul cibo, ma si può fare anche su altri prodotti che riguardano la persona. E parliamo di additivi alimentari, prodotti per persona. A quali diciture e sostanze bisogna fare più attenzione per tutelare la nostra salute?
0: Allora, è chiaro che, come vale per l'alimentazione, abbiamo anche lì delle etichette che si applicano nella categoria della detergenza e della cosmetica. Quindi certificazione che sotto l'acronimo IAB per quanto riguarda il controllo di qualità della filiera della detergenza e dei cosmetici. E bisogna stare attenti, appunto, come giustamente hai detto tu, perché anche attraverso l'utilizzo di detergenti che ingeriamo o di cosmetici che passano attraverso la pelle, possiamo comunque andare a contro nel tempo a un accumulo e a problematiche di salute. Perché no, la pelle, non dobbiamo dimenticare che è un organo emuntore, quindi è un organo che è deputato alla eliminazione delle nostre tossine. Quindi l'accumulo, l'eccesso di queste sostanze, anche attraverso la detergenza, quindi mi vengono in mente i dentifrici, mi vengono in mente i saponi, il bagno schiuma, i cosmetici, che oltre a impattare sulla salute, impattano anche sulla salute del pianeta. E quindi questa è sicuramente un'altra cosa da attenzionare. Tutti questi additivi di cui abbiamo parlato fino ad oggi, sia da un punto di vista alimentare che quindi pesticidi o i prodotti per la persona, per l'igiene intima, fanno parte di quella categoria che oggi la comunità scientifica chiama xenobiotici, ovvero estranei alla vita, cioè sono quelle sostanze chimiche che sono estranee al nostro metabolismo e al metabolismo di ogni organismo vivente. Quindi qui ritorna ovviamente il rapporto che c'è tra l'uomo, la pianta e il suolo, perché anche loro sono organismi viventi, anche le piante, anche gli animali sono degli organismi viventi. Quindi un equilibrio di un ecosistema si deve reggere su questo continuum, è fondamentale. Ormai non possiamo più eleggersi come l'unica specie diciamo appunto in grado di poter sostenere tutto, no? In realtà dovremmo lavorare un po' più in termini di equilibrio e di relazioni.
2: Senta, ci stiamo girando un po' intorno, quali sono queste sostanze chimiche, ma anche gli inquinanti che passano nella catena alimentare, nella catena della coltivazione, nella catena dell'allevamento, ma anche in quella della produzione, appunto, dei saponi, dei cosmetici? Ovviamente stiamo parlando sempre di prodotti non, magari meno testati o non controllati.
0: Oggi ovviamente bisognerebbe avere una laurea, perché dovremmo controllare un po' tutto quello che c'è scritto nelle etichette, no? Degli ingredienti, dei prodotti. Io in genere consiglio di acquistare tutto ciò che contiene meno ingredienti possibili come regola di base, perché è sicuramente qualcosa che è legato di più alla sicurezza. della mia salute, e far

0: Parliamo di microplastiche, queste microplastiche che sono presenti all'interno di semplici bottiglie, all'ingestione anche di questi inquinanti nelle acque da parte dei pesci, quindi sicuramente pesci di grande taglia vanno più incontro a inglobare queste microplastiche e metalli pesanti, quindi che attraverso la catena alimentare rischiamo di ingerire anche noi. Ai pesticidi, delle agricolture intensive, delle pratiche agricole che non sono ovviamente effettuate per la salute dell'uomo, quindi l'utilizzo del glifosato. Oggi il glifosato purtroppo è entrato nell'Unione Europea, quindi c'è un contratto con l'utilizzo del glifosato che è stato considerato potenzialmente cancerogeno.
1: Che è un
0: Questa cosa
1: diserbante, ricordiamolo, è un prodotto
0: sì,
1: che serve
0: esatto.
1: a diserbare i campi,
0: Per
1: ecco.
0: diserbare esattamente. Ai metalli pesanti, agli inquinanti industriali, quindi chiaramente le categorie di persone che vivono nelle città o in grossi agglomerati urbani sono molto più esposti a questi xenobiotici di cui vi accennavo prima, alla presenza anche di prodotti dove all'interno in etichetta presentano la sigla E, quindi tutto ciò che è legato agli edulcoranti, tutto ciò che è legato alla presenza di nitrati e nitriti, di sodio e potassio che troviamo nelle carni conservate, quindi all'interno degli insaccati, al biossido di titanio, che fortunatamente è stato eliminato, insomma, dalla catena alimentare. Quindi ci sono veramente tantissime sostanze, non è semplice oggi.
2: No, direi proprio di no.
1: Ma
2: Vabbè,
1: c'è un equivalente della vendita diretta, come c'è nel mercato? Noi abbiamo parlato dei prodotti alimentari, anche per questi prodotti detersivi, prodotti per la salute, in cui un consumatore può andare e rischiare di meno, perdonate la semplificazione.
2: certo, penso proprio di sì, che ci sono, immagino. Andrea, ci sono questi posti dove si può
0: Sì,
2: assumere, ovviamente.
0: nascono sempre di più, proprio per il discorso delle plastiche di cui
2: Sì.
0: facevamo, nascono sempre di più negozi leggeri, no? Per la detersione alla spina, quindi poi là è chiaro che
2: Sì, è
0: andrebbero poi
2: vero. Uno vicino a casa mia ne hanno appena aperto di detersivo alla spina, è vero.
0: oltre al discorso dell'inquinamento della plastica, andrebbe poi andare a bisognerebbe andare a leggere l'INCI di quel cosmetico alla spina, poi ovviamente, no? E lì abbiamo detto che
2: Certo.
0: non è assolutamente semplice.
2: Senti, volevo
1: E non
2: chiederti.
1: parliamo degli imballaggi poi, un'altra puntata,
2: Quella,
1: ecco.
2: no, fa, no, poi non ci deprimiamo troppo,
1: No,
2: non
1: poi.
2: ci deprimiamo troppo. Andrea, lei anima escursioni e eventi che promuovono la conoscenza delle piante officinali. Ecco, quanto si è perso di questa cultura, che è una cultura molto antica, tra l'altro le piante anche adesso, per esempio in questo periodo di cambio di stagione, eccetera, gli integratori, cose del genere. Io, per esempio, personalmente ne faccio molto uso e sono cose che ci aiutano per la salute. Ecco, si sta recuperando questa attenzione alle piante officinali e di aiuto o no? Come funziona?
0: Sì, io attraverso, diciamo, la divulgazione tramite un'associazione mi occupo di passeggiate erboristiche, quelle che noi chiamiamo erborizzazioni, quindi il riconoscimento e l'utilizzo delle piante officinali. E, diciamo, questa conoscenza è una conoscenza antica quanto l'uomo. Cioè, noi pensiamo ai sistemi medici tradizionali, la medicina ayurvedica, la medicina cinese, la stessa farmacopea africana, insomma. E le loro farmacopee hanno ancora oggi la conoscenza e l'utilizzo delle piante medicinali. E è
2: Certo.
0: chiaro che molte persone comunque si stanno avvicinando sempre di più a questo ritorno. Sfido chiunque a non avere all'interno della propria famiglia un parente, comunque un nonno, un lontano parente che non gli abbia mai preparato una tisana, un
2: Certo.
0: infuso, che abbia avuto un minimo di conoscenze di medicina popolare, no? Che sono state comunque tramandate, perché soprattutto per persone che venivano da contesti di campagna, da contesti rurali. Queste cose le abbiamo abbandonate, purtroppo scegliendo lo stile di vita moderno, andando a vivere nelle città, dove tutto è più frenetico, tutto è più veloce, e quindi chiaramente il tempo magari per preparano una tisana non si trova, ma io la,
2: vabbè, però ci sono anche già le bustine,
1: le abbiamo recuperate commercialmente, quindi anche qui vendendo un prodotto già preconfezionato di cui poi si vede però il significato magari delle piante che formano dei vari gusti di tisana.
2: La camomilla non è che andiamo a prenderla nel campo, il fiorellino, e poi chiaramente troviamo la camomilla già pronta, ovvio, però invece sarebbe bello andare,
1: ci sono tisane con 3-4 piante però che ho a casa e non ho la minima idea di
2: esatto, invece sarebbe bello, sarebbe molto bello andare a capire.
1: Utilizzi.
2: Sì, è vero.
3: Felina, io l'ho incontrata a una conferenza, Sovescio, dedicata all'agroecologia, e mi ha colpito molto il fatto che lei ha parlato delle popolazioni che nel mondo vivono di più. Quindi noi adesso, fino adesso, abbiamo parlato di sostanza, di cose concrete, ma in realtà lei, nominandole queste popolazioni, ci ha dato anche un'altra spiegazione che è più sociale. Ce la vuole rivedere qui al pubblico?
0: Sì, gli ultimi 10-15 anni la comunità scientifica si sta domandando quale fossero i segreti se ci sono dei segreti, no, legati all'invecchiamento in salute, una longevità in salute, e questo l'hanno ritrovato nelle popolazioni che sono state denominate 5 blue zone, cioè esistono nel mondo queste 5 zone che sono caratterizzate da presenza elevata di centenari. Quindi parliamo della Sardegna, quindi la zona dell'Ogliastra del Nuorese, parliamo della penisola di Nicoya in Costa Rica, Giappone Okinawa, Icaria in Grecia e Lana Linda in California. E quindi oltre a essere accomunati da l'aspetto sicuramente alimentare, no? Quindi sappiamo quanto è importante la qualità del cibo che introduciamo, la filiera e l'alimentazione prevalentemente vegetale che tutte queste zone avevano in comune, c'è un aspetto da non trascurare, che è avere uno scopo nella vita, quindi avere una missione, quello che in Giappone chiamano Ikigai, avere anche, mi viene in mente la comunità religiosa che è presente a Loma Linda, no? Quindi avere anche una fede, quindi sicuramente credere, avere una fede, avere una spiritualità, è sicuramente molto molto importante, quindi non basta l'alimentazione, che è la base sicuramente della piramide della nostra salute, ma sono importanti sicuramente anche le relazioni, avere uno scopo, come appunto vi dicevo,
2: avere anche il mare, c'è il mare in tutte queste, vero? No, perché io che sono un amante del mare è sembrato
0: Icaria è un'isola bellissima, non la conoscevo, ma quando sono andato a vedere le foto è stupenda, quindi il sole, il mare. Beh, se pensiamo alle popolazioni di una volta che si lavorava all'aperto, no? Quindi comunque non c'era tutta quella carenza di oggi di vitamina D.
2: Di vitamina D, esatto.
0: Che abbiamo un po' tutti.
2: Esatto.
1: La domanda mia era se c'era salvezza per chi vive in città, nelle nostre città,
2: io
1: perché c'è il corollario.
2: Te l'ho proprio quello. Così uccisa immediatamente.
3: Un'altra domanda che mi viene in mente dalla sua attività è il forest bathing. Che cos'è questo fare i bagni di foresta? Che cosa sono queste attività?
0: Ecco, rimanendo sicuramente a tema di vivere una vita più sana, vivere una vita più a contatto con la natura, sicuramente il forest bathing è una pratica che è legata alle discipline bio-naturali di cui fa parte anche la naturopatia, che si rifà allo Shinryoku giapponese degli anni Ottanta, ovvero che sono delle vere e proprie immersioni forestali. E, diciamo, da ricerche, da studi scientifici si è visto che attraverso determinate tecniche, strumenti di misurazione e quant'altro, a contatto, in relazione appunto con determinati alberi, possiamo gestire i nostri livelli dello stress, i nostri livelli di ansia, di depressione, quindi migliorare la qualità della vita. E ci sono studi anche su pazienti psichiatrici che sono stati appunto messi in questi contesti forestali attraverso una vera e propria immersione forestale, come attraverso però un vero forest bathing, e hanno veramente migliorato la qualità della vita di queste persone. Quindi è sicuramente una di quelle pratiche oggi che è importantissima da prendere in considerazione, proprio perché, come dicevamo prima, viviamo un po' tutti al chiuso, no?
1: E rientra questo poi nel recupero del rapporto con l'ambiente, dell'approccio One Health, esatto, di cui abbiamo parlato. Il nostro tempo sta per finire. Ringraziamo Andrea Farina, naturopata ed esperto di educazione alimentare. Ringraziamo sempre a Tiziano Tuccillo e a Giuliano.
2: Grazie, buon pomeriggio.
1: Grazie a Andrea Farina, scusate. Linea ora all'informazione flash con RTA Italia. Torniamo giovedì prossimo.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi. Rimanete fondati e fermi nella fede e non vi lasciate allontanare dalla speranza promessa nel Vangelo che avete ascoltato, il quale è stato annunziato ad ogni creatura sotto il cielo.

0: Dominus sanctuarit et in plenit bonis.
1: Christum, lumen gentium et gaudium omnium vivensium, laetat emotione rogemus, da lucem, pacem et salutem, Domine.
0: Da lucem, pacem et salutem, Domine.
2: Luce che non conosce tramonto, Verbo eterno del Padre, Salvatore del mondo, illumina i passi dei catecumeni sulla via della verità.
0: Da lucem, pacem et salutem, Domine.
2: Sei l'amore che perdona, dimentica le nostre iniquità.
0: Da lucem, pacem et salutem, Domine.
2: Hai dato all'uomo l'intelligenza per esplorare i segreti della natura e per utilizzare le energie del cosmo. Guida la scienza e la tecnica sulle vie del vero bene dell'umanità, per la gloria del tuo nome.
0: Da lucem, pacem et salutem, Domine.
2: Proteggi quanti si sono consacrati al servizio dei fratelli. Fa che compiano la loro missione nella libertà e nella pace.
0: Da lucem, pacem et salutem, Domine.
2: Signore, che hai le chiavi della vita e della morte, prendi con te nella luce della tua dimora i nostri fratelli defunti.
0: Da lucem, pacem et salutem, Domine.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: si sente la Chiesa delle persone. La storia di questa settimana. Nuovi vicini. Raccontata da Andrea Zucco, Telebelluno.
1: Ho avuto paura. Mi hanno sfruttato. Mi manca la mia famiglia. Nei discorsi dei migranti di cui si occupa la cooperativa Nuovi Vicini di Pordenone, alcuni concetti ricorrono con maggiore frequenza di altri. Siamo nel Friuli Venezia Giulia della pressione migratoria dalla rotta balcanica. Qui arrivano molte persone dai paesi dell'Asia e dell'Africa, dopo mesi di viaggio, violenze in corrispondenza di alcune frontiere, in alcuni casi lavoro sottopagato o sfruttamento a fini sessuali. La cooperativa, nata da una costola della diocesi di Concordia Pordenone e poi divenuta autonoma, si occupa di loro dall'accoglienza alla tutela legale fino alle lezioni di italiano e all'inserimento lavorativo. Davide Frusteri è uno dei soci fondatori e ricorda l'atmosfera

0: collaborativa in cui nacque qualche anno fa l'odierno sistema di presa in carico dei migranti.
1: Qualche anno fa, circa 7-8 anni fa, c'è stata una presenza veramente massiccia che il territorio non aveva mai in qualche modo avuto, di persone provenienti principalmente dalla rotta balcanica. Stiamo parlando di circa 1.000-1.500 persone che sono arrivati proprio qui in provincia di Pordenone. La questione dell'accoglienza, quindi degli arrivi di queste persone, della presenza di queste persone sul territorio, non doveva essere soltanto un problema della Nuovi Vicini, perché si occupa di questo. Era una questione che riguardava l'intero territorio. Siamo riusciti a coinvolgere altre 8 cooperative della provincia di Pordenone, le più grandi cooperative che lavorano in provincia di Pordenone, che non lavoravano per niente sul tema dell'accoglienza, facevano tutt'altro nella vita, ma siamo riusciti a coinvolgerle, abbiamo fondato un'associazione temporanea di impresa di cui noi abbiamo fatto da capofila e siamo riusciti ad accogliere tutte quelle persone che chiedevano appunto di poter stare, poter rimanere su quel territorio, creando delle sinergie col territorio veramente molto interessanti.
0: Il tutto si regge, come ricorda la presidente Ivana Latrofa, su un complesso articolato di professionalità differenti.
2: Abbiamo colleghi specializzati sull'accompagnamento all'integrazione lavorativa, che parte da un bilancio di competenza, da un orientamento generale, fino all'accompagnamento in servizi di mediazione rispetto alle aziende, per esempio nei tirocini professionali. Noi cerchiamo di accompagnare le persone che presentiamo in azienda anche in quella fase, proprio per aiutarli nelle difficoltà di confronto rispetto al nuovo mondo, diciamo, in cui entrano. Servizi naturalmente di mediazione culturale, che sono fondamentali, senza i quali non potremmo muovere neanche i primi passi, perché chi arriva da noi arriva in prima battuta, generalmente sono appena entrati in Italia, ma non solo, insomma.
0: Ogni persona ha la propria storia e il proprio percorso. C'è chi fugge dalla guerra o dalle ritorsioni politiche, chi dalla povertà. Da tempo si inizia a parlare di migrazioni climatiche. Passare da un contesto socio-economico all'altro non è semplice. Spesso la lingua rappresenta il primo ostacolo da superare, specie per chi non ha potuto studiare e non conosce idiomi ponte come l'inglese o il francese. Così, storie come quelle di Shazaib Hussain, passato in pochi anni da utente a mediatore culturale della Nuovi Vicini, diventano particolarmente significative. Il momento dell'arrivo in Italia sembra così lontano.
3: Mi vengo sfruttato dagli altri connazionali a Napoli, che lavoravo in fabbrica con paga di 2,40 euro all'ora, lavoravo 16-17 ore al giorno e sono arrivato dopo 2017 giugno in progetto cooperativo Nuovi Vicini, che gestiva anche parte antitratta come beneficiario. Ho imparato italiano, da lì ho avuto la possibilità di fare un tirocinio al supermercato. Come parlavo varie lingue di paesi asiatico, Pakistan, Bangladesh, India, ho avuto la possibilità di aiutare le altre persone che erano come la situazione come la mia quando sono arrivato io in Italia. Quindi ho cominciato questo percorso di mediatore culturale e dal 2018 maggio ho iniziato a lavorare con la cooperativa Nuovi Vicini. La motivazione anche di iniziare questo lavoro era quello di aiutare le persone, stesse persone come me, anche tipo quando sono arrivato io e la difficoltà che ho avuto io.
4: Si sente la chiesa delle persone.

Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.

0: Meditiamo i misteri gloriosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero. Gesù è risorto e vivo. Dal Vangelo secondo Luca. Il primo giorno della settimana, al mattino presto, le donne si recarono al sepolcro. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro e, entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto». Ed esse annunciarono tutto questo agli undici e a tutti gli altri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.

0: Secondo mistero. Gesù ascende al cielo e siede alla destra del Padre. Dal Vangelo secondo Marco. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che la accompagnavano.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.

0: Terzo mistero. Lo Spirito Santo scende su Maria e gli apostoli nel cenacolo. Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

Quarto mistero. Maria è assunta in cielo. Dal Vangelo secondo Luca. Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore,

0: e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quinto mistero. Maria, nostra madre, è incoronata regina del cielo e della terra. Dal libro dell'Apocalisse. Un segno grandioso apparve nel cielo, una donna vestita di sole con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Essa partorì un figlio maschio destinato a governare tutte le nazioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti,
1: in questa valle di lacrime.
0: Orsu dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi, e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio, Redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della città santa di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli Infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei Peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo, concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
0: Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Che valore dai a chi ti aiuta a custodire le meraviglie del creato? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.

0: partenza con il suono che è uno spasso. Se penso a prima non ci credo, yo. DAB Plus è la svolta, qui lo dico e qui lo spiego.
1: Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus, anche Radio Vaticana, è in Digital Radio.

0: storie di sport.
1: Atletica Vaticana racconta.
2: Amici della Radio Vaticana, un cordiale saluto a voi tutti. Questa è Storia di Sport, Atletica Vaticana racconta, una puntata particolare perché è l'ultima di questa stagione e tra po' anche in video vi presenterò sia colui che con me condivide da due stagioni gli oneri e gli onori di questa trasmissione, ma soprattutto il nostro ospite, come sempre è a livelli top in uno sport che va sempre più di moda. Tra pochi secondi allora anche in video Storia di Sport Atletica Vaticana racconta. E da questo momento Storia di Sport Atletica Vaticana racconta è possibile anche vederla sulla nostra piattaforma Facebook e per chi vuole rivedere, perché ripetita Juventus,
3: essendo una traduzione sportiva,
2: ripetita sulla piattaforma YouTube. Un saluto da Giancarlo Novella, ma soprattutto dal presidente di Atletica Vaticana, Giampaolo Mattei.
3: Grande Giancarlo, grazie. Anche questa, come hai detto bene prima tu nell'introduzione, è una bella puntata.
2: Perché sì. Questo, insomma, lo cedo a te come compito di presentare il nostro ospite, che come sempre è un numero uno.
3: Assolutamente sì, se no non li invitiamo, no, a parte le battute. Oggi abbiamo ospite Stefano Pupillo, che è uno dei pilastri, una delle ci racconterà le tante esperienze, ci darà anche magari qualche segreto del pan. Stefano, innanzitutto benvenuto qui a Palazzo Pio.
4: Grazie, buongiorno a voi Giampaolo e Giancarlo.
3: Veramente grazie di essere venuto. Stefano è uno che ha giocato ad altissimi livelli mondiali ed europei nel padel, adesso è un maestro, un allenatore, quindi conosce un po' tutti i segreti di questo sport, che è uno dei più diffusi in assoluto nei circoli sportivi, non credo solo a Roma ne abbiamo una testimonianza, saltano, come si dice, i campi da calcetto, da tennis, per essere sostituiti dai campi da padel, che è diventato uno sport, come dire, alla portata di tutti, o almeno dal punto di vista teorico.
2: Tanto che molti ora dicono non è più il padre il fratello povero del tennis, ma è il contrario, il tennis è il fratello povero.
4: Abbiamo avuto un momento di sviluppo, un'impennata esagerata, perché post-Covid siamo stati agevolati da una serie di limitazioni per altri sport, quindi comunque il padre in quel periodo ha avuto un'evoluzione boom. Crescita nel numero di giocatori, crescita nel numero degli istruttori, dei maestri, delle attività, e naturalmente tutte le strutture si sono messe a punto, levando campi da tennis, levando da calcetto, e il padel ha avuto un'evoluzione clamorosa, perché è uno sport un po' per tutti, a differenza del tennis. Tutte quelle persone che avevano provato a giocare a tennis, io sono, insomma, istruttore, sono stato un ottimo giocatore di tennis, ho avuto parecchie difficoltà a insegnare il tennis a tante persone principianti, molti smettevano perché era uno sport parecchio difficile.
3: Poi forse anche fisicamente richiede di più,
4: fisicamente, no? Perché il campo è più grande, perché comunque il tennis si gioca principalmente da soli, il padel, lo ricordo, è uno sport di coppia, quindi comunque questo è un dettaglio non trascurabile, quindi comunque il campo è più piccolo, uno sport di coppia, quindi molto meno, un impatto meno fisico, però sicuramente uno sport dove il contatto racchetta pallina è importante, ed è molto più semplice rispetto, certo, al tennis, perché naturalmente la racchetta è più corta, il campo è più piccolo,
3: si gioca in due, cioè più, no.
4: Non me ne vogliano i miei colleghi, i miei maestri, i miei giocatori, però comunque bastava una base di racchettoni, ecco, per iniziare,
2: Stefano,
4: a giocare, insomma.
2: Sarebbe un errore mettere in piedi questo paragone, il calcio sta al calcetto come il tennis sta al padel?
4: No, non è un errore, perché ecco, campo più piccolo, giocatori, comunque anche nel calcetto come nel calcio conta molto la tecnica, e comunque a padel a livelli alti la tecnica conta tanto, poi negli ultimi anni, come possiamo vedere nel Premier Padel a livello professionistico, è andata sempre più sviluppandosi tutta la parte fisica, quindi è diventato uno sport a tutti gli effetti, perché adesso a livello proprio fisico sono giocatori che si allenano tantissimo. Prima, quando io ho iniziato, anche i professionisti non avevano tutto quell'allenamento fisico rispetto a quello che c'è oggi. Prima io mi sono allenato tanti anni anche in Spagna con i più forti, e ho avuto la fortuna anche di allenarmi nella scuola di Belastiquin con Marcella Ferrari, che è la nostra coach, la nostra responsabile di tutte le nazionali maschili e femminili della federazione. E loro facevano solo Belastiquin, era uno dei pochi che faceva la parte fisio, la parte di palestra, lo facevano un paio di volte a settimana, non di più. Oggi è cambiato tutto, oggi stanno molto in palestra.

0: Per i non intenditori, Belaste Guin sta al padel come Messi sta al calcio, per capirci,
1: Sì,
0: anche perché sono entrambi argentini. Cioè, stiamo parlando di una leggenda che è venuto tra l'altro in Vaticano e con Fabrizio Peloni, che saluto, che è il segretario generale di Vatican Padel, ha fatto anche un giro nei giardini vaticani e c'erano tutti che gli appassionati di padel trasalivano come appunto ci fosse Cristiano Ronaldo o Messi, insomma, è
1: lui è
0: veramente tanta
1: stato.
0: roba, eh.
1: Lui è stato per 15 anni il dio del padel, ha vinto tutto, è stato comunque una leggenda. Ancora oggi ha smesso da un paio d'anni, ma ha lanciato negli ultimi anni parecchi giovani. Fa parte comunque sempre del movimento. Quindi per noi è un mito, insomma.
2: Allora, Stefano Pupillo, Giampaolo Mattei, io approfitterei di mandare subito in onda la pillola di Mara Miceli, che come è una nostra collega, lo spieghiamo a Stefano, che riesce a fare poesia dello sport.
0: In pochi secondi da un
2: ci ha
0: tratteggia.
2: preparato proprio una scheda sul
0: Vabbè, ma gli
2: padel, sul
0: abbiamo suggerito che
2: significato del
0: avevamo
2: padel.
0: ospite Stefano.
2: Perché tra un po' avremo un altro pupillo.
1: Un altro pupillo,
0: due
1: sì,
0: pupilli, due pupilli.
2: Allora, sentiamo Mara Miceli, Virtù in gioco, il padel.

La virtù che il padel ci insegna è la fiducia, non quella ingenua, ma quella che sceglie ogni volta. Fidarsi, infatti, significa lasciare all'altro il suo spazio, credere che arriverà su quella palla, continuare a incoraggiarlo anche dopo un errore. Perché la sfiducia divide, mentre la fiducia unisce, creando armonia. Anche nella vita siamo chiamati a giocare molte partite in coppia, in famiglia, sul lavoro, nelle amicizie. E quasi sempre il risultato dipende dalla capacità di costruire assieme, non dal desiderio di brillare da soli. Il padel ci ricorda proprio questo, che la vera forza non è dominare il campo, ma far sentire il proprio compagno nelle condizioni migliori per dare il meglio di sé. È proprio questa la partita più importante. Se uno cade, l'altro si rialza. Libro dell'Ecclesiaste.

0: la Mara Miceli, Stefano Pupillo, Giampaolo Matteo ci ha fatto capire sì. come il padel sia un po' il festival della collaborazione a livello agonistico, a livello sportivo.
1: Certo, se due in coppia non funzionano
0: non si vince.
2: È la cosa più difficile, trovare quell'amalgama col compagno, perché comunque è molto importante capire, studiarsi, e la coppia fa la differenza. Finché regge la coppia si hanno parecchi risultati in campo. Quando la coppia inizia a avere delle frizioni,
1: quando la coppia scoppia è finita.
2: Esatto. Infatti introduco anche un po', ecco, il mio compagno di gran parte della mia vita padellistica, che è stato mio fratello, con cui ho condiviso parecchi successi. Abbiamo vinto il campionato italiano, abbiamo fatto diversi europei e mondiali, sia a livello open ufficiale per la nazionale italiana, sia a livello veterani nella parte in cui un po' più adulta, e appunto anche lì tra noi ci sono stati tanti
1: magicamente una sorpresa, caramba,
0: la vendetta ce l'abbiamo in collegamento telefonico.
1: Alessandro, benvenuto a Radio Vaticana, Vatican News.
3: Buongiorno e grazie dell'invito.
1: Tra l'altro, diciamo, ambientiamo subito la telefonata, per cui tu in questo momento sei in Portogallo, come adesso sai più preciso di me, come direttore tecnico, allenatore delle squadre giovanili italiane in un torneo internazionale. Ma ecco, collocati bene dal punto di vista sportivo in questo momento.
3: Allora, in questo momento sono a Oporto, in Portogallo, si stanno svolgendo i campionati europei juniores, io faccio l'allenatore, diciamo, della squadra maschile, e stiamo facendo la final eight perché abbiamo fatto le qualificazioni la settimana scorsa, e questa settimana si svolgono le final eight, e quindi le 8 migliori squadre d'Europa che competono per diventare campioni d'Europa. Oggi abbiamo nel pomeriggio l'ultima partita del girone contro l'Olanda, speriamo che vada bene, e nel caso se riusciamo a vincere, domani andiamo a giocare le semifinali.
1: Ah beh, insomma. Complimenti innanzitutto a te e ai ragazzi che stanno facendo
0: questo. I dolori del calcio vengono alleviati dai successi del padre.
1: Almeno possiamo seguirla l'Italia in una manifestazione mondiale europea. Ecco.
2: No, poi ieri hanno vinto, li ho seguiti, ieri hanno vinto l'ultimo incontro con il Belgio, una partita finita 7-6 al terzo da cardiopalma, quindi dentro o fuori fino all'ultima palla è stata una grande soddisfazione. Insomma.
1: Che bello. Senti, com'è allenare i ragazzi del padel? Perché noi qui, diciamo, da appassionati vediamo soprattutto i non giovanissimi che vanno a giocare a padel. Tu invece hai a che fare con quelli che, insomma, sanno giocare a padel per davvero, che magari possono fare anche i professionisti.
3: Sì, sicuramente ragazzi, i migliori ragazzi, è tutto l'anno che in giro per l'Italia vado ad allenare i migliori ragazzi under 18 d'Italia. Sicuramente a livello di gioco può essere da una parte più semplice, perché rispetto magari all'amatore che ha meno tecnica e meno predisposizione al gioco, però dall'altra parte abbiamo una responsabilità anche di crescita di questi ragazzi, di insegnamento, di saper gestire non solo le partite in campo ma anche i momenti fuori dal campo. È una cosa che noi siamo qui in Portogallo già da quasi una settimana, e con loro batto molto questo concetto. Cioè, noi su 24 ore di giornata, tra riscaldamento, attivazione, partita e parte di praticamente allenamento, saremo 3-4 ore, e le altre 20 ore della giornata sono le più importanti, come gestire i tempi di pausa, come gestire i momenti di riposo. Quindi con loro c'è da fare anche non solo un lavoro in campo, ma spesso e volentieri soprattutto un lavoro fuori dal campo, perché con un lavoro fuori dal campo poi si cresce anche in campo.
1: Stefano, nell'introdurre il nostro collegamento con te a Oporto, stava parlando dell'importanza della coppia, dell'affiatamento, e quindi riferimento al fratello Alessandro.
0: Beh, ecco, come tu giocavate in coppia?
2: Giocavamo in coppia.
1: Ecco.
2: Sì, sì.
1: Quindi, Alessandro, ci puoi raccontare cosa significa una coppia, soprattutto per chi non conosce il padel, se ci sono tra virgolette dei ruoli, uno che deve giocare sulla destra, sulla sinistra, più avanti, più indietro? Perdona l'ignoranza, ma così spieghiamo anche un po' a chi ci ascolta, a chi ci vede, come funziona una partita di padel, perché sennò è un caso che uno sta a destra e uno sta a sinistra.
3: No, non è un caso, a livello amatoriale non è un problema, ma hanno diversi tipologie di gioco e di ruolo, cioè come in qualsiasi altro sport. Cioè, nel calcio il difensore fa il difensore, l'attaccante fa l'attaccante, quindi sicuramente più si alza il livello e il professionismo della coppia, più il ruolo in campo è fondamentale. E poi però e soprattutto nella coppia la cosa fondamentale è l'empatia e l'amalgama che si deve creare tra i due giocatori, perché comunque è uno sport di squadra e, come si dice sempre, i due giocatori più forti messi insieme non è detto che facciano la coppia più forte. Il saper gestire i momenti sia a livello mentale che a livello tattico della coppia è fondamentale. Abbiamo anche a livello professionistico molti esempi da questo punto di vista, ma lo stesso anche a livello amatoriale. Il fatto di saper giocare insieme è l'elemento fondamentale di questo sport.
0: Alessandro, un mancino e un destorso possono giocare insieme?
3: Assolutamente sì, è proprio, più si alza, come sempre il concetto, a livello professionistico, più il mancino messo a destra è un fattore importante, fa la differenza, perché in quel caso avremmo entrambi i giocatori con la parte del diritto al centro del campo, quindi è importante. Questo non vuol dire che poi si deve giocare per forza un mancino, però è un elemento in più, è un fattore in più ed è
0: non è una difficoltà,
3: anzi è un, diciamo che è un vantaggio.
0: Se non si rischia di sbattersi con le racchette, insomma.
1: Sfida di scherma. Senti, un mese fa circa, era il 3 giugno, Paquito Navarro, che per chi non lo conosce insomma, uno dei giocatori più forti, già numero uno al mondo, era qui per l'internazionale di padel al Foro Italico, diceva che lui ritiene di essere uno dei pochi giocatori che non viene dal tennis, cioè lui ha cominciato a giocare a padel perché vedeva il papà e il fratello maggiore che giocavano e lui stava lì più piccolino aspettando il momento giusto per infilarsi e giocare con il papà o con il fratello. Ecco, questa che tu stai allenando, ed è una domanda che mi suggerisce su WhatsApp Fabrizio Peloni, e che se ne intende molto più di me sicuramente, questa ragazzi che
0: Fabrizio
1: tu stai allenando,
0: che avremo tra poco tra di noi
1: assolutamente,
0: cedo volentieri la mia poltrona
1: lo scranno, è la prima generazione di ragazzi solo padelisti, cioè che quasi tutti non vengono, credo, già dal tennis, con l'esperienza del tennis. Questo cambia qualcosa, cioè il fatto che, ecco, come diceva Stefano, c'è già un'esperienza di tennis prima, cambia, oppure i ragazzi che nascono col padel hanno una marcia diversa?
3: Allora, questa è la grossa novità, diciamo, che si ha negli ultimi anni nel mondo padelistico, soprattutto grazie al lavoro che sta facendo la Federazione Italiana Tennis e Padel, che sta puntando tanto sui giovani. Sì, sono due sport differenti fino a poco tempo fa chiunque si affacciava al padel veniva dal tennis, mentre adesso ci sono tanti ragazzi che proprio scelgono il padel come primo sport e iniziano a giocare a padel. Sono secondo me all'inizio, cioè un concetto di multidisciplinarità, cioè all'inizio secondo me molto piccoli e non è un problema, anzi noi maestri spingiamo molto anche a fare allenamenti nel campo da padel con la racchetta da mini tennis o da tennis, quindi nel concetto di multidisciplinarità il fatto di poter switchare o praticarli entrambi all'inizio da piccoli non è un problema, anzi è consigliato, i ragazzi devono fare esperienze. C'è stato a suo tempo il numero uno al mondo Brad Steghin per 17 anni che disse sempre: io, se mio figlio vorrà giocare a padel da piccolo, lo farò prima giocare a tennis per prendere quella parte di coordinazione tecnica tipica del tennis e per poi ad un certo punto portarlo da un maestro di padel. Quindi è vero che oggi i ragazzi nuovi si stanno per la prima volta approcciando anche direttamente al padel, però non può e non deve essere una cosa totalmente separata, cioè si consiglia da piccoli di praticarli entrambi.
0: Bene, grazie.
1: Sì, so che devi andare appunto, cioè hai detto i tempi, perché appunto sta facendo l'allenatore e ci sono
3: la riunione con i ragazzi.
0: Ti lasciamo a godere di quel meraviglioso posto che è il Portogallo, molto ma bello, soprattutto la città di Oporto.
1: Ma non so quanto se lo gode in queste ore lui.
0: In bocca al lupo.
1: In bocca al lupo per la partita e un saluto
3: ciao
1: a tutti, grazie
3: ciao,
1: veramente.
0: E noi torniamo con Stefano Pupillo, che è qui con noi in studio, perché a me poi interessa sapere le cose anche tecniche,
1: lo so.
0: Queste vetrate che circondano il campo,
2: lo so, è quello
1: è curiosissimo.
2: Allora, io, visto che ne abbiamo parlato, io e Alessandro veniamo al tennis, insomma, siamo stati buoni giocatori di seconda categoria e come tutti in Italia in quegli anni in cui abbiamo ricominciato una seconda generazione di padel, perché il padel, il boom forte c'è stato intorno al 2014, soprattutto qui nella città di Roma. Cioè, oggi Roma, dopo Madrid e Barcellona, è la città del mondo con più campi da padel. Cioè, nel senso, abbiamo un numero di campi estremo, insomma. Ho detto forse una stupidaggine, a livello europeo, Madrid, Barcellona, Roma.
1: Sì, forse l'Argentina.
2: Sì, qualche... l'Argentina naturalmente, perché lo sport nasce in Messico, però comunque molto praticato in Argentina, in Sud America, cioè, giocato là, e quindi in quegli anni 80-90 così, molto in Sud America, ma qui in Italia niente. Poi in Italia è stato portato da qualche argentino, comunque sono iniziati ad arrivare i maestri argentini, e noi per tanti anni abbiamo avuto un coach, Gustavo Spector, che è un riferimento a livello nazionale per quanto riguarda il padel. Lui venne a Milano, abbiamo iniziato, cioè loro iniziarono Milano, Bologna, Bari, tanto con il padel. Noi all'inizio, che eravamo tutti tennisti buoni, intorno al 2009-2010, abbiamo avuto la fortuna, io, Alessandro e tanta gente di Roma che giocavamo a padel, di iniziare a giocare a padel perché il nostro amico, nonché proprietario di un circolo sportivo a Roma Nord, alle Molette, mise un campo da padel. Mise un campo da padel, ce n'era uno all'Aniene, al circolo Aniene. Questo fu il secondo, e noi malati.
1: Siamo proprio all'inizio.
2: No,
1: proprio
2: siamo proprio nel 2010, pionieri. Abbiamo iniziato.
0: Ed è tanto vero quello che tu dici, perché ho un parente che vive a Siviglia, in Spagna, e proprio in quel periodo, in una telefonata, lui mi disse, dice, ti saluto perché sto andando a giocare a padel.
1: E tu gli hai detto che?
0: Io pensavo a bocce, non so cosa. Anche perché degli sport simili già esistevano, cioè il gioco della pelota,
2: per esempio, squash, pelota. Poi oggi c'è il boom anche del pickleball, perché comunque questi sport di racchetta piano piano si stanno un po' diversificando.
0: Il pickleball è un vero mini tennis, insomma.
2: Sì, e anche lì racchetta più, insomma, racchetta piccola, non ha le corde. Io l'ho provato.
0: Palla un po' sgonfia,
2: cioè una palla particolare. Io l'ho provato un paio di volte per curiosità,
0: ma non ti piace.
2: Allora, devo essere onesto, cioè, anzi oggi sto riscoprendo anche un po' di voglia di tornare a giocare a tennis, ecco. Quindi, però insomma, più passano gli anni, più movimenti corti, meno sport, è uno sport anche quello per tutti, di riflessi, divertente, che comunque ti...
0: A differenza del padre non ci sono...
2: Non ci sono le vetrate, no.
0: Le vetrate
2: I vetri
0: che
2: sono
0: parte del gioco.
2: Esatto. Poi.
1: Come
2: esatto.
1: No, sono quella è la cosa particolare del padre, che il vetro è parte del gioco.
2: Cioè... È parte del gioco, infatti stavo dicendo che noi, iniziando dal tennis, siamo andati tanti anni... soprattutto a Bologna, a Milano, perché lì già giocavano e quindi andavamo in giro e non cioè proprio noi pure con Alessandro soltanto, scusate il termine, sveglie da tutti, cioè perdevamo con tutti, perché naturalmente loro erano abituati a questo gioco, che la differenza dal tennis e il padel, quella principale, è il vetro, perché noi anche a tennis tu vai a rete, ti fanno il passante, il punto è finito, invece qui rimbalza al fondo, la fai
1: buono.
2: Passare apposta, e quindi comunque abbiamo dovuto giocare con questi giocatori italiani che giocavano da più anni di noi, c'avevamo sicuramente una buona tecnica e comunque una buona mano tennistica, e quindi poi ci siamo ammalati, poi insomma siamo andati a allenarci in Spagna, tanti
0: siamo
2: tornei
0: ammalati,
2: ammalati dello sport,
1: gli sportivi lo capiscono,
2: abbiamo completamente abbandonato il tennis e giocavamo veramente 4-5 ore a padel al giorno.
0: Una racchetta vale l'altra nel padel, o come il tennis ci sono le racchette che costano?
2: Allora,
0: forse
2: è una delle domande,
1: dipende che vuoi fare, forse.
2: Allora, è una delle domande da maestro più ripetute da parte degli allievi. La racchetta, perché tutti sono convinti che la racchetta faccia la differenza. Allora, è normale che il giocatore si innamora del gioco, lo prova e lo vede a livello alto. A livello alto vedi le racchette professionistiche. A livello principiante ci sono anche delle racchette principianti, insomma, per tutti. Più sali di livello e più la racchetta quella professionista fa la differenza, però bisogna saperla usare, perché comunque sono più pesanti, hanno forme diverse, hanno una maneggevolezza diversa. Soprattutto, infatti, al principiante uno deve dire inizia in base al livello con una racchetta. La racchetta deve essere facile. A padel ci sono racchette di forme leggermente diverse, tonde, a goccia e a diamante. Sono tre step di bilanciamento della racchetta.
0: Tutte regolari e accettate?
2: Tutte regolari, no, tutte con forma, diciamo, hanno le caratteristiche della racchetta da padel, forma, dimensioni e compagnia bella. Il problema è il bilanciamento, più sale il bilanciamento, più è pesante la racchetta e più naturalmente a livello alto la palla la spingi, tiri più forte. Quindi il principiante non ha quella tecnica, quella... e quindi il principiante che si ostina a giocare con delle racchette professioniste, soprattutto le donne,
0: rimane deluso, insomma,
2: rimane deluso, non gli cambia la differenza. E soprattutto, ecco qui, introduciamo tutta la problematica dei dolori,
1: perché
2: iniziano i dolori al gomito. Poi,
1: a me questo mi interessava, dei consigli pratici su chi inizia.
0: Tennis elbow,
2: esatto.
0: No, per fare un paragone con un altro sport di racchetta che è il tennis tavolo,
1: il ping pong,
0: volgarmente detto ping pong, ho scoperto che ci sono delle gomme che si applicano, certo, che possono costare 20 euro come 500 euro.
2: Sono i materiali,
1: certo.
2: Però anche la racchetta principiante la puoi trovare anche a 50 euro, poi più sale di livello, certo, arriviamo intorno ai 300.
1: Come in tutti gli sport,
2: esatto,
1: dipende.
2: Sono i materiali, naturalmente hanno una risposta diversa alla pallina.
0: Io intanto vado a coinvolgere Fabrizio Meloni, perché è il, diciamo, la voce ufficiale di Atletica Vaticana per quanto riguarda il padel.
1: Certo, il segretario generale della nostra piccolissima, microscopica federazione, che comunque fa parte dal 2022, quindi sono 4 anni della federazione internazionale, ben diversa, diciamo, rispetto alla Spagna o all'Argentina. Ma una cosa che mi viene in mente quando parlavamo adesso del materiale, abbiamo avuto qui ospite Francesco Moser, quindi il ciclismo. Allora, a chi gli dice: ma sai, tu usavi delle biciclette particolari, quindi eri avvantaggiato, e lui con quel sorriso da trentino dice: sì, ma le gambe le devi avere, perché sennò quei pedali non li spingi.

0: senso che col fatto che già la prima volta basta un po' di coordinazione, riesci a fare uno scambio che è quello che ti dà la soddisfazione, perché comunque è certo, molto più facile, il campo è ridotto, tutti si sentono
1: LeBron.
0: E soprattutto essendo uno sport di coppia non c'è mai il riconoscimento, diciamo, bravo, questo è lo sport proprio meraviglioso per dare sempre la colpa all'altro, quindi quando vinci sei contento perché hai fatto vincere l'altro, quando perdi l'altro ti ha fatto è sempre così,
1: ce l'avevi fatta ma lui ma questo è il bello e il brutto di queste, di queste cose. Fabrizio, senti, hai sentito fino adesso la puntata, ma hai anche suggerito la domanda per Alessandro, il tuo rapporto col padel, anche tu vieni dal tennis, e ti dico, Stefano, che abbiamo fatto una puntata quest'anno pazzesca, bellissima, dal Foro Italico, ospite Tonino Zuccarelli.
0: Grande.
1: Veramente una leggenda con una capacità di racconto geniale. Io ne dico solo una, la vorrei ricordare magari a chi ci ha visto e ci ha ascoltato, che Tonino ci ha raccontato che quando faceva i doppi, ma parliamo a Roland Garros, non nel circolo sotto casa, con Barazzutti, loro si facevano eliminare apposta al secondo turno perché non avevano i soldi per pagare l'albergo. Quindi o avevi la certezza di arrivare in fondo e la certezza non ce l'avevi, certo, oppure era chiaro che al secondo turno dovevi uscire, se no non c'avevi soldi per pagare, e commentava dicendo: sono nato nel momento sbagliato per fare il tennista, e ci raccontava che per esempio agli Australian Open non ci andavano perché non avevano i soldi. Ecco, alla luce anche di questa esperienza di Tonino Zuccarelli, che era il tuo maestro, il tuo allenatore, il tuo arrivo al padel forse costretto da Atletica Vaticana, diciamoci la verità, se no non l'avresti fatto.
2: È coinciso esattamente come tempistica con l'entrata in Atletica Vaticana, mi ha fatto lasciare il tennis. Stefano l'ha fatto molto prima di me e lui è sicuramente di un livello decisamente superiore sia nel tennis che nel padel. Quando ha iniziato eravamo nello stesso circolo e provavano a spingermi all'interno della vetrata e ero un po' restio. Ultimamente ho ceduto e la cosa bella, onestamente, rispetto al tennis è una facilità di, oltre che appunto come diceva Stefano, del gioco, no? Del permettere a tutti di potersi divertire, la bellezza è quella di creare relazioni, proprio perché è uno sport dove si gioca sempre almeno in quattro all'interno del campo,
1: certo.
2: E si può anche a livello amatoriale, insomma, il divertimento è garantito, e sì, lui ha la fortuna di aver giocato con il fratello, e questa è, dentro un campo poi
1: vuol dire tanto,
2: vuol dire tantissimo,
1: cioè, la complicità.
2: Li ho visti giocare insieme, giocavano insieme già nel doppio a tennis, e quindi poi sicuramente danno un qualcosa in più. A me è incuriosito molto il fatto, prima ha parlato di Belastegin, ho avuto
1: tu l'hai accompagnato nei Giardini Vaticani,
2: l'onore e la possibilità di fargli da guida all'interno dei Giardini Vaticani, soprattutto del dispensario di Santa Marta, dove lui
1: pediatrico, sì.
2: Con tutta la sua famiglia è venuto, è rimasto colpito e ci ha raccontato dei suoi inizi, no? Di quando un grip lo usava quattro volte, per cui lo girava, lo rigirava al contrario, perché non aveva la possibilità di cambiare un grip a partita come fa adesso. E lui ha dimostrato di essere un esempio per tanti, sia a livello umano che a livello tecnico.
1: Se non lo stai per una quindicina d'anni numero uno,
2: esatto,
1: al mondo,
2: esatto.
1: Credo che sia.
2: E come per tutti i più grandi, quando arriva il momento di smettere non è mai facile, no?
1: Certo.
2: E lui raccontava che per il suo spirito rimanere in campo sarebbe rimasto a fare il professionista a vita, chiaramente, ma la cosa più bella è che il motivo principale per cui ha deciso di smettere con il professionismo, perché i miei figli stanno entrando nell'area nell'età dell'adolescenza, che è l'età più importante, e dice: io troppe volte ho fatto sacrificare mia moglie e io non c'ero, è giusto che io sia presente in questo momento. Per cui ha dimostrato ancora una volta la sua grandezza. Stefano ha avuto la possibilità di conoscerlo, di giocarci, per cui lui magari può raccontarci
1: anche di questi,
2: qualche aneddoto
1: di questi giocatori incredibili,
0: no,
1: le evoluzioni lui... soprattutto quando, quando uscite fuori, ma chi no. l'ha visto un po' il padel, e se non l'ha visto vada a vedere su YouTube, quando la pallina viene, esce fuori dal campo e gli atleti, viene un po' da ridere, escono fuori dalla porta e la rimandano dentro, è tutto regolare, cioè

0: vedi queste cose
1: la rimandano dentro e fanno il punto, che è diverso che rimandarla dentro, non è che la no. Allora, anche lì all'inizio sembrava una cosa impossibile, vedevo queste immagini, vedevo questi professionisti uscire, prendere la palla e continuare lo scambio. Poi bisogna dire che si allena anche quello, anche che quello, inizia certo. L'occhio, il padel è uno sport dove tu puoi essere un grandissimo tecnico, fenomeno, predisposto a questo gioco, però servono le ore di gioco. Cioè questo è, io rimango della mia esperienza, anche il più grosso giocatore deve giocare. Poi c'è quello che diventa un mostro dopo 2 anni e c'è quello che ce ne impiega 4. Certo. Però quindi anche questa cosa nel tempo mi sembrava impossibile. Poi dopo piano piano adesso a livello italiano tutti noi abbiamo iniziato. Tant'è vero che all'inizio in Italia montavano i campi con i muri o con i campi attaccati l'uno all'altro e non si poteva fare l'uscita. Oppure facevano i tornei, facevamo i tornei che quando tiravi la palla fuori, il famoso per tre, che quando per tre perché sono 3 metri, che quindi quando tu smesci prende il vetro e esce lateralmente, il per tre perché si chiama 3 metri oltre i 3 metri e finiva il punto. Ma non è padel. Poi piano piano, perché venivano a giocare anche spagnoli, argentini con noi, italiani e tutto, dicevano ma perché non si
0: manca
1: può prendere
0: pezzo, manca un pezzo di campo.
1: Adesso naturalmente i campi sono distanziati, c'è un'area per cui non si può accedere, in modo che il giocatore può uscire, e quello è. Allora, ho avuto la fortuna di partecipare a diversi mondiali e diversi europei con l'Italia, e diciamo che forse il primo, i primi 2 mondiali eravamo dei semplici sparring partner. Ho avuto la fortuna di giocare con l'Argentina, con la Spagna, ho fatto un mondiale in Messico dove ho esordito il mio mondiale in Messico con Godo Diaz e Gustavo Pratto. Oggi Gustavo Pratto è il coach di Coelho e Tapia, sta a bordo campo, e erano i professionisti veri, diretta televisiva lì in Messico, in Argentina, campo centrale, 3.000 persone, 6-0 in 10 minuti, eravamo solo sparring partner. No, poi c'è da dire che poi negli anni, appunto perché la parte fisica è migliorata anche dal nostro punto di vista, tanti giovani si sono avvicinati, perché poi col tennis molta gente si è avvicinata, e quindi non dico che oggi siamo più forti dell'Argentina,
0: però te la giochi.
1: Diciamo che almeno la maglietta la sudano, ecco. No, gli ultimi mondiali i ragazzi, insomma i miei amici negli ultimi mondiali hanno perso, però sia con Spagna con Argentina comunque però hanno lottato, e quindi piano piano ci stiamo avvicinando. Sono tutte soddisfazioni che una evoluzione del gioco, che dicevo che noi avevamo iniziato a Bologna 2009-2010, poi il boom a Roma nel 2014, adesso forse sono 15 anni che questo sport ci ha avuto un boom italiano, sì. Livello giovanile comunque, sentendo anche
0: Alessandro
1: stiamo lottando nei semifinali insieme, cioè la Spagna è più forte, però insieme a Francia siamo la Svezia, Portogallo, cioè siamo seconda, terza forza europea a livello mondiale, Argentina sicuramente, Spagna sicuramente, però ecco siamo a livello di altre nazionali come Brasile, come Messico, cioè
0: subito dopo le due,
1: esatto,
0: diciamo,
1: ma in tutte le categorie,
0: ecco, sì.
1: In tutte le categorie, perché anche a livello giovanile siamo lì, a livello
2: comunque una crescita molto rapida da questo punto di vista,
1: esatto.
2: Anche se pensiamo a Spagna e Argentina hanno almeno 3 decenni, credo,
1: sì,
2: di
1: sì.
2: Anticipo rispetto,
0: quindi anche
2: a
0: un parco giocatori,
1: esatto.
0: Un bacino di giocatori enorme rispetto, certo, chiaro,
1: certo. Ma noi che abbiamo iniziato adesso siamo arrivati in età adulta, continuiamo a far parte della nazionale veterani, anche a livello veterani, l'ultimo europeo siamo arrivati terzi, io con il mio compagno Corrado Graziotti abbiamo fatto medaglia di bronzo all'europeo, cioè sono soddisfazioni, avendo battuto anche una coppia argentina, quindi comunque scusa, no, all'europeo abbiamo battuto una coppia spagnola che comunque era tra le più forti, e al mondiale poi siamo arrivati quinti e battemmo una coppia argentina,
0: ci sta.
1: Però è per dire che sicuramente abbiamo avuto un rapido sviluppo. Dobbiamo essere onesti, come ho detto prima del coach che ho avuto in nazionale, Gustavo Spector Argentini, all'inizio l'avvento di tanti argentini, soprattutto argentini e un po' di spagnoli che venivano a fare i tornei in Italia, ci ha aiutato, perché comunque oggi ci sono tanti giocatori argentini e spagnoli che fanno parte del circuito italiano, fanno parte degli allenatori, degli istruttori, dei maestri qui d'Italia. Il livello si è alzato e quello che ho fatto io per tanti anni di andare in Spagna, oggi il giovane che si allena lo può fare anche in Italia, perché ci sono tanti giocatori di livello che giocano da tanti anni che comunque vivono che qui in Italia. Poi la federazione appunto sta investendo tanto, ci sono, ora non so bene il numero di giocatori, però ci sono dei giocatori per cui la federazione investe dei soldi e comunque manda i giocatori, certo, vanno a crescere in Spagna e hanno delle settimane che vanno a allenarsi con i migliori coach che vivono lì in Spagna, però comunque anche a livello di gioco, di pratica gioco, qui hanno del materiale per cui allenarsi. Quindi questo, diciamo, all'inizio noi lo vedevamo un po' male, perché noi volevamo sempre vincere, arrivavano questi, quindi diciamo, questi fanno un altro sport, sono nettamente più forti. Poi però abbiamo capito che questo ci ha aiutato a crescere a livello generale del movimento del padel.
0: Ecco, tornando agli amatori, che poi sono, diciamo, quelli i nostri più vicini, no? Ecco, come funzionano questo? Io non sono un giocatore di padel, quindi non vado per sentito dire. Come funzionano queste famose chat per cui si formano le coppie all'ultimo momento, c'è un torneo? Cioè, io sento parlare nei circoli di questi, e questo è forse uno dei segreti, no? Questa aggregazione incredibile che c'è, ma ce ne manca tipo calcetto, però che coinvolge tutti.
1: Il padel, bisogna essere onesti, ha usufruito anche della crescita esponenziale, naturalmente, delle chat, di WhatsApp, dei gruppi. C'avrò nel telefono, c'avrò tipo 50 gruppi, tutto il giorno li ho silenziati tutti. No, perché io, il giocatore amatoriale oggi, che a differenza del tennis, tu eri socio in un circolo e frequentavi quel circolo, che dovevi essere socio, dovevi pagare la quota e tutto, il padel è un gioco che tu vai nei circoli libero. Tu paghi
0: la tua quota. Questo è forse uno dei segreti, no? Cioè,
1: ma certo,
0: sei libero di muoverti
1: perché
0: come vuoi.
1: Tu alla fine, anche andando allo stesso circolo, magari dopo 10 volte che hai giocato con gli stessi giocatori, un pochino ti sei stufato. Sì. Cioè, qui c'è il periodo che giochi in quel circolo, poi giochi in quell'altro, poi ti è piaciuta la partita in quell'altro, e quindi il girare più circoli, quindi non solo il tuo circolo, ha contribuito a crescere, a conoscersi, a allargare un po' il giro del padel. E la cosa buona, appunto, è che tutto, diciamo, alla fine si creano delle piccole banche dati, un database a livello dei circoli, dove c'è sempre una figura, proprietario, uno adibito proprio a organizzare le partite, il maestro di riferimento, che attraverso, diciamo, la conoscenza del database, delle usanze di ogni singola persona, che io posso giocare quel giorno a quell'orario, ha il ruolo fondamentale.
2: Sì, ci sono anche applicazioni mirate.
1: Ci sono applicazioni.
0: Ormai è tanta roba.
1: Sì. Ci sono appunto anche applicazioni che ti aiutano, e quindi alla fine questo ha contribuito allo sviluppo del padel. Il problema, scusate, il problema è il livello. Il livello è organizzare le partite allo stesso livello, ecco, perché naturalmente Giampaolo si sente un livello e io ti vedo in un altro livello. Tu non sei d'accordo mai col livello che ti do.
0: Ah, certo, perché il discorso di prima, la colpa è sempre dell'altro.
1: Certo.
0: Cioè, se mi dai un livello più basso, dicevo, guarda questo.
2: No. Il problema più grande spetta a colui che deve decidere il livello del gioco.
0: È quello rischia la vita,
2: Esatto, verrà radiato.
0: Senti, no, Fabrizio, ti ringraziamo di questo contributo che ci hai dato, anche per l'amicizia che hai con Stefano, è storica, è assolutamente
1: lo ringrazio, insomma, di avermi invitato qui in questa trasmissione.
0: No, ma è bellissimo. E poi non lo possiamo dire adesso, ma fra un po' annunceremo una cosa enorme per Vatican Padel, e che vedrà proprio Fabrizio. Non lo possiamo dire, però sarà una bellissima avventura estiva sui campi da padel.
2: Speriamo che possa essere così.
0: Ma mi ha molto rincuorato che lui non se la prende per aver perso 6-0, con molta serenità ci avviciniamo.
2: Ci avviciniamo con questo spirito.
0: Assolutamente.
2: Grazie Fabrizio. Grazie Stefano. E
0: senti Stefano, un'altra domanda che mi viene, della racchetta hai già parlato tu con la tua esperienza appunto di giocatore, di tecnico, di maestro, tutto quello che vuoi, ma i consigli che puoi dare a uno che si avvicina al padel per non farsi male, innanzitutto alle braccia ma anche alle gambe, non so, fare stretching, delle scarpe particolari, cioè sempre non andare a comprare le scarpe di plastic, insomma.
1: Esatto. Se posso dare un suggerimento sull'attrezzatura, prima di passare a comprare una racchetta così, il completino più bello perché mondo, l'hai visto la settimana prima in televisione al professionista X, la scarpa sicuramente, perché comunque i campi sono di un materiale insomma
0: ci si fa male,
1: ci si fa male perché comunque quelli esterni hanno anche spesso molta sabbia, quindi comunque se cioè, servono delle scarpe adatte, quindi la scarpa sicuramente è fondamentale. A livello di preparazione è normale il fare un minimo di attivazione, un minimo di riscaldamento ti aiuta per tutte delle problematiche fisiche che magari anche andando più in là con gli anni ti possono dare dei problemi. Il padel è uno sport in Italia ancora un pochino anzianotto perché lo fanno tante persone che vanno oltre i 40 anni, che magari hanno già fatto una vita sportiva.
0: Io già una vita sportiva. La prossima coppia.
3: Tanto, per l'occasione, voi la vedete, questa è la maglietta di da padel di Atletica Vaticana.
0: E come ho detto, naturalmente indegno a indossare solo perché sono presidente, perché la dovrebbe indossare Fabrizio Veroni, non io. Comunque l'ho messa un po' per fare per fare colore.
3: Insomma,
1: e quindi dicevo appunto questo è il riscaldamento, poi il defaticamento alla fine, però ecco queste diciamo fatto in una certa maniera è più una cosa professionistica, noi un minimo di riscaldamento, perché poi ecco il padel ha fatto un pochino in questi anni la fortuna di tutti i fisioterapisti, i centri medici sì, perché loro lavorano tantissimo sul padel, quindi perché tanta gente si fa male e soprattutto siccome secondo me è fondamentale far capire alle persone che non è solo uno sport di racchetta, ma comunque la coordinazione motoria è fondamentale. Se tu non hai avuto quel background riferito al tennis, dove praticamente magari è già il contatto racchetta-pallina, il mettersi di fianco, il diciamo, spostarsi, cercare la palla in una certa maniera, ti approzzi al padel, sei scoordinato, ti fai male.
3: Ecco, ma non si risolverebbero tanti problemi appunto di tipo traumatico se adottassimo per esempio dei campi in terra rossa di padel? Non so se qualcuno l'ha già provato.
1: Non ci sono stati, c'è cioè da qualche dove parte l'ho visto,
3: scivolamento,
1: sì,
3: è possibile.
1: In Spagna l'ho visto, però naturalmente il rimbalzo della pallina è diverso. E poi si scivola, cioè il padel è uno sport sintetico, ecco, mettiamolo così, come anche tanta differenza c'è tra il padel outdoor e indoor. Cioè in Italia l'abbiamo praticato tanti anni all'aperto, noi giocavamo con la pioggia, col campo bagnato che si scivolava, padel, la caratteristica del padel è che il padel devi giocare sempre nelle stesse condizioni, perché se il campo è bagnato la pallina si bagna, quindi il rimbalzo al vetro è un rimbalzo diverso, non hai la possibilità di difendere con il vetro in una maniera ottimale, quindi non fa parte più del padel,
0: è
1: un'altra cosa. Quindi il padel andrebbe giocato sempre indoor, sempre in certe condizioni, poi ci sono situazioni che agevolano un certo tipo di gioco, c'è il campo un po' più veloce, il campo un po' più letto, adesso piano piano, proprio perché è cresciuta la parte dei materiali, delle palline, la parte fisica, se voi vedete i professionisti, comunque il padel è cambiato tantissimo, infatti i campi stanno cercando di portarli un po' più lenti, anche la pallina, non prendere le palle troppo veloci, perché sennò non esiste più lo scambio, è una cosa...
0: Questa casa dei campi, noi abbiamo scoperto che anche le piscine ci hanno spiegato, campioni di nuoto,
3: c'è l'acqua dura e
0: l'acqua morbida, può essere tutto per quello.
3: No, perché poi ecco, per i nostri ascoltatori video e audio che ci stanno seguendo, cioè si svolge tutto in uno spazio più limitato rispetto al campo da tennis.
1: Sono 10 metri, sono 10 metri al lato, quindi comunque stiamo parlando che comunque è clamorosamente ridotto, e soprattutto sono due persone per lato di campo.
0: Quindi è
1: ridotto, non hai molti allunghi, è molto veloce, devi essere molto reattivo, diciamo avere sempre un po' di attivazione continua, scatti rapidi, non, certo, non allunghi, però comunque è faticoso, perché poi uno scambio da padel a livello alto dura due minuti, un minuto e mezzo,
0: e stai sempre,
1: e stai in apnea, sempre lì, stai sempre in apnea.
3: Stefano Pupillo, siamo addirittura d'arrivo, e allora ti volevo...
0: ci dicevamo che il tempo vola,
1: al fine è volato.
3: E in questa ultima trasmissione della stagione, ma rimarremo con voi per tutta l'estate, perché andremo a riascoltare gli incontri più interessanti che abbiamo avuto in questa stagione. Ecco Stefano, ti volevo chiedere di essere insieme a me testimone, perché Giampaolo Mattei ha pubblicato sull'Osservatore Romano una sorta di resoconto di questa stagione di storia di sport Atletica Vaticana Racconta.
0: Allora guarda, questa stagione che è cominciata il 12 settembre, noi abbiamo fatto 2025, abbiamo fatto 35 puntate e alcune speciali come la diretta dell'udienza del Santo Padre agli atleti di Milano Cortina, davvero particolare. Abbiamo avuto 84 ospiti, compreso Stefano.
1: Grazie.
0: E compreso Fabrizio. E in tutto abbiamo ospitato 51 medaglie olimpiche e paralimpiche, di cui 25 ori, 103 medaglie mondiali, mondiali olimpiche e paralimpiche, di cui 47 ori, 67 medaglie europee, di cui 25 ori, 14 ori ai giochi del Mediterraneo, 10 alle Universiadi, oltre 400 titoli italiani, ho considerato anche quello di Stefano, e 18 titoli internazionali nell'ambito dello sport per disabilità intellettivo relazionale. Abbiamo avuto qui Matteo Falchi, un nuotatore autistico che ha vinto 18 medaglie.
3: Una trasmissione pesante,
0: se mettiamo
3: tutte le medaglie.
0: È bello raccontare queste storie di vittorie, di sconfitte, di chi vince, di chi perde, perché lo sport non è solo vittoria o sconfitta, ma appunto storia di donne e di uomini, che vale anche per la vita e anche per chi non si occupa di sport. Ho fatto questa pista della statistica perché era veramente...
3: E allora a questo punto, ringraziando per l'attenzione che hanno rivolto in questa stagione a Storia di Sport Atletica Vaticana Racconto, io saluterei coloro che ci stanno seguendo sulla piattaforma Facebook, per poi tornare in studio e salutare anche i nostri amici radio. Siamo tornati in studio, questa volta solo dal punto di vista radiofonico, quindi potete ascoltarci, perché siamo veramente ai saluti conclusivi in questa calda estate, attraverso il ringraziamento a Stefano Pupillo, che è il nostro ultimo ospite di questa trasmissione. Volevo ringraziare tutti gli altri 83 che tu hai elencato. Ecco, ma non si ferma qui l'attività di Atletica Vaticana,
0: no,
3: e in particolare per quanto riguarda gli sport di racchetta.
0: Non lo dico ancora, ma abbiamo nelle prossime ore annunceremo una cosa per noi molto significativa, che verrà protagonista anche Fabrizio. Ma l'idea di fondo nostra nel padel, ma come anche negli altri sport naturalmente, non è quella di andare a vincere tornei o medaglie come Stefano o come suo fratello Alessandro, ma quello innanzitutto di divertirci e di creare delle occasioni di solidarietà, di inclusione, che sono poi diciamo la vera medaglia d'oro che può vincere l'Atletica Vaticana.
3: Stefano Pupillo, noi che siamo ormai così negli anta già da diverso tempo, possiamo, ecco, in estrema sicurezza approcciarci al padel, oppure è meglio andare sul campo da tennis?
1: No, potete approcciare, come ho detto prima, nel giusto modo, con un minimo di riscaldamento, senza esagerare in determinate cose. E poi
3: aspetta, i costi però è importante sapere.
0: Diciamo, la racchetta intorno ai 50 euro per poter risparmiare.
1: Va benissimo.
3: Anche l'affitto del campo.
1: No, oggi ci sono tante strutture. Naturalmente, siccome sono tanti campi da padel,
0: e poi comunque diviso per quattro,
1: sono divisi per quattro e puoi trovare di tutto di più, quindi veramente meno di una pizza, insomma.
0: Dai, buono.
3: Allora Giampaolo,
0: ecco che facciamo quest'estate,
3: o facciamo la coppia oppure coinvolgiamo i fratelli Pupillo.
0: Non gli roviniamo una bella carriera con noi due, lasciamo quella bella.
3: Ecco, esistono scuole già di padel per
1: come
3: i giovanissimi?
1: No, come no, ci sono tanti circoli che si sono attrezzati negli ultimi anni, seguendo le orme anche delle scuole più attrezzate del tennis, Il piacere è vedere tanti circoli a livello italiano che hanno iniziato a intraprendere la scuola padelistica, quindi che si allenano più volte, agonistica, c'è la parte atletica, comunque c'è la parte teorica, sì sì, strutturati bene, ci sono comunque,
3: quindi, insomma, c'è di tutto, c'è per di tutto tutti.
0: Beh, padel, spot del momento.
3: Come tradizione e storia di Sport Atletica Vaticana racconta, ci salutiamo con la musica e mai come questa volta Giampaolo Matteo ha scelto un brano.
0: Perché ho fatto il DJ,
3: calzante.
0: Sì, beh, perché? Non è stato difficile, perché metto sulla stringa di Google Padel Song, è uscita questa bellissima canzone che si chiama Isla Padel, che è di un rapper, che, un rapper romano che si chiama Junior Calli, che fra l'altro nel testo cita la Brea, cita Paquito Navarro,
1: no,
0: cita...
1: apro parentesi, un buon giocatore, sì. Un buon giocatore, ah, sì, ecco, lui è bravo, ci ho giocato, ma un buon giocatore.
0: Allora vedi, con la garanzia di Stefano, Isla Padel.
3: Allora ce l'ascoltiamo, sì. Ma vi diamo comunque appuntamento alla prossima settimana, perché saremo sempre con voi per riascoltare le più belle interviste di storie di sport, insieme a Giampaolo
0: e a Giancarlo Lavella.
3: Grazie ancora Stefano.
1: Grazie a voi ancora.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: Pietà di noi, Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Perdonaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

Il Dio della pace vi santifichi fino alla perfezione, e tutto quello che è vostro, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo.

0: Preghiamo. Signore Dio nostro, donaci un sonno tranquillo, perché, ristorati dalle fatiche del giorno, ci dedichiamo corpo e anima al tuo servizio. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: Laudetur Jesus Christus.
2: Le due, l'informazione della Radio Vaticana e i titoli. Terzo giorno del Papa al Gemelli, procede regolarmente il decorso post-operatorio. Crolla il tetto di una scuola in Pakistan, decine di bambini tra le vittime. Ucraina, Zelensky riprende gli attacchi alle raffinerie di Mosca. Trump allenta le sanzioni anche sulla flotta ombra russa. L'Europa non trova l'accordo sul bilancio dell'Unione. Buon pomeriggio da Luca Collodi. Terzo giorno al Policlinico Gemelli di Roma per Papa Leone, ricoverato dal 13 ottobre per l'intervento al polmone. Papa Leone ha concelebrato la messa al decimo piano, mentre il decorso post-operatorio, riferiscono i medici, procede regolare. Ma ci colleghiamo in diretta con la collaborazione tecnica di Daniele Giorgi, con il nostro inviato Marco Guerra dal Policlinico Gemelli. Marco.
3: Sì, buon pomeriggio Luca. 5 minuti fa è stata diffusa l'ultima nota della sala stampa, la comunicazione giornalisti. Il dottor Luigi Carbone e il professor Stefano Margaritora comunicano quanto segue in merito al decorso post-operatorio del Papa. Il Santo Padre questa mattina ha eseguito i controlli di routine che sono risultati nella norma. La radiografia del torace ha mostrato la buona ripresa del polmone operato. Ha svolto le attività quotidiane autonomamente. La seduta di fisioterapia ha comportato attività motorie complete. Complessivamente il decorso post-operatorio procede regolarmente. Questa nota fa seguito a quella di stamattina delle 8:30 circa, in cui si comunicava che il Papa aveva dormito bene, aveva fatto colazione già da ieri, si alimenta in modo autonomo e nel pomeriggio di ieri aveva anche concelebrato una messa in una sala appositamente allestita al decimo piano dell'ala sud del Gemelli. Qui nella grande cittadella universitaria e sanitaria gli oltre 5.500 dipendenti e anche studenti continuano insieme ai pazienti con le preghiere incessantemente davanti alla statua di Giovanni Paolo II nella cappella dell'ospedale. Dal Gemelli è tutto, a te la linea Luca.
2: Grazie al nostro inviato Marco Guerra con la collaborazione tecnica di Daniele Giorgi. E al Policlinico Gemelli abbiamo incontrato Don Nunzio Currao, assistente pastorale dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e assistente spirituale del personale medico, infermieristico e degli operatori sanitari della Fondazione Policlinico Gemelli. Ascoltiamolo.
4: È chiaro che aumentano un po' di più le preghiere, no? Come nei momenti della prova, della difficoltà, però tutto con grande serenità, con la gioia di avere un padre che condivide questa situazione, malato tra i malati, e quindi lo si sente più vicino e più partecipe. Quindi c'è una preghiera reciproca, perché un credente non soffre mai in vano.
3: C'è anche un'altra parte di religiosi che invece cura i pazienti, sono i francescani. Ecco, quindi c'è un compito incessante da parte di tutta la Chiesa in questo policlinico. Come è suddivisa la cura spirituale?
4: Il policlinico, l'Università Cattolica, sono stati voluti, ecco, da padre Agostino Gemelli, per cui la tradizione vuole che l'assistenza religiosa ai pazienti sia affidata ai frati francescani, ai frati minori. Da sempre anche il personale viene attenzionato con una particolare cura che viene affidata appunto a un sacerdote che adesso sono io.
2: E domani ricorrerà il 48esimo anniversario dell'elezione di Papa Giovanni Paolo II. Karol Wojtyła fu infatti eletto la sera del 16 ottobre 1978. Il Papa polacco, nel corso del suo pontificato lungo quasi 27 anni, ha traghettato la Chiesa nel terzo millennio. La pagina estera: crolla il tetto di una scuola in Pakistan, nel nord-ovest del paese. Il bilancio è di 30 morti, tra loro decine di bambini. Almeno altre 40 persone sono rimaste ferite, ci riferisce Gianmarco Murroni.
5: Avevano 13 anni o meno i bambini rimasti

0: Khyber Pakhtunkhwa Faisal Karim Kundi ha espresso il proprio cordoglio per l'accaduto e ha richiesto un rapporto alle autorità competenti per chiarire le cause del crollo. Il capo della polizia di Peshawar ha reso noto che il proprietario della scuola è stato arrestato, precisando che l'edificio presentava carenze strutturali.
1: E resta lontana ogni prospettiva di dialogo tra Russia e Ucraina. Proseguono gli attacchi su Kiev. Il Ministero della Difesa ucraino fa sapere che è stato ripristinato il servizio militare di Starlink. Ma per Zelensky lo stop agli attacchi alle raffinerie russe è finito. La replica di Musk. Zelensky se ne vada. Musk è fondatore di SpaceX. Roberta Barbi.
2: Nessuna possibilità di dialogo all'orizzonte per Russia e Ucraina, non solo per gli attacchi che proseguono, ma anche per le dichiarazioni incrociate. Gli sforzi degli Stati Uniti per assicurare una soluzione pacifica del conflitto si stanno infrangendo contro la mancanza di volontà di giungere alla pace da parte di Kiev, ha detto il portavoce del Cremlino Peskov. Intanto il presidente ucraino Zelensky, che si era detto tradito dal suo omologo Trump dopo l'allentamento delle sanzioni americane a Mosca, oggi è a Bruxelles per incontrare il segretario della NATO Rutte, dove domani sarà presente al vertice del Consiglio europeo. Iniziato oggi sul tema della guerra in Ucraina con le dichiarazioni a margine della rappresentante agli affari esteri Callas. La maggior parte dei finanziamenti russi alla guerra proviene dai proventi del petrolio, ha detto. Per far finire la guerra bisogna tagliare i finanziamenti alla guerra stessa. Sul terreno in mattinata si è sviluppato un incendio a Kiev in seguito allo schianto di un drone russo che ha causato 5 feriti, mentre altre due navi sono in fiamme nel Mar Nero in acque romene. Sarebbero almeno 7 i dispersi.
1: Dobbiamo ridurre in modo significativo il bilancio comune dell'Unione Europea rispetto alle proposte sul tavolo. Nessuno Stato membro dell'Unione può permettersi di versare contributi di questa entità all'Europa. Lo ha detto il cancelliere tedesco Merz al suo arrivo al summit dell'Unione a Bruxelles, prevedendo negoziati molto molto difficili, ha detto. Le posizioni tra i paesi europei all'interno dell'Unione sul bilancio sono molto distanti. Il dibattito sulle elezioni in Israele. Hamas non governerà più la striscia di Gaza. Lo ha dichiarato l'ex capo di Stato Maggiore dell'esercito israeliano Eisenkot, presidente di Yashar e principale sfidante di Netanyahu alle elezioni del 27 ottobre. Intanto le forze di difesa di Israele hanno intensificato nelle ultime ore gli attacchi aerei e terrestri durante la notte nei settori occidentale e centrale del Libano meridionale. E andiamo sulla pagina della cultura. Per 10 anni ponteggi e cantieri hanno accompagnato il percorso dei visitatori in uno dei luoghi simbolo dei Musei Vaticani. Ora il cortile della Pigna torna alla luce nella sua cromia originaria, non l'ocra a cui eravamo abituati, ma il colore del travertino. Per noi al cortile della Pigna c'era Paolo Ondarza.
3: 10 anni di lavoro, tanto sono durati i restauri del cortile della Pigna nei Musei Vaticani, che torna così a mostrare il volto cromatico originario concepito in epoca rinascimentale. La direttrice dei Musei Vaticani, Barbara Iatta.
4: La cromia originale voluta da Bramante all'inizio del Cinquecento è un intonaco color travertino che noi abbiamo recuperato.
3: Documenti, indagini stratigrafiche, dipinti antichi hanno confermato la scoperta. Il cantiere ha fatto inoltre riemergere una scala degli anni 30 del secolo scorso, la scala di Gio Ponti con marmi policromi e un portale di Gregorio XV, un intervento realizzato in 4 lotti con il sostegno dei Patrons of the Arts dei Musei Vaticani.
4: 10 anni di lavoro, quindi è veramente il progetto probabilmente più lungo intrapreso negli ultimi anni dai Musei Vaticani, che ci rende orgogliosi. Perché
3: grande la soddisfazione della direttrice Barbara Iatta, che lo definisce un progetto straordinario.
1: E chiudiamo con l'Italia. Nel 2025 si stimano poco più di 2 milioni di famiglie in povertà assoluta, pari all'8% del totale delle famiglie italiane. Gli individui in povertà assoluta sono oltre 5 milioni, il 9,3% del totale dei residenti, lo rileva l'Istat. È tutto per questa edizione, l'informazione torna alle 3 del pomeriggio da Luca Collodi in redazione, grazie a Luca Rossi in collaborazione tecnica. A voi grazie per l'ascolto.

waving your banner all over the place.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

dritti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio Marina Tomarro.

Buongiorno, anzi buon pomeriggio a tutti voi cari amici. Oggi è giovedì 15 ottobre. Benvenuti, bentornati a Dritti al Cuore. Per prima cosa volevo invitarvi naturalmente a scriverci al 335-1243-722. Noi saremo insieme come sempre fino alle 16, parleremo di moltissime cose, ci andremo a ricollegare naturalmente con il Policlinico Gemelli, dove c'è il nostro inviato Marco Guerra che ci darà degli aggiornamenti. E come sapete il Papa in questi giorni è ricoverato al Policlinico Gemelli e per fortuna in ripresa, e quindi siamo tutti felicissimi. Scriveteci, ecco, già ci avete cominciato a scrivere, già sono tanti i messaggi che mi arrivano attraverso la chat, in cui naturalmente salutate, ma anche tante anche le preghiere per Papa Leone naturalmente. E stiamo pregando per Papa Leone e non ci fermeremo finché non lo rivedremo affacciato alla finestra in Piazza San Pietro. Questo è un gruppo che ci scrive dalla provincia di Avellino e naturalmente è la parrocchia della Santissima Misericordia. E allora grazie davvero a tutti voi di continuare a pregare per Papa Leone, lo facciamo anche noi naturalmente, da qui è il Papa sente le nostre preghiere. Ma oggi è una giornata in cui racconteremo anche tante belle realtà, racconteremo in particolare il Borgo Ragazzi Don Bosco. Chi è di Roma più o meno sa che è lungo la via Prenestina, per chi non è di Roma è la zona di Roma Est, una zona non facile purtroppo, è una zona dove però dal 1948 si è creata questa meravigliosa realtà, naturalmente sotto lo sguardo di Don Bosco, non poteva essere altrimenti, dove ci sono proprio dei programmi per la formazione professionale dei ragazzi, per dargli un futuro dignitoso che li tenga lontani naturalmente da amicizie pericolose. E poi racconteremo di una malattia non molto conosciuta, la malattia di Huntington, è difficile, brutta anche da pronunciare, ne parleremo con un esperto e ci faremo raccontare quali sono un po' le cure a cui sono arrivati e soprattutto il ruolo dei caregiver, di coloro che accompagnano i malati, quale è e come è fondamentale. E poi andremo, vi porterò lungo un cammino, un bellissimo cammino, il sentiero del Beato Bonifacio, andremo da Trieste fino all'Istria, quindi andremo in questa parte della Middle Europa, quindi una parte dove l'Occidente incontra l'Oriente, quindi una parte molto bella tra l'Italia e l'Istria. E quindi questi sono un po' i temi, quindi mi raccomando rimanete con noi, non andate via. E intanto uno dei brani più belli di Cesare Cremonini, sì lo sapete, ho un debole quindi lo metto spesso, la canzone è Poetica.

0: anche quando poi saremo stanchi troveremo il modo, e forse una delle più belle dichiarazioni d'amore che ti possono fare, secondo me, e che Cesare Cremonini ha scritto. Ditemi cosa ne pensate anche di tutto questo. Scriveteci, naturalmente, aspettiamo i vostri messaggi al 335-12-43-722. Ma adesso, appunto, vi porto in un posto molto bello e andiamo verso la zona di Roma Est, perché appunto qualche giorno fa, proprio al Borgo Ragazzi Don Bosco, è stata inaugurata la nuova officina meccanica del centro di formazione professionale, 400 metri quadrati ristrutturati, attrezzati per la meccanica di precisione. È il cuore di quello che si chiama Officina Futuro, il programma triennale di cui la Fondazione Paolo Bulgari sostiene il grande centro salesiano tra Centocelle e il Quadraro. Questo è un po' per regolarci di in che zona siamo. E questo vuol dire fare nella formazione professionale un incubatore del futuro per i ragazzi di Roma Est, un'alternativa concreta a quella che è la dispersione scolastica e la marginalità. E allora io do il benvenuto a Alessandro Iannini, responsabile dell'area emarginazione e disagio denominata Rimettere le ali di Borgo Ragazzi Don Bosco. Buongiorno Iannini, grazie di essere con noi. Mi sa che forse abbiamo perso il nostro ospite, ci sarà stato qualche piccolo problema e adesso lo cerchiamo di recuperare velocemente. E comunque ecco, questa realtà è stata tra l'altro l'inaugurazione, sono intervenuti Matti Bulgari, Don Maurizio Lollobrigida, Alessandro Calvi e Claudia Pratelli. È una delle sarà una grande officina che avrà 27 macchine tra torni, frese, trapani e molli, un nuovo tornio a controllo numerico, un impianto elettrico, una sala collaudata con macchina a misura, e quindi una, sicuramente un unicum, un vero e proprio gioiello per la formazione professionale. Dovremo avere in collegamento Alessandro Iannini. Buonasera.
1: Buonasera e grazie dell'invito.
0: Iannini, prima di tutto io raccontavo un po' Borgo Ragazzi Don Bosco, che si trova proprio nel cuore di Roma Est, si trova sulla via Prenestina, si trova tra Centocelle e il Quadraro, se vogliamo dare un po' una collocazione, non molto lontano tra l'altro non molto lontano da altre zone, ecco, dal Quarticciolo, non mi ricordavo il quartiere, sì. non molto lontano dal Quarticciolo, dove tra l'altro Papa Leone il primo marzo è andato in visita presso la parrocchia del Quarticciolo. Ecco, allora ci racconti lei che cos'è Borgo Ragazzi Don Bosco per coloro che magari non sono di Roma e non conoscono questa bella realtà.
1: Allora, sì, grazie. Il Borgo Ragazzi Don Bosco è una casa salesiana, è un borgo a tutti gli effetti. Noi siamo aperti da quasi 80 anni perché il borgo nasce nel 1948 e accoglieva in quel periodo storico i famosi sciuscià, gli orfani di guerra. Poi chiaramente si è andato via via rimodernando, ma senza perdere l'identità, quindi dedicarsi ai ragazzi più in difficoltà, alle famiglie più in difficoltà del territorio. E quindi oggi c'è un centro di formazione professionale nell'ambito della meccanica, c'è un settore elettrico, un settore della ristorazione, abbiamo un centro giovanile, un oratorio centro giovanile aperto tutti i giorni, e poi abbiamo un'area dedicata proprio ai ragazzi più in difficoltà, un centro diurno dove ragazzi che hanno lasciato la scuola possono iniziare o ricominciare a fare piccoli percorsi formativi in diversi settori. È una casa famiglia dove accogliamo ragazzi che vivono qui con noi, semi residenzialità, famiglie affidatarie e tanto altro. Quindi veramente un borgo, possiamo dire, aperto al territorio, frequentato durante l'anno da più di 1000 ragazzi.
0: una realtà estremamente importante che allontana anche poi questi ragazzi da quello che è uno dei temi più caldi di quelle zone, la marginalità, la dispersione scolastica, il passare troppe ore in mezzo ad una strada senza fare nulla.
1: Sì, esattamente. Noi in realtà diciamo che i ragazzi sono di chi arriva prima. Ecco, proprio così, se noi arriviamo prima con attività anche di prevenzione e se cerchiamo di agganciarli su un sogno, un desiderio che magari loro stessi ancora non sono stati in grado di esprimere, se cogliamo in loro qualcosa che loro stessi ancora non riescono a vedere in loro stessi e iniziamo un percorso personalizzato e allora li tiriamo fuori dalla strada, altrimenti arriverà prima qualcun altro e lo vediamo bene perché nei nostri quartieri purtroppo la malavita e anche la criminalità organizzata sono molto presenti e quindi è proprio importante presidiare proprio con azioni educative questi territori. L'officina meccanica è un modo per fare questo perché dà la possibilità ai ragazzi che terminano un percorso di entrare nel mondo del lavoro e entrarci a testa alta con una qualifica, un contratto e quant'altro.
0: Iannini, come i ragazzi arrivano da voi? Cioè in che modo vengono al Borgo Ragazzi Don Bosco? Siete voi che li cercate? Sono loro che si avvicinano? In che modo proprio avviene il contatto? Perché poi con certe realtà non è neanche facile andare ad interagire e a dire lascia la strada, vieni da noi che ti aiutiamo ad avere un lavoro onesto e quindi una vita onesta, perché naturalmente ricordiamoci sono realtà abbastanza particolari, ecco, magari chi non è di Roma non conosce bene, ma diciamo che è una zona dove, come diceva lei, purtroppo c'è a volte parecchia malavita.
1: Sì, appunto, noi siamo a ridosso diciamo le famose torri, poi questi quartieri sono conosciuti perché sì, se ne parla in TV sempre quando succede qualcosa, no? Come Centocelle, Quarticciolo, Torbella Monaca. I ragazzi i nostri arrivano da questi quartieri. Noi siamo conosciuti nel territorio perché da tanti anni ci operiamo, tanti nostri ex allievi oggi lavorano in tante piccole o medie aziende del territorio e questo anche fa un po' la differenza perché continuiamo a cercare di mantenere rapporti con tutta la rete territoriale, quindi i ragazzi arrivano qui, alcuni per fare semplicemente la scuola, appunto attraverso la formazione professionale, poi semplicemente la scuola fa emergere tutta una serie di bisogni che magari non erano stati colti precedentemente, oppure a volte arrivano anche su segnalazione dei servizi sociali. Qualcuno viene anche qui inviato perché deve magari ha commesso qualche piccolo reato e lo aiutiamo a recuperare attraverso misure penali alternative al carcere che possono veramente cambiargli la vita.
0: Certo.
1: E poi ci sono i ragazzi che vengono magari attraverso appunto la famiglia o il tantam, quindi i modi per arrivare sono tanti e così come anche le proposte devono essere tante perché non si può pensare, no, di offrire a tutti i ragazzi lo stesso tipo di percorso.
0: Certo, esatto, questo è molto importante. Senta, invece questa nuova officina meccanica di cosa si tratta, che è stata inaugurata proprio qualche giorno fa, di cosa si tratta?
1: Questo è un progetto che stiamo portando avanti con la Fondazione Burgari, per noi è molto importante perché questi ragazzi appunto che vengono da queste zone, no, spesso poi vengono trattati anche un po' come persone a volte anche come alunni di serie B, per noi offrire a questi ragazzi invece un ambiente bello, aggiornato, dove possono trovare dei macchinari che sono gli stessi che poi troveranno nelle aziende. Don Bosco su questo ci ha insegnato, lui era proprio all'avanguardia, comprava, poi si indebitava per comprarli, ma cercava sempre diciamo di avere dei macchinari che fossero gli ultimi usciti e la stessa cosa cerchiamo di fare noi. Questa officina ci permette di avere di fatto, dopo che effettivamente avevamo dei macchinari un po' datati, dei macchinari che invece sono molto aggiornati, i ragazzi ci mettono le mani, imparano a utilizzarli e quando andranno nelle aziende sapranno quindi già diciamo operare in modo corretto, ma soprattutto noi poi lavoriamo sull'aspetto educativo, chiaramente come salesiani, sull'aspetto, certo, umano, cerchiamo di, i nostri ragazzi sono cercati dalle aziende sia perché sanno usare certi macchinari, sia perché li abbiamo un po' aiutati a crescere dal punto di vista umano, quindi sono ragazzi affidabili, responsabili, e questo è molto importante per un'azienda. E tutto questo è stato possibile grazie alla Fondazione Paolo Bulgari, che ha creduto su di noi. Paolo Burger viene anche lui dall'artigianato, come ha voluto sottolineare quando è venuto qui, e voleva che i ragazzi avessero un'officina veramente bella, bella e ben funzionante, e non diciamo invece soltanto ecco, fatta con gli scarti a volte, no, delle, esatto, di quello che offrono le aziende. Noi oggi abbiamo proprio questo, un'officina che so che appunto in tutto il centro-sud è la più all'avanguardia.
0: E questa è una cosa bellissima, soprattutto per un quartiere così, è bellissimo per questi ragazzi. Tra l'altro, che età hanno i ragazzi che vengono da voi? Perché c'è uno spazio di età abbastanza ampio, come diciamo gli allievi, come allievi del borgo.
1: Sì, nella formazione professionale, così come prevede la normativa regionale, possono venire direttamente dopo la licenza media, quindi diciamo dai 14 anni in poi. Poi chiaramente noi lavoriamo in forma preventiva con le scuole medie qui del territorio, con i ragazzi quindi della scuola media, offriamo dei percorsi pomeridiani di aiuto allo studio, abbiamo una semiresidenzialità dove alcuni di loro possono anche mangiare e stare qui fino a sera.
0: Certo.
1: E poi lavoriamo con ragazzi più grandi, dai 16 ai 21 anni, che invece purtroppo hanno perso anche il treno della formazione professionale, e quindi facciamo corsi brevi di un anno o anche a volte di poche ore per aiutarli ad inserirsi nel mondo del lavoro e casomai in qualche caso anche poi a riscoprire la voglia di studiare o comunque di acquisire un titolo magari attraverso percorsi poi personalizzati.
0: Grazie, allora davvero grazie mille ad Alessandro Iannini, responsabile dell'area emarginazione e disagio denominata Rimettere le ali di Borgo Ragazzi Don Bosco. Grazie, grazie mille, ci saluti
1: grazie
0: tutti i ragazzi naturalmente. Grazie.
1: Grazie.
0: Grazie.
1: Arrivederci
0: a tutti gli ascoltatori. Grazie. E adesso continuiamo con un po' di musica, e questa è una vera e propria chicca perché è l'ultima canzone di Gino Paoli, accompagnato da Paolo Fresu, un musicista conosciutissimo, e Paolo Fresu che in qualche modo con la sua tromba sostituisce quella che doveva essere la voce di Ornella Vanoni, che purtroppo è andata via poco prima di registrare l'ultimo brano, Quando ti rivedrò, e in questo momento loro sì che si sono rivisti e in questo momento la stanno cantando insieme. A me piace vederla così.

0: quando ti rivedrò, la canzone, le parole di Gino Paoli, la tromba di Paolo Fresu e questa presenza invisibile di Ornella Vanoni. Ma adesso ci colleghiamo con Marco Guerra al Gemelli per sapere da lui le ultime notizie. Marco, buonasera.
1: Buonasera Marina, siamo al terzo giorno di ricovero di Papa Leone al Policlinico Universitario Agostino Gemelli, due pomeriggi dall'operazione e tutto procede per il meglio, il decorso procede regolarmente, l'ultimo bollettino è arrivato 5 minuti prima delle 14 e ci riferisce di una nuova radiografia al torace che ha mostrato la buona ripresa del polmone operato. Il Santo Padre questa mattina ha eseguito ulteriori controlli, come è stato fatto anche ieri mattina, di routine che sono risultati nella norma. La radiografia ha mostrato la ripresa, ha svolto le attività quotidiane autonomamente, da ieri ha già ripreso ad alimentarsi in maniera autonoma. La seduta di fisioterapia ha comportato attività motorie complete. Complessivamente possiamo dire che il decorso post-operatorio procede regolarmente. Questa mattina ha di nuovo concelebrato una messa nella sala appositamente adibita al decimo piano del Gemelli e ha ripreso anche l'attività lavorativa, quindi il Papa incontra segretari, persone e tutto lo staff che lo aiuta ad amministrare la Chiesa Universale.
0: Marco, noi ti ringraziamo naturalmente. Vogliamo forse un'ultima domanda prima di lasciarti. Che clima c'è in questo momento? Ci sono persone che pregano intorno a te? C'è gente che si reca alla cappellina? Ecco, cosa stai vedendo? Diventa per un minuto i nostri occhi.
1: Ma quella del Papa qui al Gemelli è una presenza molto discreta, paziente fra i pazienti, come ci ha raccontato anche questa mattina il cappellano dell'ospedale. C'è una preghiera fatta anche dal personale, ricordiamo il Gemelli ha più di 6.000 dipendenti tra personale medico e infermieristico, tanti gli studenti, i pazienti che si fermano nella ormai famigerata statua di Giovanni Paolo II al piazzale antistanti l'ingresso del Policlinico, disegni, pensieri lasciati da tantissimi fedeli, da bambini. Sì, ci sono anche i cosiddetti pendolari della sanità, gente che arriva da tutte le regioni e abbiamo sentito con le nostre orecchie persone che dicevano un incoraggiamento per noi sapere che c'è anche il Papa qui che si sta curando, che lotta per la sua salute e come facciamo tutti noi, quindi avere la presenza del pontefice alla stessa struttura in cui tante persone si rivolgono per una cura sicuramente è un incoraggiamento per tanti, certo, che a loro volta però rivolgono le preghiere per il Papa.
0: Certo, lo sguardo rivolto verso quel decimo piano, il Vaticano III, come lo disse Giovanni Paolo II. E allora grazie mille Marco e buon lavoro. Grazie.
1: Grazie Marina, dal Gemelli è tutto.

0: In questi giorni è stata ricordata la giornata mondiale della salute mentale e da anni la fondazione LIR promuove proprio questa prospettiva, dando voce alle persone che convivono con malattie neurodegenerative, alle loro famiglie, per contribuire ad aumentare la conoscenza della malattia e di tutte le sue implicazioni. E allora io do il benvenuto al professor Ferdinando Squitieri, neurologo e clinico, direttore scientifico LIR, Lega Italiana Ricerca Huntington. Buonasera professore.
1: Buonasera, buonasera a lei e ai radioascoltatori.
0: Professore, questa malattia ha un nome difficile, non so neanche se l'ho pronunciato bene, Huntington. Ci spieghi che cos'è prima di tutto e perché è una malattia rara così importante?
1: L'ha pronunciato bene, nonostante sia obiettivamente difficile anche da ricordare.
0: Già
1: dal nome. È una patologia rara, genetica, quindi è ereditaria, neurodegenerativa, come lei ha correttamente detto. Significa che cellule all'interno dell'encefalo cominciano piano piano a morire in alcune parti del cervello e poi estendendosi ad altre aree cerebrali, provocando tutta una serie di difficoltà, di disagi che vanno sia dalla sfera collegata al comportamento che a quella cognitiva, a quella collegata al movimento. Quindi queste manifestazioni un po' si incrociano tra di loro in una maniera imprevedibile, producendo un quadro progressivamente invalidante, severamente invalidante, e generando una difficoltà anche di movimento che forse è un po' più nota a tutti col nome di corea, cioè quello che una volta le persone chiamavano ballo di San Vito. Nella realtà questa è una malattia ereditaria molto molto grave che colpisce nel pieno della vita, nel pieno dell'età, e che genera un enorme disagio all'interno delle famiglie perché è genetica, quindi più persone possono ammalarsi all'interno di un nucleo familiare. E tante volte i caregiver stessi diventano a loro volta ammalati e caregiver dei loro parenti ammalati, quindi è una situazione abbastanza unica in questo senso.
0: Infatti è una situazione molto grave, perché appunto una grande, in questo quadro così drammatico che lei ci ha fatto, una grande importanza è ricoperta proprio dalle famiglie dei pazienti, una situazione che però molto spesso è completamente trascurata.
1: Sì. Purtroppo dobbiamo sottolineare questo aspetto, perché poi quando si associa l'aggettivo raro ad una patologia si pensa che necessariamente questa cosa colpisca pochissime persone e non sia nell'interesse della collettività. Nella realtà le cose poi non stanno sempre così, perché l'aggettivo raro certe volte non è proprio adeguato alla difficoltà estesa che queste malattie hanno. Nel caso dell'Huntington la malattia rappresenta un grande problema sul piano sociale, perché le famiglie sono colpite per più generazioni, quindi poi anche i numeri, insomma, sebbene rari, non sottolineano la vera drammaticità di questo problema, perché comunque noi stiamo circa 8.000 persone con una mutazione nel nostro paese, almeno altre 30.000 che possono avere rischio di sviluppare una malattia del genere con una mutazione senza neanche la piena consapevolezza di averla. Per cui siamo comunque di fronte a un problema che affligge migliaia di persone, non così poi tanto sporadicamente.
0: Esatto.
1: Individuabile con un test genetico, peraltro, per cui anche questa è una cosa che è abbastanza unica.
0: Certo.
1: Nel panorama delle malattie neurodegenerative, perché non è sempre così possibile riconoscerle in anticipo.
0: Questo è molto importante. Professor Squitieri, in che modo si potrebbe realizzare una collaborazione più stretta tra i servizi di salute mentale e le organizzazioni del terzo settore, proprio con l'obiettivo di migliorare quella che è l'accessibilità e la qualità del supporto psicologico e psichiatrico e medico poi per le famiglie coinvolte, secondo lei?
1: Attraverso un'operazione di divulgazione corretta di tutto quello che ha a che vedere con malattie come la malattia di Huntington, che è poi una delle missioni che la Fondazione LIR ha, perché attraverso tutta una serie di survey che sono state condotte nel corso degli ultimi anni e anche nel corso degli ultimi mesi si è sviluppato anche un vero e proprio protocollo, un manifesto che è stato portato all'attenzione anche della politica, perché si riesca ad avere la sensibilità adeguata anche da parte del territorio. Noi in Italia abbiamo un grande vantaggio sotto questo punto di vista, abbiamo i servizi, abbiamo un'organizzazione dei servizi di psichiatria, di salute mentale territoriale che sono preziosi secondo me, cioè noi abbiamo la possibilità di poter garantire un'assistenza capillare alle persone che hanno una fragilità sul piano, esatto, sul piano della salute mentale, e l'Huntington in questo senso rappresenta un grande modello, perché racchiude tutte le peggiori sofferenze purtroppo sia da un punto di vista fisico che mentale. Non a caso è stata citata negli ultimi mesi sia in occasione della giornata dedicata al suicidio a settembre che a quella dedicata alla salute mentale ad ottobre. Quindi è proprio una di quelle patologie neurologiche dove la componente psichiatrica è importante e dove il territorio svolge un ruolo fondamentale, perché le emergenze in questa malattia poi nella gran parte dei casi sono riconducibili a un disturbo del comportamento.
0: E allora grazie mille dottor professor Squitieri per averci illustrato così bene questa grave malattia, e ne torneremo a parlare, non la lasciamo, torneremo a parlare della
1: grazie malattia. Grazie a voi per aver sollevato questo importante tema, grazie veramente per quello che fate.
0: Grazie, arrivederci e buon lavoro.

0: Allora, Katy Perry con la sua energia ci porta invece verso un sentiero. Eh sì, andiamo a fare questo cammino che è bellissimo. Questo è ancora periodo dei cammini, ottobre, sì, dai, ancora si può. Perché c'è un nuovo itinerario che attende proprio i camminatori ed è il sentiero del Beato Bonifacio. Sono 110 chilometri in 6 tappe da Trieste fino all'Istria. La nuova guida, edita da Ediciclo Editore, dedicata proprio al sentiero, vuole far riscoprire l'Istria a passo lento, unendo la spiritualità, la natura e la storia locale. E allora io mi collego immediatamente con il curatore di questa bella guida, Diego Masiello, sociologo per l'Azione Cattolica di Trieste. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Il sentiero del Beato Bonifacio, un cammino in 6 tappe da Trieste all'Istria. Ma prima di raccontare questo cammino, vorrei che lei ci dicesse chi è il Beato Bonifacio, perché è una bella figura.
1: Sì, il Beato Bonifacio era il classico curato di campagna di circa un secolo fa. Era un sacerdote istriano molto legato all'Azione Cattolica, che è nato in Istria, allora austriaca, e studia in seminario sempre in Istria, diventa prete a Trieste e poi viene mandato in alcune parrocchie dell'Istria. Siamo però in un momento molto difficile, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, quando questo territorio è oggetto di contesa tra la Jugoslavia e l'Italia, e quindi con l'arrivo, ahimè, nel 1946 dei poteri popolari jugoslavi comunisti, inizia un astio veramente molto forte verso i sacerdoti in tutta l'area. Ci sono molte uccisioni e anche Don Bonifacio, ahimè, viene rapito, ucciso, e pensate, il suo corpo ancora non è stato trovato.
0: Una storia tragica da cui però nasce questo sentiero, perché Bonifacio nella sua vita ha fatto tanto bene, quindi noi lo vogliamo ricordare proprio per questo. 6 tappe da Trieste fino all'Istria. E allora io le chiedo, diventi un po' i nostri occhi, cammini con noi, ci dica che cosa vediamo adesso, dove andiamo, quali sono queste 6 tappe, tra l'altro una più bella dell'altra, perché io il libro me lo sono letta, quindi...
1: Allora, innanzitutto aspettiamo i camminatori alla stazione centrale di Trieste, che è vicino alla stazione degli autobus, quindi tranquillamente uno da tutta Italia prende treno, autobus e arriva in città a Trieste. Trieste, città mitteleuropea, legata per 400 anni agli Asburgo, il porto di Vienna sull'Adriatico e sul Mediterraneo nel mondo, e quindi l'itinerario parte toccando la costa proprio sotto i palazzi che hanno fatto grande Trieste e il suo porto. Ricordiamo come in tutta l'area, no, con il porto, Trieste ha attirato persone da tutto il bacino europeo, e quindi da un paesino di circa 5.000 abitanti Trieste è passata a 200.000 abitanti alla fine della prima guerra mondiale, e quindi queste persone hanno portato la loro cultura, la loro lingua, i loro usi, no? Ed è nata questa Trieste contenitore, no, che ancora adesso un camminatore può apprezzare, no? Quindi anche dal punto di vista chi si mette in viaggio così, con una maniera più vicino alla religione, trova proprio a Trieste la presenza di chiese di vari culti, insomma, che si impara molto, no, conoscendo gli altri, e a Trieste questo si può fare. Quindi si raggiunge il posto simbolo di Trieste, la cattedrale di San Giusto col suo castello, e poi ci si imbarca con un piccolo traghetto e si arriva in Istria, si arriva a Muggia, che è la cittadina italiana, l'unica rimasta in Italia dell'Istria. Da Muggia si raggiunge il santuario di Muggia Vecchia, che è un santuario millenario, molto legato alla chiesa di Aquileia, ponte, diciamo, proprio tra il mondo bizantino e quello occidentale, e dove è possibile, nei pressi della Basilica c'è la Casa del Pellegrino, dove eventualmente uno può fare il primo pernotto.
0: Certo. No?
1: Da Muggia Vecchia si entra in Slovenia e si oltrepassano dei colli molto panoramici sul Golfo di Capodistria e si raggiunge questa città che una volta era legata al mondo del sale, oggi invece una città e un porto molto dinamico, tutta la città è piena di giovani perché l'università del litorale è molto presente in questa cittadina e quindi c'è un'effervescenza molto giovane, molto moderna, che si sposa però con la tradizione dei palazzi veneziani, no? Perché qui siamo, a differenza di
0: Trieste, siete vicinissimi, no?
1: Qua Venezia è stata nell'Alto Adriatico per 800 anni l'indiscussa regina e quindi in tutti i centri storici dell'Alto Adriatico, no, il leone di Venezia è sempre presente e la cultura veneta si respira ancora, anche perché c'è in tutte le cittadine che poi andremo anche avanti a conoscere, c'è sempre una minoranza italiana che ancora porta avanti la lingua e la cultura nazionale. Quindi da Trieste si continua sulla costa e quindi è un panorama bellissimo, il giallo dell'arenaria, delle falesie si specchia nel blu del mare, ci sono dei paesi come Isola, come Strugnano, come Pirano, dove ci sono moltissimi marina pieni di barche, quindi siamo in una zona che d'estate ormai c'è un over tourism in queste zone,
0: anche perché sono zone bellissime, c'è da dire, sono veramente bellissime
1: zone bellissime, sì. Un mare fantastico, sì. Si mangia divinitamente bene,
0: è vero,
1: no? Pesce, carne, vino e birra, c'è chi più ne ha più ne metta e proprio passo dopo passo questo sentiero che collega tutti i punti dove Don Bonifacio è nato, è vissuto, ha fatto il sacerdote, no? Il cammino proprio nasce per toccare i punti del beato e in più nel raccontare appunto quello che si vede. Per esempio, dopo la città natale di Pirano, che è una città monumento veramente bellissima, c'è una delle cose più belle dell'Alto Adriatico, le saline di Siccione.
0: Esatto.
1: Che sono delle saline che sono ancora in funzione, quindi uno può andare a vedere e come ancora si coltiva il sale con gli stessi metodi di 700 anni fa, quando a Siccione è nata la produzione del sale, no? Una zona delle saline invece è stata la produzione è stata sospesa e le saline sono diventate un parco faunistico e floristico veramente di interesse europeo. Siamo su dei corridoi di svernamento e di transito degli uccelli dell'Alto Adriatico e questa zona di tranquillità è veramente proprio inizia adesso in questa stagione a essere veramente fitta di avifauna molto molto molto affascinante.
0: Naturalmente poi il cammino va avanti perché ci sono altre tappe e fino a naturalmente ad arrivare poi all'arrivo a Novigrad, giusto? È lì che c'è l'arrivo, a Cittanova d'Istria.
1: Cittanova d'Istria, oggi Novigrad, sì. Dalle saline infatti il sentiero passa all'interno, tocca il punto dove Don Bonifacio è stato rapito e poi ucciso, tocca la sua ultima parrocchia a Krasica e con una discesa nei colli bellissima vista mare proprio arriva a Cittanova, che tra l'altro l'unica città dell'Istria con la loggia veneziana sul mare, mentre nelle altre città la loggia invece non è sul mare, e ancora le mura medievali che la circondano, e quando si lascia la campagna e si arriva a Cittanova si risente quell'odore caratteristico del Mediterraneo, del mare e dei suoi profumi.
0: Ci fa venire voglia di venire immediatamente a fare questo cammino, Masiello. Masiello, questo genere di cammino fa parte di quello che è cosiddetto lo slow tourism, il turismo lento, e i cammini quest'anno sono tornati tanto di moda, secondo lei perché?
1: Allora, io le parlo dell'esperienza della nostra regione, il Friuli Venezia Giulia. Noi a Muggia Vecchia gestiamo anche il cammino Via Flavia, che diciamo è il prolungamento del sentiero Beato Bonifacio, sì, che è un cammino che porta da Trieste ad Aquileia, che è stato, diciamo, il primo centro importante romano della regione. Quest'anno abbiamo avuto dei numeri molto, molto alti, e l'agenzia che cura il turismo dei cammini nella nostra regione, che si chiama Promoturismo FFG, ha dato una spiegazione, no? Come c'è bisogno nella gente, diciamo, di una certa età, no? Nella nostra regione, di trovare qualcosa di nuovo, di cercare nel territorio qualche risposta che forse non ha più da altre parti. Quindi, a differenza degli escursionismi che si fanno in montagna, i cammini non disdegnano l'asfalto, entrano nelle città, scoprono il territorio, parlano con la gente, visitano i musei. Quindi c'è questo bisogno di conoscenza.
0: Sì.
1: E poi, camminando, anche uno che non è religioso fa i conti con se stesso, no?

Il meraviglioso Claudio Baglioni, io sono una baglioniana e ho questo difetto, perdonatemi. E attraverso proprio le note, le parole di Baglioni, io vi auguro naturalmente un buon pomeriggio e come sempre vi ricordo che la strada giusta è quella che va dritti al cuore e noi ci sentiamo la prossima settimana. Ciao!

0: santi della porta accanto, testimoni di fede e di speranza. Un programma a cura di Don Andrea Vena.
1: Cari radioascoltatori, benvenuti a Santi della Porta Accanto, rubrica settimanale durante la quale presentiamo i santi delle nostre diocesi e talvolta ci soffermiamo, facciamo dei focus su santi particolari o venerabili in cammino verso il riconoscimento della santità. È il caso di oggi, giorno in cui noi vorrei proporvi il venerabile Arnaldo Canepa, è un fondatore degli oratori, ma su questo ci parlerà in maniera più esaustiva Luca Pasquale, oltretutto autore di una biografia. Luca, buongiorno a te.
2: Buongiorno, buongiorno Don Andrea, buongiorno ai radioascoltatori.
1: Ti chiedo, vuoi tratteggiarci la figura di questo venerabile romano?
2: Sì, Arnaldo Canepa nasce a Roma nel 1882 e muore sempre a Roma nel 1966. Fonda più di 50 oratori nelle parrocchie di Roma e fonda anche il COR, Centro Oratorio Romani, che è tuttora attivissimo nelle parrocchie romane. Allora, cerchiamo di conoscerlo meglio. Immaginiamoci un romano quasi quarantenne che va a passeggio per il centro di Roma. Un ragazzo, non più ragazzo, ma adulto, celibe, non sposato, è un ristoratore, è un ristorante

0: in centro, vicino alla stazione, possiede con la sua famiglia dei terreni agricoli che, diciamo, sono un po' la dispensa del suo ristorante. Ha del tempo libero a disposizione dove va a teatro, si incontra con gli amici, va nei locali, va a sentire dei concerti, va in vacanza con la barca, ha abbastanza soldi da giocare in borsa. È una persona che vive molto intensamente. È anche una persona spigliata, amichevole con i clienti che vanno al ristorante proprio per parlare con lui. Lo troviamo in questa situazione in cui la sua vita cambia proprio alla soglia dei 40 anni, quando questo ragazzo che viveva un po' come tutti i giovani adulti dell'epoca, che non avevano una responsabilità familiare, viveva appunto nella spensieratezza, cambia completamente vita. Lui era credente, nasce in una famiglia cattolica, riceve una formazione cristiana. Il padre veniva dal Canton Ticino, si era trasferito a Roma per aprire questo ristorante vicino alla stazione, che era la zona più moderna, di Roma dopo l'Unità d'Italia. La mamma gli insegna a pregare, gli insegna la devozione alla Vergine Maria. E lui apprende piano piano anche come stare insieme in società con il fratello più grande, il fratello e la sorella più piccoli. Quando muore il padre all'età di 14 anni, la mamma fa una scelta coraggiosa, mantiene il ristorante come bene per il futuro dei propri figli e deve mandare i ragazzi in collegio. E quindi il ragazzetto Armando, perché aveva 14 anni, andrà a Vallerano, poi tornerà nel Ticino, ad Alatri, a Spoleto. In questi collegi lui riceve una formazione cristiana e intellettuale nello stesso tempo, quindi ha queste occasioni veramente per poter studiare. Quando torna a Roma si occupa del ristorante di famiglia.
1: E
0: Quella passeggiata che.
1: questo gli permette di avere un suo sostentamento, quindi.
0: Sì, lui si mantiene da solo con una vita piuttosto agiata, ci risulta anche che conoscesse delle ragazze, però nessuna prende il suo cuore al punto da dichiarare il suo amore, poi ecco, questa rimane, diciamo, un qualcosa di cui lui non ha mai parlato, per cui ha scelto semplicemente di non sposarsi perché evidentemente non ha conosciuto la persona più adatta a lui. Comunque c'era un disegno divino diverso su di lui. Aveva lasciato la pratica religiosa proprio al minimo, soltanto le preghiere la sera. Questa è una cosa che non aveva mai abbandonato perché l'aveva imparato dalla mamma, se no non frequentava più né la parrocchia né la messa domenicale. Durante una passeggiata lui entra nella chiesa di Santa Maria Odegitria, proprio nel centro di Roma. Entra e in quel periodo c'era una liturgia particolare dedicata proprio alla Vergine Maria. Esce da quella chiesa completamente trasformato. Continua a lavorare al ristorante, continua a collaborare con i fratelli, solamente che decide tutta la sua vita a Dio e al prossimo, riprende a pregare, la frequenza ai sacramenti, si mette subito a disposizione del parroco e cerca vari ambiti in cui postare al servizio del prossimo, si avvicina agli scout, all'Azione Cattolica, a San Vincenzo, dove c'è da fare, c'è lì Arnaldo Canepa. La sua vocazione, proprio invece quella particolare, quella che lo caratterizza, arriverà qualche anno dopo, cioè saranno i bambini e i ragazzi della periferia di Roma. La sua vocazione arriva nel momento in cui con altri animatori, altri giovani cristiani decidono di andare nelle periferie. Nella periferia estrema, una di queste era la zona del Quadraro, che era una zona di palazzi, di baracche, dove arrivavano gli immigrati che erano comunque italiani delle regioni del centro e del sud Italia. E lì c'erano persone che cercavano lavoro un po' in tutti i modi e c'erano i figli di questi genitori che lavoravano spesso abbandonati a loro stessi, per cui trascorrevano gran parte della giornata così in giro, potevano essere preda di chiunque, anche di chi insomma volesse sfruttare per la malavita questi bimbi che avevano bisogno di guadagnare qualche cosa.
1: Il tutto è partito proprio con quell'incontro in chiesa a questo punto.
0: Tutto parte da quell'incontro in chiesa. Qualcuno parla di conversione, qualcuno dice no, non è esattamente una conversione perché comunque Canepa ancora continuava a pregare. Un incontro misterioso di cui non sappiamo i particolari, sappiamo che preghiera stessero recitando, però non sappiamo esattamente che cosa ha mosso il cuore di questo giovane quarantenne.
1: Una cosa è certa, da quell'incontro, da quell'esperienza, lui è cambiato.
0: Sì, lui è cambiato profondamente e decide che tutte le sue domeniche saranno dedicate ai bambini e ai ragazzi, non terrà più una domenica per se stesso, per uscire con gli amici, per andare dove voleva. Decide di donare tutto quanto e crea il primo oratorio proprio nella zona del Quadraro, dove riunisce i bambini, prima in un campo sterrato, poi in un capannone. Tra l'altro in quel momento lui incontra la versione del fascismo, perché voleva monopolizzare la formazione dei giovani, dei bambini, intanto è vero che erano state soppresse molte associazioni che si occupavano di giovani, e gli fa chiudere addirittura l'oratorio. Riuscirà più avanti a riaprirlo, ne aprirà un altro ancora, finché non si arriverà a 52 oratori in tutta la città. Quasi la metà delle parrocchie di Roma dell'epoca ha un oratorio fondato da Canepa, questo soltanto a 10 anni dalla fondazione del primo. Decide di creare un coordinamento col pieno appoggio, la stima e l'apprezzamento del vicariato, dell'ufficio catechistico, a cui piacciono proprio i suoi metodi, e nasce appunto il Centro Oratori Romani, COR con questa abbreviazione. 10 anni dopo Papa Pio XII decide di ricevere in Vaticano Canepa e tutti quanti i suoi collaboratori, e anche una delegazione di ragazzi, proprio per incoraggiarli a continuare. E lui dice: dovete rendere l'infanzia bella, non un'infanzia amara. Immaginiamoci questi bambini di queste famiglie poverissime che avevano lasciato il loro paese, la loro famiglia d'origine, le loro tradizioni, e quindi trovavano un posto dove qualcuno li accogliesse, li facesse giocare, divertire, gli parlasse del bello della vita, della vita di Gesù. E quindi il Papa diceva: lasciategli un bel ricordo in questo periodo vissuto negli oratori, anche chi poi dopo non proseguirà l'impegno, non diventerà magari animatore, catechista, smetterà di andare in chiesa, comunque avrà un ricordo sempre permanente nella sua vita. E su questo tema, che insomma è un tema attualissimo, del fatto di dare un'educazione cristiana ai bambini, ai ragazzi, e poi vederli magari che si perdono, oppure perdono quella frequenza, quell'assiduità, lui risponde con un testo con cui incoraggia proprio gli animatori degli oratori a perseverare. Voglio leggervelo. Si ha l'impressione di aver seminato nel deserto. Nel nostro lavoro alle volte si ha quasi l'impulso di dire: ma che continuiamo a fare, tanto è tutto perduto quello che ho fatto. Non è vero, quello che abbiamo dato non è una giacca o un mantello che a un certo momento se lo possono togliere e buttarlo via. Noi abbiamo accumulato in quelle anime una quantità di buoni insegnamenti e soprattutto abbiamo dato loro l'occasione di assorbire, di accumulare una quantità di grazia nel tempo che hanno vissuto con noi, che hanno lasciato nelle loro anime un'impronta che non si cancellerà mai più per tutta la loro vita. Questo è un po' una dei crucci degli educatori, quello di vedere che magari i ragazzi, i bambini poi dopo non proseguiranno sulla strada che è stata tracciata, però Canepa diceva assolutamente continuiamo con un metodo, ogni oratorio ha lo stesso progetto educativo ben definito, quindi non si tratta soltanto di guardare i bambini quando non stanno con i genitori, di intrattenerli e farli giocare, Ma l'oratorio è un progetto educativo a quattro pilastri su cui si fonda. E Canepa individua nei quattro pilastri l'amore di Dio, l'amore verso il prossimo, la devozione a Maria e la sottomissione ai superiori nella Chiesa. Lui diceva sempre: tutto quello che fate comunque va fatto in pieno accordo con il parroco della parrocchia dove state operando, sempre in grande armonia.
1: Che è quello che ha fatto lui in fondo, perché ha coordinato con la diocesi.
0: È quello che ha fatto lui, sì, ha sempre coordinato con la diocesi, sempre coordinato con i parroci, e lui da laico è diventato un faro, un riferimento anche per tanti sacerdoti che avevano bisogno di consiglio proprio perché volevano occuparsi dei bambini e dei ragazzi della loro parrocchia.
1: Qual è oggi l'attualità del Canepa? Che cosa ci può insegnare oggi il suo carisma?
0: Sì, allora oggi diremmo che come lui ha pensato l'oratorio diventa un modello in termini moderni di prevenzione del disagio sociale. Già allora c'erano i minori non accompagnati, c'erano le baby gang, c'erano i coltelli che giravano. È anche un modello di inclusione perché lui accoglie i figli di immigrati e con i suoi amici animatori poteva benissimo restare nel centro di Roma in una dimensione più protetta, invece va proprio lì dove c'è il disagio più grande e chiede anche a tutti di ammettere ogni bambino che si avvicina, anzi i più deboli, i più facinorosi hanno più bisogno dell'oratorio, quindi lui dice: noi apriamo principalmente per loro. Quindi per questo ha una grandissima attualità, proprio perché ci troviamo anche oggi una gioventù che va seguita. E in più Canepa diventa un modello di laico che si mette semplicemente al servizio, che riesce a collaborare in armonia, non cerca la prima linea, non cerca le cariche, gli danno un ufficio in vicariato, lui la mattina starà sempre in vicariato a disposizione di chiunque lo vuole incontrare. E nella stanza dove si entrava i testimoni raccontano che lo trovavano sempre lì, pronto ad ascoltare, a consigliare, a vedere come trovare delle soluzioni quando c'erano delle problematiche. Tutti quanti ne uscivano sempre confortati perché avevano parlato con un uomo saggio e buono. Nel pomeriggio lui si dedicava invece agli oratori. Per 45 anni, da quando appunto c'è stato questo passaggio importante della sua vita, lui non ha mai smesso di dedicare le sue giornate ai bambini e ai ragazzi. Tutte le domeniche, anche da anziano, si faceva accompagnare con la macchina, ma visitava di persona sempre tutti quanti gli oratori.
1: Io ti ringrazio, Luca, di questa presentazione, ma anche di aver colto alcune dinamiche del Canepa che ci permettono ancora di capire, non vorrei dire, ma potremmo dire che un Don Bosco romano, ecco, sotto questo profilo.
0: Esatto, sì. Esatto,
1: capace di raggiungere esatto. I ragazzi del tempo, ma anche stimolando oggi sacerdoti e laici a fare altrettanto, perché in fondo i ragazzi attendono una proposta significativa e, come tu hai messo in evidenza, non tanto, e come aveva segnalato anche il Papa, si trattava proprio di imprimere nei cuori dei ragazzi un'esperienza di gioia, di felicità, di verità, perché questa poi tornare una volta che magari uno si fosse allontanato dall'oratorio. E quindi il Canepa va a toccare proprio il valore dell'esperienza e il trasmettere più che a parole proprio con la vita.
0: Esattamente, sì. C'era sempre una formazione cristiana, catechistica per i ragazzi, ma sempre gioiosa, festosa e liberante, perché appunto la fede cristiana è quella che ci può dare la vera gioia e ci libera, veramente ci rende consapevoli che la nostra vita è nelle mani di Dio.
1: La cosa interessante, se non erro, correggimi se sbaglio, ma il COR è legato alle parrocchie, non è una realtà esterna alle parrocchie.
0: Esatto, sì, c'è pienissima collaborazione con il parroco, quindi ogni progetto che si fa negli oratori, nei singoli oratori, si adatta alla realtà locale in comunione con il parroco. Lui diceva: non dobbiamo, Canepa diceva, non dobbiamo essere rigidi e piombare dall'alto con una metodologia con l'animazione, con del materiale, anche se poi lui creò addirittura un magazzino dove si potevano comprare palloni, caramelle, tavolini da ping pong, catechismi, libri, eccetera. Però lui diceva poi dopo dobbiamo essere malleabili per le realtà locali, e quindi ecco, la piena comunione con il parroco si realizzava proprio in questo modo.
1: Ti domando, Luca, prima di chiudere, dare la parola a Fabrizio Lobascio, che ci presenta un po' l'esperienza oggi del COR. Ci sono dei libri per conoscere la figura? Se non sbaglio, tu sei biografo del Canepa.
0: Sì, allora io ho scritto una biografia proprio a livello divulgativo con tante immagini, con tante fotografie, per cui diciamo si può avere anche una doppia lettura della sua vita, anche semplicemente leggendo le didascalie che sono contenute in questo libro. Diciamo,
1: il titolo del libro?
0: Legge. Arnaldo Canepa, catechista d'oratorio, per l'editrice Velar. Poi
1: grazie.
0: Esistono anche biografie un pochino più ampie e anche gli scritti di Canepa.
1: E c'è qualche sito se qualcuno volesse andare ad approfondire il tema o conoscere?
0: Sì, c'è un sito proprio dedicato a lui, che è arnaldocanepa.org. Lì troviamo i libri che lui ha scritto e la sua biografia, diciamo, messa in vari modi, insomma una forma breve, una forma più allungata, e anche le notizie sul processo di beatificazione e di canonizzazione.
1: Io ti ringrazio di cuore, passerei tra poco la parola a Fabrizio Lobascio, che così completa questa visuale, ma ti ringrazio per averci fatto conoscere questa figura di laico, e mai come oggi c'è bisogno di testimoni laici che hanno saputo nella vita assumersi le proprie responsabilità e vivere fino in fondo il proprio battesimo, perché in fondo è questo la gioia. Ed è bello scoprire che è una figura che è maturata gradualmente anche attraverso un allontanamento iniziale dalla Chiesa, ma per poi sentirsi affascinato da una proposta che rimane avvolta in un mistero, e forse è giusto che rimanga anche così, perché ognuno avrà la sua esperienza. Lui l'ha avuta in Chiesa in un determinato momento, ma ciascuno può avere il suo incontro con il Signore lungo la via di Damasco, se vogliamo chiamarla così, in modo unico, personale e irripetibile. Grazie di cuore, Luca, della tua presentazione.
0: Grazie agli ascoltatori e grazie a lei, Don Andrea.
1: E dopo lo stacco musicale ascolteremo allora Fabrizio Lobascio.

0: Cari radioascoltatori, dopo aver ascoltato Luca Pasquale, il quale ci ha presentato la figura di Arnaldo Canepa, venerabile, ora vogliamo dare la parola a Fabrizio Lobascio, coordinatore del Centro Studi Pastorali del Centro Oratori Romani, il quale ci presenta come calata oggi la figura, il carisma, come viene portato avanti dentro la vita degli oratori romani. Fabrizio, buongiorno a te.
1: Buongiorno Don Andrea.
0: Fabrizio, vuoi aiutarci a comprendere come l'autore e il venerabile Arnaldo ha calato nella realtà oggi? Come la vivete questa esperienza?
1: Beh sì, in primo luogo occorre dire che Arnaldo Canepa è in qualche modo un modello di vita di santità pienamente legale, nel senso che è un uomo perfettamente inserito nel contesto del suo tempo, che osservava il contesto del suo tempo e le criticità e l'opportunità del suo tempo, e quindi si è reso conto che c'era già una crisi educativa. Oggi noi siamo in qualche modo in un ambiente non dissimile da quello di Canepa. La società è cambiata, l'ambiente è sicuramente differente, ma tutto intorno a noi ci rendiamo conto che c'è un'emergenza educativa e che come laici nel mondo possiamo dedicarci a questo con spirito evangelico. Quindi il Centro Oratori Romani, l'associazione fondata da Arnaldo Canepa, continua quella sua ispirazione di promozione della pastorale oratoriana, appunto per andare incontro alle emergenze educative del mondo di oggi.
0: Che tipo di rapporti avete con gli oratori? Che realtà, come è diffusa la realtà? Se solo in Roma, se esci anche dalla città?
1: Allora, in primo luogo ci interfacciamo con l'istituzione diocesana per promuovere la pastorale oratoriana, quindi a 360 gradi della diocesi di Roma. E ci interfacciamo con tantissime realtà parrocchiali che appunto non propongono attività d'oratorio con forme e modalità differenti nel territorio romano. Negli ultimi anni ci interfacciamo soprattutto con realtà provenienti dalle diocesi suburbicarie e che quindi inevitabilmente guardano a Roma con interesse. E il nostro destinatario privilegiato sono chiaramente non direttamente i bambini e i ragazzi, ma gli educatori, educatori che in oratorio sono talvolta anche giovanissimi, e anche poi i responsabili laici e i sacerdoti che accompagnano i progetti d'oratorio per Roma e dintorni, come dicevamo.
0: Quindi di fatto la vostra missione come raggio d'azione è Roma e un po' il Lazio, o usciamo anche fuori dalla regione?
1: No, diciamo che ci sono state collaborazioni e noi siamo inseriti stabilmente nel tavolo del Forum Oratori Italiani, quindi collaboriamo con l'oratorio è una realtà bellissima che appartiene alla tradizione ecclesiale della nostra penisola, quindi collaboriamo con realtà di tutta Italia, ma diciamo il nostro focus di intervento pastorale è soprattutto su Roma e dintorni.
0: Noi stiamo parlando di un laico che ha fondato una realtà ed è oggi portata avanti ancora dai laici in particolare. Cosa significa questo aspetto? In un tempo in cui la Chiesa sta camminando in chiave sinodale, sta valorizzando anche il carisma dei singoli laici a partire dal loro essere battezzati naturalmente.
1: Come le dicevo in apertura, a mio avviso Canepa è un modello di vita legale perché ciò che dice tantissimo della sua esperienza ecclesiale, ma appunto nello stato di vita laico, è quel stare nel mondo e guardare il mondo. Canepa valorizza tantissimo le potenzialità della sua epoca, se vogliamo anche in antitesi a un certo antimodernismo che ancora vigeva nella Chiesa, e invece lui prova a valorizzare ad esempio le scoperte pedagogiche, la riflessione sull'uomo anche diciamo di altra natura scientifica, e soprattutto guarda i problemi dell'uomo, guarda i problemi dell'urbanizzazione, guarda i problemi della scristianizzazione che correvano all'epoca. Noi possiamo fare lo stesso, cioè possiamo stare nella realtà, guardare la realtà che abbiamo intorno, e proprio come laici che viviamo il mondo a 360 gradi, consapevoli delle tantissime criticità che ci sono, sulla quale possiamo operare, ma anche delle opportunità che il mondo ci consegna, la sapienza laica è proprio questa, cioè valorizzare a partire da quello che c'è già intorno a noi. Come educatori è una sfida continua, perenne.
0: Io ti ringrazio di cuore. La puntata odierna, come sappiamo, è dedicata soprattutto ai santi, i santi della porta accanto, quanti sono in cammino verso un riconoscimento della santità da parte della Chiesa. dimenticare e non posso non segnalare ai nostri ascoltatori che nei podcast dedicati a Dritti al Cuore è possibile trovare anche una puntata dedicata agli oratori, in particolare l'oratorio di Ostia, che porta avanti questa missione e questo impegno. Io ti ringrazio, Fabrizio, della tua testimonianza, che va a completare e va ad arricchire, concretizzare direi quasi, il profilo che è stato tratto di Luca Pasquale, il quale ha raccontato proprio la figura del venerabile. Grazie a te e buon cammino.
1: Grazie a te, Don Andrea, un saluto a tutti i radioascoltatori.
0: E colgo anch'io l'occasione di salutare i radioascoltatori dando appuntamento alla prossima settimana. Grazie.

Un buongiorno a tutti da Gianmario Ghirardi ed eccoci finalmente insieme in diretta dagli studi di RCN in compagnia della musica da balera più famosa. Chi di voi infatti non è stato a qualche festa popolare e non si è scatenato in un valzer come questo, per esempio? La canzone è Ragazze Italiane, è appunto un valzer di Nipi Zambonini nell'esecuzione di Dolly Colorado.

E dopo tutte queste lodi sperticate alle ragazze italiane, era un valzer di Nipi Zambonini per l'esecuzione di Dolly Colorado, passiamo invece a una mazurka. Il titolo è Velocina e di Mentolo Bosoni nell'esecuzione dell'Orchestra Bosoni.

Bellissima questa mazurka dal titolo Velocina. Voi siete sempre in ascolto di RCN. Bene, ora passiamo a un cha cha cha. Il titolo è Barbanera.

Ed era davvero divertente questo cha-cha-cha dal titolo Barba Nera nell'esecuzione di Mondini. Bene, ora passiamo a un valzer, quindi all'amore, dal titolo L'arcobaleno di Mozzi nell'esecuzione di Zini.

Davvero molto bello questo valzer dal titolo L'Arcobaleno, scritto da Mozzi. Sembrava proprio di essere in quelle feste romagnole. Bene, vi ricordo che l'esecuzione era dell'orchestra Zini. Bene, passiamo ora a un mambo qui in diretta su RCN con la musica da balera più bella. Il titolo è Dolce Mambo, è di Mentologhi, Zini, Anfer, nell'esecuzione di Gegia.

E siete sempre in ascolto di RCN, sempre in ascolto con la musica da balera più bella. Era un mambo, dunque un ritmo sudamericano, Dolce Mambo era il titolo nell'esecuzione di Geja. Bene, passiamo ora alla sensualità del tango. Il titolo è Canterò alle stelle di Pasquini, Pomati, Anfer, nell'esecuzione di Pasquini.

Beh, davvero un bellissimo tango questo dal titolo Canterò alle stelle nell'esecuzione di Pasquini. Bene, con questo noi abbiamo concluso. Voi tutti grazie per l'ascolto. Prossimo appuntamento chiaramente insieme su RCN. Ciao!

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: RCN Radio Città Nuova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.
1: Ben ritrovati sugli sgabelli di Riflessi Incontra, video rubrica dedicata alle interviste di Riflessi. Oggi parliamo di equilibri, dalla trave di ginnastica artistica alla vita quotidiana, e lo facciamo con l'esperienza dell'ospite studio. Riflessi Incontra Annalisa Tolomini, atleta, insegnante e equilibrista in una vita in divenire. Ben trovata!
2: Ciao, grazie, grazie per l'invito, grazie.
1: E grazie per essere con noi. Allora, partiamo un po' dalla tua passione che è diventata un lavoro, sì. E tuttora ti accompagna ormai da 25 anni, mi dicevi.
2: Esattamente, esattamente. Io nasco in una famiglia di ginnasti, perché ho avuto genitori ginnasti ai tempi e poi insegnanti di ginnastica una volta diventati adulti. Quindi mi hanno introdotta fin da piccola nel mondo della ginnastica artistica. Da piccola era un gioco, era stare in palestra con loro, giocando con gli attrezzi. Questo gioco è diventato un vero e proprio stile di vita, possiamo dire. Innanzitutto la bambina come sport praticato, amato e con il desiderio poi di insegnarlo ad altre bambine come avevano fatto con me ai tempi. E quindi la ginnastica mi accompagna da sempre, è un fil rouge di tutta la vita che è diventato passione, lavoro vero e proprio, perché adesso sono a tutti gli effetti un'istruttrice di ginnastica artistica che segue da svariati anni bimbe per portarle il più possibile ad alto livello, per quanto si può, per quanto si riesce.
1: Ecco, quante persone segui più o meno? Di varie età.
2: Allora, diciamo che abbiamo una palestra strutturata su diversissime fasce di età, dai bambini dei 3 anni fino a ginnaste esperte, dalle superiori. Diciamo che io mi occupo di una, possiamo dire, cinquantina di ragazze. Possiamo dire sulle cinquantina più o meno.
1: Hai anche dei ragazzi, curiosità mia?
2: Pochi, pochissimi, la ginnastica è pochissima. Nei bambini qualcuno c'è, ma bambini molto piccoli, poi crescendo cambiano sport. Ginnasti, ne abbiamo forse 2 quest'anno, proprio pochi,
1: insomma. Quindi porti avanti un po' questa doppia anima.
2: Esatto.
1: E mi raccontavi, esatto, un terzo progetto in corso.
2: Esatto, affiancato alla ginnastica volevo trovare un altro, una parte mia da poter inserire, comunque affiancare a questo progetto, che è il progetto di nutrizione, quindi insegnare alle persone come poter migliorare uno sport anche grazie allo stile di vita nutrizionale, quindi mangiare bene per allenarsi meglio e tenere sempre bilanciati questi due fattori che sono estremamente legati l'uno con l'altro, cioè non si può pretendere di mangiare bene e non fare niente ed avere risultati ottimi, al contrario non si può allenarsi in modo perfetto e mangiare totalmente sbagliato pensando di ottenere gli stessi risultati positivi che avresti combinando le due realtà della medaglia.
1: Ecco, esatto. Quindi l'equilibrio anche in questo caso è fondamentale.
2: Assolutamente, insomma. Sì, perché quello che tengo tantissimo a insegnare alle bambine e alle ragazze più che alle bambine è che se loro riescono proprio a cercare e trovare questo equilibrio nell'alimentazione sana, non forzata, non porta agli estremi, ma sana, quindi mangiare tutto, poco di tutto, proprio l'equilibrio anche nel piatto è letteralmente quello, avere un piatto composto da poco ma di qualsiasi fonte necessaria per il corpo umano, quindi trovare
1: tutto quello
2: anche,
1: che ci fa bene,
2: esatto, equilibrio nei colori, perché un piatto solo con carne bianca e pasta bianca è anche poco